is not meant for you. Run, boy, run.

stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: 2-2. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: 2-2.
0: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

Le 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Ho aperto gli occhi 20 minuti fa e già mi mancano quando erano chiusi.
1: E già mi mancano,
2: già mi mancano i neuroni che solitamente mi accompagnano. E invece no, chissà dove sono andati. Saranno già in vacanza anche loro.

0: signori di Good Morning Radio 2, da Sara Jane, Max Zoara, Luca l'Imbruttito e Michel De Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno
0: ragazzi.
1: Telkindoele la mattina, che sei chi a tener compagnia ai gente.
0: Agli ascoltatori.
2: Certo che niente, certo che... di nulla, Michel.
0: Che se una partita poi finisce come quella di ieri sera.
1: Sì, ecco, magari facciamola iniziare alle 7 per quelli come noi.
2: Dai, siamo ormai distrutti.
1: Ci siamo. Quando è la finale?
0: Nel weekend.
1: E allora anche le galline faranno il tifo per una delle due squadre. Voi per chi tiferete, così per curiosità.
0: Esatto, adesso insomma è rimasta
2: Spagna e Argentina.
0: Due squadre latine, due squadre simpatiche.
1: Allora, io tifo per Messi, però mi piace la Spagna. Non può andare a giocare di là.
2: Io pure, la stessa cosa. Secondo me deve vincere il più forte, il migliore in campo, la squadra migliore, punto. Cioè, così mi evito di dover scegliere.
1: Hai chiuso tutta questa mia discussione, questa mia prefazione così, dicendo che vinca il migliore.
2: Non è più semplice.
0: Buongiorno Michel, com'è lì dalla tua parte?
3: Buongiorno, qui tutto bene.
0: L'umore delle notizie.
3: Il flusso delle notizie, esatto. Con Spagna e Argentina in rivolta, festosi per questa finale di domenica alle 21.
0: È vero, ho visto Times Square a New York invaso dagli argentini. Insomma, in tutto il mondo stanno festeggiando. Quella che però è la finale, manca ancora una partita. Quindi attenzione a festeggiare troppo, perché spesso è capitato all'altra squadra di Milano che avevo fuori di festeggiare prima.
1: Scusa, qual è la squadra di Milano? Non ricordo il nome dell'altra squadra di Milano.
0: Si chiama infatti l'altra squadra di Milano.
2: L'Inter.
1: Vabbè.
0: Allora, la mattina da noi inizia sempre col 2. Salutiamo i mattinisti,
1: che
0: i professionisti del mattino, che siamo in tanti, che ci stanno ascoltando, gli sveglioni.
1: Il 2.
0: E gli eroi del dritto.
1: Anche quelli, 2.
0: Sempre 2. Due canzoni, senza interruzioni. Adesso.

0: Era il 2002 quando uscì Você Me Apareceu dei Kaleidoscopi.
1: Che bella questa canzone. Tra l'altro ho scoperto, perché ho studiato molto questa cosa, che Você Me Apareceu vuol dire tu mi sei apparso.
2: L'ha scritto Stringhetti.
1: Sì, però non mi puoi rovinare
2: tutto. Non ci provare, oggi spoilero.
1: Io volevo fare tutta quella parte intelligente, tipo mi sono studiato tutto il testo per capire il senso, non capendo la lingua, e invece niente.
0: No, lui è un produttore brasiliano, si chiama Rodrigo Pecote.
1: Pecote non sono le pere? No, adesso dimostro.
2: Ora, appena fatto una bella figura con poco, ragione, no? Con il contesto scritto.
0: E lei è Ananalina, una cantante, e fanno.
1: Ananalina?
0: No, sì. Yanana. Gianana.
1: Non è molto alta?
0: Perché che te frega? Loro fanno drum and bass, samba e bossa nova.
2: Tutto insieme.
0: E hanno coniato questo nuovo genere che si chiama drum and bossa.
1: Drum and bossa. No, il pezzo, ragazzi, comunque è uno di quei pezzi che rimane un po', no? Che
0: rimane, è stata una bomba.
1: Appunto, cioè è una cosa di quelli che rimane. Io
2: che
1: di quelli...
2: appare e rimane.
1: Vabbè, dai. Allora, niente, abbiamo finito qui la puntata. Grazie mille a tutti, ci si vede l'anno prossimo forse.
0: Va bene, allora dai, parliamo un attimino Argentina-Inghilterra, una partita incredibile.
1: Sì.
0: Una rivalità storica che deriva dalla famosa proprietà delle isole Falkland,
1: sì,
0: che gli inglesi chiamano Malvinas, e da sempre, insomma, poi c'è stata la famosa partita del 1900 con Maradona, la famosa mano de Dios, il gol più bello della storia, e quindi c'era molta attesa per questa partita qui. È finita 2-1 per l'Argentina.
1: Sì, che tra l'altro io ieri ho visto fino al primo gol.
0: Vabbè, tu poi dopo vai a dormire.
1: E poi un occhio si è chiuso, l'altro ha cercato di stare aperto, e l'altro diceva dormi, scemo, dormi. E allora si è chiuso anche l'altro. Però quando hanno segnato il pareggio,
2: sì,
1: e lì l'ho sentito.
0: Mentre dormivi, sentivi.
1: No, perché
2: tutti festeggiavano.
1: No, perché il televisore era acceso. E perciò sentivo perché ho scoperto che i telecronisti urlano tanto. Però,
2: beh, sì, poi sui gol.
1: C'è gente che dorme un po' meno.
2: Io avevo due schieramenti, avevo mia madre e mia sorella che tifavano Inghilterra con le bandiere, l'ho condiviso e ve l'ho fatto vedere, mentre mio padre e mio figlio che tifavano Argentina.
1: Ma tutti in casa erano?
2: No, eravamo divisi, okay. Ho solo mio padre.
0: Comunque l'hai vista tutta tu?
2: L'ho
0: no?
2: vista fino alla fine, e la cosa bella che mi ha fatto un po' sorridere è stato Lautaro, che è entrato all'81esimo.
0: Esatto.
2: Quindi pensava di non fare nulla, invece fa questo gol. Anche lui secondo me non se l'aspettava, perché quando lo vanno a intervistare a fine partita scoppia a piangere.
0: Certo,
2: era talmente emozionato che è scoppiato.
1: Infatti quando lui ha segnato tutto il pubblico urlava Lautaro sì, oh mi signore.
2: Eccolo.
3: Questo è sempre il taccuino, no?
0: Dal famoso taccuino. Vabbè, comunque dai, il pronostico era incerto. La partita, per quelli che non l'hanno vista, ma l'hanno vista tutti credo, che l'Inghilterra ha dominato per quasi 80 minuti, no? Gli ultimi 10 si è scatenato Messi, due assist, e l'Argentina è
1: diciamo
0: andata
1: che
0: finale.
1: Li ha messi lì. Va bene, dai, posso andare. Allora, Alibrandi, sono stanco, abbi pazienza, direttore.

0: Ah, devo far subito una correzione perché giustamente dalla redazione mi hanno detto: Max, guarda che hai invertito. Allora, nel 1982 l'Argentina,
1: sì,
0: governata dalla dittatura militare,
1: sì,
0: occupò le isole Falkland, che
1: sì,
0: per loro si chiamano Malvinas,
2: no? A invertire
0: sostenendo, no, che era loro territorio. In realtà il Regno Unito ha detto no, per noi non è così, e scoppiò questa famosa guerra. Ancora oggi sono amministrate dall'Inghilterra queste isole Falkland. Questo è corretto, giusto?
2: Sì,
0: no?
2: Esatto, adesso avevi invertito, sì, i nomi, ecco, parlando.
0: E questa rivalità comunque si è anche sentita in campo, insomma,
2: loro
0: da sempre.
2: Loro pensavano proprio a quella guerra ieri. Mi immagino Lautaro Martinez: faccio il gol perché loro nel lontano.
1: No, che avete parlato di questa cosa che io ovviamente non conoscevo. Io su questi fronti qui non ne capisco assolutamente nulla. Già prima, quando è iniziato questo discorso, un rigolo di sangue, vabbè, mi è sceso dal sangue,
2: no,
1: dal naso.
2: Sangue,
1: adesso, quando l'hai ripreso, niente, sto.
2: Non c'è più il naso.
1: Devo trasformare.
0: Ma perché
1: naso.
0: Parlare di guerre in questo periodo, no?
1: Non è, sì,
0: sempre,
1: certo,
0: è sempre molto problematico. Comunque, dai, l'Argentina in finale, siamo contenti, dai, tutto sommato.
1: Ma io sono contentissimo.
0: Poi io capisco che la mamma di Sara è inglese, quindi tu in casa eri combattuta.
2: Esatto, un gruppo di amici, famiglia inglese, e tutti avevano questo cuore infranto, e c'era mio figlio invece che saltava sul divano, quindi sai, c'è sempre chi gioisce e chi soffre.
1: Ieri i cartellini gialli ne sono andati, i cartellini rossi
0: ne sono andati tantissimo. Rossi no,
1: perché volevo dire che guarda il gancio che ho fatto per dire una cosa intelligente che mi sono segnato ieri in treno.
2: Prepariamoci,
1: l'invenzione,
2: vai,
1: dei cartellini gialli, sì, avviene nel 1970. Prima non c'erano i cartellini gialli,
0: dai,
1: rossi
0: addirittura,
1: no, nel
0: recente.
1: Sì, l'arbitro inglese Ken Aston, sì, quello,
2: notoriamente quello di Barbie.
1: Quello di Barbie, il marito, okay, di Barbie, e poi infatti hanno fatto il pupazzetto dedicato a lui
0: col cartellino
2: giallo.
1: Ideò il cartellino giallo e rosso mentre era fermo a un semaforo per superare le barriere linguistiche e sedare le risse in campo. Perciò
2: aveva visto il semaforo, dice l'arancione, verde, rosso, e da lì le è nata l'idea.
0: Il giallo
1: a me. Il verde è continuate. Lui quando la partita va bene,
2: col verde ti picchi. Oh, picchiatevi pure, io faccio finta di non vedervi.
1: Esattamente così. Perciò il giallo nascono, il cartellino nasce nel 1970. Adesso io gli ho dato questa notizia. Posso andare a casa, per piacere?
2: Secondo me sì.
1: Per piacere.
2: Secondo me sì, dai.
0: Vai, fai una cosa. Adesso scendi.
1: Sì.
0: Portami anche le tue robe, qualche
1: tutolato, così, quattro stracci e vai fuori dalle scatole.
0: E poi vediamo se ci rivediamo a settembre.
2: Forse.
1: Senti, portami anche un monitor perché mi serve a casa, così.

0: No ragazzi, dobbiamo raccontare in onda quello che abbiamo detto fuori onda.
1: Michel Dessy ci ha raccontato che usa il monopattino perché un giorno la polizia
0: c'è stato un inseguimento
2: scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici
1: e lui non l'aveva ancora fatto.
0: Io ho detto sai quanto si diminuiranno, e lui dice no guarda che se ti prendono e non ce l'hai te lo sequestrano.
2: E io ho detto beh solitamente adesso non è proprio facile rincorrere uno col monopattino.
0: Ovviamente Dessy è riuscito
2: a farsi rincorrere
0: col monopattino
2: antidroga.
0: Immaginate i fori imperiali, immaginate Michel Dessy che scappa col monopattino.
3: Scusatemi, io prendo quelli a noleggio, no? Per spostarmi
1: allora
3: in centro
1: cosa
3: a Roma.
1: Allora,
3: ma sai perché? Perdonami, ho superato un semaforo pedonale sui fori imperiali, era rosso, io passo, non c'era nessuno, la polizia, le sirene pensavano non ce l'avessero con me, quindi andavo dritto. E questi mi hanno tagliato la strada, giustamente fanno il loro mestiere. Però sai, le sirene, che ho fatto? Sono io il problema.
2: Come ieri che siamo usciti dall'albergo, io sono davanti all'ascensore, schiaccio per andare giù e sento dietro. Allora, tu vai di là, io vado di qua. Mi giro e c'è la polizia alle mie spalle che stava cercando una persona in albergo.
1: Aveva piantonato tutto l'hotel in vari punti perché dovevano aspettare che uscisse qualcuno da una camera.
2: E io mi sono sentito sporco come la rogna perché ho detto adesso ce l'hanno con me, vedrai. Sai, volevo mettere le mani sul muro. Ok, sono fermo, non sparate.
0: Perquisitevi, non ho fatto niente.
2: E invece no, invece grazie al cielo cercavano qualcun altro. Poi non so se c'era qualcosa di grave o non, per l'amor del cielo.
1: Secondo me cercavano te. Io ho dato il documento, mi hanno chiesto il documento quando sono uscito dalla camera, hanno guardato, non sei tu. E lì mi sono rilassato un attimino.
2: E hanno chiuso con dov'è l'altro?

0: La bella musica di Radio 2, The Time of My Life, Benson Boone. Adesso però è arrivato il momento di fermarci. Io non vedo il countdown.
1: Prima o poi ci fermeremo, ma se non abbassate il countdown noi non sappiamo quando dobbiamo fermarci.
0: È un tassativo, come si dice qui alla Rai. Vabbè, comunque una delle cose che mi è mancata di più ieri in questo periodo, guardando il mondiale, a parte te ovviamente, è stato non sentire l'inno nazionale della nostra squadra. A me è mancato molto sentire l'Italia, no, l'inno nazionale. Ogni volta che vedo gli altri e sento gli altri che fanno anche poi la cantano, no? Quando sono schierati in campo, mi viene in mente.
2: Un pochino soffre.
1: Beh, noi abbiamo avuto, per quello che riguarda noi italiani, abbiamo avuto il piacere di sentirlo su Rai.
0: È vero.
1: Cantato da Salda Vinci
0: alla partita del cuore, ha fatto una bellissima esibizione.
1: Assolutamente.
0: E poi tutti iniziano a cantarlo, no? E arrivano al punto di. Stringiamoci a corte, poi si abbassa il volume
1: e poi si inventa le parole, perché all'inizio è fratelli d'Italia, testa, stringiamoci a corte.
0: Ci fermiamo, arriva il GR e il meteo. Attenzione al meteo, eh.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 16 luglio. Oggi il tempo sarà inizialmente instabile con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde della giornata saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino e sulle prealpi, ma migliora dalla sera. Al centro-sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo ad densamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili al prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
2: Una buona giornata da Enrica Belli. Ultimo miglio per la legge elettorale alla Camera. Via libera al primo articolo che disegna un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% di voti e indicazione del candidato premier. Questa mattina il voto finale di nuovo a scrutinio segreto.
3: Fratelli d'Italia e Noi Moderati non demordono, meditano di riproporre l'emendamento preferenze al Senato e intanto votano sì a quello di Vannacci, che però non passa. In attesa del chiarimento sui franchi tiratori, i leader del centrodestra sdrammatizzano. Fondamentale la stabilità e non le preferenze, nessun problema per la coalizione, assicura l'Azzurro Tajani. Soddisfazione per il via libera trasversale al voto ai fuorisede, ma per le opposizioni la crisi di governo è aperta. Vergognoso che la Premier non si dimetta, i 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Conte ripete in video lo stesso concetto. Surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente, afferma la Dem Schlein, che aggiunge e tiene in ostaggio l'Italia per la sua brama di potere. I leader del campo largo, dunque anche Verdi e Sinistra, si sono riuniti a margine dei lavori d'aula per stabilire le prossime mosse e intanto attaccano Meloni perché dichiarano, dice no alla diretta televisiva del voto finale, spaventata dal tracollo. Noemi Giunta, GR2.
2: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in Piemonte, condannato per l'uccisione di due rapinatori, annuncia ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Salvini chiede la grazia.
4: Mario Roggero è condannato, rigettato ricorso in Cassazione, duplice omicidio e tentato omicidio, non legittima difesa a seguito di una brutale rapina, come ha continuato a sostenere. Le immagini delle telecamere che hanno ripreso la scena di quel 28 aprile di 5 anni fa testimoniano la rapina, poi lo vedono inseguire i rapinatori fuori dal negozio e sparare a tutti e tre, due muoiono sull'asfalto, il terzo ferito sarà poi arrestato in ospedale. Da allora 3 gradi di giudizio e la solidarietà di parte della politica e di molti sul web, nelle pagine social, dove ha invocato il diritto di difendersi da solo, quel farsi giustizia che non ha convinto i giudici, nella villa dove abita con la famiglia. Il gioielliere di 72 anni si è preparato alla detenzione, attorno a lui una polemica che divide tra chi sostiene che lui la vera vittima in quella che chiama la sua battaglia per la giustizia e chi ribatte che non siamo nel Far West, la giustizia non è fai da te. Ora la Cassazione ha messo la parola fine, almeno alla vicenda giudiziaria. Dalla Morra, Caterina Cannavà per il GR2.
2: Ancora un femminicidio, stavolta accaduto a Coriano, in provincia di Rimini. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione. Fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. È ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 11 anni, rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È rimasta a lungo sott'acqua e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. È stata poi trasportata in elicottero in ospedale, sotto sequestro la struttura. Dall'estero, nuovi colpi incrociati tra Iran e Stati Uniti che non escludono un'ulteriore escalation.
5: L'Iran rivendica colpi sulle basi americane in Giordania e Kuwait e gli Stati Uniti colpiscono postazioni militari sempre più a nord nella Repubblica Islamica, ma valutano anche un'offensiva su scala più ampia per costringere Teheran a mollare la presa sullo stretto di Hormuz. Donald Trump ne discute anche nella Situation Room, avvertendo gli iraniani che se non si siederanno a trattare verranno colpiti anche ponti e centrali elettriche. Teheran però non cede di un millimetro e parla di guerra esistenziale. Non abbiamo in programma negoziati, Hormuz resterà bloccato fino a quando non si fermeranno le aggressioni americane. A dispetto del muro contro muro, il capo della Casa Bianca annuncia su Truth che l'Iran ha rilasciato una donna con doppia cittadinanza, americana e iraniana, che a dicembre 2024 era stata accusata di spionaggio durante una visita alla sua famiglia. Dana Karari, questo il suo nome, è già in viaggio verso gli Stati Uniti. Valeria Fraschetti, GR2.
2: Siamo allo sport per parlare dell'incredibile rimonta dell'Argentina che domenica 19 si giocherà la finale mondiale contro la Spagna.
1: Definita la finale sarà tra Spagna e Argentina, l'Argentina che nel recupero ha ribaltato la sfida con l'Inghilterra 2-1 dei campioni in carica, un primo tempo brutto, poche azioni e tanti falli. Nella ripresa inglesi a segno con Gordon al decimo, poi troppo rinunciatari, arretrano nel tentativo di difendere il vantaggio. A 5 minuti dal 90esimo l'Argentina pareggia, gran tiro da fuori di Enzo Fernandez, al 92esimo il 2-1 di Messi e compagni, colpo di testa di Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter da poco entrato e alla fine in lacrime, un gol sognato da bambino, dice. Cambi decisivi per la nazionale di Scaloni, così come decisivo è anche Messi con i suoi due assist che hanno propiziato le reti dell'Argentina. Domenica dunque Spagna e Argentina si giocheranno il titolo, campioni d'Europa contro campioni del mondo in carica. Manuela Collazzo, GR2.
2: Sono le 6:35 minuti, la linea va Good Morning Radio 2, il giornale radio torna alle 7:30. Buon ascolto.
6: Ancora buongiorno agli ascoltatori di Radio 2. Oh, ragazzi, ieri abbiamo parlato di pre-vacanze, eh?
2: Vero?
6: Mi sembra che ci siamo fermati traffico dell'autostrada.
7: Eravamo ancora in viaggio.
6: Eravamo fermi lì.
7: Ma come continuerà questa storia?

0: Senti che buon vento. Lorenzo Giovanotti Alfa dalla playlist di Good Morning Radio 2. Allora, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Ieri abbiamo accompagnato alla preparazione della valigia, sì, no? Delle vacanze i nostri ascoltatori, il check-in, il viaggio, chiudere casa, dar da mangiare al gatto, no? Chi innaffierà le piante. Ma oggi ci siamo, siamo arrivati sul posto.
2: Ok.
0: Perché quando arrivi sul posto, sì, non è che inizia subito la vacanza.
2: Ma che sei matto, devi fare tutto il giro proprio della casa.
1: Ma a parte il giro della casa, ma devi anche contro. Allora io
0: inizia l'ispezione.
2: Io subito
0: così,
2: il bagno.
0: C'è un'ispezione.
1: No ragazzi, io mi trasformo in Bruno Barbieri appena entro nella casa.
2: Ma tu materasso?
1: Ma no, io entro, la prima cosa che faccio è mi tolgo cappello e sciarpa, perché lui la prima cosa che fa si toglie il cappello anche in estate, e poi metto il guanto bianco e inizio a passare il dito per vedere se c'è polvere.
2: No, io no. Vabbè. Io vado subito in bagno, voglio vedere com'è messo il bagno, se è pulito.
3: Tu sì, pure anche io guardo il bagno, ma soprattutto sapete cosa? Le lenzuola, se sono pulite, se, cioè se è tutto a posto.
1: Faccio che cacchio vai lì con l'umino?
0: Io invece
3: no,
0: vado...
3: no, con l'umino lo preferirei evitare.
0: Io vado subito sul terrazzo per vedere se c'è il panorama o il condizionatore. Cioè,
2: dipende, vedi?
0: Sì, perché di solito non è che sono uno che quando prenota online guarda vista mare, no? Tutte le funzioni, i filtri che si mettono per. No, quindi la prima cosa che faccio, vado sul balcone e controllo se c'ho un bel condizionatore d'aria davanti oppure un'altra casa.
1: Okay. Il mio secondo passaggio è in bagno. Se trovo un capello do fuoco al villaggio turistico.
2: Dove sei andato? Io invece il secondo passaggio, primo bagno, secondo frigo. Il frigo bar, controllo se c'è l'acqua naturale.
1: Il frigo
2: fondamentale,
1: bar.
2: Sì.
1: Cioè, tu vai
2: subito
1: a vedere...
2: acqua naturale, perché non mi piace bere dal rubinetto l'acqua dei posti. Non so se è potabile o meno, quindi devo avere l'acqua.
1: Scusami, tu la cosa che guardi è l'acqua?
2: Prima il bagno e poi sì. Anche perché non ci sono nei frighi bar, c'è sempre o l'acqua o è vuoto dove vado io, no?
1: Ah, ok, no, bene, noi abbiamo lo champagne. Io dove vado c'è lo champagne.
2: Noi noi poveri.
1: Ah, da voi no?
2: No, da noi no. Lo
1: che tenerezza.
0: Chiediamolo anche ai nostri ascoltatori. Cosa fate appena arrivate sul posto, appena arrivate alla meta, a destinazione? 348-7300-200, perché l'italiano medio si trasforma, pare, in guardia di finanza.
1: Io, se non c'è il topper, ragazzi, mollo tutto.
2: Io non ce l'ho il topper.
1: Ma che vergogna.

0: Good Morning Radio 2, il 16 luglio, sì, per forza bisogna parlare di vacanze.
1: No? Ragazzi, anche perché sì, domani noi si va.
0: Raga, finalmente noi è arrivato anche il nostro momento. Allora, abbiamo detto che quando si arriva a destinazione, la prima cosa che facciamo di solito è entrare in camera e non ci godiamo il panorama, non è che ci rilassiamo, no, lì apriamo gli armadi, contiamo gli asciugamani, controlliamo se funziona il minibar,
2: se c'è la cuffietta per la doccia, controllo,
0: accendiamo il condizionatore, tiriamo lo sciacquone 2-3 volte per vedere se funziona.
2: Sì, pure.
1: Ma la cosa più bella è rubare tutte le cose.
0: Vabbè,
1: del
0: ma
1: bagno.
0: Quello farai l'ultimo giorno.
1: Ma io le rubo prima, perché se no.
0: Così poi te le rimetto.
1: Me le rimetto.
2: Ultimamente,
1: no?
2: Sai qual è la mia passione dagli alberghi? Le ciabatte. Me le sto prendendo tutte, sono bianche, sono quelle sì, usa e getta, però se viene qualcuno a casa ho pensato gliele posso dare, perché io faccio togliere le scarpe quando entri a casa mia, quindi do le ciabattine, sono carina, no?
1: Cioè, tu sei una di quelle che impone di togliere le scarpe?
2: Beh sì, tecnicamente sì, mi piace stare scalza in casa.
1: No, perché io sono uno di quello che senti, mi dici devo togliermi le scarpe, ma se vuoi poi sta a tuo
2: sì,
1: buon
2: pure
1: gusto,
2: io faccio così, però alla fine gradisco che tu te le tolga. Solo ti dico, però ovviamente se le vuoi tenere tienitele, ma ti odio, però non lo dico, sono carina.
0: No, comunque poco più di 24 ore ci siamo, si parte, perché mi sembra di aver capito che partiamo
2: quasi non
0: e
2: ci
0: quindi
2: credo.
0: Arriveremo a destinazione, i primi 20 minuti lavoreremo per l'albergo.
1: Certo.
0: Faremo le ispezioni.
1: Io farò le ispezioni, poi segnalo, scusami, ho trovato un capello. Allora, a questo punto sono costretto a chiamare l'ufficio di igiene, a meno che tu non mi faccia uno sconto. Come vogliamo mettere a questa situazione? Eh sì, è così.
3: Però non è che lo porti da casa, come alcuni, no?
1: C'era qualcuno che li metteva nella minestra ai tempi di mio padre, mi raccontava mio padre che facevano queste cose i loro amici. Invece per quello che mi riguarda, io avendo una famiglia di donne,
0: certo, numerosa e di donne,
1: beh, numerosa, sono tre, ma
0: quattro
1: sembrano quattro, ma sembrano
0: quattro donne.
1: 780 che parlano tutte insieme. No, quando io arrivo la prima cosa che faccio è aprire la porta, perciò
0: certo,
1: io apro la porta
0: della camera con la tessera,
1: no, con la tessera o con la chiave, dipende in che, se sono nei castelli hanno la chiave ancora, apro la porta e mi dirigo verso il bagno, apro la porta del bagno e c'è già dentro mia figlia. Amore, cosa fai qui? E lei mi fa come i piccoli di Chihuahua, no? Che sai, quelli che abbaiano tutto il tempo. Poi mi giro, dico aspetta, ma fammi vedere in camera da letto. Allora prendo la valigia, la metto sul letto,
0: non
1: apro,
0: si fa, non si fa a mettere la valigia sul
1: letto. E mia moglie,
2: a meno che si può mettere sul letto, ma devi lasciare le ruote fuori. Capito?
0: La
2: sì, perché sennò sporchi.
0: Sì. Ma come la valigia sul letto?
2: Quella di un lungo viaggio.
0: Sì. Io direi, facciamo così, partiamo con una bella good news.
1: Sì,
0: fidati, una bella good news.
3: A proposito di vacanze, c'è chi va in vacanza e mangia un po' cose surgelate, quindi la Germania ha una priorità: salvare i bastoncini di pesce. Berlino starebbe lavorando a Bruxelles.
1: Scusa,
2: sì. Bastoncini di pesce, che sono? I Findus? Bastoncini.
3: No, ragazzi, non si dice bastoncini.
2: Vabbè, ma come li chiami?
3: No,
2: vabbè,
3: ragazzi.
0: Bastoncini di pesce. Sei attento comunque.
4: A seguito della revisione realizzata, la traccia e tutte le solite cose che andiamo avanti. Allora, sei stata multata. Sei stata multata di 3.483 milioni di euro.
2: Sì, certo.
0: Guarda che inizia a diventare non credibile il VAR in radio.
4: Sono 375 euro
0: per aver detto l'epiteto.
4: In questo caso la parola che nessuno di noi la
2: sa. L'epiteto.
4: In questo caso se l'avesse detto Michel Desi sarebbe stato tutto tranquillo.
2: L'ha detto pure Desi, l'ha appena detto. Sì, sì, papà, l'ha detto.
4: Scusate. Allora, sono io che decido. Michel Desi può fare quel cavolo che vuole, è amico del direttore. Allora, siccome lei si impone come maestrina, la sua multa è di 500 euro.
2: Epiteto.
0: Allora, multati De Sì e Sara Jane.
4: De Sì non è puntato.
2: Ma
4: è
2: senti che lecchino, ma vergogna.
4: De Sì è il mio migliore amico. E di conseguenza io sono il miglior amico.
2: A casa letto!

0: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
1: Ufficio Case Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it. 22.
3: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
4: Stanno arrivando i mini cuccioli.
5: Ciao a tutti.
6: Portatemi chiunque prova ad entrare.
7: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
6: 14 ore.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: e neanche tu sai. Nessuno. E te proprio per niente. No.
1: Mi prego,
0: licenziateci.
2: Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Una delle canzoni più rivoluzionarie della musica leggera italiana, presentata nel 1966. Pensate che questa canzone a Sanremo,
0: sì,
2: questa canzone doveva cantarla Adriano Celentano. Poi lui scelse di cantare Il ragazzo della Via Gluck, dando così involontariamente, no, la possibilità alla Caselli di iniziare una carriera, e quindi questa canzone divenne un successo bellissimo. Ringraziamo anche.
0: È che non mi piaceva questa canzone qua.
2: Ecco, certo.
0: E tu neanche.
3: E allora sei scemo. Cioè dovevi, tu dovevi dare quella parvenza di
4: ordine.
2: Va bene. Allora, si parla di vacanze. Abbiamo deciso che oggi ci focalizziamo, ci concentriamo sull'arrivo.
3: Sull'arrivo.
2: Cioè, quando finalmente, dopo aver prenotato la nostra vacanza, arriviamo sul luogo.
3: Cioè, allora, cosa fate?
2: Mi sembra aver capito, sono arrivati già molti suggerimenti, sì, da parte degli ascoltatori, che la prima cosa che si fa è aprire la porta e guardare la camera dell'hotel e vedere se è grande abbastanza, dai.
0: Sì,
2: cioè, perché siamo sempre.
4: Guarda, non tutti, c'è,
2: no,
4: chi, come Romano da Giussano, dice: buongiorno ragazzacci, io in qualunque posto del mondo vada, la prima cosa che faccio nelle camere degli alberghi è la scansione dei canali della televisione.
2: Ha ragione.
4: Per vedere la scelta dei canali nazionali e internazionali. Io neanche l'accendo, no, la televisione.
3: Non l'accendo.
4: Non sono
3: neanch'io
4: proprio capace.
3: Però quando arrivo voglio sapere se c'è il TGR, il TGR. Certo. TGR Romagna, il TGR Umbria.
2: Il regionale,
3: quello mi piace, perché io comunque ho una passione per tutti i piccoli canali televisivi, quelli che sono, che non quelli, diciamo, importanti, quelli dove ci sono le televendite, quelli dove c'è la signora che dice:
2: non dall'una al nove.
3: Sì, dove c'è dalle pentole, e la sera c'è la signora che dice: ciao, sono tutta nuda. E che ti piace questa cosa qua? Cioè, mi piace vedere quel mondo lì.
4: Ma che canali
3: vedi? Sottobosco.
2: Io passo le mezz'ore intere a guardare il baffo da crema.
3: Sì. Mamma mia.
4: Oddio, quello me lo ricordo, ma ancora vivo?
3: Sì, certo.
2: Roberto il baffo.
4: Con lui ci uscirei.
2: Io sono stato a casa sua.
4: No, non ci credo.
3: Noi lo conosciamo perché giocava con noi nella squadra della nazionale.
2: Sono stato a casa sua. Quando apri la porta, ovviamente pieno, no, di cianfrusaglie a casa sua. La cosa che mi ha colpito di più erano questi due cani
3: o leoni, non mi ricordo.
2: Erano due cani.
3: Cani,
4: giganti.
2: In porcellana, enormi.
4: Ma alti come voi?
3: No, beh, così alti.
2: Due cani
3: non
2: in porcellana. Poi c'aveva una mochetta alta 7 centimetri. Che affondavi proprio il piede.
4: Mamma mia.
2: Sì. Baffo da crema, no, simpaticissimo.
3: Roberto da crema, che tra l'altro ho visto in autostrada mentre tornavo da Porto Garibaldi, che è l'identica cittadina meravigliosa della cittadina, e l'ho trovato lì che parlava al telefono, volevo salutarlo, ma era
4: non
3: troppo
4: ce l'hai
3: impegnativo.
4: Fatta. A proposito però, moquette. Oddio, quando entri negli alberghi c'è la moquette.
2: No,
4: io non,
2: carità,
4: mi tolgo le scarpe, no, lì, le tolgo comunque, ma nella moquette no.
2: Diciamo che lì c'è proprio la scelta, va fatta in anticipo. Se ti piace l'hotel, quello...
4: Anni 80
2: oppure vuoi sempre solo moderno? Ecco, quello lì è un po'.
3: Ci sono dei posti dove c'è il letto con la testata in legno e c'è quello con la testata in moquette che appena mi sdraia.
4: Mamma mia, c'è l'acaro che viene e ti dice: ehi, benvenuto!
2: Sì, perché poi tra moquette e tende. Non senti quell'odore, sì, quegli anni 70.
3: Guarda che la casa della nonna, come abbiamo detto l'altra volta, minestrone, sudore e morte.

0: show them.
1: Boogies in my soul.
2: E mentre andava Boogies in My Soul di Chaka Khan e Snoop Dogg, sto facendo insomma in qualche modo l'elenco delle cose che si fanno appena si arriva a destinazione, sì, no? nel luogo di villeggiatura. Allora, come ho detto, la prima cosa che si fa appena apri la camera è la metratura. Guardare, dai, se un attimino. Luca ha detto di no, però ieri una discussione perché la mia camera a Roma era 5 centimetri più grande della sua.
1: No,
2: capisco che le dimensioni contano.
1: No, bello mio, abbi pazienza, non capisco perché tu. Allora, l'altra volta avevo la stanza più grossa io.
2: Vabbè, fa niente, non interessa a nessuno.
1: Ma parliamo... non interessa a nessuno, e allora non apriamo l'argomento.
2: Comunque, perché... abbiamo detto camera più grande, poi controllare subito il bagno.
3: Sì, quello
2: adesso
3: io.
2: Ve ne dico 3-4 giusto per l'aggiornamento elenco nelle note. Vedere se l'acqua è calda, ci suggeriscono. È vero, effettivamente. Un controllino.
3: Sì,
2: se...
3: non subito, no, però.
1: Anche perché se è estate, solitamente non mi interessa l'acqua calda. Io. Sì.
2: Testare il letto e sedersi sopra.
1: Certo,
2: vedere se il materasso.
3: Ah, se c'è un secondo cuscino, perché a me piace avere doppio cuscino.
2: Allora, quindi apro l'armadio e controlli se
3: controllo.
2: E se c'è la copertina.
1: La copertina.
3: Quanto che non... è bello quando c'è l'accappatoio. Mamma mia, io gli voglio bene negli alberghi che c'hanno gli accappatoi.
1: Però, ragazzi, bisogna parlare con i signori alberghi, signori albergatori.
3: Signori alberghi.
1: Togliamo dagli armadi quelle coperte stile militare.
3: Mamma mia, no, sì, quelle dei campeggi.
2: Quelle marrone?
1: Quelle marroni. Che appena le appoggi ti si
3: accorgono. Sì,
1: e
3: sì,
1: si conficcano dentro perché
3: che sono pure rovinate,
1: sì,
3: agli angoli. Se le tocchi muori.
2: Tienila lì la copertina.
1: Allora, good morning. Viaggiando spesso pernotto in diverse strutture, sì, la prima cosa che controllo è il letto, lenzuola, cuscino e comodità.
3: Visto? Ok, ci sta.
1: A seguire il bagno e dopo giro completo della stanza per capire se ci sono altri ospiti tipo ragni, formiche, ecco, e blatte.
3: No, non toccate l'argomento
2: adesso, scusate,
3: aiuto.
2: Adesso mi si è aperto un file. Eravamo a Bologna in, sì, tournée. A un certo punto eravamo in camera insieme, la prima tournée non avevamo, insomma, non era un gran budget e quindi io e Luca dormivamo insieme. A un certo punto spegniamo la luce e andiamo a dormire,
1: sì,
2: no? Passa un quarto d'ora e sento russare e gli chiedo: Luca, per piacere, no?
3: Tutto bene,
2: se puoi abbassare
3: gomitata,
2: il volume, quindi gomitata, no? Ti avvicini. E così lui mi dice: guarda che non sono io che russo.
1: Cioè, sono ancora sveglio. Senti,
2: se è seria la cosa. A
3: chi
2: un certo
3: era?
2: Punto accendiamo la luce, c'era una pantegana.
3: No.
2: Una
3: c'era
2: pantegana
1: no.
2: nella.
1: E c'era. No, non sul letto, era ai piedi del letto, c'era questa cosa che faceva un rumore
2: mamma
1: strano.
2: Mia.
3: Ma era un topo.
1: Ma era
2: grosso così.
1: No, non era un topo. I topi sono carini.
3: Era il topo era... King Kong, come il ragno King Kong.
1: Quello era Topolino seduto ai piedi del letto e ci guardava.
3: Ragazzi, è tremendo. Cioè, se sei in bagno, io mi alzo, mi metto seduta per fare i miei bisogni, alzo lo sguardo, una blatta che mi guardava.
1: Sì, sì.
3: Io

0: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: 2-2. Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 50.

0: e controllare se il vicino può guardare dentro la mia stanza.
1: È vero, è vero. La, ecco, la privacy è una cosa alla quale io tengo parecchio. Quindi, cioè,
2: qualcun altro scrive del bagno, controllo che sia cieco, se, sia, se è cieco mi dà fastidio, non ce la faccio. Invece Claudia da Celle dice, ragazzi, a proposito di stanze e cose strane, io controllo sempre che le tende siano pulite, una volta apro piena zeppa di cimici.
1: Mamma,
2: che fastidio
1: mia.
2: Se sono le cimici che fanno questo.
3: Vogliamo parlare dell'aria condizionata che fa un rumore simile alle cimici? Cioè io quando arrivo la notte che parte quella roba là, poi in un hotel nuovo e moderno,
2: no,
0: tutta la notte, poi non sai regolarlo subito. Prima devi prendere il manuale, imparare a usare l'aria condizionata e poi eventualmente settarla. Io la spengo, per esempio, no?
2: Pure io.
0: La spengo sempre.
2: La spengo. La spengo.
1: Sì, la spengo anch'io. Invece mi è capitato adesso, parlando anche fuori onda con i ragazzi della regia, di quello degli insetti o degli
0: animali che
1: possiamo
0: capitare.
1: Allora, una delle cose più fastidiose in albergo è la mosca, ma le mosche quelle grosse, quelle da un chilo e mezzo.
2: Che brutte.
1: Cosa faccio? Lascio? Sai, ma queste
0: al mercato le dovrebbero costare intorno a 3 euro al chilo.
1: 3 euro, sì, più o meno, sì, te ne hanno 2 o 3 come le ciliegie. È che apri la finestra e la mosca non, cioè dice, ah, lì
2: non
1: aperto.
2: Non vedeva l'ora.
1: Lì aperto,
2: non
1: aspetta, cambio strada e vado con, bang, e non sai mai con come poterle
2: mandarla fuori.
1: Quello è, una cosa. Sei,
0: è semplice, tu devi distrarle. Tu prendi, che ne so, un mazzo di chiavi,
1: sì,
0: la guardi, la punti negli occhi, sì, cioè tipo sfida, aria, sì, di sfida te la mosca, sì, e sai che rimane immobile.
1: La però musica di Sergio
2: lei
1: Leone.
2: Dice,
0: lei
2: adesso,
0: è immobile.
2: Adesso mi ha vista.
0: Tu a un certo punto cosa fai? Prendi le chiavi, lanci le chiavi a destra, lei guarda a destra, sì, e tu pam, una bella sberla.
1: Ma quando chiude il programma?
2: Senti, invece Francesca, la nostra regista, ci ha raccontato che a Bali lei entra, un posto stupendo, sembra fatta mille una notte, immaginate una situazione stupenda, alza gli occhi al cielo per pregare il nostro signore, si trova un geco, ma un geco che
0: di
2: era un geco gigante. Che verso faceva? Ce lo puoi dire perché lo faccio? Aiuto!
1: Mamma mia, quelle sono cose. Poi la sua amica con una scopa l'ha fatto cadere dal soffitto e l'ha accompagnato all'uscita.
2: Fuori all'uscita, lei questo posto è già stato assegnato come Mary Poppins.
0: Domenico invece, Domenico da Reggio Calabria, invece appena arrivato io controllo ovviamente pulizia e bagno, non andando nei resident o villaggi, mi prendo sempre un appartamento in affitto,
2: sì,
0: nella località di vacanza. Il secondo step è sistemare i vestiti nell'armadio,
1: vedi,
0: e il terzo fare la spesa al supermercato più vicino con un quantitativo di birra sufficiente al tempo di permanenza.
1: Questo sono d'accordo, ma io invece no, io sono quell'altro. Io ci sono due versioni dell'uomo.
0: C'è Domenico di Reggio Calabria
1: e Sabato di da Sicilia. No, sto scherzando. Lui apre la valigia e mette i vestiti.
0: Certo. Tu no, ti conosco.
1: Zero.
0: Tocca tutto per terra.
1: No, non per terra, dentro la valigia.
0: Ah no, tu butti in giro le robe dappertutto.
1: Sì, metto in giro la roba, però io tengo tutto nella valigia e non metto niente negli armadi.
0: Tu sei disordinato.
1: Sì, è vero, è vero. Però

0: Radio 2, good morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino. Stiamo parlando così, chiacchiericcio, sulle vacanze, soprattutto quando si arriva a destinazione, no? Adesso abbiamo fatto la guardia di finanza, abbiamo perlustrato la camera.
1: Sì, abbiamo controllato tutto,
0: ecco,
1: ragazzi.
0: Insieme agli ascoltatori è venuto fuori che quando si arriva la prima cosa è l'ispezione della stanza, insomma, in qualche modo, del posto dove si andrà a abitare per una settimana.
1: E adesso, per un'ora e mezza, cosa facciamo?
2: No, aspetta, guarda, Rita, per esempio, mi apre una parentesi assurda, dice fondamentale il bollitore per una tisana. Sai che io un po' mi schifo, non bevo le cose dal bollitore.
0: Perché
2: c'è il calcare, non lo so, c'è quella cosa, quei pezzetti che rimangono dentro il bollitore.
0: Per me ci vuole il bollitore, anche se c'è la macchinetta del caffè, se magari sei sulle 3 stelle, 4 stelle, la macchinetta del caffè.
1: Siete matti,
0: ci sta.
2: Il bollitore.
0: Comunque, l'ispezione non è finita, perché adesso.
1: Scusate, ma voi non mi fate portare la colazione in camera?
0: Vabbè, dai. Il principino qua, il milanese imbruttito.
1: Ah, ok.
0: Colazione in casa.
1: Ah, ok,
0: dai.
1: Sto parlando con i poveri. Ok, sto parlando con i poveri. Scusate, non avevo capito. Errore mio.
0: Il pranzo sul terrazzino, certo. Poi la sera l'aperitivo,
1: No?
0: No, non funziona così. Comunque, la perlustrazione non finisce soltanto nella camera o a fare il controllo nella zona limitrofe per vedere se ci sono i negozietti utili, no? Poi c'è la spiaggia. Non è che tu quando arrivi in spiaggia ti sdrai, metti il tuo asciugamano e inizia la vacanza, no? Lì parte la perlustrazione della spiaggia.
1: Ma prima della spiaggia, c'è la perlustrazione del supermercato più vicino o perché i figli, la farmacia più vicina.
0: Va bene, allora ne parliamo tra poco,
1: Yes.
0: State con noi. GR.
3: Rai Radio 2. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: 2-2.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: 2-2.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come il filetto di petto di pollo a fette 650 grammi, promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
13: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
14: Quando è
15: pesca?
14: È la colazione. Quando è
16: alla pera?
14: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Sono le 7:30.
1: Rai GR2.
2: Ultimo miglio per la legge elettorale alla Camera. Dopo il no alle preferenze, oggi il voto finale, poi il testo passa al Senato. Schema proporzionale con premio di maggioranza e obbligo di indicare il candidato premier. Entra in carcere Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori. Per i giudici non fu legittima difesa. Da Salvini richiesta di grazia a Mattarella. Ponte Morandi è il giorno della sentenza di primo grado, il crollo 8 anni fa. Odissea versione Nolan, il film più atteso dell'anno, da oggi è nelle sale. Nel racconto dell'eroe stanco di guerra, il regista premio Oscar si prende qualche libertà. Argentina rimonta mondiale, gli assist di Messi e il gol di Lautaro alla fine del secondo tempo fermano l'uragano inglese. Domenica la finale con la Spagna. Buongiorno da Gabriella Lepre. Legge elettorale, maggioranze e opposizioni fra due ore alla prova del voto finale, di nuovo a scrutinio segreto a Montecitorio. Via libera al primo articolo che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti alle elezioni, con indicazione del candidato premier. Sì, unanime all'emendamento sul voto degli elettori fuori sede.
3: Alle 9:30 iniziano le dichiarazioni di voto finali. Probabile che dai banchi della maggioranza si torni sull'importanza del via libera al testo nel suo complesso e sulla solidità del governo, come ha assicurato anche il vicepremier azzurro Tajani.
4: Le preferenze non erano una parte essenziale di questa riforma. La parte essenziale di questa riforma è la stabilità.
3: Intanto Forza Italia e Lega hanno detto no anche all'emendamento sulle preferenze, comunque bocciato, dei Vannacciani, votato invece da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, che ragionano sulla possibilità di riproporre il loro testo sulle preferenze al Senato. Soddisfazione comunque per il via libera trasversale al voto ai fuorisede. Ma per le opposizioni il governo è in crisi. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Conte ripete in video lo stesso concetto.
5: Ti sei proprio imbullonata a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardate intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese.
3: Surreale che Giorgia Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente, afferma la Dem e Lischlein. Il leader del campo largo, dunque anche Verdi Sinistra, attaccano Giorgia Meloni perché accusano è spaventata dal tracollo e dice no alla diretta televisiva del voto finale. Noemi Giunta, GR2.
2: E il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato su Corriere Messaggero, parla di battaglia storica di Fratelli d'Italia sulle preferenze. L'azione di governo non viene pregiudicata, ribadisce la premier Giorgia Meloni dopo il no all'emendamento sulle preferenze. A caldo aveva dichiarato che si è persa, per colpa della palude, l'occasione di dare una buona riforma agli italiani. Domani possibile vertice di maggioranza con i due vicepremier Tajani e Salvini. E Salvini invoca la grazia a Mattarella per Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei rapinatori.
6: Paragona la condanna inflitta dai giudici della prima sezione penale di Cassazione all'ergastolo Mario Roggero e in un video dice:
7: è finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
6: Ancora una volta quindi per lui è stata esclusa l'applicabilità della legittima difesa, come era accaduto in primo grado quando il tribunale di Asti l'aveva condannato a 17 anni di carcere, pena poi ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi. Il gioielliere il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e ferì Alessandro Modica, l'autista della banda. Dopo la rapina l'uomo corse dietro ai tre, sparò contro la loro auto e li inseguì. I giudici nei vari gradi del processo ritennero però che i colpi mortali furono esplosi quando il pericolo era passato. Ha avuto 3 secondi per decidere, ha spiegato Stefano Marcolini, il suo avvocato.
8: Esiste comunque un giudice a Strasburgo.
6: Anna Maria Caresta, GR2.
2: A Genova nel pomeriggio la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi che il 14 agosto 2018 causò 43 morti e 11 feriti. Il nostro inviato.
9: A 8 anni dalla tragedia, dopo aver ascoltato 280 testimoni, i giudici devono rispondere a una domanda. Il crollo del ponte Morandi poteva essere evitato? E se così fosse, come vanno ripartite le responsabilità tra i 57 imputati, per i quali l'accusa ha chiesto 400 anni di carcere? Tra loro i vertici di Autostrade, a partire dall'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, e poi i manager della controllata Spea, che si occupava della manutenzione, a rischiare anche dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti, stati accusati di non aver vigilato. Ieri il nuovo amministratore delegato di Autostrade, Arrigo Giana, si è scusato per le sofferenze causate dalla tragedia. Porgere oggi quelle scuse non fatte all'indomani del crollo da dirigenti e azionisti è un'esigenza morale, spiega. Ma Egle Possetti, che guida il comitato dei parenti delle vittime, parla di un gesto fuori tempo massimo.
1: Ha già questo incarico da più di un anno, le sue scuse avrebbero dovuto arrivare molto prima e singolare che arrivino il giorno prima della sentenza.
9: Da Genova, Simone Zazzera, GR2.
2: Ha confessato il femminicidio della ex moglie, un 71enne, ora agli arresti. La vittima, 62 anni, è stata uccisa in casa a Coriano, in provincia di Rimini. È stato lo stesso uomo a chiamare i carabinieri. È ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova la bimba di 11 anni risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È rimasta a lungo sott'acqua. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. Sotto sequestro la struttura. Scioperi e cortei dei rider di Glovo e Deliveroo in diverse città. La protesta contro lo stop anticaldo senza indennizzi.
10: I rider sono scesi in piazza a Milano, Firenze e Bologna, poi nelle prossime ore la protesta si sposterà in Piemonte. Gli scioperi sono stati proclamati da Nidil CGL per chiedere alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato in queste giornate caldissime. Ruben Zappoli, Nidil Firenze.
11: In alcune regioni le ordinanze per il caldo hanno portato al blocco delle consegne, chiaramente essendo partite IVA loro non avendo ingressi non guadagnano, quindi noi abbiamo uno slogan molto semplice, 6 parole, se tu mi fermi tu mi paghi.
10: In giornata è previsto un incontro al Ministero del Lavoro tra i sindacati dei ciclofattorini e le associazioni delle piattaforme. Giuseppe Di Marco, GR2.
2: E continuerà fino a domenica l'ondata di calore che sta opprimendo Italia ed Europa con il cambiamento climatico che provoca eventi meteo opposti.
12: Nella stessa giornata al nord si contano i danni per il maltempo, edifici scoperchiati, alberi abbattuti. Al sud si boccheggia per l'afa e si guarda con apprensione al termometro che in alcune località, Sardegna in primis, è previsto raggiunga i 45 gradi. L'allerta per il caldo fa il paio con quella per i nubifragi. Impressionanti quelli che hanno colpito la Lombardia, il Triveneto e l'Emilia Romagna, dove a Bonporto, nel Modenese, una persona è morta perdendo il controllo della propria auto per la violenza della pioggia. In Piemonte, a Carmagnola, la grandine è venuta giù a blocchi di 9 cm di diametro. Ciò nonostante farà ancora più caldo. Oggi 15 città hanno il bollino rosso, venerdì saranno 16. I picchi del termometro sono in agguato e al Ministero della Salute in giornata è previsto un vertice per fare il punto sugli effetti dell'ondata di calore che solo da domenica comincerà a stemperarsi. Donatella Gori, GR2.
2: Stati Uniti, Iran, Teheran rivendica raid contro basi americane in Giordania e nel Golfo Persico e Trump si dice pronto a intensificare i bombardamenti. La corrispondente.
13: Mentre le forze statunitensi lanciano una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, dalla Pennsylvania, dove annuncia nuovi grandi investimenti per la difesa, il presidente Donald Trump assicura che Teheran sarà sconfitta molto presto e una volta finita la guerra l'economia americana avrà un boom. L'Iran vuole incontrarci, vuole fortemente un accordo, ma aspetta a noi decidere se compiere o no questo passo, dice Trump. Quanto a una possibile scadenza, rispondendo a una domanda dei giornalisti, il presidente ammonisce: non mi piacciono le deadline, ma gli iraniani farebbero meglio a comportarsi bene. Secondo il sito Axios, in una riunione nella Situation Room con il suo team per la sicurezza nazionale, Trump ha discusso di un'offensiva contro l'Iran di una portata ben più ampia rispetto agli attuali attacchi sullo stretto di Hormuz. Da New York, Laura Pepe, GR2.
2: Social bloccati di notte per gli adolescenti. Il governo di Londra introduce un coprifuoco automatico per i minorenni britannici. La corrispondente.
14: Il governo di Keir Starmer, che si è riunito per l'ultima volta a Downing Street, ha deciso di introdurre questa misura nell'ambito della legge più ampia sulla regolamentazione delle piattaforme web per i minorenni. Dalla mezzanotte alle 6 del mattino, dunque, i social saranno disattivati per gli adolescenti. L'obiettivo è quello di migliorare la capacità di attenzione dei ragazzi, la qualità del sonno e di lasciare più spazio ai contatti familiari. Una regolamentazione che entra entrerà in vigore dal prossimo anno insieme al divieto di social per i minori di 16 anni, già deciso a giugno. I colossi del web, TikTok, Instagram e YouTube, dunque dovranno adeguare le funzionalità e algoritmi alle nuove norme, anche se già si è aperto il dibattito sui possibili modi per aggirare il divieto. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR2.
2: Cinema aperti dalle 9 di questa mattina per il film più atteso della stagione.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: Ma come si torna a casa dopo 10 anni di guerra finita ingannando i nemici e gli dèi? I tormenti di Ulisse, la sua odissea di ritorno ad Itaca, storia con la quale siamo cresciuti e forse per questo la versione cinematografica di Christopher Nolan era così attesa.
17: Sei un uomo che deve governare il suo destino.
16: Matt Damon, Ulisse, Anne Hathaway, Penelope, Tom Holland, Telemaco, Polifemo, Circe, le sirene, Troia in fiamme. Nolan è fedele ad Omero, tranne nel finale. Resta il suo sguardo d'autore anche sotto il gigantismo di un film da 250 milioni di dollari. Il cuore resta un guerriero stanco di morte. Da oggi la parola passa al pubblico in 590 cinema.
18: Credi davvero che la vita tornerà com'era una volta?
16: Miriam Mauti, GR2.
15: Allora io sfido gli dèi.
19: Dai, dai, here you go.
2: Shakira da record, la superstar colombiana è la sesta artista più ascoltata al mondo sulle piattaforme streaming, la prima a raggiungere la vetta della classifica globale con brani in inglese e spagnolo. Al primo posto, naturalmente, Dai Dai, colonna sonora dei mondiali di calcio. E ai mondiali la finalissima domenica sarà Argentina-Spagna, il nostro inviato.
20: La solita Argentina che come un solo uomo lotta su ogni pallone e vince soffrendo, in questo caso rimontando. Clima teso, fischi agli inni nazionali, primo tempo di sole botte, nella ripresa segna subito Gordon, i tre leoni si rintanano e arriva l'onda argentina. Pickford ferma tutto, due pali fermano McAllister, le due sassate nel finale. Da fuori Enzo Fernandez, di testa il subentrato Lautaro, doppio assist di un infinito Messi. Finisce 2-1, come nell'86, i vincitori con striscione, le Malvine sono argentine, rischiano una sanzione. In lacrime il toro dell'Inter Lautaro, così al microfono di Rai Sport.
21: Oh, emozione incredibile, sono molto molto felice, molto orgoglioso di essere argentino, molto orgoglioso di essere parte di questo gruppo, di questa squadra, quindi tutto felicità.
20: Illusione Inghilterra, tattica suicida quella di aspettare, la tristezza di Capitan Kane.
22: Sono distrutto, distrutto per i ragazzi, distrutto per tutti, lo staff, i tifosi, abbiamo dato tutto, corsa, sudore, sangue e lacrime, non essere riusciti a farcela oggi, sì, è dura.
20: Atlanta, Diego Carmignani, GR2.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Enrica Belli, in regia Gianni Tole, Francesco Paradisi, la linea Good Morning Radio 2, prossimo GR2 alle 8:30 da Gabriella Lepre. Buon ascolto.

0: Radio 2.
1: Hola.
2: Hola.
3: Hola.
2: Buongiorno.
4: Niente, siamo un po' di parte che abbiamo la sigla in spagnolo?
3: No, ci abbiamo pensato prima questa, non possiamo dire niente, però...
2: È il genere che porta l'estate, dai.
4: Musica latina,
2: musica
4: generale,
2: latina.
4: Dai.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio 2. Good morning Radio 2 con Sara Jane e Luca a Brescia, l'intervistatore imbruttito, Michel Dessy, il nostro giornalista.
4: E Max Zoara.
2: Allora, si parla di vacanze perché per noi ancora due puntate e finalmente andiamo, no, in letargo.
3: Scusami, siccome sto facendo il controllo

0: Adesso insieme ai nostri ascoltatori siamo arrivati sul posto, siamo nella nostra stanza d'albergo.
1: Abbiamo controllato tutto.
0: Il check l'abbiamo fatto, siamo dall'aria condizionata spiaggia. Al bagno.
2: Allora, io se mi permettete, io se volete continuare a controllare la stanza, io vado in spiaggia.
0: No, no, andiamo tutti in spiaggia.
1: Basta che a me non mi capita subito il lettino rotto, perché ho sempre la sedia a sdraio rotta, mi capita.
3: Allora, subito in spiaggia.
0: Subito in spiaggia, ragazzi, perché c'è da fare un controllo anche lì.
1: Sì. No?
0: Quindi,
1: sì,
0: ascoltatori, tutti insieme andiamo?
2: Tutti insieme, allora.
0: Infradito.
2: No, ragazzi, allora
0: andiamo a piedi o?
2: Certo,
1: a piedi,
2: la
1: piedi. Che dobbiamo prendere la macchina, andare al mare.
2: Se avete la stanza distante, perché siete poveri, ragazzi.

0: Alessia Naspiero su Radio 2, Material Lovers. Personalmente una delle canzoni che mi accompagnerà per tutta l'estate. Ecco, questa è colonna sonora della mia estate 2026.
1: Questa è da tramonto con... Bellissimo. Cioè, piedi nell'acqua e tramonto. Quella roba lì, sai, colonna sonora dei tuoi tramonti.
2: Sì, a me piace sempre anche ascoltare Manu Chao. Non so perché, ma quel CD di quegli anni è la canzone dell'estate. Sì. Mi chiamano il desaparecido. Sì, mi piace un sacco quel sound, un bossa nova.
0: Io vado di Spiro. Pensate che suo papà è il famoso gioielliere, L'ex Spiro, non avete mai sentito parlare dei gioielli? Spiro, ti Spiro.
1: Ok. Vabbè, possiamo chiuderla qua.
0: No, invece adesso è arrivato il momento di fermarci per un attimino, poco. Bene. E poi, ragazzi, insieme agli ascoltatori di Radio 2 siamo tutti in spiaggia. 348-7300-200, che si fa? La prima volta, il primo momento, il primo passo che quando arrivi in spiaggia.
2: Mi tuffo.
0: Cosa controlliamo?
1: La prima cosa che fai è... Ascolta. Come la

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 2-2.
4: Hai fame?
3: Sì.
4: Molta?
3: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
4: Fritto?
3: No.
4: Croccante?
3: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
3: Eh sì.
4: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
5: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: 2-2.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Franco 126 con il brano San Siro.
1: Che vuol dire che l'anno prossimo farai il concerto a San Siro, ma perché no. ormai ce l'hanno tutti. Sono 7 anni che tutti i giorni c'è un concerto e oggi si festeggia. Il nessuno a San
0: la
1: Siro.
0: Pausa.
1: La pausa. E tutti quelli che abitano intorno stanno festeggiando, sono le bancarelle.
2: Ieri c'era Bruno Mars. È entrato
1: Mars,
2: in Vespa
1: sì.
2: al concerto.
1: Con la sciarpa dell'Italia per celebrare il nostro bel paese.
0: Lì c'è sempre la battaglia del comitato di zona San Siro, no?
2: Abbassate il volume che dormo.
0: Sì. Ormai il volume che tengono allo stadio San Siro è come quello che...
1: È in cuffia, uguale.
0: è quello che uso a casa mia.
1: E poi, se tu compri... cioè, c'è una bella ferrovia, no? E tu compri la casa di fianco alla ferrovia e poi dici però sta ferrovia rompe le balle.
0: Abbassa il volume della ferrovia.
1: No, compri la casa a Novate Milanese dove non c'è la ferrovia.
2: Sono d'accordo, lo stadio c'era già da un po' di tempo prima probabilmente.
0: Tra l'altro hai aperto anche un ricordo.
1: Lo so, ma io
0: capita di andare, no? Di avere una bella recensione di un hotel, lo guardi come immagini, fotografie quando no? Per scegliere l'hotel giusto quando andare in vacanza. Ma nessuno ti dice che lì a fianco c'è la ferrovia
1: o l'aeroporto.
2: A me è capitato però a Panarea, avevo prenotato, andavamo per un compleanno di un'amica Stefania che ogni anno fa posti in giro e invita tutti gli amici, si parte. Quando ho prenotato un hotel mi hanno scritto: volevamo informarla che però la sera c'è la discoteca, me l'hanno detto.
1: Infatti,
2: che gentilezza, ci sono andata infatti.
1: E infatti la discoteca è un'altra cosa che comunque rompe le scatole a chi vuol dormire. Poi è ovvio che
0: ragazzi in estate,
3: ma dai.
1: No, certo, io sono d'accordo con la
2: tappi per le orecchie. Tappi per le orecchie, quelli rosa, in farmacia.
0: Ma goditi la festa. Senti la musica che arriva da lontano, è bellissimo.
1: No, a me piace tantissimo. A chi non piace è Elettra Lamborghini che ha fatto sto casino.
2: Oddio, com'era?
1: I festini bipolari.
2: Bilaterali.
3: Bipolari.
2: Festa sì, festa no.
3: A me è capitato di andare a Maratea in uno hotel sulla montagna, bellissimo, vicino al Cristo Redentore, eccetera. Poi sapete cosa succedeva la sera? I matrimoni. I matrimoni.
1: Belli.
3: Lì sotto il mio balcone, capito? Non si poteva andare in piscina, non si poteva fare niente. Ma non me lo avevano detto. Ce ne siamo andati dopo un giorno.
0: Dovevi leggere le recensioni, perché nelle recensioni c'è tutto, ragazzi.
2: Lì
0: ci sono proprio nel dettaglio, ci sono i pignoli.
1: Sì.
0: I pignoli come te, Luca, che mettono proprio. Attenzione qui, camere non pulite, discoteca a pochi metri dalla stanza. Insomma,
2: è vero, è vero.
1: Comunque, la prossima volta che ti succede di andare, dove era il posto?
2: Maratea.
1: Vai lì, c'è il matrimonio, scendi e dici: io ti amo ancora!
2: Sì.
1: Perché ieri sera io e te siamo stati insieme!
2: Lo devi fare, è giusto.
0: 3487-300-200. Siamo insieme agli ascoltatori, stiamo parlando di vacanze. Siamo arrivati al mare, adesso siamo in spiaggia con voi ascoltatori. Che si fa? Ci sdraiamo subito sul lettino e iniziamo a prendere il sole?
1: O
0: si va a controllare se il mare è

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
1: 2-2.
3: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.

0: Joliet, 1H, un'ora, un'ora di Joliet.
1: 1H, lui ha lanciato 1H, io faccio 3R affondata.
0: La battaglia navale. Adesso c'è anche quella portatile,
1: sì,
0: il
1: certo.
0: Pocket, che si in spiaggia.
2: È vero, sarebbe, è vero.
1: Guarda che
0: spiaggia, giochi da spiaggia.
1: Ci sono un sacco di giochi, ma io ho scoperto il gioco del secolo che è Uno.
0: Qual è?
1: Uno. Si chiama,
0: stiamo Uno. Ascoltando. C'hai 2.800.000 ascoltatori. Tutti
1: Uno.
0: Per te.
1: Uno. Cioè l'ho appena
2: è
1: detto.
2: Uno.
1: È Uno. Cioè è Uno il gioco.
0: Il gioco,
2: il
0: si chiama
2: delle
0: Uno.
2: Carte
1: sì.
2: Uno.
1: Cioè tu non conosci Uno?
0: Che gioco è Uno?
2: Come no?
1: Ma vergognati, vergogna, vai fuori!
2: Rossi, gialli, verdi.
0: Va bene, ragazzi.
2: Più due.
1: Okay, okay. Allora,
2: salta il giro.
1: Domani, come ultima puntata, porto le carte da uno, facciamo una partita in onda.
0: E mi insegno.
1: E ti insegno.
0: Va bene. È arrivato il momento di andare a controllare il canale di Sara, True Crime.
2: Sì, Elisa True Crime sembra che si stia un po' innervosendo di questa cosa. Deve sapere che non ha più futuro.
3: Uste.
2: Perché io sono Sara True Crime.
3: Ah, ecco chi eri.
2: E oggi vi racconto una storia che mi ha particolarmente scioccata.
3: Scioccata.
2: Tutto è successo in via dei 13 Scalini, stretti, numero 0 a Napoli.
3: Vicini.
2: Al terzo piano.
3: Al terzo.
2: In quella casa, nel frigo, nascosto dietro un vasetto di sottaceti, è stato ritrovato un pomodoro.
3: Oh.
2: Ammuffito. Nessuno sapeva dire se si fosse lasciato morire in silenzio, dimenticato da tutti, o se il suo destino fosse stato deciso a tavolino dagli stessi proprietari. Stanchi di vederlo lì, sano e di non mangiarlo mai. Sono state raccolte ben tre, ripeto, tre testimonianze.
3: Tre.
2: Il proprietario dice...
4: Uè, quel pomodoro non è mio, io compro solo prodotti biologici, controllati, tracciabili, il frigo è il mio, il pomodoro quello no.
2: La nonna, ospite in quei giorni, afferma:
5: ai miei tempi si mangiava tutto subito, altro che frigo. Questi tempi moderni stanno mandando tutti in malora.
2: Anche il nipotino di 8 anni dice la propria.
6: Io l'ho visto muoversi da solo di notte. Non mi parlare che ho i miei problemi. Io l'ho visto muoversi di notte da solo. Mi sono spaventato tanto, ho fatto la caca addosso.
2: E se il pomodoro non fosse stato solo? Nello stesso scomparto è stata trovata anche una zucchina sospettosamente silenziosa.
3: Zucchina.
2: E un peperone.
3: Un peperone.
2: E secondo alcuni sapeva tutto ma non ha voluto parlare. C'è chi dice che l'insalata, ormai appassita da giorni, fosse addirittura complice.
3: È una complice.
2: Alla prossima puntata e mi raccomando, svuotate il freezer prima di partire per le vacanze e chiudete sempre la porta di casa a chiave.
3: Che se va via la luce, poi c'è odore di morto.
0: Tu ce l'hai sto coi morti, oh.
1: Perché sto con te.
0: Vabbè.
1: È un attimo, Ciccio, ormai l'età è quella che è.
0: Dai.
1: È un attimo che ti tocco il corpo e sei freddo.
2: Madonna,
0: tieni.

0: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels. 2-2.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: 2-2.
3: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
4: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20:35, Rai 1.
0: 2-2. Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Lizzo dalla playlist di Good Morning Radio 2. Non si esaurisce però, ragazzi, l'elenco delle cose da controllare quando arrivi in spiaggia, e quando ci sono ancora messaggi che parlano della stanza. Ad esempio, una famiglia ha cambiato hotel, ci hanno scritto questa signora, e dice perché il cuscino era troppo morbido, cioè i cuscini
1: addirittura cambio hotel.
2: Però sai, c'è gente che se lo porta il cuscino da casa, c'è gente che si porta il cuscino da casa perché senza quel cuscino non riesce a dormire bene.
1: Giusto, infatti si portano il cuscino da casa.
2: Sì,
1: non puoi lamentarti se il cuscino è troppo morbido, addirittura al punto da cambiare

0: grande ascoltatore di Radio 2. Sì. Ma ieri sera eri a Misano insieme a Mirko Casadei? Ho sbagliato, ho letto la notizia in fretta dalle mie parti. Se ci riesco ti vengo a salutare sicuramente.
1: Ecco, ero io.
2: Ma eri tu.
1: Era incredibile, sì.
0: Ma se era ieri sera, come fa a venirti a salutare stasera?
1: Perché anche questa sera festeggeremo con Max Zoara a Piazza Vetra il suo compleanno. Ho invitato anche Mirko. Mi sembrava bene. Carino, no?
0: Qui parlano, io non vorrei contraddirti, ma qui parlano di Misano, non
1: Milano.
0: Ma no,
1: Milano. È un errore, Milano, Milano, Milano, un errore Milano. Del T9.
2: Sì, io comunque consiglio sempre agli ascoltatori, l'ho detto prima, di controllare i commenti, soprattutto i commenti certo. delle recensioni. Sì. Ad esempio, certo. C'era un commento simpaticissimo perché una ha detto, ha messo una stella sola a un hotel perché il mare faceva troppo rumore.
1: Ah,
0: beh, ragazzi, guarda che il mare è.
2: Dai, vabbè.
1: Che ti lamenti del mare?
2: Te la prendi con l'hotel, una stella, perché il mare fa allora, troppo rumore.
3: Poi, tra l'altro, fa bene. Cioè, il rumore del mare fa bene.
1: È bellissimo.
3: Rilassa,
0: lo sciabordio. Lo sciabordio delle onde è molto bello, ma se a te dà fastidio, è giusto che tu ti lamenti perché magari l'albergo era troppo vicino al mare.
1: Spoiler: esiste la montagna. Incredibile, di non andare al mare.
0: E allora l'albergo Miramare, classico che sta di fronte al mare, lo fa in montagna, e miri la montagna.
1: Sai che mi è capitato a Cervia di andare in un hotel chiamato Miramare? Ovviamente l'ho prenotato convinta fosse vista mare. Certo. Siamo arrivati in una vietta.
2: Mira condizionatore.
1: E Marco fa, salve, potrei sapere come mai Miramare? Sono curioso. Lui fa, perché via Miramare, Jenny.
0: Beh sì, assolutamente, assolutamente.
2: Un altro commento simpatico era che un altro turista si è lamentato e ha chiesto di abbassare il sole dal balcone.
1: Ma dai, ma ragazzi, ma non ci credo.
2: Entrava sempre il sole. Scusate, potete abbassare il sole un pochino?
1: Ragazzi, le tapparelle.
0: Ragazzi, dai, diciamo, sono negli anni 80 la droga ha fatto un sacco di danni.
1: E tu ne sei chiaro esempio a Brescia.
0: Ero piccolo, ero molto piccolo, porca miseria.
2: La signora ha telefonato alla reception perché in piscina c'erano gente col costume.
1: Incredibile.
0: Senza si vedono tutte le pulenda. È meglio mettere il costume.
2: Controllate le recensioni.

0: Il giovedisco Bananarama, sì. Venus, e tra l'altro una cover del 1969 degli Shocking Blues. Tu pensavi fosse originale?
1: Sì.
0: È uno di quei casi dove la cover ha avuto più successo dell'originale.
1: Okay, sto aprendo il taccuino delle battute.
0: Vai.
1: Brutte.
0: Apri, il taccuino, vai. Silenzio, basta la base.
2: Scusate, io mi scuso già.
0: La base, cioè
2: gli ascoltatori mi perdonino.
1: Ma quanti gradi ha questo Venus? È rosso?
2: Ragazzi, abbiamo portato a casa a settembre, è finita così. Ciao, è stato un piacere lavorare a Radio 2. Grazie Luca.
1: Sai, la cosa
2: grazie.
1: Che mi piace di più è che io dico delle cose veramente brutte. Però alle tue spalle, cioè nei nostri monitor, perché lui trasmette.
0: Però sorridiamo, hai ragione.
2: No, Michel
1: si diverte.
3: Sì, certo. Ma io sai cosa farò? Io ora andrò a riascoltare tutte le puntate che abbiamo
0: Bravo.
3: Fatto. E prendo e farò un taccuino con la tua faccia e lo venderò, perché faremo, secondo me incasseremo un sacco di soldi.
2: Sicuro, guarda, andrà a ruba proprio, a ruba.
0: Stavamo parlando di dare un occhio sempre alle recensioni, no? Prima di prendere una decisione sull'albergo, sulla spiaggia. Pensate che gli albergatori al TG ieri sera hanno raccontato che cresce il numero degli ospiti che lascia una recensione subito senza aver nemmeno dormito una notte. Cioè, se siedono, entrano, tac. Quindi,
2: ma perché?
0: Ma non lo so perché.
2: No. Ah, io tecnicamente mi piace scrivere le recensioni, sono iscritta a varie situazioni dove lo faccio, però non parlo male, piuttosto parlo bene. Non mi piace sparlare.
0: Sono d'accordo, ma poi prima prova e poi giudica,
2: certo,
0: no?
2: Cioè, certo, no. Quello sempre, ovviamente.
3: Ma sai che io non le faccio generalmente. L'ho fatto una volta perché l'hotel era davvero brutto, era proprio sporco. Il giorno dopo, sapete che mi ha chiamato il proprietario dell'hotel?
2: Sì,
3: rimproverandomi.
2: Scusato?
3: Ah, no,
2: rimproverato.
3: Arrabbiato, ma una cosa assurda.
2: No, sarà che io ho lavorato negli alberghi e quindi mi piaceva rispondere alle recensioni.
0: Alberghi,
2: era divertente.
0: Al Vaticano, ma hai lavorato dappertutto.
1: Non ho mai pensato di fare radio.

0: Eccolo qui, il trigno irrecuperabile. Una cosa irrecuperabile è quando sbagli, proprio sbagli.
1: A proposito, non nel disannuncio non abbiamo detto Ermal, perché sorpresa verrà anche lui oggi al tuo compleanno al Forest.
0: Il mio amico Ermal Meta, che saluto.
1: Caramente.
0: Ci vediamo più tardi.
1: Stasera, tutti a Piazza Vetra. Offre Max Zuara, ragazzi.
0: Oh, se volete venire, ascoltatori di Radio 2, a Piazza Vetra a questo punto. Allora, stiamo parlando di vacanze. Sì. Non riusciamo a uscire dalla camera d'albergo. Mi sembra, ho detto, adesso concentriamoci sulla spiaggia, perché c'è un sacco di cose da dire anche nella spiaggia. Uno dei tormentoni estivi, ad esempio, il resort Kos, uno dei più costosi della Grecia.
2: Sì, lo so, ci sono stato.
0: Un turista ha denunciato di aver pagato 7.000 euro per una vacanza e ha trovato ogni mattina i lettini già prenotati, ma non prenotati, no, appoggiando semplicemente l'asciugamano. No? C'è gente che si sveglia alle 4 del mattino.
2: Ecco,
1: quella proprio, vabbè, la cosa allora, che detesto di più.
2: Allora, facciamo un appello a tutti gli italiani. Non facciamoci riconoscere, signori. Smettiamo di alzarci alle 4 del mattino per andare a mettere gli asciugamani sopra le prime file dei lettini.
1: Poi tornare a dormire e tornare comodamente intorno alle 12. Perché io ti aspetto in spiaggia, Ciccio.
0: Stavo pensando una cosa, scusami. Sì. Cioè, noi che abbiamo fatto una stagione alzarci alle 4.
1: Ora sì. Potremmo andare a occuparci gli
0: per noi non è un problema alzarci alle 4 del mattino.
2: No, scusate, non mi sono spiegato bene. Cioè, smettete di andare lì a mettere gli asciugamani, mettete qualcos'altro. Cioè, gli asciugamani è brutto. Cioè, mettete il salvagente, un orecchino
1: vostra
2: d'oro,
1: moglie.
2: Vostra moglie, la suocera, vi portate la suocera e mettete la suocera.
0: E anche voi da casa fate la corsa ai lettini, le corse olimpiche per prenotare il lettino? E poi
1: no, io no.
0: Iniziamo a parlare di fastidi, dai. Quando arrivi, il lettino vicino all'altro va bene? Qual è la misura esatta tra un ombrellone e l'altro?
2: 19 chilometri.
0: Perché avevamo dato la notizia.
1: Tra te tua moglie, sì. Ovviamente.
0: Avevamo dato la notizia un mese fa che addirittura c'è stata una disputa,
3: una lite.
0: E sono andati lì col centimetro.
1: La andiamo a riprendere.
2: Vediamo se il GR ci dà qualche informazione sulla distanza. Dai,
0: vediamo.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: 2-2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono le 8:30.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. Riprendono tra un'ora alle 9:30 i lavori nell'aula di Montecitorio, chiamata a votare la legge elettorale che poi passerà in Senato. La riforma prevede uno schema proporzionale con premio di maggioranza se una coalizione raggiunge in entrambe le Camere il 42% dei consensi. Obbligatorio indicare il candidato premier. Sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede, bocciate invece le preferenze.
11: Rimane l'ultimo voto, anche questo segreto, per testare l'unità della maggioranza che ieri si è divisa ancora sulle preferenze. Fratelli d'Italia vota con i Vannacciani, Lega e Forza Italia dicono no. Per Francesco Filini i franchi tiratori sono dei vigliacchi. Il partito della Premier chiede unità e Giovanni Donzelli spiega l'asse inedito con i Vannacciani, che però non è passato.
12: No, sulle preferenze ci siamo sempre espressi, abbiamo votato a favore delle preferenze. Fratelli d'Italia vota qualsiasi cosa che ritiene utile agli italiani.
11: Il centrodestra comunque minimizza e parla di incidente di percorso. Per le opposizioni esecutivo in crisi, Elly Schlein su Repubblica è netta, Giorgia Meloni ha fallito, noi pronti a guidare il paese. Dal PD, Chiara Braga.
13: Si è costituita una maggioranza di destra-destra, la Presidente del Consiglio decida di porre fine a questa fallimentare stagione di governo.
11: Il campo largo si prepara all'ultima battaglia contro una maggioranza che i 5 Stelle definiscono, con cartelli in aura, di imbullonati. Anche Giuseppe Conte guarda le prossime elezioni e insieme ad AVS si dice pronto a spingere verso il cantiere programmatico dell'alternativa in autunno. Vasco Pirri, GR2.
10: La cronaca, una bambina di 11 anni è stata risucchiata per i capelli dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante in Liguria, dove era in vacanza con la famiglia. Rianimata a lungo dai soccorritori, la bimba non ha più ripreso conoscenza ed è ricoverata in rianimazione. L'impianto è sotto sequestro. Ha confessato l'ex marito della 62enne trovata senza vita ieri sera in una villetta a Mulazzano di Coriano, in provincia di Rimini.
14: La vittima, Tania Sperindio, sarebbe stata colpita alla testa più volte con un oggetto contundente, forse un martello. A dare l'allarme è stato l'ex marito della donna, il 71enne Mario Bonifazzi, trovato dai carabinieri accanto al corpo. Ha detto di averla uccisa lui. Da accertare con quale arma sia stata colpita la donna. Dai primi riscontri, la vittima presenta una profonda ferita alla testa, compatibile con un martello, una mazza o un altro oggetto di notevoli dimensioni. La coppia, divorziata, ha gestito un negozio di fiori a Riccione. Entrambi erano in pensione. Dopo la separazione, Tania Sperindio si era trasferita, mentre Bonifazzi aveva continuato a vivere nella casa di Mulazzano. Nonostante la fine della relazione, i due avrebbero continuato a frequentarsi. La coppia aveva due figli. Stando a quanto riferito da alcuni conoscenti, l'uomo, fino alle 16, ovvero poche ore prima del delitto, sarebbe stato a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa. Sembrava tranquillo e nulla lasciava presagire cosa sarebbe successo di lì a poco. Claudio Vigolo, GR2.
10: A Bolzano è crollato all'alba il tetto del tribunale, il boato poco prima delle 6, quando il palazzo, che risale al ventennio, era vuoto. Il cedimento ha coinvolto la parte dell'edificio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Meteo estremo, Italia spaccata in due da afa e nubifragi soprattutto al nord, oggi 15 città bollino rosso con afa e temperature in rialzo ovunque, fino a 45 gradi in Sardegna, e dalle guide alpine l'appello ad evitare alcune vie di arrampicata sul Cervino.
2: Il caldo anomalo con lo zero termico sopra i 4.000 per vari giorni di fila sta trasformando la montagna. Laurent Nicoletta, presidente delle guide alpine del Cervino.
9: Le guide alpine di Zermatt sconsigliano la salita dal versante svizzero. Era consuetudine mettere i ramponi per fare l'ultimo tratto nevoso. Manca tutta questa fetta di neve che serviva da collante.
2: Sul versante italiano?
9: Lo stiamo monitorando, noi continuiamo a salire. La nostra cresta è meno soggetta a cadute di pietra dirette, che si fa tutta senza ramponi. Certo che queste temperature e questo zero termico alto non aiuta la montagna, aiuta lo scioglimento del permafrost.
2: Di quel sedimento ghiacciato che tiene insieme la roccia. In queste condizioni che consigli si sente di dare?
9: Chi va in montagna deve essere preparato, non deve improvvisarsi, deve chiedere informazioni se ha dei dubbi. Se c'è una sensazione di insicurezza, meglio tornare indietro.
2: Donatella Gori, GR2.
10: E siamo allo sport, i mondiali di calcio. L'Argentina è in finale, in rimonta e nel recupero, ha battuto l'Inghilterra 2-1, decisivo al 92esimo il gol del capitano dell'Inter, Lautaro Martinez. Domenica a New York i campioni in carica sfidano la Spagna per il titolo mondiale. Le 8:35 minuti, la linea torna a Good Morning Radio 2, buon ascolto.
15: Good Morning Radio 2, Sara Jane, Max Zoara, Luca Brescia, Michel Dessy a tenervi compagnia e soprattutto a parlare di vacanze. Stiamo parlando del luogo dove in teoria, se vai al mare,
16: trascorri le tue vacanze,
15: più tempo, la spiaggia.
17: Ma noi vogliamo sapere le vostre disavventure
15: anche.

0: Dance No More Harry Style, che probabilmente arriverà in vacanza nella sua bella villa in Toscana.
1: Sì. O forse a Roma, a casa anche lì.
2: Sì, anche, ce l'ha anche a Bimercate una casa.
0: Va bene. Questa me la devo leggere però. Vai. Ragazzi, un messaggio che arriva da Grazia. Una signora che conosco e presta servizio presso un B&B mi ha raccontato che il datore di lavoro una mattina sì. le ha detto di non cambiare le lenzuola, tanto gli ospiti ci sono stati solo una notte.
1: Ma stiamo scherzando!
2: Belli croccanti.
0: Sto male.
2: E poi un altro che arriva.
1: Sì.
0: Ma no, ma facciamoci su un ragionamento su sta cosa. Che vuol dire?
1: Non è vero,
0: ci sono
1: non è
0: stato
1: possibile.
0: Solo su una notte.
2: Ma sì,
1: ti hanno mentito.
2: Ma sì, ma si fa.
1: Grazie,
2: io
1: non ci credo.
0: Anche
1: io
0: perché
1: ti prego.
0: A prescindere da quello che ha fatto, che hanno fatto nel letto quella notte lì, cioè ci ha dormito un altro.
1: Ma che scherzi, ma non puoi farlo.
0: Il datore di lavoro.
1: Ah no, dai.
2: Invece un altro messaggio che è arrivato al 348-7300-200 dice così: ciao imbruttiti, sono Massimo di Stella, io al mare vado qui al Bissola.
1: Sì.
2: E siamo fortunati perché nei nostri stabilimenti balneari hanno mantenuto le distanze tra gli ombrelloni come nel periodo Covid. Cioè
0: eccolo.
2: Tra un ombrellone
0: e l'altro.
2: Tra un ombrellone e l'altro ci sono 3,5 metri. Comunque il mare è bello tutto, anche senza ombrelloni. Senza lettini, però le comodità ci stanno.
1: Ha
2: ciao
1: ragione,
2: e buone vacanze e buon lavoro a tutti voi.
0: Ci stanno le comodità, eh?
1: Nicole, Peppe e Rachel dice: sarebbe bello se potessimo lasciare anche noi una recensione su tutti voi clienti. Un saluto a tutta la radio della bagatteria di Rotterdam.
0: Mi sono spaventato, pensavo una recensione su tutti voi.
2: No.
0: Voi, inteso come noi.
2: Pensa alla combinazione, è una bagatteria e lei si chiama Rachel.
1: Sì.
2: Lei prende la baguette e la mette sotto Rachel.
1: Mamma mia, non è possibile.
3: Dal taccuino, cioè, comunque non bisogna andare lì subito a fare recensioni, ispezioni. Gli scienziati dicono che il cervello non va subito in vacanza, che bisogna prendersi del tempo, 24 ore, arrivare con calma, senza essere agitati, senza fare ispezioni, fare una passeggiata, mangiare un gelato, non andare subito in spiaggia come abbiamo fatto noi questa mattina.
0: Fare la guardia di finanze controllare.
2: Allora, esatto. Quello che ha scritto
3: Luca,
2: quello che ha scritto questo non era sposato.
3: Calmo,
2: perché
3: calmo.
2: Quando c'hai la moglie ti mette la priscia, come si dice?
1: La prescia,
2: che non ha niente a che vedere con una brescia, ma anche quello va di fretta.
0: Quindi
2: ma
0: niente ispezioni.
3: Potrebbero lasciarlo a Milano però a Luca, cioè
2: perché
3: la moglie
2: Guido,
3: e le figlie perché
2: è perché Guido sennò mi avrebbero già lasciato a Milano.
0: Ma è una cosa, tu le porti al mare e torni a casa
3: e poi torni
0: così non stressi nessuno.
2: Sai che questa non è una brutta idea.
0: Fallo.

0: Buongiorno, la prima cosa che faccio quando arrivo in spiaggia è individuare dove mettere l'ombrellone e il telo.
1: Ok.
0: E dopo si va a toccare l'acqua per vedere la temperatura dell'acqua.
1: Vabbè.
0: Ciao Peter.
1: Ciao Peter.
2: Ha ragione. No,
1: si piazza l'ombrellone e poi va a toccare l'acqua. Puccia i piedi.
2: Ci sta, no? Il controllo della temperatura sempre.
1: Certo.
2: Anche perché queste temperature così calde in questo periodo hanno fatto cambiare a molte persone la meta. Perché effettivamente quando i gradi superano i 40, magari becchi la settimana proprio del caldo, uno dice forse ho sbagliato, meglio la montagna.
3: Senti, io devo fare un saluto.
1: Sono le 8.45.
3: 8.45, noi dobbiamo salutare Ercole, tassista, Parma 28, ragazzi, che ha spaccato. Ieri ci ha portato in stazione, ci ha fatto ammazzare dal ridere.
1: Ma sentiamo qualcosa.
2: Danilo, abbassa la base, sentiamo se
1: sentiamo
2: si
1: l'estratto.
4: Da tutti i tassinari di Roma.
1: Ecco.
4: Sì, ecco. Lo diciamo anche alla signora qua. Signora,
1: ma che?
4: Mi raccomando,
1: la signora accanto.
4: Signora, dove raccomando, si sintonizza.
5: Alle 8.45, se si sintonizza su Rai 2, ci siamo io e lui che la salutiamo tutta Roma, ok?
4: Mi raccomando, ci faccia fare brutta figura Roma,
5: Mi raccomando.
4: Ok, number one.
2: Number one.
6: Rai Radio 2.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: 2-2.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
17: 2-2. Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: E comunque la vacanza è una cosa meravigliosa, dobbiamo ammetterlo. Noi italiani impieghiamo almeno 24 ore per convincerci che possiamo finalmente rilassarci. Prima controlliamo tutto, le camere, il bagno, la spiaggia, il supermercato, il ristorante, il wifi, le recensioni, insomma.
1: Poi quando tua moglie è in spiaggia e tu sei in stanza, a quel punto
2: ti rilassi.
1: Forse.
2: Allora, Angolo Liguria, prima cosa che faccio quando arrivo in spiaggia? Beh, da buon genovese guardo il listino prezzi del bar. Carlo da Genova, non siamo tirchi, siamo diversamente spendenti.
0: Bravo. Sono bracini, simpaticissimi.
2: Oddio,
0: però.
2: Ricci in tasca, diciamo, comunque, in Sardegna.
0: E comunque, visto che, come si dice a Milano, in questo periodo c'è la rella. La rella vuol dire che mancano i soldi, dai, un'occhiata al menù e ai costi si fa, non è più una questione di essere braccini o no.
1: Sì, anche perché io e te ieri siamo stati a Roma, abbiamo preso un piatto di carbonara, lui e io il piatto con le alici, okay. Siamo andati alla cassa, un giorno quant'è? 78 euro, ma che cazzo è?
2: Per due piatti di pasta, 78 euro,
0: c'era dentro anche l'acqua e la birra.
3: Ma sì, perché l'hanno visto in faccia e dico, questo è milanese imbruttito.
2: Ah, è milanese imbruttito, via qua, va che ti sistemo io.
1: C'è il grano. Va bene, no, però comunque domani sarà la nostra ultima puntata, cercheremo di capire anche da voi quello che succederà nelle vostre giornate di ferie, dove le passerete, eccetera eccetera. Teneteci compagnia anche domani al 348 7300 200.
2: Sono d'accordo.
0: Va bene, allora siete in vacanza con noi?
1: No, loro vengono, no, Massimo, non ci portiamo in vacanza.
0: No, sono ognuno con noi in vacanza.
2: In vacanza da
0: adesso sdraiamoci sul lettino, silenzio,
2: vai.
1: Sì.
0: Occhiali, sole, mare.
1: Mettimi la crema.
2: E walking on the sand.

0: Walking on the Sun e Smash Mouth su Radio 2. Continuano ad arrivare messaggi e consigli degli ascoltatori sulle abitudini, spesso assurde, ad esempio fare sempre attenzione alle recensioni quando leggi 200 metri dal mare,
1: sì,
0: no? E per poi scoprire che invece sono 2 chilometri
2: in linea d'aria.
1: No, non è vero, non ti devo dar torto.
0: In linea d'aria sono 200 metri.
1: Sono 200 metri in linea d'aria, se li fai a piedi è un altro discorso, però se sei povero, cioè io quando dicono 200 metri...
0: Tu ti sposti
1: con l'elicottero, ragazzi. Allora, se voi...
0: Con Uber.
1: No.
2: Bondi, a proposito di cambio lenzuola, 20 giorni fa a Parigi, in un albergo pagato ben 250 euro a notte, ho dovuto far cambiare le lenzuola e il coprimaterasso. Sapete perché?
1: Perché?
2: Perché?
0: Perché?
2: Perché erano sporchi di giallo ed eravamo appena arrivati.
0: Giusto, erano gialli?
2: Ragazzi, questo adesso lo posso dire. Lo posso dire. Allora, domani facciamo così. Siccome è l'ultima puntata, posso spoilerare?
0: Vai,
2: diciamo di cosa parleremo? Di queste cose, ragazzacci. Tutto quello che non doveva accadere e invece è accaduto in una vacanza. E poi anche la colonna sonora.
1: Sì, la musica che ascoltate durante il viaggio,
2: le playlist,
1: se avete dei figli, se fate un viaggio con gli amici, che cosa ascoltate, se avete una moglie dovete tacere perché lei parla,
2: uno con la chitarra in macchina per tutto, o con una tromba magari che suona.
0: Paola da Verona dice: io cosa faccio? Appena arrivo fotografo la camera prima ancora del panorama.
2: Perché?
0: Perché? E poi la mando alla mia famiglia. Oh, ragazzi, effettivamente c'è chi fa la foto della camera d'albergo.
2: No, io pensavo tipo quando prendi le macchine a noleggio e le fotografi per verificare se ci siano dei danni. Pensavo una cosa del genere.
0: Lei entra in camera, fa la foto e la manda in famiglia. E poi fa la videochiamata facendo vedere
2: la camera
0: dell'hotel.
3: Io sì.
1: Sì, sì, anch'io lo faccio.
2: Ma non ci posso credere.
1: Perché? Perché quando c'è l'albergo figo...
0: Ho capito, ma tu... Cosa inquadri? Il muro?
1: Ma che cosa?
0: Guarda qui, guarda, ma cosa vuoi vedere?
1: Ma no, faccio il video senza inquadrare me, dico: allora, questa qui è l'entrata, questo qui è il letto, guarda che figata il terrazzo, questo è il bagno.
2: Zero proprio. Sì, no, sì, non ce l'ho questa abitudine.
1: Cioè, l'ho fatto anche con quella a Roma, con mia figlia piccola.
0: Poi conclude dicendo che ha appena finita la videochiamata con la famiglia, prenota subito il ristorante. Cioè, senza la seconda cosa che fare, prenota al ristorante prima ancora di andare in spiaggia.
2: Anche quello recensioni a manetta, io sono mago proprio.
1: No, io quello vado un po' più a braccio, cioè esco, mi cerco il primo ristorantino, se poi va bene.
2: E infatti è speso 78 euro per una carbonara.
0: Va bene, ragazzi, noi torniamo domani. Max, Luca e Sara, ultima puntata per quello che riguarda noi. Poi ci vediamo a settembre. Speriamo. E adesso vi lasciamo con Radio 2 Vado al Massimo con Max e Flaminia.
1: Solo i cognomi?
0: Dai, Cervelli e Bolzano.
1: Bravo!
2: Bravissimo. Bravo! Ciao Michelle, a domani!
1: Ciao a tutti!
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadei, Rai Mobilità. Sono le 8:59 minuti. Partiamo dalla 8, dove un incidente sta provocando 4 km di coda tra Legnano e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. In auto sole sul tratto Milano-Bologna, un altro incidente causa al momento 6 km di coda tra Modena Sud e il bivio con la 14 in direzione di Bologna. Ancora in auto sole sul tratto Bologna-Firenze, al momento un veicolo in avaria sta provocando 5 km di coda tra Calenzano e l'allacciamento con la variante di Valico in direzione di Bologna. Nella capitale rallentamenti sul tratto urbano della 24 con 2 km di code tra via Fiorentini e la tangenziale est per traffico congestionato. E ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, traffico intenso tra Vomero e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. E in chiusura in A14 un chilometro di code tra Roseto degli Abruzzi e Teramo in direzione di Ancona. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: Radio 2 Vado al Massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan.

0: Buongiorno, un doveroso omaggio alla base a questo punto direi che abbiamo fatto. Buongiorno.
1: Giustamente, buongiorno.
0: Ben ritrovati, buongiorno Flaminia. Allora, piccole esperte musicali crescono. Ieri affascinata e anche turbata, credo, dal Recuperiamo un film ufficiale Gentiluomo con quella colonna sonora favolosa. Che cosa ha fatto Flaminia recandosi al lavoro?
1: Ma io stamattina meravigliosamente ero al semaforo con il finestrino aperto, capito? E questa brezzolina calda, perché chiaramente siamo già a temperature elevatissime, e cantavo Joe Cocker a squarciagola. Ma mai potevo pensare che questa cosa affascinasse qualcuno. Trovo una coppia di simpatici avventori che erano con un labrador color miele e li vedo che ballicchiano, una coppia di ragazzi che saluto se
0: Debra Richard.
1: Certo, e ho detto: ragazzi, questa è la colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo, se non l'avete visto guardatelo, e non fate come noi che lo abbiamo trascurato per un sacco di puntate e invece sarà la rubrica dell'estate.
0: Esatto, film da recuperare. Intanto la canzone da ascoltare è recentissima, francamente la ricordate anche in un talent, Non arrivò fino in fondo, ragazza che vive a Berlino, che adesso si sta facendo largo con materiale. Benvenuti, vado al massimo, Radio 2, 9.

0: materiale, francamente. Abbiamo aperto così questa nuova puntata di Vado al Massimo Radio 2
1: e francamente siamo proprio contenti stamattina.
0: Eh sì, e francamente non aspettavamo altro che parleremo dei mondiali. No, c'è un'uscita oggi attesissima nelle sale cinematografiche italiane, L'Odissea di Nolan, grande regista, Oppenheimer, Il Cavaliere Oscuro, che mi sembra sia il tuo
1: il mio preferito, il mio preferito, ma soprattutto perché c'è stato un Christian Bale veramente eccezionale, pari, mi permetto di dire, quasi solo alla performance in American Psycho.
0: Vabbè, meraviglioso. Allora, però non divaghiamo,
1: no,
0: perché si parte dal poema omerico, la trama è nota, chi è che non conosci, l'ho portato anche sul palco delle medie, ero Ulisse nella recita di fine stagione, però venne ridotto ovviamente, se no ci si rimaneva anche per la terza
1: eravamo
0: media.
1: Ancora, esatto, eravamo
0: certo,
1: ancora qui.
0: Li riducemmo a Nausicaa, io che sono quasi adamitico e mi ritrovo sulla spiaggia, arriva Nausicaa che mi soccorre, vorrebbe sposarmi, ma io ho Penelope che mi aspetta perché sono reduce dalla guerra di Troia, ci sono le sirene, c'è Circe, c'è Polifemo,
1: ci sono i proci che sono lì, capito, che
0: attendono,
1: stanno, no, stanno là da Penelope, capito, sì, che la pressano, invece lei fa la tela, disfa la tela. Tra l'altro Anne Hathaway, molti se la ricordano sicuramente nel Diavolo Veste Prada, qui veste
0: Penelope,
1: degli altri abiti,
0: esatto, e Matt Damon è Ulisse, ci mette un po' di tempo, lo sappiamo, a tornare a casa, se la prende comoda, dice faccio un po' di giri e mi si nota di più se vado, più o meno è questo la sintesi. Ma avrebbe vinto il premio Strega secondo te Omero se si fosse presentato,
1: ma guarda,
0: nella cinquina?
1: Strega, Bancarella, Campiello.
0: Non è un po' lungo? Dice un po' mi ha annoiato,
1: no,
0: dopo un po' l'ho
1: è
0: mollato.
1: Come Shantaram, è di quei libri che tu li vedi e dici mamma mia che mattone, poi ti immergi letteralmente nella lettura e non torni più indietro.
0: Poi ci sarebbe la domanda da fare, perché molti no, storcono il naso, dice chi l'ha visto, molti giornalisti, dice beh se vi aspettate aderenza con il poema omerico, allora non fa per voi. Ma come Michael? Ma Michael racconta la storia di Michael Jackson, non ci sono né Latoya né Janet, eppure erano famiglie, mica sono state trovate o adottate dopo nel corso degli anni. È evidentemente che è un racconto, entri in sala e ti poni, ti collochi in un'altra dimensione, che è quella di un racconto, in questo caso di Nolan, sull'Odissea. Cupa, quasi versione dell'Ade, infernale, però il tema è il bene e il male, secondo quelle che sono le intenzioni del regista, che nell'intervista appunto per la promozione del film ha detto io sono sempre lì a combattere nei miei protagonisti tra ciò che si fa e che cosa produce, qui si parla di guerra e Ulisse è tormentato, questo è il nocciolo della questione, per
1: sì,
0: intenderci.
1: Il grande tema è proprio quello del confronto con le proprie responsabilità nel momento in cui si torna ad Itaca, quindi non solo come padre e come marito ma soprattutto come uomo, perciò insomma questo aspetto ci colpisce, andremo a vederlo.
0: Esatto, allora per chiudere e collegare Nolan all'Odissea, il pretesto cos'è? È un cavallo di Troia per raccontare le dimensioni filosofiche dell'uomo, bene o male? Ma Joe Wayne, no, Amanda Lear era una femmina o un maschio? Più o meno sono questi i dilemmi, no?

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente. 22.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
2: 2-2.
6: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: 2-2.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda da lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Ce l'è piaciuta Brutta Storia, ci piace Antidroga, ma qui con Fabri Fibra in dei passaggi ricorda un po' Non amarmi, le otto con Leonardo Baldi, un po', diciamo lontani vaghi echi. Echi che si ascoltano con questo caldo torrido, molti di voi, me compreso, credo, dormiranno con le finestre aperte, perché io non amo l'aria condizionata di notte perché ti espone a reumatismi.
1: La cervicale poi il mattino dopo e non ti puoi girare così di tre quarti per guardarlo.
0: E allora, come cantava Celentano, cerco un po' d'Africa in giardino all'opposto, cerco un po' di refrigerio la notte.
1: Pure tu c'hai l'oleandro e il baobab nel giardino?
0: Quasi, perché ormai le temperature sono tropicali e quindi a breve, come le uscite dei film, prossimamente il baobab.
1: Ma sai che io ho i pappagallini quelli verdi?
0: Quello a Roma
1: se...
0: è pieno.
1: È pieno.
0: Qualcuno mi dice anche Portobello, perché è il pappagallo che faceva vincere un viaggio in Brasile. L'unica che lo fece poi parlare fu Paola Borboni, l'attrice. L'ha detto! Se vedete la serie TV di Bellocchio con Gifuni, fantastica, dedicata ad Enzo Tortora, c'è anche un passaggio su Portobello, va da sé. Ma tornando alla calura, cerchi refrigerio con le finestre aperte se non è aria condizionata, però questo ti espone ai rumori della città. E nell'ordine, ieri io ho visto Inghilterra Argentina, accompagnato dal frinire delle cicale per tutti i 90 minuti. Finita la partita, a letto. Questo rumore qua, fisso.
1: E tifavano.
0: Tifavano, con la maglia di Messi. L'ho vista una, c'aveva Messi, mio eroe. Questo intorno alle 11, poi si placano perché anche loro vanno a letto come gli umani. Ma ti esponi ad altri rumori. Alle una passa il cretino che torna, del cretino insomma, il ragazzo, anch'io tra questi.
1: Il giovanotto.
0: Il giovanotto che c'ha la moto smarmittata. E vaffa. Ma scusa, ma perché c'è sta moto?
1: Vai piano piano, capito?
0: Piano, che domani ti leggo sul giornale, Boni. Ci sta, no? Dice domani... te leggo sul giornale se continui così. Alle tre arriva lei, perché che fai? Ti fai mancare a Zazzara? Basta.
1: Questa è micidiale. Sì. Perché poi non riesce.
0: Levala.
1: No, togliela, Alessandro, ti prego, perché veramente...
0: Però escelo. Accendi la luce e la prendi e quando la stritoli tra le dita la insulti. Io divento De Niro in Al Capone, una pezza di... ma perché devi insultare la zanzara che già hai disintegrato
1: perché
0: tra indice e pollice,
1: come quella pubblicità che diceva che se non ti lecchi le dita dopo aver preso la cosa godi solo a metà, quindi la zanzara va insultata.
0: Esatto, è come Fonci, ok? Poi sembra che tu prenda sonno, ma arrivano gli animali, che possono essere i gatti in calore, di cui non abbiamo perché è vietato ai minori di 18 anni, e allora abbiamo questo che... simpatici, qui già dici la notte sta finendo e una nottata se ne va, ma va a bagno.
1: Però qui, perché di volatile parliamo.
0: Sì, io per me è un colombo.
1: Io dico piccione.
0: Sì, piccione. Piccioni sanno da beccare durante il giorno e zampettare a destra e a sinistra, stare attenti ai gabbiani, perché sai che adesso il piccione è preda.
1: Ma il gabbiano è cattivissimo.
0: Sì, lo so. Però il gabbiano, c'è anche il gabbiano se siamo in zona di mare. Alle sei, che non hai preso sonno, arrivano loro e d'altra parte, eccolo qua, la campana del vetro. Buongiorno, tutto a posto, un caffè, facciamo? Con i capelli dritti in
1: testa. Esatto, questa proprio a coronamento di una di quelle notti magnifiche dove, sai, l'addormentamento molto ritardato. Alle sei dici, finalmente è finita.
0: Poi dice, no, alle sei magari mi ritaglio l'ultima mezz'ora. Però c'è il 110% che non muore mai, le impalcature danno il là. Eccolo. Bevi là perché è tropica, cominciano a cantare anche sull'impalcatura, è finita, la giornata è finita. Noi abbiamo messe 6-7 in fila di situazioni di rumore che danno fastidio nell'arco della nottata. Poi

0: random, fuochi d'artificio, che fai? La laurea del figlio, del nipote o il matrimonio non lo metti su per
1: certo,
0: il cielo?
1: Certo, non la festeggi con lo spettacolo pirotecnico. Chi non può festeggiare con un avvocato? Sì, con un avvocato, niente.
0: Magari.
1: Stamattina, ragazzi.
0: Il rintocco della campana nelle ore piccole, no? Le ore piccole, una, due, tre, sono le ore piccole che fanno... Tom.
1: E questa, guarda, raccontacela bene, perché le ore piccole nasce dal fatto che...
0: Vabbè, lo sanno tutti, perché sono tutti piccole, una, due, tre ore piccole.
1: Guarda,
0: appena nate.
1: Io l'ho scoperto da poco.
0: Ok, allora bisognerebbe andare con un effetto quasi anestetico per dormire. Vorremmo fare una lista, vedo anche altre, c'è la tombolanza. Sì, vabbè, la tombolanza ogni tanto passa, ma meglio che non passi, no? Tante situazioni, anche il cane che abbaia, avete ragione. Allora leggeremo i vostri messaggi. Intanto ci vorrebbe un po' di narcotic per isolarsi. Eccoli qua, liquido, fantastici. Anche questo rumore notturno.
1: Questo però è bellissimo.
0: C'è anche la TV accesa del pensionato che sta addormentando.
1: Ah, con volume altissimo.
0: Mamma mia. I bellissimi di Rete 4.
1: A loop. Sì. È come i film delle arene estive.

0: meglio fare una canzone e lasciarla al consegnarla alla storia come hanno fatto Liquido con Narcotic, che tante mezze canzoni. E mi fermo qua a Radio 2 927. Non mi fermo qua, come diceva Lilli Gruber, vi lascio ai programmi della serata. Mi fermo qua nel commento alla canzone perché ci sono tanti messaggi.
1: Io ho alzato il volume della cuffia.
0: Allora, sui rumori molesti nella notte quando si dorme le finestre aperte per il gran caldo, abbiamo dimenticato l'allarme. L'allarme che suona e nessuno ferma e va in loop. Macchina, la macchina non si ferma mai, quello dei negozi o degli esercizi magari dopo un po' si arresta. È un'altra questione, c'è il cigolio del letto nell'albergo dei due occupanti vicini che si divertono.
1: Ma
0: d'altra parte,
1: ti è mai capitato?
0: Io sì, a Taormina, tra l'altro, la festa del cinema, avevo giornalisti
1: non
0: a cazzo.
1: Diciamo.
0: Non posso dire chi, ma no. botte nel senso nella testiera si sentiva
1: il classico tutum, tutum, tutum.
0: Ragazzi, c'è gente che dorme, come diceva Pozzetto in Sturmtruppen quando sparavano. Ragazzi, Tricea, c'è gente che dorme.
1: No, perché poi il gesto mi fa pensare proprio a una cosa di verdoniana matrice.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: mi ricordo il film, però ecco, l'idea sì di quel rumore lì.
0: Riempiti i polmoni d'ossigeno che facciamo Maria, ti ricordi quando sono all'acqua fan da qualche parte? Vabbè, altri rumori molesti ce ne sono. Il tosa erba, ragazzi, perché l'erba si fa al mattino.
1: Ce l'ha scritto Alessandra del tosa erba.
0: Sì. Poi pappagalli tanti e poi i vicini che stanno sotto la pergola a ridere e a scherzare fino a notte fonda. Sì, perché poi c'è la cena, no? Dice: ragazzi, ma come si sta bene d'estate sul mio terrazzo? Vabbè, venite!
1: Di questo mi sento colpevole, perché questa è una cosa che succede spesso. Quindi chiedo già scusa ai miei vicini del
0: però,
1: piano.
0: Però a una certa ora o si abbassano i toni o ci si accomoda nel salotto, ma con questo caldo che fai? Chiami dentro la gente e ti dicono bello, no?
1: Smorza proprio.
0: Smorza. O se no, a mezzanotte, io, come diceva Dino Risi, io se fossi in voi andrei a casa mia, quindi era un invito a lasciare elegantemente la casa dove sei stato invitato.
1: Un invito morbido peraltro.
0: Esatto. C'è Gabri Ponte insieme al Giova, questa è DNA su Radio 2, al 348 7300 100, potete continuare a segnalarci rumori notturni e leggeremo tra poco.
2: Vagabondo mi ha portato fino a qui, soldavano

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG. 22.
3: Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
4: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
3: Cioè?
4: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
3: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
4: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
3: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it. 22.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: 2-2. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo.

0: Queste sono di Good Old Days, bei tempi, tradotto
1: d'oro.
0: Sì, grossolanamente, 9.37 Radio 2, vado al massimo. Ieri io sono in attesa di vedere i dati d'ascolto, ma la partita Inghilterra-Argentina minimo avrà fatto 10-11 milioni, quasi ascolti sanremesi, credo, suppongo, perché è stata una bellissima partita, ha consegnato alla storia, se mai ce ne fosse stato bisogno, la leggenda di Leo Messi. In 5 minuti hanno ribaltato una partita che sembrava...
1: Ma una roba spaziale, hanno sofferto, poi sai quando lì all'ultimo via cambiare le sorti
0: della
1: partita e in 5 minuti due gol così, proprio mi verrebbe da dire shue. Grazie alla regia di Messi e tra l'altro anche questa cosa ci colpisce.
0: Sì, due assist, il secondo di destro addirittura, lui col destro ci scende a mano.
1: E Lautaro fa
0: gol 2-1
1: con la capocetta
0: e seconda finale consecutiva. Ora la finale è bellissima, campioni d'Europa contro campioni del Sud America, la Coppa America nonché campioni del mondo, Argentina-Spagna domenica, tutta da gustare con questo intervallo che pare sarà lunghissimo perché ci sono le esibizioni di Justin Bieber, Shakira, Madonna in apertura, Laura Pausini con Robbie Williams, insomma una grande cerimonia di chiusura, ma oltre alla partita anche tanto spettacolo. Però a proposito di spettacolo di cantanti, l'unica volta che ha portato bene e ti prego la prossima volta che la partita è decisiva per gli azzurri fatti vedere in tribuna, sto parlando di Mick Jagger,
1: se ci sta ascoltando.
0: Ricorderete nell'82 concerto a Torino, prima che iniziasse la partita disse l'Italia vincerà 3-1 e vinse 3-1. Da quel momento ovviamente è inglese, si presenta in tribuna ai vari appuntamenti continentali, cioè gli europei, mondiali, i mondiali di calcio, a vedere l'Inghilterra. Quando lo inquadrano, l'Inghilterra è avanti, l'Inghilterra viene rimontata e battuta. Fateci caso, Francia 98, andò anche in Corea nel 2002, battuto dal Brasile con una papera di Seaman. Finale dell'Europeo contro l'Italia, chi inquadrano in tribuna? Mick Jagger. È fatta! A metà del... secondo di sì, ragazzi, nessun problema, hanno inquadrato lui, l'Inghilterra non arriva, non c'è verso.
1: Non sei per niente scaramantico, poi per niente attaccato a queste cose, a questa superstizione, Max.
0: Ma scusami, allora, se tu nel tempo, ora, ma mica perché uno poi non deve crearsi la leggenda che poi porta, anche perché si fa per scherzare, la premessa è questa,
1: però dici,
0: se te lo inquadri, Beckham, secondo me la prossima volta dice, c'è Mick, fatti un giro, Mick, perché non fai un qualcos'altro invece di presentarti in tribuna?
1: La potremmo riassumere dicendo, se facessimo la partita di calcetto o di calciotto Radio 2 contro Radio 3, tu Mick Jagger in tribuna non lo vorresti.
0: No, non mi dare indicazioni, però sugli italiani porta bene, quindi io, visto com'è andata le ultime tre volte che non siamo andati, portatelo per vedere se almeno con noi si mantiene la faccenda dell'82. Comunque in Italia l'ultima volta mi è andata bene, se ci penso, a Stromboli hanno fatto la festa, sono arrivati i carabinieri, chi c'era? Mick Jagger. Non fate neanche le feste, no, perché con lui non si arriva in fondo.
1: No, per i rumori notturni potrebbe essere un'ottima soluzione. Invitate Mick Jagger.
0: E si finisce alla svelta. Mick, non venire a Radio 2 perché noi siamo qui solo per l'estate.

0: Scalica quando in un programma arrivano familiari, parenti, cugini, marito e moglie, subito questa come colonna sonora per l'ingresso. We, banalissima. We Are Family, invece, se l'ascolti in radio, è una canzone della disco Sister Sledge, Nile Rodgers, che produce capolavoro 9:44. Decontestualizziamo quando possibile, s'il vous plaît. E allora, perché ci vuole una certa educazione, un certo protocollo da seguire, non solo radiofonico, ma anche nella vita di tutti i giorni. Allora, che ci soccorre? Elisa Motterle, Il Tao delle Buone Maniere, libro da lei scritto, edito da Einaudi, e l'abbiamo al telefono. Buongiorno Elisa, benvenuta su Radio 2.
1: Buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno Flaminia.
2: Elisa, ciao, è un piacere ritrovarti.
0: Ah, perché vi conoscete?
1: Grazie, anche per me.
2: Ho avuto il piacere di intrattenermi in una chiacchierata radiofonica, perché proprio ci ha incuriosito. E quindi oggi l'occasione per parlare di questo libro diventa interessante, perché Elisa ci dà un sacco di spunti. E soprattutto, Elisa, questo libro è interessante perché non è più solo il come ci si comporta, ma come si sta insieme. Quindi, più che, diciamo, tornare proprio alle classiche regole dell'etichetta, è un modo per scoprire come si sta insieme. Quindi ti chiedo, insomma, dacci qualche spunto, com'è nata l'idea di scrivere questo Tao delle Buone Maniere?
1: Ma l'idea, diciamo, che è nata un po' dalla noia di ricevere sempre tantissime domande. Io ho una community abbastanza attiva su Instagram che mi chiedono qual è il modo giusto di fare questo, quell'altro, qual è la regola per... E un po' anche dalla frustrazione di dire: ma io non sono il Padre Eterno, non so cos'è giusto, cos'è sbagliato, e anche il Galateo è una cosa che ci aiuta, ma deve essere uno strumento al nostro servizio. Mi sono resa conto che quando si parla di Galateo molto spesso si pensa a delle regole che poi però finiscono per, come dire, ingabbiarci in qualche modo, tant'è che il Galateo normalmente... Quando io dico mi occupo di Galateo, vedo la gente che alza il sopracciglio e si allarma, perché pensano appunto a questo approccio Rottermeier. In realtà il senso del Galateo è proprio quello di darci delle regole, ma che ci servano, cioè di dare delle linee guida che sono nate per dei motivi pratici nel passato, per mettere ordine in un mondo che altrimenti ci appare, diciamo, confuso, minaccioso.
0: Certo.
1: E quindi, ecco, volevo riportare al ragionamento che viene il prima del... qual è la cosa giusta da fare, e la domanda è appunto perché voglio agire in un certo modo rispetto all'altro, cioè qual è il fine ultimo, che è quello di stare bene con gli altri.
0: E allora, ecco, perché, sì, scusami,
2: no, vai Max,
0: accostare tanto la filosofia orientale al Galateo, come si intrecciano i due temi?
1: Allora, il tema del Tao a me piace molto per due ragioni: per il suo dualismo, quindi appunto io dico sempre non c'è una cosa giusta, sbagliata in assoluto, qualunque azione dipende dal contesto in cui tu la fai, quindi una cosa può essere tanto buona quanto cattiva, e quindi questo mi riportava un po' all'idea di questo dualismo. E poi appunto perché nel Tao i due principi, lo yin e lo yang, sono eticamente neutri, mettiamola così, cioè non è che lo yin è bello, lo yang è brutto, e ugualmente nel Galateo non è che mangiare con le posate d'argento è bello e mangiare con le mani è brutto, tutto dipende da dove sto. Se sto a un picnic farò meglio con le mani che con le posate d'argento.
0: Certo.
1: Ovviamente se sono a cena da Mattarella il discorso va all'opposto. Ecco.
2: Ecco, però ad esempio tagliare la pietanza, insomma quello che abbiamo nel piatto, e mangiare poi direttamente dal coltello, questo no, che non si fa.
1: No, però ecco, ci sono delle ragioni storiche, quindi questo è un altro così sipario che mi è piaciuto alzare, sul fatto che ci sono delle regole che oggi noi diamo per scontate, anche il famoso prima le signore, insomma, che sono ingranate nella nostra cultura, che ormai noi ci vengono automatiche, ma semplicemente perché ci siamo, sono talmente vecchie queste regole che ci siamo un po' scordati la storia che ci sta dietro. Nel caso del coltello non si mangia dalla punta del insomma inforcando con il coltello, ma perché una volta il coltello era un'arma, era il pugnale che i signori portavano alla cintola, e in un'epoca pre-antibiotici portare un coltello, che fosse anche un'arma alla bocca, poteva voler dire anche solo farsi un taglietto, ma un taglietto a quell'epoca poteva avere conseguenze molto gravi. Ecco, quindi quella che nasce come una regola di prudenza oggi è diventata una regola tra virgolette, di buona educazione.
0: Ok, è buona educazione mettere un disco ogni 3-4 minuti di chiacchiere alla radio, quindi Elisa aspetta con noi perché torniamo,
1: certo,
0: a parlare
1: con piacere
0: del Tao delle buone maniere. Intanto Michele Bravi, io, tu, lei, lui. Io, tu.

0: io, tu, lei, Elisa Motterle, e lui, Max Cervelli, a Vado al Massimo, qui su Radio 2. Il Tao delle buone maniere, edito in Audi, è il libro di Elisa, ma soprattutto è il pretesto con cui abbiamo acchiappato proprio Elisa oggi per chiederle un sacco di curiosità. La prima appunto è se effettivamente, Elisa, il galateo sia solo un insieme di rigide e, utilizziamo anche questo termine,
1: polverose,
0: anche pallose, avrei detto.
2: No, ma ci sta, diciamole le cose brutte perché vanno dette. Secondo me questa cosa comunque è anche un po' dovuta a una spettacolarizzazione, no? Nel senso che poi abbiamo tutti in mente alcuni programmi TV in cui il galateo viene trasformato in una specie di tribunale dell'inquisizione, che è esattamente l'opposto di quello che è realmente il galateo. Poi è chiaro che, ma pensare che quello che vediamo in TV sia galateo è come pensare che Temptation Island rappresenti la vita sentimentale media dell'italiano, ecco.
0: Sto per fare un applauso, guarda, perché tanto dalla regia
1: non mi rovinate i sogni, io ci credo ai ragazzi di Temptation.
2: Al palò delle, adesso io non lo so, non sono una grande
1: non
2: esperta
1: mai
2: di
1: guardato,
2: Temptation Island, ma
1: solo
2: insomma
0: al palò di
2: copertura del folklore.
0: No, mi piace, capito, questa cosa di riuscire a passare dal galateo al falò di confronto così con un'agilità veramente pari a quella delle gazzelle. Ma insomma, chiarito che non sono solo regole polverose che ci aiutano a stare insieme, allora io ti chiedo però, nella vita professionale, così lo riportiamo su un piano un pochino più neutro, quali sono proprio le piccole accortezze, Elisa, i piccoli gesti che possono fare la differenza e che magari ci aiutano proprio a migliorare la convivenza con i nostri colleghi negli spazi lavorativi?
2: Ma allora, io qua a me viene in mente mia nonna che mi diceva cioè, che è buon senso, cioè il 90% di quello che io insegno anche nelle aziende, cioè poi alla fine mi guardo allo specchio e dico: Elisa, ma veramente ti fai pagare per dire queste cose? Perché sembrano ovvie, ma non lo sono. E quindi ridiciamole. Per esempio, uno dei campi dove la maleducazione si fa più evidente è proprio quello della comunicazione, i vocali di 6 ore, la gente che ti scrive WhatsApp a qualunque ora del giorno e della notte, email, muro di testo con 700 persone in copia, cioè... Purtroppo oggi comunicare è facilissimo, in tutta la storia umana non è mai stato così facile ed economico scambiarsi informazioni, peccato che questa enorme sovrabbondanza ci abbia reso irrimediabilmente sciatti, cioè nessuno si ferma a pensare, quando lavoro con le aziende e lavoriamo sulla comunicazione soprattutto interna, dico: signori, fermatevi, la prima cosa da fare è chiederci qual è il mio obiettivo con questa comunicazione, e in base a quello scelgo se mandare un WhatsApp, chiamare, prendere l'ascensore, salire 3 piani, andare a parlare in faccia,
1: in
2: cioè vis-à-vis con il mio collega, o fare una videochiamata, perché ogni canale di comunicazione che noi scegliamo ha i suoi pro, ha i suoi contro. E prendere la strada sbagliata all'inizio conduce a un domino di conseguenze negative. Pensiamo quando si cerca di spiegare magari a un gruppo di più persone un tema complesso via email. Cioè si creano quegli tsunami di come dire, quelle valanghe di mail che si ingrossano man mano che la gente in copia risponde, e alla fine nessuno ci capisce più niente. A quel punto forse io ero un manager più intelligente, se pensavo che devo spiegare a 10 persone una cosa piuttosto complessa, potrebbero esserci domande, potrebbero essere bisogno di approfondimenti, che facciamo? Ma vediamoci di persona, è molto più funzionale raggiungere il mio obiettivo.
1: Certo.
2: Oggi tendiamo a fare tante cose per automatismo, credo.
0: O anche per diciamo aspetti che non riconosciamo, ma abbiamo detto aspetti che non riconosciamo, ma Elisa, tu ci aspetti ancora un attimo.
1: Dai, mettiamo un'altra canzone e così chiudiamo il discorso con Il Tao delle buone maniere, edito da Einaudi, con Elisa Motterle.

0: L'Afro House, Georgia Smith, Whiskey Live, 9:59, a dire la verità mancano 20 secondi allo scoccar delle 10 e abbiamo Elisa Motterle con il Tao delle buone maniere edito da Einaudi. Ne stiamo parlando con appunto l'autrice che ha al telefono con noi e domanda: quali regole del passato, Elisa, possono essere definitivamente archiviate e quali invece devono o dovrebbero essere riscoperte secondo te?
1: Oh, che bella domanda! Allora, diciamo che una regola del passato, che non so se dovrebbe oppure no, però di fatto oggi viene ampiamente messa in discussione, soprattutto dalle generazioni più giovani, è quella della precedenza femminile, che oggi può apparire anche discriminatoria in qualche modo. Mm-hmm. E in realtà nasce da un'ottima intenzione, perché è un'eredità che ci arriva addirittura dal codice cavalleresco, il fatto che le signore vengono prima, ma oggi in tanti ambiti è vista come così un po'
0: macismo.
1: Sì, un po' discriminatoria in alcuni casi. So di tante signore che dicono: no, ma io la porta me la so aprire da sola, la cena me la voglio pagare da sola. Quindi quello secondo me è un po' avviata sul viale del tramonto, anche perché nel mondo del business le differenze di genere insomma non hanno nessun peso, quindi anche per influenza del fatto che la business etichetta sempre più peso, ecco.
2: Però c'è un aspetto, Elisa, scusami, aiutami a capire, perché quando si entrava nel locale non c'era anche quella regola secondo cui l'uomo
0: controlla,
2: apriva la porta, si affacciava per controllare,
1: certo,
2: e poi lasciava passare la signora?
1: Assolutamente sì, infatti questa è appunto poi la regola della precedenza femminile, ha tante sfaccettature, di cui questa che giustamente ricorda Flaminia è una, cioè è tutto un atteggiamento, diciamo, che viene chiamato di sessismo benevolo, per cui l'uomo è visto come quello che deve proteggere la donna. Come la protegge? Facendola passare prima in casa, se siamo in un luogo al sicuro, per esempio, o andando avanti lui se siamo in luoghi così equivoci,
0: perigliosi,
1: come può essere un ristorante.
2: Lo fa anche Cervelli quando entriamo nella sala C, ma io personalmente lo apprezzo molto, perché si affaccia
0: avanti
2: per vedere se ci sono pericoli, se ci sono minacce.
0: E invece quali andrebbero riscoperte? Stavi parlando di ciò che invece andrebbe ripreso.
1: Allora qua è un po' più malandrina questa domanda, nel senso che ovviamente tante regole che sono rimaste nel passato con tutto il loro contorno storico di rigidità, ecco, che oggi sicuramente alla cultura di oggi non ci appartengono più. Io sogno sempre che torni di moda la crinolina, però questo è un mio è un mio desiderio, di andare a fare la spesa all'Esselunga con possibilmente il panier e la parrucca di Maria Antonietta, però questa è una mia
0: fissa.
1: Questo è un mio desiderio.
2: Ma che delizia, che cosa ci hai tirato fuori? Guarda, ci hai riportato veramente in un'atmosfera proprio settecentesca di queste gonne così.
0: Io ho una domanda.
1: No, però lì è solo una cosa estetica, ovviamente. Ecco, chiedo scusa, Massimo.
0: Era giusto la precisazione, una cosa estetica. Che comunque anche l'occhio vuole la sua parte, perché è
1: presentato. Sì, infatti, ecco. Per tornare alla tua domanda, secondo me, adesso io la butto in cacciare, dico la crinolina, però in realtà, secondo me, un pochino più di consapevolezza rispetto anche un po' alla dimensione estetica, ma anche a quella comportamentale, che oggi no, vige un po' l'idea che noi siamo noi stessi ovunque. Io sono uguale a me stessa con gli amici, in salotto, al lavoro, con mio marito, con i miei bambini. Ecco, invece l'idea di avere un po' più di mimetismo sociale, cioè io sono sempre io, ma è una capacità e non una debolezza quella di sapersi adattare al contesto, sia in termini di abbigliamento che in termini di comportamento.
0: Allora scusami, me la metti su un piatto d'argento la questione, Elisa. Stefano Gabbana si è presentato al pigiama, con il pigiama a Taormina, secondo te non era un po' inelegante?
1: Allora,
0: uno stilista si può permettere tutto?
1: Allora, questo hai toccato un ottimo punto, perché è sempre una questione di contesto. Io quando ho visto la foto ieri, stavo scascando dalla sedia, ho detto: ma sembra scappato, cioè se non sapessimo chi fosse e vedessimo la foto, sembra scappato da un posto di cure psichiatriche, anche perché il pigiama era abbastanza stropicciato, eccetera. è vero che Dolce Gabbana sono tanti anni, almeno 10, che propongono i pigiami come capo d'abbigliamento, quindi chiaramente ognuno, un po' come quando l'Apo aveva sempre gli occhiali da sole specchiati perché aveva un brand di occhiali da sole specchiati, è un po' giustamente ognuno che si fa ambasciatore di se stesso. E in più c'è il tema, è uno stilista, cioè se io vedo una signora di 65 anni in body e calze rete, nel senso, se quella signora è Madonna capisco perché può stare in, se quella signora invece magari è mia zia mi allarmo e penso che possa non stare bene.
0: Sì, a quando vai, quindi, in tour li puoi chiedere con Madonna, perché no, a quel punto la puoi associare.
2: Noi ti promettiamo che dopo questa ti congediamo, ma è da ieri che veramente rimane questa cosa. Il Galateo che cosa dice a proposito dell'arrotolamento degli spaghetti con il cucchiaio, Elisa?
1: No.
2: Cioè,
1: cioè ve lo posso dire, no.
2: Ecco. No. Sì, sei stata bravissima, non si fa, non si fa.
0: Neanche essere più precisi, non avere proprio la forchettata da cui non pende neanche un pezzo di spaghetto.
1: No, a parte che pende lo stesso per togliere il cucchiaio, cioè a meno che uno non mangi tipo scavatrice infilandosi il cucchiaio in bocca, ma no, il punto con gli spaghetti è una cosa noiosa, lo so, ma io quando faccio
2: noi pendiamo dalle tue labbra, guarda, io sono estasiata da questa tua risposta che sei andata proprio così perentoria.
1: Il cucchiaio con gli spaghetti no, cioè lasciamolo fare ai, adesso con tutta l'amicizia, ma i tedeschi e gli americani che vengono qua in vacanza se proprio vogliono. Il motivo per cui viene messo il cucchiaio è che nella cucina internazionale, cioè noi, cioè il cucchiaio ha sempre una la forchetta ha sempre una posata che l'accompagna, di solito il coltello sulla tavola si mette il cucchiaio quando c'è la pasta, perché la pasta non si taglia col coltello, ma il cucchiaio non va usato.
0: Okay.
1: Il segreto con gli spaghetti è fare una matassina piccola, cioè io devo prendere due spaghetti, non 75, certo, per quanto la fame chiami. E poi ecco qua vi dico proprio la mini chicca, è che se io ruoto la forchetta in senso antiorario, quindi verso la mia sinistra, quindi in un modo che a chi usa di solito mano destra viene un po' controintuitivo, ma se io rotolo verso sinistra, gli eventuali spaghettini che pendono verso l'esterno e non rischiano di strisciarmi sul mento e lasciarmi la pista di atterraggio in su.
0: Questa è la chicca del giorno. Grazie.
2: Elisa, grazie.
0: Da oggi vado tutto a sinistra antiorario.
1: Ah, se provate, fatemi sapere.
2: Oggi a pranzo tentiamo.
0: Subito. Il Tao delle buone maniere. Grazie Elisa Motterle per essere stata con noi. Edito da Einaudi. Grazie Elisa. L'ho salutata come quando escono gli ospiti. Ma scusa, ma ieri hanno scritto: il cucchiaio è la Roma profonda. No,
2: e
0: quando artestacce te presenti.
2: La Roma profonda è un po' cafona.
0: Ma viva.
2: E io posso dirlo perché sono romana.
0: Ok, è anche cafona.
2: Un pochetto.
0: Si scherza, se no poi dite che cervelli offende.
2: No,
0: scherzo.
2: Mai, cervelli non offende mai.
0: Vabbè, il cafone e la cafona tornano tra poco.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Lande a 50.

0: Mai più, invece ti riascoltiamo spesso perché con Noemi e Vito Salamanca Tu cosa fai stasera è un regular, direbbero negli Stati Uniti, cioè uno che viene frequentemente a trovarci a Radio 2 e una, perché appunto Vito e Noemi, e frequentemente a quest'ora, anzi sempre, abbiamo...
1: Il momento cervelli, il momento dell'estate. Del tormentone.
0: Posso dire che oggi forse, se ci fosse una classifica ideale, questa canzone che tra poco ascolteremo è nei primi tre posti della mia classifica all time delle canzoni da ballare degli anni 80.
1: Ma collocamela, prima, seconda o terza?
0: Prima. Voglio proprio, sì, prima. Questo quando fanno sui social, dammi 10 titoli e non sai cosa, qual è il successivo, il più grande regista, il più grande dolce, il dolce più buono, i negozi più belli. Vanno random, dice, ho visto l'ultima, Iginio Massari, che ha messo al primo posto il tiramisù, però non c'è il profiterol, per dire che è uno dei miei preferiti, neanche nelle prime 10 posizioni. Ma non è... Questo è il punto.
1: Alla digressione, esatto. Ogni volta.
0: Un terzetto che vestiva con tuniche romane, capelli bagnati, quell'effetto gel che poi riprenderà anche Eros Ramazzotti, Alessandro Nesta, sempre, perché aveva sempre il capello bagnato, Maldini, no? Quando scendevano in campo. Quel riccio mosso che faceva molto Miami, Paglia e Fieno, però loro tre saraceni, beh ragazzi, inglesi, che hanno un falsetto, soprattutto lui, Lee John, Lee con tre E se lo incontrate, perché lui ci tiene E per distinguersi. Sto parlando dell'Imagination, perché è un omaggio a John Lennon, pacifista, lì no Imagine, e loro tre ragazzi che non volevano guerre ma solo musica, funk, la disco europea che spopola all'inizio degli 80 grazie all'Imagination, con una canzone su tutte, che è questa. Qui ci aprivi la serata in discoteca. Tutti in pista, fumo.
2: Benvenuti.

0: Ma che meraviglia! Rimettila se è possibile, la vorrei sentire in loop tutto il giorno. Ma senti qua all'inizio cos'è di questa canzone?
1: Pazzesco!
0: No, ragazzi, ma com'è? Siamo figli di quegli anni, direte, ma questa è una canzone che a mio avviso va avanti e non ha bisogno di essere contestualizzata al 1982, un capolavoro, Imagination. I tormentoni che quotidianamente riscopriamo anni 80, 90, 70, anche nuovo millennio. Ieri ad esempio c'era Mojo con Lady Hear Me Tonight.
1: E domani non lo spoileriamo cosa ci sarà, ma state con noi e sentitela perché è una bella storia,
0: bella,
1: di una canzone
0: di riscatto sociale, una sorta di Billy Elliot, vabbè, ma non stiamo qua ad anticipare. E tante le notizie di cui avremmo dovuto parlare, ad esempio Bruno Mars ieri, secondo concerto bellissimo a Milano, le due date italiane. Lo sai chi c'era ieri? Michael Jordan al Meazza.
1: Pensavo Mick
0: hanno
1: Jagger.
0: Fotografato, no, Mick Jagger ha portato
1: ubiquità.
0: Era a Dallas e l'hanno lasciato là a South Fork insieme a JR. E su Ellen dice: fatti una pinta con loro perché porti la Iella e Mick non ti
1: ci
0: fa
1: rivediamo
0: più vedere. Sì. Ok, e poi c'è il concerto domani e dopodomani. Beh, ti piace a te Bad Bunny? Perché quello è il tuo genere, mi sa.
1: No, in no. realtà no, però mi piace l'idea di un verano in Nueva York, ma soprattutto l'idea di cosa ci piace, quello che è proprio l'elemento, capito? Il desiderata di chi va ai concerti di Bad Bunny.
0: La casita. Lo sapete che cos'è la casita? È questa struttura abusiva nel mezzo del concerto dove vengono alloggiati i super VIP per avere una visione privilegiata. Va da sé perché la casita tipica portoricana, che tra l'altro prende spunto da un'abitazione realmente esistente, che è presa d'assalto dai fan, e il vecchietto ha fatto causa, questo anziano signore che ci abita, a Bad Bunny perché ha detto: oh, io non posso uscire di casa come quello di Up che c'ha i costruttori che gli vogliono la casa, lì invece c'ha i fan che vogliono la fotografia della casa che è poi diventata casita, l'elemento portoricano che sempre accompagna Bad Bunny, che ricordiamo canta solo in spagnolo, no Spanglish, no metà e metà tipo Enrique Iglesias o Ricky Martin o Shakira, no puro español.
1: Habla solo español.
0: Ah, ecco, chiaro, claro. E, però la casita qualche polemica l'ha suscitata perché oltre che ospitare da Javier Bardem a, tra l'altro nella telecronaca di Rai 1 di qualche tempo fa in Spagna-Portogallo viene inquadrato con Javier Bardem che è spagnolo, sappiamo, dice: eccolo con la maglia della Spagna, grande tifoso della Spagna. Ma va?
1: Ma dai,
0: pensavo fosse del Cile.
1: Oltre che marito di
0: Penelope Cruz.
1: Ora, molto innamorato peraltro,
0: sì,
1: sembra, io leggo ogni tanto
0: affiatatissimi, sì. Innamorati, dichiarazioni sui social di quanto sia stato fortunato nell'incontro, ma d'altra parte l'amore è questo, bravo Javier, così si fa, nonostante questo fisico da toro macio, invece poi ha un cuore tenerissimo, amore.
1: Anche Penelope era nella casita,
0: sì, anche lei c'è stata, ma qualche malelingua ha fatto un'indagine e ha scoperto che l'amico di Bad Bunny, sai l'amico che io so, un amico di Bad Bunny, vuoi venire? Capisci?
1: Io sono amica di cervello, lo dico sempre.
0: Esatto, porte aperte alla Renault. E questo amico recluterebbe, un brutto termine, ma è così, le belle ragazze da ospitare alla casita che poi vanno all'after party.
1: Questo ci piace poco, soprattutto in questo momento, un po' perché ci sono, sì, insomma, anche tante inchieste al riguardo. Quindi la casita, meglio nel calcio.
0: Quando hai piedi cinque.
1: Però ecco, mi colpisce anche l'idea che tante persone vogliano sostanzialmente vedere un po' questi VIP nella casita come i pesci nell'acquario, perché leggevo da qualche parte che una delle polemiche è stata questa: anziché guardare il concerto, guardavano i VIP e gli influencer guardare il concerto.
0: Certo, come ieri Michael Jordan, molte persone che sono trovato alle spalle, perché nell'area VIP va da sé. Poi metti Michael Jordan,
1: non è piccolo,
0: nel prato non vedi più niente, ti vai in terzo tempo sul palco in pratica, quindi l'avevano messo nell'area VIP, però appena hanno riconosciuto lui ha sorriso, anche un po' in imbarazzo della serie: oh, guardate Bruno Mars, non è qui la serata Michael Jordan, perché comunque è venuto anche lui a godersi il concerto. Lui comunque tutte le estati viene in Italia, costiera, nord, sud. L'anno scorso entrò in un negozio specializzato in sigari, se non ricordo male, a Milano, ci fu una lunga chiacchierata tra il proprietario, che si vede entrare Michael Jordan sui sigari, che lui è famoso, no? Il rito del sigaro dopo il raggiungimento di un traguardo importante a livello sportivo, titolo NBA nel suo caso, ma campionato del mondo, visto molti sportivi adesso si

accendono il sigaro. Nasce tutto da lì. Chicago Bulls. Mi fermo qua e vi lascio i programmi di Madame. Mamma no mamma. Su Radio 2.

0: Bella, eh? Madame con Mamma non mamma, la più brava, si è detto più volte del nuovo, no?
1: Ma io stavo pensando, Flaminia, in realtà totalmente nella cosa, che vorrei un mazzo di margherite per fare proprio il giochetto.
0: Mamma non mamma.
1: Sì, sì.
0: Allora, sì, il trucco qual è? Che tu tieni solo le pari. Cioè, scusami, le mamma, le dispari. Tu inizi da un lato. Ragazzi, ma questo che spiega di tutto.
1: Sì.
0: Allora, tra sta poco te lo spiego.
1: Sta chiamando i soccorsi.
0: Eccoli qua. Abbiamo Jody e Simone per Radio 2 Summer Club, perché dobbiamo sottoporre loro un test.
1: Era il momento che aspettavamo. Correte, correte.
0: Mettete le cuffie.
2: Dobbiamo già venire. Metti la cuffia.
3: Simone Calomino.
2: Non
3: Radio
2: fare pubblicità al nostro programma. Questo è il momento.
0: Le cuffie, perché dovete mettervi in audio, perché abbiamo dalla regia dei contenuti. Tributi.
1: Allora,
0: non ci sono.
1: Guarda, cedo, no, no, cedo la mia cuffia, perché questo è il momento. Vai, cediamo le nostre cuffie.
2: Bene.
3: Quanti secondi abbiamo per rispondere?
0: Allora, abbiamo parlato dei rumori di notturni che purtroppo disturbano il sonno quando fa caldo, perché tiene le finestre aperte, ok? Potrebbe essere un tema per voi, ma non lo fate, perché vi denuncio.
1: Certo, il copyright è assolutamente Bocelli, in questo caso Bolzano Cervelli.
0: Esatto.
1: Perdonatemi.
2: Bocelli.
0: Bellissima. Bravissima.
2: Vabbè, pensiamo Calonini.
0: Allora, siccome tanto non ascoltate, perché nessuno ascolta i programmi dei colleghi, questo accade sistematicamente, abbiamo aperto con i rumori di notte, riconosceteli. Questo è il primo, grazie.
2: Questo è cicano.
0: Benissimo.
1: Vai, uno.
0: Il secondo.
2: Torino, motosega, che cos'è? Un serial killer.
3: Si può risentire?
0: No. Motorino, Torino. La terza.
2: Mi sembra un serial killer. Vediamo l'altra.
0: Vabbè, va bene, la quarta.
2: Alieni? No, che so? So the goofy.
3: No. So piccioni, che
0: cazzo?
2: Volatili, volatili.
0: Volatili, sì. Vabbè.
1: No, no, come non la calcolo come
3: colombe,
1: valida.
3: Colombe.
1: No,
0: no, come si chiamano?
1: Lassiolo.
0: Lassiolo.
2: E che re?
0: Ok, lassiolo.
2: Va bene.
0: Il quarto.
2: Un anno.
0: Quinto.
2: Vabbè.
3: Vabbè,
2: questo lo conosco benissimo.
3: È la spazzatura, il cambio
2: del vetro. Ma il vetro,
3: la raccolta differenziata.
2: Una volta mi sono svegliato nei sudori per questo rumore, perché stavo sognando qualcosa e mi è sembrato di sognare un'esplosione.
3: Stiamo vincendo, Simo, dai.
2: Altro che gli aeroporti, questi li sappiamo. vediamo un po'.
0: Prego.
3: Dai, motosega, il giardiniere.
2: Bene, Jody l'ha riconosciuto perché fa la giardiniera.
3: No, perché ho un giardino e...
0: Vabbè, oggi ve la siete cavata.
2: Grazie, meno
3: male. Va bene, quindi che abbiamo vinto il cappellino di Radio 2.
1: Avete vinto le cuffie un'altra
3: e un'ora
1: ora
3: e mezza
1: in compagnia dei meravigliosi ascoltatori di Radio 2.
0: Noi torniamo domani alle 9, grazie, c'è il GR2 e poi questi due simpatici amanti dei rumori.
2: Ma grazie.
1: Grazie. Ciao.
0: Radio 2 sta
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. 2-2.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.

0: sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Nell'aula di Montecitorio sono in corso le dichiarazioni di voto sulla legge elettorale. Via libera finale atteso fra circa un'ora per le 11:30. Il testo poi passerà in Senato. La riforma introdurrà un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti e l'indicazione obbligatoria del candidato premier. Bocciate le preferenze, sì unanime invece all'emendamento sul voto degli elettori fuori sede. A Genova, giudici in camera di consiglio dopo l'ultima udienza del processo per il crollo del ponte Morandi 8 anni fa, nel quale morirono 43 persone, 11 rimasero feriti. Alle 14 la lettura della sentenza di primo grado, l'accusa ha chiesto la condanna per 56 dei 57 imputati. La pena più alta è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 18 anni e 6 mesi. Ieri la lettera di scuse del nuovo AD a Rigogiana, missiva tardiva e inopportuna per la presidente del Comitato delle Vittime Egle Possetti. A Bolzano ora per il crollo del tetto del tribunale.
3: La chiamata ai vigili del fuoco alle 6:24 di stamattina, quando il palazzo, che risale al ventennio, era vuoto. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, la parte centrale, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. A cedere sono stati i pilastri portanti nell'area che era interessata dai lavori, provocando il crollo parziale dell'edificio. Le tre addette alle pulizie, che erano già al lavoro, al momento del collasso si trovavano in aree laterali rispetto a quella interessata. Solo una di loro, che inizialmente non si trovava, è rimasta leggermente ferita. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. Completamente distrutta l'aula principale, quella della Corte d'Assise, ma anche le due aule al terzo piano, dove si tenevano le udienze civili. La parte centrale del tribunale è completamente inagibile. Si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, spiega il procuratore Axel Bisignano. Se il crollo fosse accaduto un paio d'ore più tardi, avrebbe provocato una strage. I vigili del fuoco non hanno rilevato sospetti per un'esplosione. Claudio Vigolo, GR2.
2: Stati Uniti, Iran, appello alla ripresa del dialogo da parte del mediatore Pakistan. Nella notte nuovi scambi di raid su obiettivi militari e una petroliera colpita dagli americani mentre tentava di attraversare lo stretto Hormuz, una linea rossa su cui non ammettiamo interferenze. L'ultimo avvertimento di Teheran, mentre Trump minaccia di intensificare i bombardamenti. Torniamo in Italia. Da oggi scatta l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile sui monopattini elettrici, riguarda circa 1.500.000. Vacanze lente e senza connessioni, cresce in tutto il mondo il turismo letterario.
4: Sei uno da fiction o da non fiction?
5: Dimenticate il romanzo tascabile su una spiaggia qualsiasi. Il libro adesso indica la meta del viaggio. Nei cosiddetti ritiri per lettori rappresenta anche un rito collettivo. Si parte per leggere.
4: Sto finendo un libro.
5: Vivere dentro la storia, visitare stanze dove sono nate pagine indimenticabili. I primi sono i viaggiatori anglosassoni, scoprono il Nilo con Agatha Christie, la Florida con Hemingway, Venezia e l'Olanda con Tracy Chevalier, Firenze e il Portogallo.
6: Benvenuta al ritiro per scrittori.
5: Mettersi alla prova, c'è chi sceglie un'isola, le Eolie, la Grecia, per un seminario di scrittura. La scrittrice Antonella Lattanzi.
7: C'è questa unità che si viene a creare tra gli scrittori e i corsisti. Questo momento fuori dal tempo ci dà il coraggio di essere chi siamo e non abbiamo sempre la possibilità di essere.
5: Francesca Cosentino, GR2.
2: Calcio, domenica la finale dei mondiali alle 21, Spagna-Argentina. Quanto all'Italia, verso la scelta del nuovo CT della nazionale, il neo direttore tecnico degli Azzurri Paolo Maldini avrebbe indicato il nome di Andrea Pirlo, l'ex allenatore della Juventus per molti anni, compagno di squadra proprio di Maldini al Milan. Una possibilità che fa già discutere, sentiamo.
8: Amichettismo, il termine va molto di moda, ma spesso lo si mutua a sproposito. Ultimamente è stato affibbiato a Paolo Maldini, che udite udite potrebbe affidare ad Andrea Pirlo la guida tecnica della nazionale. Il senso di certe assai poco velate critiche, piuttosto irrispettose a dire il vero, risiederebbe nello stretto rapporto tra i due, a prescindere dalle competenze, che non sono poche. Paolo Maldini avrebbe voluto Andrea Pirlo sulla panchina del Milan già due stagioni or sono per sostituire Stefano Pioli, quello stesso Pirlo che negli ultimi anni è stato l'ultimo allenatore della Juventus a mettere dei trofei nella pacheca bianconera. Non si tratta di preferire Pirlo a Conte piuttosto che a Mancini o addirittura a Guardiola, si tratta di rispettare le conoscenze di chi, come Maldini, è chiamato a prendere le decisioni per il bene della maglia azzurra. Chi ha più titoli di lui si faccia avanti, ma eviti semplificazioni dallo spettacolo mediatico. Francesco Repice, GR2.
2: La linea Radio 2 Summer Club, prossima edizione come sempre alle 12.30.
9: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: L'allegria, la simpatia.
10: Non esagerare adesso, dai. Sono le 10.36.
2: Con calma.
10: Buongiorno. Buongiorno ascoltatori di Radio 2, ben ritrovati a Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini e Simone Calomino.
2: E neanche adesso mi ti fai presentare.
10: Ah, scusami. Fallo.
2: No, rivai.
10: Rivaggio. Giodia Livernini.
2: Simone Calomino.
10: E mo l'abbiamo detto. Fine. Giodia, oggi abbiamo di nuovo il club del giorno inventato da noi.
2: Sì.
10: Che secondo me coinvolgerà molti dei nostri ascoltatori, purtroppo.
2: Ma perché
10: purtroppo
2: ogni mattina parte dicendo secondo me coinvolgerà.
10: Sì, lo farà.
2: Lo farà.
10: E poi vabbè, il club realmente esistente è una roba mia oggi. Tenetevi pronti.
2: Allora, vorrei dire già in anticipo che a un certo punto durante la puntata Leonardo Carioti andrò via per un quarto d'ora. Perché se la gestirà tutta.
10: Ma devi partecipare anche tu.
2: La gestirai te.
10: Non sono d'accordo minimamente. Arriva intanto Tommaso Paradiso con questa sua nuova canzone, Agitare Coca-Cola. Però guarda che poi ti spiegherò anche che secondo me è un po' dispettoso Tommaso Paradiso, sai? Sì, agitare Coca-Cola, sì.

0: Cioè, tu hai capito, Tommaso Paradiso? Lui agita la Coca-Cola e se ne va.
1: Sì.
0: Cioè, poi chi arriva dopo l'apre, no? Mm-hmm. Si trova. Cioè,
1: certo, la Coca-Cola.
0: Non si fa, non si fa.
1: Io oggi ho delle serie difficoltà, ve lo devo dire, sono le 10:41 minuti. Partiamo
0: sì.
1: così?
0: Partiamo
1: iniziamo così.
0: Così.
1: Ma perché dove arriveremo dopo?
0: Non ne parliamo.
1: Dove arriveremo poi?
0: Jody, oggi sì, abbiamo dica. Scelto di sì. Convocare i nostri ascoltatori al 348-7300-200 sì. per chiedergli se vogliono iscriversi al club del giorno, che è quello dei paurosi. Le paure,
1: sì, diciamo
0: le
1: che
0: fobie.
1: Esiste una differenza profonda, sì. intanto lo spieghiamo, tra paura, cioè ovvero una reazione naturale, sì. temporanea, una minaccia percepita, e invece la fobia. La fobia sì. è una sensazione un po' più intensa e persistente. È sproporzionata verso sì. qualcosa che non rappresenta un pericolo.
0: Certo,
1: e quindi
0: sì.
1: distinguiamo intanto queste due cose.
0: Ma noi non siamo un programma di psicologia, vogliamo parlare no. di piccole fobie quotidiane, quella cosa che
1: allora,
0: magari.
1: Allora, adesso le mischiamo, quindi
0: le mischiamo.
1: Piccola fobia, tanta paura o
0: piccole paure.
1: D'accordo.
0: Mettiamoci d'accordo, va bene, ci metteremo d'accordo, ma lo faranno tranquillamente i nostri ascoltatori al 348-7300-200. E non sono i soli. Sicuramente quelli che ci scriveranno ad avere delle fobie, perché anche i VIP ce l'hanno. I VIP.
1: Sì, sì, allora diamo qualche esempio sì. di quello insomma che vogliamo un po' raccontare questa mattina. Per esempio Johnny Depp, quindi cappellaio matto, Edward Mani di Forbice, sì. Jack Sparrow, insomma lo inquadriamo sì. lì, la maschera degli antieroi certo. più stravaganti di Hollywood, in realtà ha paura dei pagliacci.
0: Guarda tu.
1: Ha proprio il terrore dei pagliacci.
0: E infatti ha dichiarato sì. è impossibile con quei sorrisi dipinti distinguere se sono felici o se stanno per morderti la faccia. Addirittura
1: io non credo che sia l'unico ad avere paura dei pagliacci.
0: No, ce ne sono
1: è una
0: tanti.
1: Paura abbastanza diffusa.
0: Oppure dei miei amici ci hanno paura,
1: sì?
0: io non
1: Però?
0: Capisco. Invece Khloe Kardashian ha un'altra paura, la omfalofobia.
1: E sarebbe?
0: Sai che cos'è? La paura dell'ombelico. Lo so che ce l'hai anche tu.
1: Sì, infatti.
0: Dice: quando sono sotto la doccia indosso persino dei guanti e urlo ogni volta che lavo il mio ombelico.
1: Guarda, io te lo dico, solo a dirlo mi sento male, cioè mentre tu lo racconti già mi sento male.
0: Ti senti male.
1: Infatti chiedo l'aiuto, magari che qualcuno ci potesse spiegare da dove deriva questa paura.
0: Ma ci saranno sicuramente dei motivi. Ce ne sono tanti altri di VIP però, ma
1: li racconteremo in questa mattinata, ma vogliamo sapere anche le vostre piccole grandi paure al 3487 300 200. Baby,

0: Bibi Rexha, Meant to Be, su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Oggi abbiamo istituito il club dei paurosi, abbiamo anche spiegato un po' la differenza tra paura e fobia. Vi chiediamo le vostre paure, se sono piccole, se sono grandi, se sfociano in fobia vera e propria.
1: Certo, facciamo una piccola crasi fra i due concetti.
0: Quindi
1: per ottenere...
0: piccola fobia.
1: Sì, una piccola fobia, una paura quotidiana, una cosa però divertente, divertente come questa che ci è arrivata al 348-7300-200. Sentiamo un po'.
2: Mia moglie ha paura, così si può dire, sì, più che altro ha un senso di fastidio nel vedere la panna che si crea sul latte quando arriva a bollore. Io puntualmente, tutte le volte che capita, tra parentesi, lavoriamo in pasticceria, quindi capita quasi tutti i giorni, la prendo un po' e gliela metto di nascosto, così nel momento in cui poi la vede all'improvviso, puntualmente si spaventa e scappa via.
0: Ma cattivo, però. Perché?
1: Vabbè, insomma.
0: Però vedi, sono paure irrazionali. Perché in fondo che paura ti può fare la panna sul cappuccino o nella torta?
1: Di paure irrazionali strano, ce ne sono tantissime. Per esempio, andiamo in Svezia, Jody. Che è successo in Svezia?
0: In Svezia, in realtà, la ministra per l'uguaglianza di genere svedese Paulina Brandberg pare che abbia davvero la fobia. Qui si sfocia in fobia
1: seria,
0: vera e propria, delle banane.
1: È
0: così.
1: Questi frutti gialli tropicali le mettono una sensazione addosso tremenda, tant'è che infatti il suo staff manda delle email nei posti dove magari le deve andare, sai, i pranzi, le riunioni, così, per dire non fate, fate in modo che non ci sia traccia di banane, nessuna traccia.
0: Poi c'è da precisare una cosa, che non è che è una paura così campata per aria, perché in realtà lei ha una forte allergia alle banane e quindi ci sta. Se io sono allergica a qualcosa cerco di tenermi lontana.
1: In realtà la cosa è un po' più borderline, non è ben chiaro. Cioè prima si diceva ha una forte allergia per le banane, tenetegliele lontane, ma forse non è allergia, forse è fobia.
0: È proprio solo fobia di vedere questo frutto lungo, banana, te la ricordi la barzelletta?
1: Vabbè, mamma mia Jody, non lo so, non ti riesco a seguire.
0: È una barzelletta vecchia, capisci?
1: È vecchia?
0: Poi te la spiego mentre ascoltiamo Gianna Nannini e Marrakesh.
1: Va bene, va bene.

0: Fine Young Animals, She Drives Me Crazy. Pure tu mi mandi fuori di testa.
1: Ti mando fuori di testa e allora facciamo così, ci riprendiamo mentre attendiamo i messaggi dei nostri amici per istituire il Club dei Paurosi al 3487 300 200.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: E allora Radio 2 Summer Club, avevamo un po' di paura da questa mattina, che abbiamo paura perché noi quando istituiamo i club poi cerchiamo di viverli letteralmente. Ci medesimiamo nella parte. Allora Carol G, Manu ciao, viaggiando per il mondo e viaggiando per il mondo si possono riscontrare tante situazioni che possono anche mettere paura. E Anna da Roma ci scrive, perché queste ovunque vai nel mondo le trovi, che ha una vera e propria fobia per le formiche.
1: La capisco.
0: Letteralmente le detesta, invece se vede un ragnetto la cosa la lascia indifferente. Siete troppo forti, ci scrive anche. Grazie Anna, grazie.
1: Intanto Maria Rita ci scrive, ciao, la mia paura si chiama funivia, volo tranquillamente, ma se devo fare anche 5 minuti in funivia mi viene il terrore. Beh, perché in effetti sei lì proprio sospeso nel vuoto, fa un po' paura la funivia.
0: Sta,
1: sì.
0: Ci può stare.
1: Io non l'ho mai presa, sai?
0: No,
1: meno male.
0: Allora dobbiamo provare.
1: Proveremo. Intanto paure bizzarre ce ne sono parecchie, mo ce ne sono anche di più comuni fra loro. Per esempio, qual è la prima?
0: Allora, la tripofobia si chiama. La paura dei buchi. È uno studio che è stato condotto da un gruppo di ricercatori inglesi, ha analizzato questo fenomeno, arrivando a sostenere che tutti gli esseri umani mostrerebbero a qualche livello queste tendenze tripofobiche.
1: Sì.
0: Lievi, E quindi questi pattern ripetuti condividerebbero, diciamo, queste caratteristiche visive di base con alcuni animali velenosi, come per esempio i serpenti o il polpo dagli anelli blu, che tra l'altro è uno dei più pericolosi al mondo, e richiamerebbero un'associazione inconsapevole con essi, motivo disagio, avversione, eccetera.
1: Certo.
0: Ci sta,
1: ma
0: però,
1: ce ne sono anche ci può stare, sì, ma ce ne sono anche di più curiose, tipo la arachibutirofobia. Sai cos'è?
0: No,
1: la paura del burro di arachidi.
0: Ci sta.
1: Ma non perché magari, sai, poi tanti sono allergici giustamente alle arachidi. No, questa è proprio la paura che il burro d'arachidi ti si attacchi al palato e ti soffochi.
0: Beh, però ci può stare, cioè nel senso, nella mia mente un po' distorta la riesco a seguire, va bene.
1: Che poi ne abbiamo altre, te ne voglio dire una che è molto complicata. Ippopotomonstrosesquipedaliofobia.
0: Dai, che cos'è? Uno scioglilingua.
1: È la paura delle parole lunghe.
0: Ah, vedi?
1: Sì,
0: ecco.
1: Perché è proprio quando una parola è lunga e complessa, c'è un disturbo che impedirebbe a chi ne soffre di leggere e pronunciare il nome della propria malattia, che sarebbe ippopotomonstrosesquipedaliofobia.
0: Guarda, te la richiedo a un certo punto durante la puntata.
1: Allora
0: velocemente
1: lì cadrò nel vuoto come da una funivia. Ai ai ai.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet.

è già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: Musicali con Cara Italia alle 11.06 Radio 2 Summer Club con Jody Alivernini e Simone Calomino. Jody, spesso le paure, quelle irrazionali, le fobie, vengono anche nei confronti di un particolare personaggio, che può essere il personaggio di un film o di un cartone animato. E per esempio c'era una ragazza completamente terrorizzata da Jafar. Te lo ricordi, Jafar?
1: Quello di Aladdin.
0: Esatto, il cattivo. E praticamente che cosa ha pensato di fare un suo amico?
1: Sì.
0: Di curarla.
1: Con in che modo? Come?
0: Di curarla con una terapia shock.
1: Cioè?
0: Praticamente lui si è presentato all'improvviso a casa sua vestito da Jafar.
1: Ah!
0: Sì, cioè la cattiveria proprio.
1: E com'è finita?
0: Ha iniziato a dire alcune delle battute più iconiche di questo personaggio e l'amica ovviamente è rimasta lì a metà fra le risa e le lacrime di terrore. Ma la terapia ha continuato, è andata avanti, perché ad un certo punto ha chiesto questo ragazzo al doppiatore di Jafar, Jonathan Freeman, di mandare un audio in cui diceva alcune cose di Jafar e lui di doppiare questo audio davanti alla sua amica.
1: Cioè, quindi praticamente hai scenato Aladdin in tutto e per tutto con lei che ne aveva la fobia.
0: È andato anche oltre, ha fatto proprio uno spettacolo teatrale interpretando Jafar.
1: Dimmi il finale, l'ha superata questa paura?
0: La paura è stata superata.
1: E allora,
0: gli amici servono anche a questo.
1: Al 3487-300-200 terrificante paura per i volatili, anche i pulcini, sono stata anche in terapia per gestirla, va molto meglio, ma coi piccioni non riesco ancora a farcela. Insomma, ecco così.
0: Abbiamo anche un vocale, sentiamolo.
2: C'è pure la paura del bicchiere vuoto, cercatela bene che non mi ricordo come si chiama, però c'è pure quella, e qua in Veneto è una paura terribile.
0: Non solo in Veneto,
1: e poi in queste stagioni estive, dai, un brindisi, un prosecchino, un mojito, che fai? A un certo punto orario aperitivo ci sta.
0: Ma dici?
1: Se vedi sto bicchiere mezzo vuoto ti viene un po' di ansia, un po' di paura.
0: Può capitare.

0: Sia Torn su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Oggi abbiamo istituito il club delle paure e c'è anche chi ci scrive che ha paura delle visite dei parenti ed è Valeria.
1: Valeria lo scrive in maniera un po' ironica, ma in realtà è una vera paura, si chiama singenesofobia, è proprio la paura dei parenti e in particolare dei ritrovi familiari. Quindi vedi, anche questo è servizio pubblico. Valeria, ti abbiamo trovato la tua paura, qual è?
0: Esiste.
1: Ma lasciamo da parte le paure e le fobie, perché tra poco parleremo del club del giorno ed è quello degli amici di Milla Pizzi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi, buon pascolo, a 2,19€.
5: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419€ e materasso Memory Cloud a 319€. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette e gli snacchini! 2-2.
12: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
14: Sei scemo.
13: Altre invece ci portano dritto al cuore.
14: Io sto bene solo se sto con lei.
13: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
15: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
13: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
14: Bestiale.
13: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: Feel su Radio 2, Radio 2 Summer Club, Simone Calomino e Jody Alivernini a tenervi compagnia fino alle 12. Io sento tanta musica.
1: C'è tanta musica.
0: È partita la discoteca, è partita la discoteca qui su Radio 2. Non si è capito che cosa è successo.
2: Ma no, ci piace comunque.
0: Però va bene così. Però la musica è cambiata.
1: La musica è cambiata. Perché?
0: Perché? Perché il club del giorno è il club di Nilla Pizzi.
3: Lo sai che
0: è questa quella che cercavamo.
4: E tu sei piccolina.
1: E a parlarci di Nilla Pizzi, la regina della canzone italiana, è con noi Alessandro Rigacci al telefono. Pronto Alessandro, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti.
1: Alessandro, buongiorno. Nilla Pizzi è stato un vero e proprio fenomeno di costume, ha avuto un successo incredibile, è stata eletta la regina della canzone italiana e tra l'altro esiste ancora oggi un club di suoi ammiratori e fanatici che si chiama appunto Gli Amici di Nilla Pizzi. Ma tu che sei giovane, come hai conosciuto Nilla Pizzi?
5: Allora, io l'ho conosciuta innanzitutto tramite la televisione, tramite i programmi di Paolo Limiti, sì, che conduceva all'epoca su Rai 2 alla fine degli anni 90, perché insomma oggi è normale che tanti artisti cantino e facciano dischi eccetera, all'epoca era un po' più improbabile e Nilla Pizzi era una di queste, insomma, ecco, era una delle poche, delle pochissime.
0: Il primissimo fan club, tra l'altro, Alessandro, della sì, canzone nasce nel 1955 per Nilla,
5: sì,
0: Pizzi.
5: Nel 1955 il salottino di Nilla di Torino, della signora De Marinis. Sì.
1: Ma che faceva questa signora De Marinis?
5: Questa signora De Marinis aveva fatto un viaggio dove ovviamente i fan club per i divi in America, sì, sì, dove i fan club per in onore dei divi di Hollywood, dei cantanti eccetera pullulavano e si era informata sul loro funzionamento, su cosa facevano eccetera, e l'aveva importati in Italia. Mm-hmm. Il suo idolo era Nilla Pizzi e fondò il primo fan club in onore di Nilla Pizzi, il primo fan club della storia, sì.
1: Ecco, infatti i fan club in Italia nascono per Nilla Pizzi, hai capito?
5: Esatto.
1: Incredibile, ma lei

0: veramente aveva un successo strepitoso. Vogliamo parlare ancora del fan club di Nilla Pizzi, ma il tempo giusto è il tempo di un disco. Alessandro, aspettaci, anche perché Jody, tieniti pronta che arrivano anche
1: qua,
0: delle cartonille.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, invece qui siamo alla Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giorgio Livernini, oggi con il club degli amici di Nilla Pizzi ne stiamo parlando con Alessandro Rigacci, però prima Simone tu parlavi delle cartonille.
1: Le cartonille postali.
0: Le cartonille postali, che sono Alessandro?
2: Sì, le cartonille postali furono l'idea più geniale che ebbero gli ammiratori di allora. Cioè ritagliavano delle foto di Nilla, le mettevano su delle cartoline e poi se le mandavano per farti gli auguri di Natale, di Pasqua, per sapere come stare, eccetera. Ma soprattutto qualora la Federai trascurasse Nilla oppure sì. Le Sorrisi e Canzoni non pubblicava Nilla, invadevano con queste cartonille, intasavano con queste cartonille le settimanali di allora.
1: Infatti le stiamo vedendo anche sul canale 202 grazie alla regia di Matteo Tarquini, le cartonille postali, vedi? Praticamente loro prendevano un pezzetto di carta, ci attaccavano sopra i faccioni di Nilla e se le mandavano fra di loro o le mandavano appunto alla Rai, perché se Nilla Pizzi mancava dai palinsesti radiofonici per troppo tempo gli ammiratori si incavolavano.
0: Capito? Si arrabbiano. Ma magari qualcuno all'ascolto ce l'ha a casa una di queste cartonille, fatecelo sapere al 3487 300 200.
1: Alessandro, fra l'altro Nilla Pizzi ha avuto tantissime copertine di giornali, sembra che fosse legata proprio ai club questa sua presenza sulle prime pagine.
2: Assolutamente, perché i club servivano anche a questi, cioè quando usciva una prima pagina con Nilla Pizzi il club comprava tantissime copie e diramava a tutti gli associati di comprare copie di quel settimanale, così che il settimanale guadagnava e andato a pubblicare altre copertine di Nilla. Certo,
1: Nilla Pizzi faceva anche vendere i giornali. Beh, dalla sua scomparsa nel 2011, comunque dalla scomparsa di Nilla Pizzi ancora gli ammiratori di Nilla continuano a celebrarla, tra l'altro anche su Facebook hanno un gruppo che si chiama appunto Amici di Nilla Pizzi, di cui fai parte anche tu, vero Alessandro?
2: Sì, è un gruppo tra l'altro molto attivo dove ci scambiamo tutti i giorni novità, anche oggi insomma sapeva
1: novità.
2: Questo passaggio radiofonico, questa novità, insomma ci teniamo aggiornati su tutte le cose, sì.
1: Grazie Alessandro di essere stato con noi a Radio 2 Summer Club, ci sarebbe veramente tanto da dire su Nilla Pizzi
0: E un po' lo abbiamo fatto questa mattina su Radio 2, ora Smokey Robinson, The Miracles.

0: Smokey Robinson, The Miracles, le 11:31 di questo giovedì 16 luglio, Radio 2 Summer Club, che è il club dei club. Oggi abbiamo istituito il club dei paurosi, ma abbiamo parlato anche del club degli amici di Nilla Pizzi, anche perché abbiamo scoperto questa mattina, Simone, che il primissimo fan club della canzone nasce proprio nel 55 con Nilla Pizzi. Non potevamo non accogliere il club che dà origine a tutti i club, noi che siamo il club dei club.
1: Esattamente, Jody, facciamo anche un po' di storia dei club qua, perché giusto parlare anche di quelli più antichi.
0: Eh sì, è così che ha funzionato questa mattina, come del resto funziona ormai l'appuntamento con il nostro.
1: Sì, lo devo dire, vero?
0: Vai, dillo.
1: È l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club, alle 11:32 la lanciamo, la cartolina sonora. Mandateci un audio di 20-30 secondi dove ci dite cosa state facendo o che cosa state vedendo nel vostro dialetto. E con l'iniziativa della cartolina sonora impareremo anche a tradurre i vostri dialetti, vero Jody? Tu stai diventando bravissima.
0: Ci proviamo. Sì.

0: L'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci alle 11.38 Radio 2 Summer Club con Jody Alivernini e Simone Calomino. Jody, ti vedo affannata.
1: Sì, sono ancora un po' spaventata, sai, oggi con il club dei paurosi abbiamo gestito un po' la mattinata così, ma continuano ad arrivare le paure dei nostri ascoltatori, per esempio terrificante paura per i volatili, anche i pulcini, sono stata anche in terapia per gestirla, va molto meglio, però con i piccioni non riesco ancora a farcela. I piccioni sicuramente, insomma, sono mettono paura.
0: Ma infatti paure di volatili ne arrivano diverse, per esempio ci arriva Luca che dice: le mie paure sono estive, la sera non passo mai in luoghi poco illuminati perché mi fa paurissima il volo radente alla testa dei pipistrelli, ne ho il terrore. Beh, i pipistrelli oggettivamente fanno un po' inquietudine, inquietano.
1: E beh, quello soprattutto per noi
0: perché
1: si
0: trasforma,
1: cioè, se hai i capelli lunghi
0: si sa che si trasformano, vero?
1: Si trasformano
0: nel conte
1: Dracula, ancora con il conte Dracula, che tra l'altro
0: fissato col conte,
1: sei fissato un po' quest'estate con il conte Dracula. Io ho un po' paura, ve lo dico questa mattina, a tradurre le cartoline sonore, a tradurre i vostri dialetti che ormai ci state mettendo sempre più in difficoltà al 3487 300 200, quando a un certo punto vi chiediamo di raccontare cosa state facendo, ovviamente nel vostro personalissimo dialetto, e noi proviamo a tradurre questo.
0: Vediamo un po'.
1: Non lo sentiamo? No, allora niente, un attimo, eccoci, riproviamo, sentiamo.
0: Perché le cartoline sonore.
1: Perché la cartolina sonora richiede il proprio tempo, richiede la propria traduzione. Allora proviamo con questo.
0: Vediamo.
2: Laura, stai in affatica come al solito,
1: Stai affatica.
0: Vabbè, questo era facilmente traducibile, perché comunque il caldo accomuna tutti gli italiani in questo momento, non c'è niente da fare.
1: Siamo amici, come dice.
0: Siamo amici?
1: Sì.
0: E chi lo dice? Marshmallow?

0: Marshmello, Annie Marie, Friends, siamo amici del caldo, nel senso che nel caldo ci uniamo per questa sofferenza, ma ci uniamo adesso io e Calomino a cercare di tradurre il vostro dialetto, perché ci state raccontando cosa state facendo attraverso le cartoline sonore al 348 7300 200.
1: Ed arrivano, proviamo, cartoline un po' da, proviamo, tutta l'Italia. Sentiamo la prima che ci dice, vediamo un po'.
2: Angelo da Surbo, provincia di Lecce.
1: Ciao Angelo.
2: Ha giù lassato il mare stamattina, che tenia cose da fare qua a Surbo.
1: Che
2: ma non se pote stare proprio, è troppo il caldo.
1: Troppo.
2: La cosa strana poi è che prima la tramontana era fresca, qua invece c'è la tramontana muttulusa, che è umida e brutta.
1: La tramontana muttulusa.
0: Muttulusa che vuol dire?
1: Immagino
0: molto...
1: che vuol dire. Muttulusa è intraducibile, Jody. È traducibile
0: muttulusa? Qualcuno mi aiuti con muttulusa.
1: No, intraducibile.
0: Sì,
1: ma
0: è
1: poi,
0: così,
1: è vero,
0: così.
1: C'era la tramontana, mo c'è il phon. Ma non quello che ti asciuga i capelli, proprio il vento phon.
0: Sì.
1: Ce n'è un'altra, sentiamola.
0: Vai.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Allora, siccome io adesso sto già a piare la carne, la porchetta, perché domani è venerdì e da me c'è la porchetta. Adesso vado a piare la porchetta, poi da Gersale. Do mezzogiorno la leg ben ben e stanotte la caccia nel forno con modo mattina alle 7:30 è pronta.
0: Allora,
3: ciao Luca.
0: Ciao
1: ci
0: Luca,
1: dicono che potrebbe essere Pesaro.
0: Ci confermano dalla regia che sia Pesaro o quelle zone limitrofe. Io però sono arrivata fino alla porchetta, dopodiché non ho capito più nulla.
1: Ma dai, l'ho capita
0: e
1: io.
0: E traducila allora,
1: dice,
0: vai.
1: Vado a comprare la carne nella porchetta, poi la prendo, la lego ben bene, la metto stanotte nel forno, ci metto il sale, ha detto pure, così domani
0: non
1: si mangia la porchetta. Ho capito tutto.
0: Non è vero che tu
1: già
0: hai
1: lì
0: la traduzione nascosta da qualche parte,
1: no,
0: come
1: no.
0: Se
1: non è vero, ne abbiamo un'altra.
0: Proviamo.
1: Ciao.
4: Il sera chi a Ferrara a che sta il colero tra
0: no,
4: più
0: ci rinuncio.
1: Che cos'è?
4: Ciao.
1: Questo
4: Mauro secondo, da Ferrara.
1: Secondo me questo era il Conte, eh? Era il Conte questo che
0: e
1: ha sentito
0: lo
1: che
0: chiami,
1: lo evocavamo
0: quanto
1: prima.
0: Quanto lo chiami?
1: Conte, dove sei? Conte, non vabbè, tornano i conti.
0: Direi che non tornano i conti anche questa mattina con i dialetti, che insomma più o meno tu te la cavi bene, io ancora difficoltà
1: ancora
0: 9.
1: No?
0: Difficoltà 9.
1: Va bene.
0: Che facciamo? Balliamo?
1: Balliamo,
0: facciamo?
1: Voglio ballare.
0: Con Merck & Cremont, Serena Brancale,
1: voglio
0: The Colors, tutti insieme, Partenope.
1: Partenope.

0: La.
1: Ma lo sai che somigli molto a Serena Brancale, te lo posso dire?
0: Guarda che è un bel complimento.
1: È la prima volta che te lo dico.
0: Per niente.
1: Ma come però, no? Sei uguale a Serena Brancale.
0: Perché te la imito ogni tanto ballando così, che mi piace.
1: Vuoi farlo vedere agli amici della Vigio?
0: Mi piace la sua verba e la sua. Guarda, se mi inquadrano.
1: Matteo Terquini inquadrala. È uguale a Serena Brancale, spiccicato. Continua ad arrivare al 3487-300-200 le vostre cartoline sonore. Sentiamo un po' chi è che ci scrive. Chi è?
2: Absolute Burdelli, Sostia de Mer, ma adesso è un vegacato.
3: Attenzione.
2: Moda, ma sì, un po'
3: una parola.
2: Bruce, un porta brisighella. Ciao.
1: No, stavolta neanche io ci riesco.
0: Non lo vogliamo neanche sapere, possiamo aggiungere questo?
1: Era veramente.
0: Perché io ho paura della traduzione di questo vocale. Ho sentito solo una parola che mi importava un po'. Lontano.
1: Mi portava lontano, ma secondo me no. Secondo
0: non
1: me
0: era così. No, ma perché?
1: E con un'altra,
0: siamo
1: vediamo.
0: Un po' troppo maliziosi.
4: Ciao, due purum bagnant l'oli.
1: Clöli?
4: Tasti, un abbraccio, ciao.
1: No,
0: Andrea. No, non pervenuto.
1: Ma che succede stamattina?
0: È perché noi abbiamo detto metteteci in difficoltà, loro lo stanno facendo.
1: Ho capito,
0: cioè il livello si alza di giorno in giorno.
1: Ma un po' di pietà, insomma.
0: Pietà cioè, potreste fondo. Averne inviandoci di nuovo una nota audio, ma con la traduzione finale.
1: Con la traduzione.
0: Proviamo un'altra.
1: Intanto qua questa è più facile, me la ricordo. Sì.
5: Ciao Raffaele da Massafra, provincia di Taranto.
1: Ciao Raffaele.
5: Sto in ferie, gli hai passato un paio di giorni a Treviso, ma gli pigliato l'autostrada che sto torna a casa.
1: Sì.
5: State buono
1: pure voi. Questa era chiara.
0: Vai,
1: era
0: com'era? Vai,
1: è stato a Treviso,
0: come...
1: è stato in ferie e adesso sta tornando a casa. State buono.
0: Mi fa ridere. Quando le traduci sembra come se le avessi mandate tu.
1: Mi sa che è arrivata una traduzione, vogliamo vedere?
0: Sentiamo.
1: Vediamo un po'.
2: La traduzione
1: eccola.
2: È.
1: Sì.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi.
2: Sono stata al mare, ma adesso vado a casa a farmi bella perché questa sera il mio moroso mi porta a Brisighella.
1: Ah, Brisighella.
0: Ma vedi, noi maliziosi che avevamo pensato subito a chissà storie.
1: Brisighella t'ha confuso.
0: Du Burdel.
1: C'è Olivia Dean su Radio 2.

0: Olivia Dean, So Easy. E non sempre tutto molto facile, soprattutto quando si parla di paure. Tante le abbiamo raccontate questa mattina, ma per concludere un po' l'argomento, si può avere anche paura della musica.
1: E più che della musica, di certi personaggi che la popolano, anche di quelli di cui non ti aspetteresti mai che qualcuno possa aver paura. La signora Jo Collins, che è una barista di Reading nel sud dell'Inghilterra, è talmente terrorizzata da Elvis Presley che è costretta a scappare, a nascondersi quando i clienti del suo bar lo mettono nel jukebox. Infatti alcuni abitanti del posto, dice la Reading, lo trovano divertente e quindi mettono la sua musica solo per vedere come reagisco, ma non si rendono conto di quanto questo mi spaventi. Corro in bagno, in cantina e mi nascondo.
0: È assurdo.
1: Come è possibile?
0: Perché lei appena parte una canzone di Elvis, la 33enne soffre anche di sintomi fisici. Nausea, sudorazione fredda, dice: mi sento tremante, mi vengono le lacrime agli occhi quando lo sento, quando anche lo vedo, e spesso dopo mi viene mal di testa o nausea. Quindi appena i clienti, poi jukebox, vabbè, parliamo, andiamo un bel po' indietro.
1: Jukebox, la signora ci avrà un jukebox nel suo bar.
0: Ancora
1: però,
0: al jukebox.
1: Evidentemente, sai, in Inghilterra lontana,
0: probabilmente questa paura ormai l'avrà superata, perché anche i jukebox sono stati superati. Però se la radio la trasmette, forse lì si potrebbe riaccendere questa paura.
1: Ma perché tu vuoi fare questa cosa cattiva?
0: Allora, sai, noi la Rai, cioè, ci possiamo sentire ovunque, anche su Rai Play Sound ci possono sentire. Se abbiamo amici italiani all'estero e si trovano nella zona.
1: Ma Jody, come sei cattiva?
0: Facciamo un esperimento, vediamo, sentiamo se la signora ha superato la paura.
1: Allora ti dico una cosa, siccome non si sa come, con certezza come sia nata questa paura, ma pare che sia legata a una canzone in particolare, io direi di mettere proprio quella canzone. Infatti Elvis Presley con Hound Dog. Signora, stia calma.

0: la paura che fa Elvis Presley,
1: sto sudando, sto sudando. Per paura.
0: Anche tu, ti è venuta pure a te.
1: Aiuto, non me lo fate più sentire, vi prego.
0: Contagiosa, è contagiosa. Jody, siamo arrivati ai titoli di coda della puntata di oggi del Radio 2 Summer Club. Chi dobbiamo salutare?
1: Posso dire al volo prima di salutare?
0: Sì.
1: Ci sono altri cantanti che mettono paura, non Elvis, sì. Non Elvis. Comunque, detto questo, grazie, sì. Grazie a Leonardo Carioti e grazie alla parte tecnica ad Alessandro Amendolara che ci hanno accompagnato e seguito in tutta questa mattinata di paure.
0: Salutiamo anche le nostre Valentina Reggiani e Daria Ragazzini e diamo la linea a quelli di Generazione Radio 2, ovvero Mario Benedetto e Nicola Angelozzi. Chissà che ci raccontano oggi, sono curioso.
1: Allora rimanete sintonizzati, anche noi lo faremo su Radio 2 perché vi accompagneranno loro per le prossime, per aprire poi il pomeriggio a un certo punto,
0: sì.
1: Insomma
0: in
1: tanti
0: fondo, sì.
1: Gli appuntamenti di Radio 2. Io ti auguro una buona giornata.
0: Io l'auguro a te,
1: ma ti ricordo che domani alle 10:30
0: restiamo qua. Mamma mia,
1: per la gioia di Leonardo Carioti che non vede l'ora, non vede l'ora.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: Patatina?
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini. 2-2.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: 2-2. Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Generazione Radio 2.
1: Buongiorno e benvenuti. Oggi giovedì 16 luglio. Mario Benedetto e Nicola Angelozzi vi faranno compagnia sempre su Radio 2 con Generazione Radio 2, 12, 13 e 30. Diamo un po' di coordinate, dai.
2: Diamo un po' di coordinate, ricordiamo che siamo qui sempre per parlare appunto di attualità dal punto di vista che ormai conoscete. E oggi in particolare partiamo da un dato che analizzeremo, cioè anche perché parliamo spesso, Nicole, di cura di se stessi, no? Quindi cura del corpo, della mente, che riguarda chiaramente sia i più grandi, ma anche c'è questa sensibilità cresciuta dei più giovani, anche per esempio sul benessere proprio fisico. Bello. Cioè diventano, sì, per esempio anche grazie ai social virali queste skin care, queste nuove, sì, quasi, modi di prendersi cura di sé.
1: Quasi diventa un'ossessione.
2: È una moda, quindi bisogna stare attenti, perché quando si parla anche appunto di salute e benessere dobbiamo tener conto di quello appunto che fa bene a noi. Ne parlavamo ieri, anche gli smartwatch per dormire, che alla fine generano ansia e non fanno dormire. Ecco, invece dobbiamo parlare esattamente di ciò che funziona per tutte le generazioni, specie per i più giovani che hanno bisogno di consigli.
1: E infatti analizzeremo la cosmetocoressia, capiremo che cos'è, quando la cura della pelle diventa un'ossessione, e dopo ci sarà anche un esperto.

0: pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Bene, Mario, sì. Oggi di che parliamo? Qual è l'argomento della giornata?
1: Hai usato giustamente il termine tecnico giusto, ovvero cosmeticoressia.
0: Sì,
1: eccessiva attenzione, esatto, al limite del compulsivo verso prodotti cosmetici e trattamenti di bellezza.
0: Sì, devo dire che anche c'è stato proprio un aumento della vendita dei prodotti beauty, soprattutto con l'arrivo dei prodotti coreani.
1: Ah, addirittura, questo
0: sì,
1: non lo sapevo.
0: Cosiddette K-beauty, sì. Sono arrivati in Italia ed è scoppiata questa moda, soprattutto sui social, di queste skin care con vari step, vari passaggi. Quindi dalla detersione all'idratazione, al siero, al tonico, all'acqua termale, ma tipo sono 12 step. Io a stento mi strucco.
1: Sì, no, in effetti.
0: Io sono un po', devo dire che è sempre un limite.
1: Sono scelte, un conto è la cura, poi c'è la resa estetica ovviamente, però ecco, quello che, su cui bisogna secondo me stare attenti è anche non cedere alle mode, perché è chiaro che ci sono dei prodotti che possono far bene, però attenzione, qualsiasi decisione o scelta riguardi il proprio benessere, la cura di se stessi, lo dicevamo, insomma, lo diciamo in tanti ambiti, lo diciamo ieri appunto sulla nutrizione anche,
0: sì.
1: Dobbiamo tener conto del nostro caso, cioè capire se c'è un prodotto, perché a volte vengono venduti come miracolosi questi prodotti,
0: sì, ma banalmente
1: bisogna capire se veramente lo sono appunto nel nostro caso appunto personale, individuale, il caso appunto della pelle è un caso emblematico, infatti parleremo esattamente di questo, perché non ce lo dimentichiamo, ma è un organo e quindi va trattato come tale. You moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Boys, questi giorni nei quali continuiamo appunto tra una temperatura che si alza e l'altra pure.
1: E soprattutto per il sole, e bisogna proteggersi
0: molto
1: con la protezione solare.
0: Molto bene, infatti abbiamo in linea con noi Simone Garkovic, dermatologo, perché abbiamo introdotto proprio questo tema della cura di sé e anche della pelle e vogliamo saperne qualcosa in più. Benvenuto, dottor Garkovic.
1: Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno.
0: Eccoci, partiamo da una prima curiosità che commentavamo con Nicole.
1: Sì, il fatto di avere una skin care con così tanti step è davvero utile oppure è un qualcosa che ha un senso?
0: Una moda, un rituale.
1: Una moda.
2: Sì, questo è un aspetto molto interessante che viene dalla Corea, quella della skin care con tanti passaggi, addirittura 10 o 12 passaggi e stratificazione di più prodotti per la cura della pelle. La skin care quotidiana è fondamentale perché è un gesto che serve a curare la salute della nostra pelle e anche un gesto di gratificazione.
1: Sì.
2: D'altra parte però utilizzare tanti prodotti è anche un problema di esporci ad eventuali rischi di esposizione a molti ingredienti delle skin care che possono creare allergie sulla pelle oppure anche aggravare una condizione come l'acne.
1: Sì, perché poi diciamo i pori, no, vengono coperti, no? C'è quel problema pure della pelle, no? Che andando a mettere troppi prodotti poi si esagera.
0: Sì, volgarmente si dice deve respirare, se è vero.
2: Sì, sicuramente tra tutti questi step, diciamo, ne possiamo individuare tre che sono realmente utili. Difatti è meglio utilizzare pochi prodotti in modo coerente.
1: E quelli sono i prodotti che non possono mancare in una skin care di una persona normale che comunque si cura e ha bisogno di avere una pelle comunque giusta, idratata,
0: sì, senza
1: pulita.
0: Particolari patologie, diciamo.
2: Certo, sicuramente un primo passaggio è la detersione e poi l'idratazione con prodotti emollienti e quello finale, che in questa stagione è sicuramente d'obbligo anche in città, è l'utilizzo di una crema solare o di un filtro solare.
0: Vero, questo sta diventando veramente un mantra importante, dottore, sia per anche l'inverno, perché poi i raggi solari, anche quando il sole non batte forte per intenderci, ci sono e fanno i loro effetti anche negativi.
2: Sicuramente in città ormai siamo esposti a delle radiazioni ultraviolette uguali a quelle che si possono avere anche in spiaggia, al mare. Con il nostro smartphone possiamo controllare ogni giorno l'indice UV, che è una misura del rischio a cui siamo esposti con le radiazioni ultraviolette. Quindi la mattina, se si esce di casa e si lavora soprattutto all'esterno, l'applicazione della crema solare sul viso e collo è sicuramente uno step molto importante per la skin care quotidiana.
1: Ma e quindi però spesso c'è questo falso, secondo me un falso mito, che si pensa che senza la protezione solare uno non si possa abbronzare. Ma in realtà questo secondo me è un falso mito, perché non è vero. Io sto all'ombra con la protezione solare e un po' di colore lo prendo, ovviamente magari non sono molto abbronzata. Ma quali sono i consigli d'oro per riuscire ad abbronzarsi però senza rovinare la propria pelle?
2: Questo è molto importante, perché la abbronzatura è prima di tutto una risposta di difesa della nostra pelle alla radiazione solare, quindi è un processo lento, non avviene in pochi giorni ma in almeno anche un mese e più. Quindi le regole sono molto semplici: uno, evitare la scottatura solare, perché significa danno acuto del sole sulla pelle.
1: Sì.
2: La seconda regola poi è quella di esporsi poco e spesso al sole, quindi non tutte insieme, non fare abbuffate di sole come si fanno nel weekend al mare, ad esempio.
1: Certo, perché
2: terza
1: magari
2: regola,
1: si appunto pochi giorni.
2: Esatto. Quindi terza regola, utilizzare tutti i dispositivi di protezione che abbiamo a disposizione, che sono il filtro solare, la crema, ma anche gli indumenti, le magliette, i cappelli, esatto.
0: E vale per tutte, per tutte le età, dottore, perché non solo per i più grandi, quindi questa è una buona abitudine da prendere tutti e sempre. Se rimane in ascolto con noi della nostra musica, torniamo fra un po' per proseguire con questi consigli, che ora che ci avviciniamo all'estate, anzi ci siamo dentro.

0: Dance Tyria, Madonna, nuovo brano di Confessions on a Dance Floor parte 2, quindi non vedevamo l'ora di ascoltare la nostra Madonna finalmente.
1: È sempre un piacere, ed è sempre un piacere continuare il discorso con il nostro dottor Garkovic, Simone Garkovic, dermatologo, che è in linea. Dottore, stanno arrivando molte domande al 348 7300 200, con la premessa che chiaramente bisogna sempre sottoporsi a visita medica, ogni caso va analizzato a sé. Ci sono delle domande, vediamo se possiamo soddisfare le richieste dei nostri ascoltatori. E Fabrizio D'Arapallo ci chiede, avendo la pelle già scura, due quesiti, cioè con la protezione l'abbronzatura è più lenta da un lato, e dall'altra se gli acceleratori di abbronzatura possono avere effetti negativi.

0: molto al sole e si abbronza facilmente è particolarmente resistente al sole. In ogni caso l'utilizzo della crema solare può prevenire anche reazioni anomale della pelle come l'iperpigmentazione, sì, o il melasma. Gli acceleratori per l'abbronzatura non sono consigliati, si possono utilizzare però sostanze antiossidanti che sono presenti sia nelle creme solari che anche come integratori orali, che possono aiutare a difenderci meglio rispetto alla radiazione solare.
1: Ottimo, ecco, rispetto anche a questioni di alimentazione o comunque diciamo proprietà dell'abbronzatura, diciamo così, con ripercussioni positive sul nostro benessere, ci chiede Roberta: prendere il sole per aumentare la vitamina D e protezione, cioè se metto la protezione si attiva la vitamina D?
0: Allora, la sintesi della vitamina D avviene nella pelle. Consideriamo che l'80% della vitamina D, che è fondamentale per la salute delle ossa e per il nostro metabolismo, avviene tramite la cute e quindi l'esposizione della pelle alla radiazione solare. Ora, si è visto in tanti studi che basta una esposizione al sole controllata, breve e frequente, per produrre tutto il quantitativo di vitamina D che è necessario alla nostra salute.
1: Perfetto. Quindi, però si può anche assumere con integratori, perché attenzione, il sole, mi corregga dottore, fissa la vitamina D, diciamo, non la produce, quindi l'integratore se si ha carenza poi va comunque consigliato.
0: Sicuramente se ci sono stati carenziali, soprattutto pensiamo agli anziani o persone che sono costrette a stare in casa o hanno difficoltà a esporsi al sole per altri motivi, l'integrazione orale è assolutamente fondamentale.
1: Scusi dottore, un flash in chiusura, perché c'è Carlo da Varese: i tatuaggi hanno conseguenze sulla pelle, sono tossici? Ci chiede così un flash.
0: Questo è un argomento molto vasto. I tatuaggi possono reagire anche al sole, soprattutto se contengono dei pigmenti come il rosso, il giallo, il verde, che si è dimostrato che hanno una capacità di reagire alla radiazione solare, anche di attivarsi. In linea di massima, da dermatologo consiglio in genere di fare tatuaggi molto estesi e molti colori, perché sono anche quelli più difficili da poi eliminare in caso di ripensamento.
2: Anche perché spesso adesso c'è questa, diciamo, grazie ai nuovi laser, molte persone stanno
1: ricorrendo
2: i tatuaggi,
1: all'eliminazione. Dottore, grazie
2: mille,
1: molto per aver chiarito questi dubbi, diciamo, anche ai nostri ascoltatori, sempre molto attenti e attivi. E rimarremo in contatto sicuramente, da qui l'estate faremo tesoro di questi consigli.
2: Proteggetevi, insomma, con la protezione solare e seguite i consigli del dottore. Grazie mille.
1: Simone Gabrich.
0: Grazie, buon sole a tutti. Grazie.
1: Buon sole.

0: Nuovo brano di Blanco, Los Angeles, del nuovo album che si intitola Ma. Ma comunque.
1: A proposito di località internazionali, sì, una curiosità mi fa piacere condividere, perché ha scritto più volte, sì, anche nelle scorse ore, Paolo, che è un ascoltatore di Radio 2, esatto, ci sta ascoltando da Hong Kong. Quindi, caro Paolo, ciao, ti salutiamo. Esatto, è uno chef. E quindi è lì ad Hong Kong ed è un ascoltatore di Radio 2, appunto, anche così a distanza. Ecco, vedi il bello della tecnologia e della connessione che crea nel mondo.
0: Che si può arrivare ovunque come si vuole. Tra l'altro dopo torneremo anche a parlare di intelligenza artificiale, ma nel frattempo ascoltiamo Bob Marley.

0: Is This Love, Bob Marley. Che voce inconfondibile, che voce sempre piacevole, rilassante, no?
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì, sempre qui la musica di Radio 2 è presente protagonista, ma soprattutto anche agli eventi estivi
0: sul territorio, certo.
1: Sul territorio, come quello a Maratea per il Marateale che si svolgerà la 18ª edizione dal 20 al 25 luglio.
0: Sì,
1: io sarò lì,
0: ospiti,
1: vi racconterò.
0: Sì, ci sarà anche
1: qualcosa.
0: Nicola appunto Angelozzi che farà dei collegamenti telefonici e nel frattempo noi il collegamento lo facciamo con il GR2, diamo la linea a loro.
2: Generazione Radio 2. Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
2: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: Buongiorno, in studio Ilaria Menta con 217 sì e 152 no. La Camera ha dato il via libera con voto segreto alla prima lettura della legge elettorale che adesso passa al Senato. La maggioranza ha votato compatta, confermando l'importanza della legge per garantire stabilità al Paese. L'Italia non può permettersi ingovernabilità in una perenne campagna elettorale, ha detto Donzelli, Fratelli d'Italia, che ha accusato le opposizioni di ipocrisia sulle preferenze. Non hanno mai presentato un singolo emendamento, ha detto, l'avremmo votato, afferma. I vannacciani, che hanno votato no alla riforma, aprendo però ad un futuro sì, se al Senato verranno riproposte le preferenze. Opposizione all'attacco, il governo Meloni ha tradito gli italiani su tutto, afferma la segretaria Demschlein. Pensate soltanto a una legge per restare al potere, ma avverte, vi manderemo a casa con qualunque legge. I 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha parlato di arroganza per centrodestra e di governo al capolinea. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con il Colle Oppio. Per Fratoiani, Verdi e Sinistra, quella approvata è una schiforma. A Genova è il giorno della sentenza del crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 causò la morte di 43 persone e il ferimento di altre 11. Sentiamo il servizio del nostro inviato.
10: Alle 9.45 i tre giudici si sono riuniti in camera di consiglio, dando appuntamento per la lettura del dispositivo alle 14. In aula presenti pochissimi dei 57 imputati, per i quali l'accusa ha chiesto 400 anni di reclusione. Tre di loro sono già in carcere dopo la condanna per la tragedia del viadotto Acqualonga, in cui morirono 40 persone. Tra loro l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, per cui l'accusa ha chiesto la pena più alta, 18 anni e 6 mesi. In aula anche Gianluca Ardini, uno degli 11 feriti nel disastro costato la vita a 43 persone. Presente anche la presidente del comitato che riunisce i familiari delle vittime, Egle Possetti.
11: Ci aspettiamo delle condanne.
10: Tra gli imputati anche dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti.
11: 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato.
10: Solo 12 imputati, ricorda, si sono fatti interrogare.
11: Non c'è stata una persona che abbia detto io un mio pezzo di responsabilità.
10: Da Genova, Simone Zanni. Zera GR2.
9: All'estero, Iran e Stati Uniti alzano il tiro minacciando entrambi di ampliare la guerra.
4: chiede di tornare al tavolo dei negoziati. Il Pakistan, che un mese fa aveva mediato l'intesa preliminare per finire il conflitto. Ma il memorandum di Islamabad affonda sotto il peso di raid reciproci sempre più intensi fra Iran e Stati Uniti e con minacce all'insegna dell'escalation. Dopo aver ordinato bombardamenti per 5 giorni su installazioni militari, Donald Trump minaccia di colpire anche ponti e centrali elettriche per costringere Teheran a mollare la presa su Hormuz e non esclude, stando al Wall Street Journal, l'impiego di truppe di terra. Dal canto suo, Teheran, che continua a rispondere con missili su basi americane nel Golfo, avverte che se saranno colpite le sue infrastrutture civili, farà lo stesso con quelle della regione. Al momento, nessuno spazio per i negoziati, precisano dai vertici del governo iraniano, che aggiungono: lo stretto di Hormuz è una linea rossa su cui non ammettiamo interferenze. Uno spiraglio, tuttavia, la liberazione di una cittadina con doppia cittadinanza americana e iraniana che dal 2024 era trattenuta nella Repubblica Islamica con l'accusa di spionaggio. Valeria Fraschetti, GR2.
9: Adesso parliamo di scuola. Questa mattina alla Camera la presentazione del rapporto Invalsi 2026. Cala la dispersione, si assottiglia il divario tra nord e sud, migliorano anche le competenze degli studenti su inglese e digitale. Siamo però ancora lontani dai livelli pre-Covid. A preoccupare sono soprattutto le scuole elementari, storico punto di forza del nostro paese.
8: È un giro di valzer che, come sempre, procede con passi avanti e passi indietro. In cima alle buone notizie, a leggere i risultati del rapporto Invalsi, c'è il calo ulteriore della dispersione scolastica. Solo l'8,2% di studenti nel 2025 hanno lasciato la scuola prima del tempo, dato destinato a scendere nel 2026 fino al 7,3%. E poi ancora passi avanti, spiega il presidente Invalsi, Roberto Ricci.
12: Buoni i risultati delle superiori, buoni anche i risultati sulle competenze digitali, in particolare poi l'inglese, che fa un po' la parte del leone in tutti i gradi scolastici.
8: Quanto ai passi indietro, sono almeno due le aree critiche. Le scuole medie, dove i risultati in italiano e matematica calano da anni, quest'anno anche al nord, Lombardia esclusa, e le elementari. Qui i risultati calano in italiano, ma precipitano in matematica, fino a 10 punti percentuali. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
13: E qui ci vuole la rivoluzione della matematica, insegnare a pensare matematicamente. Partire dai perché, dalla osservazione della realtà, il calcolo viene dopo.
8: Paola Guarnieri, GR2.
9: Gli spettacoli. Tra i concerti dell'estate, un altro appuntamento con il rock classico. Stasera a Pisa arrivano i Deep Purple. Forse uno degli attacchi più celebri della storia del rock, quello di Smoke in the Water. Young Gillian e compagni tornano dunque live in Italia questa sera a Pisa, domani al Castello Carrarese di Este, annunciato anche un ritorno in autunno a Milano il 17 ottobre. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo GR2 alle 13.30, la linea torna a Generazione Radio 2.
14: Qual è la tua missione?
15: La laurea in giurisprudenza.
16: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
17: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
18: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
17: Accedi
16: al tuo prossimo livello
17: con il Fondo Studio.
19: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Sweet of Dreams qui a Generazione Radio 2. Torniamo dopo il GR subito con una battle delle abitudini generazionali, perché sappiamo, Mario, sfida. Che ci divertiamo,
1: sì.
0: Così, no?
1: Che sfida propone oggi il menù dell'Angelozzi? Menù generazionale.
0: Menù dell'Angelozzi.
1: Menù, sì, abbiamo salutato lo chef, prima mi è rimasta questa coda concettuale di cucina e l'ho usata.
0: Beh, oggi, visto cosa che pensiamo, rimaniamo in tema di musica, no? Noi qui in radio abbiamo sempre delle grandi cuffie, ma
1: sì,
0: io sono solita,
1: bella considerazione.
0: Mario ad esempio ha delle cuffiette con sì, il filo, ma ci sono pure le cuffie,
1: sì,
0: quelle wireless.
1: Possiamo fare anche un pamphlet, la fenomenologia della cuffia, perché no?
0: Oggi è arrabbiato Mario, ma
1: no,
0: non è un problema. Non è un problema perché non è arrabbiato con voi, ma è arrabbiato con me.
1: No,
0: comunque, la battle generazionale
1: non
0: è
1: fake news.
0: Cuffia oppure ghetto blaster, che cos'è il ghetto blaster?
1: Oh, brava,
0: è lo stereo, quello con cui si va in giro negli anni 80.
1: Hai fatto un capolavoro perché hai fatto un traduci questo mondo nella battle generazionale.
0: Perché ormai sono...
1: Ormai ti va stretta una rubrica sola.
0: Sì, mi va stretta una rubrica sola, quindi ne devo fare due,
1: quindi
0: in una.
1: Il ghetto blaster sarebbe, cioè, sarebbe lo stereo che porti
0: lo
1: sulla
0: stereo,
1: spalla.
0: Lo stereo, sì, che
1: carino,
0: era il
1: chic
0: re degli anni 80. Io non ci sono arrivata, cioè mi capita qualche volta di andare in giro
1: ma
0: con una cuffia.
1: A quello,
0: non
1: diciamo,
0: solo a quello, purtroppo. E poi che ricordo che ho 24 anni, perché
1: magari,
0: non l'ho ancora detto.
1: Magari, grazie, sì, ne abbiamo proprio bisogno, siamo tutti generazionalmente oltre.
0: Però vi chiediamo proprio questo, al 348-7300-200, ma voi cosa preferite? Andare in giro con la cuffia, come con lo stereo, come si faceva una volta, oppure con le cuffiette?
1: Secondo me è una domanda veramente difficile a cui rispondere, perché
0: no,
1: credo che avremo in tanti sono preferisci
0: ama,
1: di caricarsi uno
0: no,
1: stereo.
0: No, perché c'è chi non ama ascoltare la musica
1: nelle cuffiette,
0: quindi magari la sente così dal telefonino,
1: sì,
0: oppure in radio,
1: oppure
0: come
1: caricatevi
0: ad esempio
1: una
0: adesso
1: cassa sulle spalle.

0: la mia signorina di Neffa non fa che ballare. Forza, sì. si balla tantissimo.
1: Neffa, devo dire, sempre una grande voce. Questa canzone ormai ha già qualche anno, ma si fa sempre ascoltare e ballare con piacere, ragione, sì. Nicole. E su queste note noi introduciamo un gradito ospite, è un ritorno il suo, proprio perché c'è stata una grande attenzione rispetto ai temi che abbiamo proposto e discusso con lui. Parliamo di Enrico Aprico, che è professore in economia e gestione aziendale all'Università Cattolica del Sacro Cuore.
2: Sacro Cuore, sì.
1: Esatto, ed è un esperto di intelligenza artificiale, tanto discussa, tanto dibattuta, e noi siamo ancora qui a parlarne, Nicole.
0: Sì, infatti, facciamo subito una domanda al prof. Prof, l'intelligenza artificiale come trasformerà il modo in cui compriamo un prodotto, scegliamo un servizio, magari anche nella vita di tutti i giorni? Perché vediamo che sta cambiando tutto.
2: Diciamo che passiamo da un web di ricerca a un web di obiettivo. Nel senso che stiamo partendo da una logica di ricerca che noi facevamo sempre, no, all'interno del web, e in realtà oggi abbiamo una dimensione che è agentica, leati dalla possibilità di dare un obiettivo, no? E quindi di fatto, se devo comprare domani un frigorifero, non faccio più la ricerca per vedere qual è il prezzo migliore, ma dico alla gente di trovarmi la soluzione.
1: Sì.
2: No, quindi cambia completamente proprio l'esperienza proprio di supporto,
1: entra proprio nella vita di tutti i giorni. Tra l'altro il frigorifero è proprio un amico comune, è una questione che
0: ha avuto tantissime
1: alle
0: difficoltà,
1: prese, sì, ci stavamo proprio scherzando con Nicole, difficoltà al frigorifero, gli suggeriremo
0: invece
1: di rivolgersi,
0: si potrebbe fare un prompt su come acquistare un frigorifero,
2: sì,
0: quindi magari mettendo
1: così glielo gli vediamo se è in ascolto,
0: a chiedere alla gente,
2: sì, oltre che il prompt poi crei proprio un agentino che ti fa questo tipo di ricerche, no?
1: Sì,
2: io voglio rifarmi casa,
1: sì.
2: Voglio effettivamente prendere il frigorifero, voglio prendermi il condizionatore, voglio prendermi tutta una serie,
1: ecco,
2: di...
1: Ecco prof, ma qua una domanda, Nicole, cioè è in grado le AI, e questo dipende anche dal prompt sicuramente, come diceva giustamente Nicole, di fare una valutazione che sia legata a design, sostenibilità, economicità, quindi una sintesi di processi che sono prettamente umani fino ad oggi?
2: Guarda, è una questione esclusivamente di quello che dai come input.
1: Sì.
2: Quindi giustamente, come diceva Nicole, il tema vero è dargli gli input corretti.
1: E anche perché poi lo abitui, cioè lui tutte i task che tu gli dai, le abitudini, gli trasferisci, le memorizza.
2: Lo trainizzi, no, in questo caso, cioè impara.
1: Lo alleni.
2: Sì, lo alleni, e quindi di fatto impara come sei, che cosa vuoi, quali sono le tue necessità, e quindi piano piano la prossima volta sa che si deve muovere all'interno di perimetri che sono perimetri che già conosce.
0: Beh, quello che proprio di cui abbiamo parlato anche in queste settimane qui a Generazione Radio 2 è spesso anche la parte sentimentale, cioè le persone che chiedono dei consigli personali all'intelligenza artificiale. Sì. Tu che sei un esperto, che ne pensi? Cos'è? Cioè, una cosa che si può fare, come si deve fare, quali sono le piccole attenzioni che si devono avere, no? Perché spesso poi anche lì la linea è sottile.
2: Sai, adesso è uscita GPT Live, no? E questo è, allora, normalmente l'esperienza con le AI è un'esperienza in cui dai, fai una domanda, lei ti risponde. Adesso invece c'è una interlocuzione, c'è una conversazione, un dialogo, esattamente come fosse una persona. Per cui diventa ancora più incredibile questo tipo di esperienza rispetto a avere la compagnia, avere qualcuno che ti risponde rispetto a quelle che sono poi le tue curiosità.
1: Si umanizza anche quasi la relazione, cioè dalla richiesta di un prodotto, un oggetto competitivo, si passa alla richiesta di un consiglio.
2: Assolutamente, e sta diventando sempre più una cosa un po' inquietante, devo dire.
1: Per certi versi.
2: Per certi versi, però assolutamente utile, se ci pensi, no?
1: Sì.
2: Quindi veramente...
1: la differenza la fa la consapevolezza, professore, per questo la formazione ha un ruolo determinante.
2: Guarda, lo sai, no, quanto io sia assolutamente sorridente.
1: Sì, perché voglio dire, la formazione ne parliamo spesso con Nicola, la sua generazione
2: è la base, è la base di tutto. Io poi, come dire, insegno in due università e so cosa vuol dire e quanto sia importante, e questo non vale solamente all'interno di un contesto accademico, ma vale anche all'interno delle aziende,
1: giusto,
2: no? perché la cultura delle AI è un aspetto fondamentale da costruire.
1: Sì.
2: Le aziende devono veramente investire in questo senso, perché sì, se no tu pensi che le AI sia usare ChatGPT.
1: No, è molto riduttivo, è molto riduttivo, anche perché sulle aziende mi ha anticipato il prof, perché è un tema che riguarda, poi attenzione, che l'azienda significa noi, significa dipendente, significa persone, quindi anche lì arriviamo, Nicola, alle abitudini di tutti i giorni.
0: Come la musica di Radio 2.

0: Corve.
1: Generazione Radio 2, intelligenza artificiale, Enrico Aprico qui con noi in studio proprio per parlare di quali sono le scelte e come può esserci utile, no? E non dannosa soprattutto.
2: Brava, infatti Nicole, questo è un punto centrale che ci permette di collegarci proprio a questa considerazione. Nicole, vale anche per le aziende appunto, e poi attenzione, sono persone composte da persone e riguarda la vita delle persone, perché c'è un tema, caro prof, nella Silicon Valley chiaramente i big player, i grandi aziende hanno più familiarità e facilità. Il nostro, ricordiamolo ancora una volta, è un sistema basato sulle piccole e medie imprese, tra l'altro per la quasi totalità familiari, gestite da famiglie d'impresa. Ecco, questa intelligenza artificiale è una tecnologia alla portata del nostro sistema produttivo? Può generare anche per chi ascolta opportunità di sviluppo, di lavoro? Anche, insomma,
3: è una grande opportunità, ecco, per le piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese hanno il dominio del dato, certo, no? Nel senso che loro hanno costruito nel tempo del valore che poi si traduce in fare il prodotto, no?
2: Sì.
3: Allora, nel momento in cui tu inserisci all'interno di un'azienda medio-piccola le AI, a parte ottimizzare quelli che possono essere i processi, ma soprattutto puoi convertire quello che è la knowledge, cioè la conoscenza che hai accumulato negli anni. Pensa solamente a quante aziende piccole e medie di medie dimensioni hanno costruito prodotti in 50 anni di storia, no? Anche.
2: Sì.
3: E tutto quel valore lì molto spesso si disperde perché magari va via lo specialista, perché magari non è stato sedimentato da qualche parte, magari è distribuito in tanti pezzi tra file Excel e documenti. Immagina invece una conoscenza, una knowledge, come si dice, una platform fondamentalmente,
2: sì,
3: dalla quale tu puoi attingere continuamente.
2: E quindi in favore dell'uomo.
1: Sì.
3: E quindi in favore dell'uomo.
1: Perché il problema è che spesso si pensa che l'intelligenza artificiale, cioè questa paura, possa sostituirci. Cosa ci dice un esperto?
2: Anche sul lavoro.
1: Anche soprattutto sul lavoro, in questo senso.
3: Ma come è successo sempre nel tempo, dalle rivoluzioni industriali in poi? Cioè, nel senso, si cambia, ci si rischilla, ci si rimodella.
2: Quindi esatto, si forma. Se si faceva un lavoro che può essere parzialmente impattato dall'intelligenza artificiale, è cura e della persona e dell'azienda formare per i nuovi processi nuovi lavoratori, quindi non lasciati, non abbandonati. Questo è una speranza, è fondamentale.
3: Per quello dicevo prima,
2: buona pratica,
3: Mario, il fatto di formare, no? Perché è l'unico modo per fare poi il passaggio dal prima al dopo.
2: Sì.
3: È chiaro che, voglio dire, ci sarà chi non riuscirà a farlo per migliaia di motivi, e c'è chi invece riuscirà aiutato a fare lo scavallamento.
2: Ecco, e lì ci sarà appunto da valorizzare chi è in grado e chi si formerà in modo competitivo e contemporaneo. Ecco, magari chi rimane un po' indietro, ecco, lì sarà anche una questione, tra virgolette, di welfare, perché attenzione, chiudiamo con un messaggio: non si disumanizza l'azienda, così come non si disumanizzano gli aggregati umani, e non devono disumanizzarsi.
3: Ma poi ci sono in studio un sacco di analisi per capire poi come tenere la massa critica e sostenerla, no? Di quella che banalmente verrà meno in alcune attività.
2: Caro professore, grazie mille,
1: sì,
2: è sempre davvero un piacere, grazie a questi messaggi confortanti, ma anche che accendono sempre un faro sulla consapevolezza, perché approcciamo in modo consapevole questa come ogni altra trasformazione.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. 2-2.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Emma, Fabri Fibra antidroga, questa coppia pazzesca che veramente ha fatto crescere e nascere
1: spacca,
0: questa.
1: Sei un po' cringe, spacca, vero?
0: Sì, se spacca. Lo dici tu, sì.
1: Ma ho capito, se lo dice la mia generazione, perché se lo dice una generazione Z, no, spacca, non è.
0: No, però potrebbe essere un po' cringe.
1: È un po' cringe, comunque,
0: cringe, sì,
1: però,
0: spaccare.
1: Tanto ormai abbiamo, cioè, ricordiamo ai nostri ascoltatori la possibilità di suggerirci dei termini, già dalle risposte nelle scorse puntate le abbiamo date, dei termini che non vi tornano.
0: Ma vogliamo sembra fare un traduci questo mondo?
1: Sì, esatto, proprio esattamente, per il nostro traduci questo mondo abbiamo i nostri termini, aspettiamo anche i vostri al 348-7300-200, ma Nicole ne ha già uno pronto da tradurci proprio oggi.
0: Tu sai cosa vuol dire besti?
1: Besti?
0: Besti?
1: Pesti?
0: No, pesti! No, il pesto è una cosa.
1: Besti.
0: Besti.
1: Ha scritto besti.
0: Al plurale, besties.
1: Ok. No, best forse viene da best. The
0: best, okay. Poi
1: Best friends.
0: Best friends. Esatto, migliori amici. Quindi besti è, diciamo, un modo carino, scherzoso, per dire migliore amico alla tua migliore amica, no?
1: Ah, ok, perché migliore amico
0: potremmo essere
1: di
0: un
1: antico.
0: Po' besties.
1: Invece siamo, noi siamo assolutamente besti.
0: No,
1: tu sei belli e io sono besti. Così, per rivisitare un famoso
0: ragazzi,
1: cartone.
0: Comunque il momento di traduci questo mondo è un momento veramente
1: ci
0: fantastico.
1: Sono anche degli esempi per l'uso, perché la nostra zelante Claudia Bonadonna non spacca il capello. Lei è la mia bestie, per esempio, ci conosciamo da quando avevamo 6 anni.
0: Fai un po' l'attore, perché tu hai pure un passato da attore, dobbiamo
1: dirlo.
0: Non c'è
1: dubbio, la recitazione è una grande scuola di vita. Credo che studiare proprio recezione, relazione, ascolto, diciamo anche il nostro regista che
0: vai,
1: queste materie
0: quindi
1: sensibili.
0: poi qual è, cosa dici?
1: Amo, questa qua sarebbe amo. No, questo non posso farlo. È l'unica persona a cui racconto tutto. È letteralmente la mia bestie.
0: Questo è un altro esempio. Questo è un momento altissimo.
1: Grazie a questa, però posso anche dedicarla a te e anche a tutti all'ascolto. Insomma, ci sono vicini sempre e ci danno il loro affetto. Grazie per esserci sempre. Sei la migliore. Ti voglio bene, bestie.

0: Ligabue, non è tempo per noi, ma è il tempo dell'estate, il tempo dei festival.
1: Sì, esatto, perché durante l'estate appunto ci sono molti festival che animano le giornate e vogliamo darvi l'opportunità di conoscerle, appunto perché possiate contemplare l'ipotesi di andare ad assistere a uno di questi. Ce n'è uno molto bello di cui ci parla la prossima ospite, che è Elisa De Fabrizio, responsabile di Cinemagia, Cinema da Mare, che è previsto proprio da oggi, dal 16 al 18 luglio a Maccarese, quindi nei pressi di Roma. Benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Eccoci, allora, cosa succede da oggi a Maccarese con questo festival?
2: Da oggi comincia questo festival, Cinemagia, Cinema da Mare, che è alla sua ormai quinta edizione. Io è il primo anno che faccio parte, diciamo, di questa troupe. Sono molto emozionata perché mi hanno affidato la conduzione della prima serata, che è proprio oggi. E infatti vengo dal parrucchiere.
0: le preparazioni.
2: Sì. Esatto, no, siamo molto emozionati perché è un festival di cinema diciamo italiano ma anche internazionale, quindi sì, avremo dei collegamenti anche con il festival albanese, c'è Topi, Onnerschlager, abbiamo dei nomi grandissimi oggi.
1: Ci puoi anticipare Cornero. Qualcosa Elisa?
2: Assolutamente, allora oggi avremo come prima diciamo cosa che presentiamo MTS Edizioni Cinema da Mare Book, diciamo la cultura dei libri con il cinema. Presenteremo L'odore di Rocco Familiari, da cui poi verrà fatto il libro, quindi abbiamo come ospite Licia Nunez, che sarà insomma poi l'attrice che interpreterà il film che verrà fatto. Abbiamo poi dei riconoscimenti speciali, ospiti come Natalie Caldonazzo, Mimmo Calopresti, Francesco Apolloni per la serie TV L'appartamento sold out, quindi abbiamo tantissimi nomi. Abbiamo poi cortometraggi in concorso, più di 700 corti, oggi abbiamo 5 dei finalisti, abbiamo grandi nomi come Roberto Fia, Daniele Talvo, non posso anticipare diciamo troppi interpreti dei corti, però ci sono dei volti noti, sia giovani, molto molto giovani adolescenti, che volti noti del cinema diciamo più grandi.
1: Anche perché i corti sono un primo modo appunto per confrontarsi, approcciare quel mondo del
2: esatto.
1: E anche i festival sono delle opportunità per conoscere appunto persone e conoscere anche prodotti, per affacciarsi a questo mondo per i giovani.
2: Quindi noi abbiamo voluto unire diciamo sia artisti emergenti con artisti già affermati del settore, quindi abbiamo fatto un po' metà e metà diciamo per completare il festival.
0: Quindi l'appuntamento è da stasera fino al 18 luglio
1: a Maccarese.
0: A Maccarese.
1: Scusa, per chiudere un legame, perché questo legame proprio tra Cinemagia e mare?
2: Al netto della stagione estiva. Come dicevamo anche ieri, il cinema è emozione, cioè il cinema se non emoziona penso di esistere, almeno per la mia visione, e avere una rassegna cinematografica davanti al mare, al tramonto, amplifica le emozioni diciamo di molto, quindi abbiamo voluto fare questo connubio anche per valorizzare diciamo le location che abbiamo qui nel Lazio poi, no?
1: Giusto, esatto, una terra assolutamente ricca di cultura e di luoghi che il cinema può valorizzare ulteriormente, Elisa?
2: Assolutamente, tra l'altro ci tengo a dire che il 18 daremo l'eco premio perché volevamo valorizzare, cui premieremo lungo e corto che hanno trattato di temi diciamo ecologici anche per sensibilizzare anche i più giovani.
1: Senti, possiamo chiudere dicendo che è fondamentale fare questo lavoro appunto di divulgazione, di proposta di festival che appunto rilanciano nomi storici e danno spazio a nuove proposte, dicendo che il cinema appartiene a chi continua a sognarlo?
2: Assolutamente, questa frase è bellissima. Ultimamente siamo in un periodo storico in cui le sale diventano sempre importante, perché il cinema alla fine è anche la sala, quindi riempiamo le sale, sponsorizzeremo anche dei nuovi film in uscita, perché assolutamente è importante continuare a far vivere il cinema non solo tramite le piattaforme ma proprio in sala, quindi andate in sala assolutamente.
0: Ottimo invito,
1: sì, appunto per vedere dei bei film e ovviamente anche per stare insieme. Grazie Elisa, l'appuntamento
0: grazie
1: appunto
0: mille
1: a Maccarese.
0: Ad Elisa De Fabrizio.
2: Grazie a voi, ci vediamo stasera in tantissimi.
0: Buon festival.
1: Buon festival, noi ci fermiamo un attimo e torniamo fra pochissimo.
3: Generazione Radio 2.
4: Radio 2. sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: 2-2. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: 2-2.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 2-2.
12: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
13: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
12: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
7: 2-2.
14: Hai fame?
15: Sì.
14: Molta?
15: No.
14: Hai voglia di uno sfizio?
15: Sì.
14: Fritto?
15: No.
14: Croccante?
15: Sì.
14: Dici sempre sì e no?
15: Sì.
14: Sì e no Fiorentini?
15: Sì.
16: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: 2-2.
17: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: DJ Dance No More, per parlare proprio di musica e di diciamo di ballo, sì, come fa Harry Styles. Voglio parlare di un fenomeno,
1: sì, nuova tendenza.
0: No, non è una nuova tendenza.
1: Non è una nuova tendenza? È vecchia?
0: Ragazzi, oggi Mario Benedetto mi sta facendo veramente troppo ridere.
1: È
0: non
1: vecchia
0: so
1: la tendenza? Sentiamo, facciamo giudicare anche i nostri ascoltatori. Sì.
0: Tu sai cos'è un silent party?
1: No, quindi è nuova.
0: ma no, non è nuova. Comunque io la vedo da un po'.
1: E di cosa si tratta?
0: Allora, si tratta di questi... di queste feste dove tu indossi delle cuffie con dentro una musica e quindi all'esterno non c'è rumore, ma tu hai le cuffie e puoi ballare con i tuoi amici.
1: Bello.
0: Capito?
1: Bella idea, infatti ha attecchito. Io sinceramente non visti molto poco, mi è capitato ogni tanto, però sinceramente
0: non ti hanno mai invitato a un silent party?
1: No.

0: DJ per la musica che andava nelle cuffie
1: delle
0: persone.
1: Però è straniante, nel senso, queste persone non comunicano alla fine, cioè comunichi con il linguaggio del corpo.
0: No, ma tu puoi vedere, capito?
1: Come perdone, una scella sì, una scella no, una cuffia sì, una cuffia no, e si sente la musica e si è... Ma domanda, anche bassa, non sarebbe preferibile metterla così in diffusione?
0: E invece la cosa bella, sai cos'è? Che tu hai la possibilità pure di cambiare musica, quindi se una canzone non ti annoia, non puoi andare a tuo ritmo, capito? Quindi hai tre possibilità di scelta. La 1, la 2 o la 3.
1: Perfetto. Non si possono comprare vocali, però, insomma, si può solo fare una scelta musicale.
0: Ma non è un quiz, no?
1: No, capito. Però sì, è divertente perché poi vedi uno che balla un ritmo, una persona che balla un altro, e magari sì, per osmosi si troveranno un punto di

0: scattare una foto.
1: Eccoci qua, tornati su queste note della nostra musica di Radio 2. Sì, sì, eccoci, come vuoi rientrare tu? Dai, fai, proponi tu, fai un rientro, dai, facciamo finta che non ho fatto rientra tu. C'è una notizia molto bella che si è divertente.
2: No, aspetta, adesso facciamo quello che abbiamo fatto fuori
1: adesso
2: onda.
1: Facciamo, sì.
2: Perché Mario ha detto, ma perché quando facciamo un talk tu mi ridi di più?
1: Esatto, lei sì, solitamente un talk divertente si diverte, invece lei anche qui la nostra squadra di Radio 2 si rabbuia. Allora ho detto facciamo la giornalistica, facciamo, diamo questa notizia.
2: Vai, fallo da giornalista vero però.
1: Una processione digitale in Cilento, schermi al posto di lumini e musica generata dall'AI. La performance metratta tra arte e religione è stata ospitata dal festival
2: di nuovo.
1: Microcosmi a Bosco in Cilento, la nostra inviata Nicola Angelozzi.
2: di nuovo.
1: Va bene così, facciamo.
2: No, fallo di nuovo.
1: No, adesso
2: meglio.
1: No, diamo la notizia però.
2: Dai,
1: perché,
2: vai.
1: Il 12 luglio è avvenuta questa.
2: Luglio.
1: Sì, no, è avvenuta. Non è il 12 luglio, oggi è il 16 luglio. Però è avvenuta questa processione digitale che a me un po' fa divertire, un po' preoccupa da questo punto di vista. Però se serve a divulgare un verbo anche così spirituale, qualsiasi.

0: un grande classico per chiudere la puntata di oggi, e anche oggi appunto siamo arrivati alla conclusione, ma l'appuntamento chiaramente è domani, ore 12 con Generazione Radio 2.
1: Adesso GR Radio 2 Music Room, a domani!
2: Generazione Radio 2, solo su Radio 2.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Land a 59 centesimi.
7: 2-2. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: 2-2. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
10: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
9: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
11: Rai GR2.
12: Via libera della nuova legge elettorale alla Camera. Donzelli, opposizioni ipocrite, niente preferenze, una vittoria vostra. Conte, il colle del Quirinale non sarà mai colle oppie. È il giorno della sentenza del Ponte Morandi che 8 anni fa costò la vita a 14 persone. Tra mezz'ora la lettura del dispositivo. Tragedia sfiorata a Bolzano, crolla la parte centrale del palazzo del tribunale, coinvolte 3 persone, nessun ferito grave. Il caldo record non molla, oggi 15 città da bollino rosso, allarme temporali al nord. La musica, Coez sold out a Cernobbio con il suo From the Rooftop, il terzo album registrato da una terrazza. Lo sport, per la prima volta nella storia, Argentina-Spagna sarà la finale del mondiale. Buongiorno da Ilaria Menta. Dunque, il via libera alla nuova legge elettorale con 217 sì e 152 no. Adesso il provvedimento passerà al Senato, ma sentiamo com'è andata alla Camera tra applausi e fischi dopo il voto finale.
13: Applausi e strette di mano, ma anche fischi e cartelli di protesta in aula dopo il via libera. La maggioranza vota compatta, l'Italia non può permettersi ingovernabilità e una perenne campagna elettorale, sottolinea Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che poi attacca le opposizioni sulle preferenze.
14: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze. Vigliaccamente l'avete ritirati, sapendo che sarebbero passati, avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
13: Per Forza Italia nasce lo stabili come eredità di Berlusconi. Dalla Lega un sì alla stabilità per evitare di spianare il campo a forze meno democratiche. No dei vannacciani con l'apertura ad un eventuale sì se al Senato verranno riproposte le preferenze. Opposizioni all'attacco. Il governo ha tradito l'Italia su tutto. L'affondo della segretaria PD Elly Schlein. Perfino le donne, ha detto, sono state tradite dalla prima premier donna.
15: Ma non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima. Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia. l'Italia il governo che merita.
13: I 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato di arroganza del centrodestra e di governo al capolinea. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, l'avvertimento. Infine, per Fratoianni, Verdi Sinistra, quella approvata è solo una schiforma. Francesco Macaro, GR2.
12: Soddisfazione di Palazzo Chigi per il voto di Montecitorio. Nei prossimi giorni il chiarimento su quanto accaduto in aula lunedì, quando è stato bocciato l'emendamento sulle preferenze.
16: Nessuna dichiarazione ufficiale da Palazzo Chigi, dove filtra la soddisfazione per l'approvazione della legge elettorale alla Camera, pur restando l'amarezza per la bocciatura con un solo voto di scarto delle preferenze. L'impegno del governo prosegue mentre si guarda la seria riflessione annunciata dalla Presidente del Consiglio. La sua più grande amarezza, Giorgia Meloni, l'aveva spiegata sui social subito dopo il voto segreto a Montecitorio, l'occasione persa per gli italiani che avrebbero potuto scegliere direttamente i propri parlamentari, ed evidenziava i festeggiamenti delle opposizioni come se avessero vinto i mondiali, scena che dice tutto, ha scritto la Premier. Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, aggiungeva, ammettendo che diversi voti sono mancati dal centrodestra. Da qui la volontà di andare fino in fondo. Un confronto diretto potrebbe esserci forse domani al rientro a Roma del vicepremier Matteo Salvini, ma da Palazzo Chigi non arrivano conferme. Si va avanti con l'azione di governo e col lavoro su dossier interni, come la sicurezza, perché, ha scritto ieri la Presidente del Consiglio, un provvedimento dopo l'altro si continua a mantenere l'impegno preso con gli italiani. Carla Macrellino, GR2.
12: Siamo alla cronaca, una notizia di poco fa: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, siamo in provincia di Lecce, in Puglia, mentre stava facendo dei lavori per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta di Napoli. Da quanto si apprende, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala e stava lavorando a un palo della luce elettrica pubblica. Ci spostiamo a Genova, è il giorno della sentenza per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 causò la morte di 43 persone e il ferimento di altre 11. Sentiamo il servizio del nostro inviato.
17: Tra meno di mezz'ora i giudici dovrebbero dare lettura del dispositivo. Quando alle 9.45 si sono ritirati in camera di consiglio, meno di una decina tra i 57 imputati erano presenti in aula. Per loro l'accusa ha chiesto 400 anni di carcere per aver risparmiato sulla manutenzione al fine di ridurre le spese e aumentare così i profitti dei loro azionisti, e per non aver vigilato. Per questo sono a processo anche alcuni dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti, sottolinea la presidente del Comitato dei Familiari delle Vittime, Egle Possè.
18: Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Il fatto che adesso ci siano tutti questi lavori sulle autostrade non è perché la prevenzione è cambiata, è perché ci sono 20 anni di lavori non fatti.
17: Presente in aula anche Manuel Diaz, che nella tragedia ha perso il fratello.
19: Mi aspetto che quello che si andrà a configurare in questa giornata permetta all'Italia di sentirsi un po' orgogliosa anche della giustizia, anche se forse sarebbe stato più giusto evitare questa tragedia.
17: Da Genova, Simone Zazzera, GR2.
12: Il crollo del tetto del Tribunale di Bolzano, palazzo del Ventennio di proprietà della provincia, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. La procura ha aperto un'inchiesta per crollo colposo di costruzione. Al momento del cedimento, dentro all'edificio c'erano il custode e 3 addetti alla pulizia. Soltanto una donna è rimasta lievemente ferita. Poteva essere una tragedia, ha detto il governatore Compaccer. L'intervista a Francesca Bortolotti, presidente del Tribunale.
20: Un enorme sconforto, ma sono anche, devo dire, felicissima, perché siamo tutti dei miracolati.
21: Se succedeva 2 ore dopo era una strage.
20: Era una strage, effettivamente. Poteva anche succedere ieri. Ieri sera c'erano tante udienze. Grazie a Dio è successo questa mattina alle 6:05.
21: È ancora presto per dire come farete, cosa succederà, insomma.
20: Sì, è presto per dirlo, ovviamente stiamo già pensando come organizzarci e logisticamente si troverà in fretta una soluzione, ne sono convinta, e per il resto sarà l'impresa, sarà il proprietario del palazzo che dovrà vedere come gestire il tutto.
21: È stato un crollo dei piloni importanti che stavate sostituendo?
20: Non lo sa nessuno ancora, nemmeno i vigili del fuoco, hanno fatto un video, però non si riesce a capire. Erano in corso dei lavori di ristrutturazione dei 4 pilastri portanti davanti all'aula di corte d'assise, quindi all'ingresso principale sostanzialmente del palazzo.
22: Da Bolzano per il GR2, Roberto Vivarelli.
12: Andiamo all'estero, continuano gli attacchi reciprochi tra Iran e Stati Uniti, mentre i mediatori pakistani esortano i due paesi a riprendere la via del dialogo. Il corrispondente da Istanbul.
0: L'Iran avverte, se i raid degli Stati Uniti continueranno, estenderemo i nostri attacchi. Per il quinto giorno consecutivo, il regime degli Ayatollah ha ordinato lanci di missili e droni contro obiettivi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e in Giordania, lì su una base militare in risposta, sostengono i Pasdaran, a un bombardamento americano nei pressi di un ospedale pediatrico ad Ahvaz. Sono rappresaglie in seguito ai raid americani che si fanno sempre più intensi, soprattutto contro i centri di comando nel sud del paese, a Sirik e Bandar Abbas, ma che sono tornati a coinvolgere anche la capitale Teheran. Le forze del Pentagono, che hanno imposto nuovamente il blocco navale, hanno poi colpito una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano. Il Pakistan, principale paese mediatore, esorta la ripresa dei colloqui, ma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghaei, dichiara: non c'è alcun negoziato in corso al momento perché siamo concentrati solo sulla difesa. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
12: Il meteo, Italia ancora nella morsa del caldo a causa dell'anticiclone africano, 15 oggi le città da bollino rosso, domani saranno 16. Al nord sono però arrivati anche i temporali che nella provincia di Modena hanno provocato una vittima sorpresa in auto durante un'improvvisa tempesta di vento e pioggia. E allora ascoltiamo le previsioni con il maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
1: Temporali al nord, in particolare sul nord-est, rimarranno su Alpi e Prealpi tutto il giorno, anche durante la sera, mentre al centro-sud cielo sereno poco nuvoloso ma con temperature molto elevate, 15 città con bollino rosso per temperature molto alte, soprattutto sulle due isole maggiori e nelle aree interne della Puglia, dove arriveremo ad avere picchi oltre i 43 gradi, situazione che permarrà almeno fino a domenica, quando arriverà un'area più fresca sulle regioni settentrionali.
12: Parliamo adesso dell'esodo estivo. Dal 20 luglio al 6 settembre sono previsti circa 500 milioni di spostamenti sulla rete stradale di ANAS, che lancia la campagna Estate Sicura 2026 in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato.
3: Quando sei alla guida tutto può aspettare, è lo slogan del nuovo spot sulla sicurezza stradale lanciato dall'ANAS in previsione dell'esodo estivo, che dal 20 luglio al 6 settembre vedrà transitare sulla sua rete stradale 440 milioni di persone da nord a sud del paese verso le località di villeggiatura. Dal 24 luglio al 7 settembre l'ANAS sospenderà 1175 cantieri, l'amministratore delegato Claudio Andrea Gemme.
23: L'83% dei cantieri saranno chiusi, sforzo finalizzato a ridurre i disagi. L'altro sforzo è quello di mettere in campo 2500 persone che aiuteranno i nostri vacanzieri.
3: In estate, con il grande caldo e la siccità, è alta l'emergenza incendi anche lungo strade e autostrade. Da qui le campagne ANAS in collaborazione con i vigili del fuoco. Lorenzo Elia è il direttore emergenza antincendio boschivo.
24: Dovrebbe prestare la massima attenzione ai comportamenti corretti. Abbiamo ad oggi circa un 10% in più di incendi di vegetazione in genere.
3: Dalla sede centrale dell'ANAS Roma, Maria Cristina Cusumano, GR2.
12: Siamo alla musica. Coez arriva con il suo From the Rooftop, tour a Cernobbio al Lake Sound Festival, dove nei prossimi giorni passeranno anche Serena Brancale, Morrissey, Luca Carboni e molti altri. Per il cantautore romano un altro concerto da tutto esaurito. In un
25: mondo che... Questa è la cover di Lucio Battisti, tanto per chiarire che le radici di Coez sono nella migliore tradizione cantautorale italiana. E il pubblico risponde: tutto esaurito a Firenze, Pompei, stasera a Villa Erba di Cernobbio, a Lake Sound, con il From the Rooftop 3. Coez.
26: Questo nuovo tour nelle arene di pietra, così le chiamo io in maniera romantica, sia per ritrovare una dimensione un po' più intima, ma anche per essere un po' più capillari e andare appunto anche in posti dove non per forza ci sono palazzetti, tante date, suonare in maniera più costante. Poi ci sposteremo quest'inverno anche nei più importanti teatri d'Italia.
25: Anche lì si parte con i tre sold out dal 30 ottobre all'Auditorium della Conciliazione di Roma, mentre a Lake Sound domani di scena Il Volo e poi Morrissey, Brancale, Alfa, fino alla chiusura del 26 con Luca Carboni, Miriam Mauti, GR2.
12: E siamo allo sport con il calcio. Sarà dunque l'Argentina a sfidare la Spagna domenica nell'ultimo atto del Mondiale americano contro l'Inghilterra. I campioni in carica hanno mostrato ancora una volta tutto il loro valore. Allora ascoltiamo il nostro inviato.
2: Vincendola nel finale, trascinandosi verso la finale. Così l'Argentina ha deciso di interpretare il ruolo di campione in carica in questo mondiale, da protagonista di un film thriller che sprigiona le lacrime di una storia d'amore e si intreccia col romanzo storico. Così a livello emotivo, poi ci sono i registi, gli allenatori, come Citti, Scaloni.
4: Siamo unici, davvero, non è arroganza, siamo unici. Questa gente oggi ci ha portato alla vittoria. La maglia lo merita, bisogna dare tutto fino alla fine. Sono felicissimo.
5: Sì, contentissimo.
2: Il lavoro di gruppo, la gara, le motivazioni extracampo, come la rievocazione bellica, lo striscione mostrato dai calciatori, le Malvinas sono argentine, fuori dal tempo e a rischio sanzioni. Il pensiero corre già alla prossima e ultima tappa, i campioni d'Europa di De La Fuente, imbattibile, tatticamente impeccabile. È un altro affare di cuore, un campo dove si parlerà solo spagnolo. Messi contro la squadra, la nazione dove è sbocciato. Stessa casacca del Messi del futuro, Yamal, e quella famosa foto di Lionel che fa il bagnetto al Baby Lamin è già il trailer di un altro capolavoro. Atlanta, Diego Carmignani, GR2.
12: Ed è tutto per questa edizione. Direttore Nicola Rao, coordinamento delle edizioni Ilaria Menta che vi sta parlando, in regia Massimo Chiadroni e Francesco Paradisi. La linea va adesso a Radio 2 Music Room. L'informazione torna alle 15:30. A tutti una buona giornata.
6: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: 3 ieri, mi spiace.
1: Vabbè, ma anche ieri eravamo svizzeri.
0: Svizzera, ah, ieri.
1: Anche ieri eravamo svizzeri. Va bene. Signori, Manila Nazzaro.
0: Julian Borghesan. Tutto questo entusiasmo.
1: Basta. Cos'è? Boh, così, non ecco, motivato.
0: No, no, motivatissimo, perché sì, siamo noi a tenervi compagnia fino alle 16. Quindi dai, dai, dai, che la, dai, vi diamo dai, la carica, giusta.
1: Allora, ieri sera, un po' tutti, tra l'altro 9 milioni e mezzo di telespettatori su Rai 1 per la partita con la P maiuscola Inghilterra-Argentina.
0: E che partita, ragazzi!
1: E quanto abbiamo festeggiato, ragazzi! Ma a un certo punto hanno inquadrato uno lì in tribuna.
0: Sì,
1: in tribuna
0: l'ho
1: dello
0: visto?
1: Sì.
0: Era un po' incavolato.
1: No, con gli occhi mi ha detto: scusa, quel programma che fate voi lì alla radio.
0: Sì, che a un certo punto comunque hanno inquadrato Mick Jagger, era lui?
1: No, quello vicino a Mick Jagger.
0: Ma poi è stato Mick Jagger a dirglielo.
1: Poi gliel'ha detto lui.
0: E ha detto lui che il nostro programma è Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Saif qui su Radio 2, 13:48 minuti. Lui che con il suo Santissimo ha già raggiunto la certificazione d'oro, è un ragazzo che è cresciuto tantissimo dal palco dell'Harrison e si prepara soprattutto ad un evento incredibile sabato 18 luglio.
1: Il Santissima Fest 2026, dove? Nella suggestiva cornice dell'Arena del Mare del Porto Antico di Genova, quindi nella sua città. Saliranno sul palco Janet, Genova Rabe, Jimmy Nero, Vazzena e Skinny, protagonista di un speciale DJ set, e naturalmente Saif con il live più atteso.
0: Esatto, poi Genova è la sua città.
1: Genova la sua città. Genova Rabe, tra l'altro, è questo collettivo che lui aveva costruito nel corso del tempo per mantenere viva poi la tradizione, la nuova tradizione musicale genovese, e quindi i suoi colleghi ritornano sul palco con lui.
0: Ci sta. Bravo, questo ragazzo è cresciuto davvero tanto e tu mi piaci tanto, insomma, è stato il tormentone per tantissime settimane, ora ci ha regalato quest'altro, insomma, per l'estate.
1: Per l'estate, allora, oggi fa caldo.
0: Come ieri, però, anche come domani,
1: no,
0: immagino.
1: Forse un po' meno. Allora, intanto stavo ascoltando prima il meteo, attese, precipitazioni nel nord Italia.
0: Già da ieri, sono arrivate, sì. Belle. E poi c'è sempre l'altro lato della medaglia, che con questo caldo le precipitazioni sono estremamente violente a tratti.
1: Aia, purtroppo.
0: Quindi grandine, quindi attenzione. Infatti oggi sentivo uno speciale in TV dove appunto si raccomandavano, nel caso doveste vedere i primi segni di pioggia, non attraversate mai tunnel, perché in un attimo la situazione può cambiare, quindi fare molta molta attenzione.
1: Facciamo sempre
0: molta
1: attenzione.
0: Siamo un paese tropicale ormai.
1: Eh sì, ormai siamo del tropico.
0: Del
1: anche
0: tropico.
1: Noi. Va bene, io direi, sì, se sei d'accordo, andiamo nel 1995.
0: Che bella, bellissima.
1: Con una bella canzone, una grande artista, tra l'altro è in tour in giro per il mondo, oserei dire, visto insomma le sue date, tra l'altro americane in questo periodo. Lei è Alanis Morissette, questa è You Ought to Know qui su Radio 2.

0: Alanis Morissette con un album, l'album ha venduto 30 milioni di copie in tutto il mondo, una cosa incredibile, numeri quasi sconosciuti adesso. Il tour che, di cui raccontavi prima, inizia il 18 luglio, quindi anche lei da sabato al Marshfield, e poi a seguire Chicago e poi ancora Los Angeles, e chiaramente un tour prettamente americano in questo momento, per poi insomma girare un po', insomma, oltre l'America. In Italia non c'è nulla.
1: Niente.
0: Mi spiace.
1: Niente Italia, niente,
0: no,
1: Italia.
0: Niente Italia, neanche qui.
1: Allora, il nostro Matteo Strada, il nostro autore, ci ha girato ieri sera una foto.
0: Sì, la foto ha fatto il giro del mondo.
1: Riguarda un bambino che fa il bagnetto in una tinozza. Vicino a questo bambino, che lo regge naturalmente, lo lava, c'è un ragazzotto.
0: Sì, che effettivamente, a vederlo un po' dal naso, dai capelli non si direbbe, dal naso, dice, somiglia a qualcuno.
1: Somiglia a una politica italiana, ma non entriamo io quando l'ho visto, senza saperne leggere e scrivere, ho detto, come mai sta foto?
0: Sembra Ellie Schlein, vero. No, scherziamo. E Messi,
1: io non l'ho detto.
0: Vabbè, ho capito, con i capelli lunghi così sembrava... piegata, però in realtà è Messi, un giovanissimo Messi, una foto che quando è stata scattata in realtà mai si sarebbe pensato dove poi sarebbe arrivata, una roba, quelle robe che tu fai e dici, è possibile? Infatti allora, tanti hanno pensato, no, è una foto creata con l'intelligenza artificiale.
1: No, invece è tutto vero, la foto è stata scattata nel 2007, perché il Barcellona fece un calendario con UNICEF, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa appunto dei diritti dell'infanzia. Ma chi era questo bambino piccolo nella tinozza? Uno era Messi, quello fuori dalla tinozza, e dentro
0: c'era Yamal.
1: Yamal.
0: Un piccolo pacioccone, Yamal.
1: Cinque mesi aveva. Bel
0: torello, devo dire, Yamal per cinque mesi.
1: Però vedi poi la vita, no?
0: Incredibile. Allora, quelle cose che non ti aspetti che poi accadono. Tu guardi, che ne so, una foto, pensi a un ricordo e dici, ma tu pensi adesso questo ricordo dove è arrivato? Cioè, magari vi è mai capitato di pensare questa cosa? Dice, ritrova qualcosa e dice, ma io non avrei mai pensato, ecco, grazie alla nostra regia 202 sta facendo insomma
1: qua,
0: la foto, sta facendo questa foto che ha fatto chiaramente il giro del mondo, ed è una foto reale, assolutamente non realizzata con l'intelligenza artificiale.
1: Anche
0: ecco,
1: questa bionda è reale, sono io nella maschietta.
0: Questa invece, questa bionda è quella creata con l'intelligenza artificiale, grazie.
1: Eccola, vedi che bel primo piano, ci piace. Va bene, dai signori, andiamo con una canzone. Questa è Radio 2 Music Room, fino alle 16 siamo qui solo per voi.
0: Empire of the Sun.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream, camminando su un sogno, bello però come titolo.
1: Sì, come un sogno, l'impero del sole, che è quello che in realtà stiamo vivendo in Italia. Ci fermiamo giusto un attimo, torniamo tra poco.
0: Bravo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: 2-2.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatino.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè, buona,
5: ma non fritta.
6: Ah!

0: Rich, la canzone di Bea. No, stavo ragionando sul fatto che questi suoni di tastiere synth che fanno un po' da collante all'interno del brano mi ricordavano molto l'India, e allora mi collego subito con la signora Nazzaro, che in questo momento è a Mumbai.
1: Ma veramente? A fare che? Aspetta, non lo so. Guarda, canale 202, scusate, mi sento un attimo Lilly Gruber, perché è successo qualcosa in India, perché non lo so.
0: Allora, in India c'è un qualcosa di davvero particolare, c'è lo yoga della risata, che sembra quasi una scenetta comica per come iniziano queste sedute di yoga, perché sono tutti lì seduti, scusate il gioco di parole, in cerchio,
1: sì,
0: in una sala, in un parco, in un posto comunque tranquillo. A un certo punto, senza battute, senza preavviso, iniziano tutti a ridere come se non ci fosse domani, della serie ridi ridi che mamma ha fatto gnocchi.
1: No, però lo sai che ha un senso tutto questo, cioè quante volte ci è capitato
0: mica
1: di...
0: mica mandata a Mumbai così.
1: No, infatti, solo che fa troppo caldo, torno a Roma, è praticamente uguale. No, stavo pensando che quando tu inizi, quante volte è capitato a noi di iniziare a ridere senza un motivo, che ne so, guardi, anche io e te, spesso succede che ci guardiamo e iniziamo a ridere, poi succede che la risata, un po' come lo sbadiglio, è contagiosa. Quindi, come quando tu vai in palestra, prendi un attrezzo e inizi a fare dei movimenti, lo yoga della risata si basa più o meno su questo concetto, cioè di ripetere, nel ripetere a fare un esercizio, prima o poi questo esercizio in qualche modo ci apparterrà. Quindi io non lo so che cosa ho detto, non lo so, devo essere sincera.
0: Neanche io, però
1: a
0: mi piaceva.
1: Serve? Non lo so.
0: No, allora c'è da dire una cosa, che ridere, respirare e stare in compagnia possono aiutare a cambiare il tono della giornata.
1: Anche del viso.
0: Sì.
1: Della pelle.
0: Ti fa stare meglio, e quindi questi si siedono e iniziano a ridere come dei matti.
1: Devo chiedere,
0: capito,
1: il make-up immediatamente. Scusate, ho avuto questo primo piano, subito make-up.
0: Comunque
1: trucco.
0: C'è da dire una cosa, la risata non risolve tutti i problemi,
1: no,
0: però per qualche minuto può ricordare, insomma, che anche il corpo può aiutare la mente a fare un passo indietro dalla preoccupazione.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, comunque, stacchiamoci un attimo dalla quotidianità.
1: È vero, allora, è un'idea nata in India, ma ormai diffusa in oltre 100 paesi, quello dello yoga della risata. È la nostra domanda, quella che insomma vogliamo farvi oggi al 3487 300 200: cos'è che vi fa veramente ridere? Dai, però in maniera vera, cioè proprio il sarcasmo proprio pieno, ricco.
0: E sempre sorridendo lancia la nuova canzone, via!
1: Poi c'è Bossa Nostra, Gaia!

0: popstar mondiale, fai una canzone come questa, Summer, la stessa cosa che ha fatto Calvin Harris, mettendosi alla prova anche vocalmente. Devo dire che il risultato nel 2014 c'è stato.
1: C'è assolutamente. C'è. Allora, al 3487 300 200, un po' di messaggi. Allora, cominciamo con il nostro amico Salvatore.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Salvatore, Australia.
1: Dall'Australia.
2: A me quello che mi fa tanto ridere. L'ho visto qualche 30 volte, so pure le battute a memoria. Il film di Nino Banfi, Viene avanti cretino.
0: Vero. Parola Benedetta. Bello,
1: bello. Hai ragione, perché vabbè, Nino Banfi fa ridere, cioè in senso buono anche solo guardarlo.
0: Viene avanti
1: guardare.
0: Cretino.
1: È vero. A me fanno molto ridere anche Harry e Marvi, due ladri di mamma, ho perso l'aereo, poverini.
0: Allora, ci siamo la sfiga proprio di sì. Tutto, e questo l'abbiamo ritrovato entrambi senza saperlo. Adesso, prima di durante la canzone di Calvin Harris, ci siamo detti tutti e due, io e Manila, abbiamo rivisto, non so se ieri o l'altro ieri
1: sì.
0: Mamma, ho preso il morbillo,
1: che fa parte della serie Mamma, ho perso qualcosa,
0: dove tra l'altro c'è anche Scarlett Johansson in questo film, e non me lo ricordavo io questo.
1: E c'erano sempre questi due personaggi, quelli che facevano i ladri, fanno altro.
0: Sono loro sempre?
1: Sono sempre loro.
0: Sì, sì, perché ormai lì sono tre, Mamma, ho preso il morbillo. Sono due uomini e una donna.
1: Sì. Ah, ok, ce l'ho.
0: Mazzet.
1: Allora, Elena ci scrive, posso essere sincera? A me viene da ridere anche senza un motivo specifico. Infatti, quando sono per esempio con amici o col fidanzato, mi chiedono se ho bevuto troppo, in realtà sono astemia. Ma succede a volte di ridere senza un motivo. Io una volta sono andata a finire a Striscia la Notizia perché ho iniziato a ridere in una trasmissione televisiva senza motivo e non riuscivo a fermarmi. I Nuovi Mostri, cioè, l'unica volta della mia vita in cui sono andata a finire i Nuovi Mostri.
0: Allora, c'è un video storico, ora non vorrei sbagliare se era in Germania o nel nord Europa, comunque, di questo conduttore televisivo che durante un momento tra l'altro anche importante di questo talk in studio, dove parlavano di un argomento importante, lui ha iniziato a ridere. Alla fine l'hanno licenziato, ma rideva, sai, di gusto,
1: a crepapelle.
0: Poi si fermava e ripartivano.
1: Sì.
0: E questi, gli ospiti che lo guardavano, come dire, questo è scemo.
1: No, succede questo, che non riesce a, quando inizi quella, la risatella, come si dice da noi, non riesce a fermare, ed è bellissima. Comunque, voglio rispondere ad Enzo, sì. Presumo che questa disciplina sia a pagamento, quindi sono molto preoccupato se siamo arrivati al punto che per una risata bisogna pagare. Basta avere un cuore aperto con tutti e la risata non manca mai. Hai ragione, tra l'altro mi sono informata, lo yoga della risata, in realtà ci sono delle sessioni così, offerte di gruppo organizzate in questa maniera, però tendenzialmente sono a pagamento, dai 20 ai 30 euro a lezione, ma in realtà si può diventare addirittura leader dello yoga della risata con una certificazione che costa intorno ai 265 euro.
0: Ma quante ne sa la signora Nazzaro? Come Mattia, che giustamente me ne ero perso uno, dice: mamma, ho preso il morbillo, sono quattro i ladri.
1: Figure.
0: Ne avevo perso uno tra le macerie della casa.
1: Esatto. Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non mi ha fregato stavolta. No, perché l'altra volta continuava a cantare Angelina, balli, bella di casa.
2: Allora, ascolta questo messaggio, ascolta.
3: Ciao, sono Luca. Ciao. Mi fa ridere tanto, ogni tanto vi becco in TV. Ma non mi stanco, non sono i Jefferson.
2: È vero.
3: Ma ricordo di quando ero bambino, ma mi fanno veramente, veramente tanto ridere. Secondo me erano avanti, all'epoca erano veramente, veramente avanti.
2: È vero, è vero. Sai a me cosa mi fanno ridere da morire? I film di Totò. Ma io li potrei vedere all'infinito, ogni volta rido come se avessi sentito quella battuta per la prima volta.
1: Comunque, George Jefferson, Wizzy, la moglie. Lui aveva la catena di lavanderie.
2: Sì.
1: Tra l'altro, la voce di George Jefferson era di Enzo Garinei.
2: Cavolo.
1: Un grandissimo. E ha ragione il nostro ascoltatore, perché quella serie lì aveva dei tempi comici
2: perfetti,
1: pazzeschi.
2: Perfetti.
1: Proprio è da scuola di comicità.
2: Comicità super moderna in quel tempo. Vabbè, continuiamo a parlare tra pochissimo con voi. Cosa vi fa ridere al 348 7300 200? Intanto, California Love.
4: Ciao.

0: fatto, ma due storie completamente diverse. Da una parte il dramma della vita di Tupac, arrivato dal quartiere di Harlem e morto drammaticamente per colpa di una gang. Dall'altra invece Dr. Dre che scappa alle gang, diventa un grande produttore e poi a un certo punto vende la sua etichetta, la Beats Electronics, ad Apple per 3,2 miliardi di dollari
1: e
0: ancora oggi, ancora oggi è uno dei grandi dell'hip hop mondiale.
1: Proprio così. Allora, al 348-7300-200, allora, per me il più grande di tutto, ci scrive Massimo, e Totò, espressione di una cultura e leggerezza nel prendere e affrontare i problemi che la vita a volte ti porta. Umorismo, leggerezza e spessore culturale, proprio così. Però ho detto io, ogni volta che vedo, poi adesso succede d'estate, il sabato, la domenica mattina, anche il pomeriggio, anche in varie reti, mandano in onda questi film di Totò a
0: Repubblica.
1: Sono bellissimi, anche se in bianco e nero, la qualità è quella che è sempre un...
0: Ma sai che la bellezza è quella poi?
1: Sì, sicuramente.
0: Cioè io sulla pellicola rilavorata
1: sì, perde tantissimo,
0: dal bianco
1: d'accordo
0: e nero passata quello, ci sono dei casi di film,
1: sì,
0: eccetera,
1: sì.
0: Ma io non la amo particolarmente questa cosa, nel senso che quel film lì è nato in bianco e nero, va bene in bianco e nero,
1: sì,
0: cioè non... poi,
1: allora,
0: gusto personale.
1: Possiamo far ascoltare il messaggio del nostro ascoltatore che non ha proprio azzeccato in pieno l'argomento, però è molto simpatico il suo messaggio. Merita.
2: Ho appena sentito la radio, non so se parlavate di risate in momento non opportuno. Su questo argomento
1: volevo
2: segnalare, insomma, raccontare che io quando ero un bambino facevo il fierichetto e in occasione delle funzioni religiose,
0: sta
2: quando
0: sciando,
2: c'era un funerale, il prete praticamente non me le faceva più celebrare in quanto mi veniva sempre da ridere. Maurizio.
1: Ciao Maurizio. No, lui ti racconta l'argomento è per caso ridere nei momenti inopportuni. Anche, ma certo, comunque ridere durante un funerale, sì Maurizio, effettivamente. Un bambino viene
0: No.
1: Però se un bambino ride a un funerale, ti assicuro che altre persone potrebbero ridere.
0: Si attacca facilmente.
1: Sì, la risata fortunatamente
0: comunque,
1: si attacca.
0: Nella vita se non ridi, non sai che ti perdi,
1: che ti perdi.
0: Che era così la battuta, andiamo.
1: Leo
0: così.
1: È che ti perdi, rilancio, c'è. neanche che ti perdi.
0: Ho fatto ridere però.
1: Watch it burn qui su Radio 2.

0: tre amici, Fabi, Silvestri, Gazzè, Life is Sweet. Queste immagini molto belle, potete anche recuperarle naturalmente sulla rete. Noi abbiamo visto sul 202 questo video girato in Sud Sudan con i medici di Africa, sì. Quam, quando fecero appunto questo viaggio per aiutare i piccoli di questo paese. E poi, se volete, tra l'altro l'ho visto recentemente, c'è un altro documentario che è Un passo alla volta, che racconta questo sodalizio trentennale dei tre, comprese le immagini che poi arrivano da quel meraviglioso concerto che fecero qualche tempo fa al Circo Massimo davanti a 70.000 persone.
1: Loro sono molto amici, collaborano
0: amici
1: in tante cose
0: e
1: quindi...
0: grandi artisti, tra l'altro.
1: Sicuramente. Allora, a proposito di risata, fa molto ridere uno spot che vede il lancio di Spider-Man Brand New Day, che arriverà al cinema appunto a fine mese, il 29 luglio. Per l'Italia è stato scelto Francesco Totti. E allora, noi ormai conosciamo, e lo dico anche da laziale, davanti alla simpatia di questo calciatore, al di là poi anche del talento, bisogna comunque alzare le mani. È estremamente simpatico Francesco e si è prestato a fare questo spot per il lancio del film. Lo spot, lui ha raccontato, è stato molto simpatico, mi veniva proprio da ridere, perché dovevo far cioè la gente intorno a me non mi riconosceva, non sapeva più chi fosse Francesco Totti, ed è una sensazione stranissima.
0: Strana, dice appunto, è divertente, perché per una volta passare inosservato è qualcosa di meraviglioso. Perché tutto questo? Tra l'altro ieri hanno fatto proprio il servizio al TG1,
1: sì.
0: Perché per il lancio appunto di Spider-Man Brand New Day, sì, Peter Parker è stato privato della sua identità
1: e quindi nessuno lo riconosceva.
0: La stessa, sì, cosa hanno fatto per l'Italia con il capitano. La cosa inizia tra l'altro in un bar,
1: sì,
0: dove lui caffè. Chiede un cucchiaio e dice: cucchiaio. Io sono quello del cucchiaino, e fan finta, e poi trova una coppia, non mi ricordo se di fidanzate eccetera, che chiedono una foto. Lui si mette come per fare il selfie insieme a loro, dice: no, veramente sei tu che dovresti fare la foto.
1: Sono cose tutte strane. Infatti lui ha detto, quando mi è stato proposto di fare questo spot e girare questo spot, io per primo ho riso tantissimo, perché per me è inimmaginabile, non è, a Roma, in una città come Roma, non essere, vabbè, Totti è riconosciuto in tutto il mondo, ma una città come Roma si girano anche le mura, i pali da luce, cioè Totti,
0: se
1: è Totti.
0: Trovi Totti per strada, parcheggiano in ottava fila, ma che
1: scherzo. Quindi molto simile. E ci fa piacere comunque che sia stato scelto comunque un campione, un nostro campione, per il lancio di questo film, che comunque a livello mondiale
0: è magnetico. Lui
1: è magnetic, anche
0: è magnetic come sta

0: Lui è Bausa, è un rapper tedesco e sì, ci ha regalato questo brano che è un po' la colonna sonora dei tramonti dell'estate 2026, perché la verità è questa, insomma, Magnetic è ovunque ed è super super super utilizzata. Molto,
1: se fosse
0: molto
1: stato milanese?
0: Bausa.
1: Il suo omologo.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, allora questa è Radio 2, 14 quasi e 41 minuti.
0: Sì.
1: Sono messaggi?
0: Allora,
1: c'è gente che scrive,
0: ci manda vocali sulle cose che vi fanno sorridere. Continuate a farlo, perché mano a mano durante il programma sbobineremo. Ti piace questo termine?
1: Bellissimo.
0: Questo termine obsoleto che non si usa più, ma la Nazzaro è un po' vintage e quindi ogni tanto tira
1: mia,
0: fuori
1: ragazzi,
0: queste cose. Sì, sono tenuta bene, però sono vintage ma tenuta bene.
1: Così, senza naftalina.
0: Mamma mia, naftalina, mi ricordo la zia che c'aveva questi usini.
1: Ti ricordi?
0: La zia di mia mamma, sì.
1: Ti ricordi?
0: La naftalina negli armadi.
1: Negli armadi era
0: perché,
1: così.
0: Perché i vestiti si mantengono bene, ma è perché non...
1: Se li usi oggi, apri l'armadio e muori,
0: no,
1: respirando.
0: Certo, anche le tarme se ne sono andate, ti credo, ecco. Allora, è un po' di giorni in realtà. Che stiamo parlando di cose che avevamo, che non abbiamo più, di cose che non pensavamo fosse possibile, che invece sono così. Adesso parliamo delle cose che stanno scomparendo dalle auto moderne.
1: Sì, quelle obsolete, facciamo alcuni esempi. Uno tra tutti, noi chiamiamo la musica il lettore CD.
0: Io adesso tutti quei CD che avevo in macchina, effettivamente, che era così comodo, certo, prendere, niente.
1: Sì, perché prima sostituito dagli MP3, ok? Quindi dai lettori MP3, poi dalle chiavette USB. E oggi c'è il cruscotto.
0: Praticamente, il cruscotto. Dammi qualcosa.
1: Puoi mettere i servizi streaming via Bluetooth, però c'è il cruscotto bello liscio.
0: Ci sono delle comodità e ci sta. Allora, il cambio manuale, per esempio, tant'è che, per esempio, io ho la figlia di una mia amica che ha preso la patente col cambio automatico. Cioè, se lei le danno una macchina al cambio manuale, lei non la sa guidare.
1: Non sa usarla.
0: Perché funziona così. Cioè, puoi anche prendere la patente col cambio automatico. Però insomma, diciamo che chi deve, secondo me la patente deve essere presa con la macchina classica, poi il cambio automatico è,
1: secondo me, senza cambio.
0: Così fate voi.
1: Esatto.
0: Fate voi.
1: Allora, i navigatori integrati, che sembra una stupidaggine, ma negli anni 2000 costavano migliaia di euro. Oggi io ho il navigatore integrato che litiga con l'app.
0: Sì.
1: Perché fanno a gara chi è più bravo.
0: Chi è
1: poi
0: più
1: alla
0: aggiornato.
1: Fine e ti perdi.
0: È
1: se li accendi tutti e due, provaci.
0: Che ti perdi? Anche
1: no, ancora che ti perdi.
0: Che ti perdi.
1: Fantastico.
0: No, una cosa stavo leggendo: l'accendi sigaro e posa cenere. Io l'avevo completamente rimossa questa cosa. Effettivamente non esistono più, grazie al cielo, perché ci manca solo di fumare in auto.
1: Certo. Allora facciamo così: 348-7300-200. Cambiamo argomento. Se avete in mente qualche cosa obsoleta che sta scomparendo o è scomparsa dalla vostra auto.
0: Sì. Lola Young qui su Radio 2, One Thing.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: 2-2. Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax!
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS, love people, not labels.
6: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
10: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
11: Radio 2 Music Room.

0: Le vibrazioni qui su Radio 2 14:51, loro tra i protagonisti di Radio 2 Live, la grande festa di Radio 2 in onda su Rai 2 e Radio 2 il 5 agosto. Insieme esatto. A tantissimi altri ospiti.
1: Sì, poi Emma Stoccolma con Gino Castaldo alla conduzione. Una grande serata in musica.
0: Allora,
1: che ore sono?
0: 14:52. Allora, caro Giulio, al 3487-300-200, sì. Mattia ci scrive: la ruota di scorta tra le cose scomparse nelle nuove auto. Hai ragione.
1: Però,
0: sai che io ho scoperto di non avere la ruota di scorta, l'ho scoperto adesso. Cioè, succedeva un'emergenza, ruota di scorta non esiste più, perché nelle nuove macchine, chiaramente per una questione di spazio, ci sono dei kit gonfiabili rapidi. Domanda. Allora, già per me una volta è successo che ho bucato e mi hanno fermato, ho detto vabbè, cambiamo insieme la ruota di scorta. Ho detto sì, dai, cioè, chiamate la NASA, facciamo prima.
1: Chi l'ha detto cambiato?
0: Un signore mi voleva dare una mano, ho bucato la ruota. Vabbè, che c'entra?
1: Io immagino la scena, Cariotti, la signora Nazzaro al lato della strada che deve cambiare la ruota di scorta e l'ingorgo sul raccordo anulare, cioè, tutti fermi, io
0: se tutti
1: con tutti quel cricchi,
0: che battutona, sì, io nessuno la sapeva fare, quindi alla fine ho chiamato il carro attrezzi,
1: certo, ma l'importante era partecipare,
0: ecco, e lì ho scoperto che non c'era la ruota di scorta. Ma
1: benissimo.
0: Questa roba gonfiabile, sinceramente, non...
1: che roba gonfiabile?
0: Questo specie di ruotino gonfiabile, ma come si fa? Dai,
1: Francesco dice le chiavi fisiche, è vero, perché ormai c'è il sistema keyless, no? Quello lì da tenere in tasca, poi sono le nuove tecnologie, addirittura le impronte digitali,
0: sì.
1: Chi ha la macchinuccia, quella bella ricca, la apre con l'impronta digitale.
0: Okay, scusate, Giuseppe ci scrive, i deflettori sul finestrino davanti.
1: Non ci sono più.
0: Cosa sono i deflettori?
1: Sono quelli che praticamente ti riparavano un po' dall'aria quando tu aprivi il finestrino, c'era il deflettore.
0: No, è da tanto che non ci sono più.
1: Non eri ancora nata. Anzi, okay. Io so che quando tu sei nata hanno detto: è nata la Nazzaro,
0: togliamo i deflettori. Infatti ho detto, mi manca un pezzo, non me lo ricordo, perché io sono stata molto brava agli esami per la patente.
1: Per la patente,
0: molto brava.
1: Senza deflettori, tra l'altro.
0: No, infatti, per quello ho detto: ma che cosa sono?
1: Allora, Giada ci dice questo: ragazzi, ma vi ricordate i finestrini a manovella?
0: Sì, esatto, è vero, quelli ormai sono spariti anche.
1: Quella era ginnastica, esatto. Quella era, perché più vecchia era la macchina e più era difficile aprire, abbassare e alzare il finestrino.
0: Ricordo questa scena,
1: sì.
0: La macchina, vado al mare con mia zia, chiaramente, cioè, era super ventilato quel giorno, quindi arriva tutta questa sabbia sulla macchina. Ti è mai capitato il finestrino così, cioè, incrostato dalla sabbia?
1: Lì fai bicicletta.
0: Una roba incredibile. Sì, alcune cose fortunatamente non ci sono più, come le antenne. Un'altra cosa che ho fatto, una delle prime macchine, non so, ho fatto tanti disastri. Non ho tolto l'antenna all'autolavaggio. Hai visto che prima l'antenna
1: si svitava.
0: Ecco, si è spezzata.
1: Beh.
0: Ho fatto i disastri.
1: Mettiamo...
0: questa è giusta, questa colonna sonora.
1: Questa era
0: giusta.
1: La musica.

0: Vedi che a volte i ricordi si annebbiano, perché il deflettore era quello lì, è vero, il finestrino triangolare apribile.
1: Sì.
0: Io invece ricordavo anche quella, ma non mi ricordo come si chiama, cioè intorno al finestrino, tipo,
1: sì, una specie di piccolo tettuccio
0: di plastica.
1: Sì, ho capito.
0: Capito?
1: Sì.
0: Però anche sul deflettore, so, serviva, sì, per fare girare l'aria. Tu prima hai parlato delle antenne.
1: Sì.
0: Una cosa che non ricordi perché eri piccolissima lì. Allora, tante auto avevano il CB. Il baracchino, come si chiama.
1: Ok.
0: Dopo ti faccio vedere qual è il CB, perché ce n'è uno anche lì in regia vicino a Carioti. E quindi il CB, per utilizzarlo serviva l'antenna del CB. C'erano alcuni che avevano delle antenne.
1: Che cos'era?
0: Dal cofano davanti andavano dietro legate, che se ti partiva l'antenna frustavi uno al secondo piano.
1: Mamma mia, ragazzi. Allora, Salvatore ci racconta la linguetta di gomma che toccava l'asfalto per non prendere la scossa. Io questa,
0: vero,
1: questa proprio non.
0: Sì. Io lì ho un'immagine, ad esempio, quando mio papà aveva la Fiat 131.
1: Sì.
0: Classica grigia, sì, eccetera, e dietro c'era questa linguetta per la corrente statica.
1: Sì, sì, sì.
0: Okay.
1: Allora, aspetta, c'è anche un'altra cosa. Vi ricordate quando non c'era il servosterzo? Certo, che
0: certo.
1: Girare il, allora avevamo il finestrino e il volante.
0: Sì, era Hulk, Hulk praticamente.
1: Hulk praticamente.
0: Avevi Parimor per proteggere dall'aria, ce lo dice Nadia. Eh sì, erano quelli.
1: Sì, sì, sì, sì. Il turbo e i finestrini, ha ragione, ha ragione. Questa cosa dei finestrini in realtà la ricordiamo tutti e un po' ci ha segnato effettivamente. Però quello del ricordo, in qualche maniera noi stiamo raccontando le cose che le auto moderne non hanno più. Però automaticamente abbiamo aperto il cassetto del ricordo, probabilmente della nostra prima auto, quella che magari tutti noi siamo riusciti ad acquistare.
0: Qual era la
1: prima
0: tua e di che colore?
1: La mia era una vecchissima Micra, comprata, chiaramente usata in subito dopo il concorso di Miss Italia, grigia, con la quale probabilmente ho allargato le strade di Roma, perché io ho preso la patente a Foggia, a casa mia, okay, però poi non ho mai guidato, ho rifatto le guide a Roma, perché chiaramente guidare a Roma è guidare in un altro mondo, chiaramente.
0: Chiaro.
1: Però ricordo di aver allargato alcune strade di Roma.
0: Avevo Golf GL color verde bottiglia.
1: Mamma mia,
0: capito?
1: Ragazzi, che ricordi.
0: Facevo il figo in giro, mi sembra.
1: Mamma mia,
0: figo.
1: Che ricordi. Ah, anche i vostri ricordi al 348 7300 200. Intanto Daft Punk e Pharrell Williams.

0: Yes, yes. Dai ragazzi, su con la tutina, su con le ginocchia, forza,
1: oh, momento troppo fitness. Caldo, troppo caldo.
0: Troppo caldo.
1: Troppo caldo, ragazzi.
0: Allora, dal 7 luglio, visto che stiamo parlando di auto, sono entrate in vigore in Unione Europea le nuove più severe norme sui sistemi elettronici di assistenza alla guida per ridurre naturalmente e drasticamente incidenti e distrazioni. I nuovi obblighi si applicano a tutte le vetture di nuova immatricolazione. Laddove l'auto non fosse di nuova immatricolazione, dovremmo tutti noi effettuare installazioni successive.
1: Ah sì?
0: Eh sì.
1: Ah cavolo, quindi dobbiamo installare, a cominciare, questa telecamera per il monitoraggio del conducente, cioè una telecamera puntata sul volto.
0: È piccolina, non la vedi.
1: Cioè, immagino che non sia una di queste, immagini una dello studio, mi sembra un po' eccessivo, un po' ingombra, cioè mi sento un attimo osservata, scusate. Cioè, sei un grande fratello, ecco. Vabbè. Allora, questa telecamera puntata sul volto del conducente, chiaramente per monitorare lo sguardo e quindi chiaramente attenta in caso di colpi di sonno, ecco, movimento della testa, distrazione, che nel caso in cui accadessero potrebbe scattare questo avviso acustico, quindi in qualche maniera quasi svegliare il conducente, quindi questa è una cosa molto importante.
0: Io l'altro giorno ero in macchina, ho detto a mia moglie: scusa, ma ho le travegole, come si dice, è normale? Poi mi ha spiegato lei, mi è apparso sul display una tazzina da caffè.
1: Ah sì?
0: Sì, perché la macchina mi dice che dopo tot tempo, dopo tot chilometri, ti devi fermare.
1: Pausa.
0: Pausa.
1: Pausa.
0: Vabbè.
1: Pausa.
0: Stop lampeggiante per ridurre i tamponamenti. Luci posteriori lampeggeranno automaticamente in caso di frenate d'emergenza brusche.
1: Ah, bene.
0: Ok? Questo sistema salvavita non potrà essere disattivato dal conducente.
1: È giusto.
0: Lì rimane, giusto. Ed è giusto.
1: È giusto. Anche la frenata automatica di emergenza, che sarà potenziata. Io quella, per esempio, una macchina abbastanza nuova, non matricolazione insomma recentissima, e ha già questo tipo di dispositivo, probabilmente la frenata automatica sarà potenziata, quindi i sensori saranno ancora più precisi, ancora in grado di avvertire un eventuale pericolo, frenata di emergenza, magari in un tempo ancora più breve.
0: Per concludere salutiamo tutti gli amici camionisti in viaggio che stanno ascoltando Radio 2. La scatola nera, voi già lo sapete immagino, per i mezzi pesanti, già attiva per le auto al 2024, viene estesa a tutti i camion e autobus di nuova immatricolazione, quindi registrerà questo dispositivo i dati del veicolo, settimane, nei 30 secondi precedenti e nei 5 secondi successivi ad un impatto, così che, certo, le forze dell'ordine possono ricostruire la dinamica dei sinistri.
1: Ecco quello che già accade in altri tipi, insomma, di velivoli o veicoli in genere. Allora, 348-7300-200, arriva anche Gianna Nannini qui con Marrakesh America Inc.

0: Gallagher è andata così, è andata. Visto, visto cosa avevano detto?
1: Cosa?
0: Noel Gallagher. Mm. Detto: tanto noi arriviamo in finale, lì canteremo Wonderwall. E ciao.
1: Vabbè, è successo.
0: No, è niente.
1: E niente. Comunque stavo vedendo il video degli Oasis. Tu comunque quelle basette secondo me staresti bene.
0: Guardami con l'occhiale.
1: Esatto.
0: Dimmi se no. Scusate, 202.
1: Ecco, sì, yes. Basetto,
0: Noel Gallagher, guarda così. Bello.
1: Vabbè, okay, niente. Posso. Allora, un'altra notizia, giusto per chiudere e concludere un po' la questione motori. Intanto, dai, grazie per i tantissimi, anche bellissimi messaggi nei nostri confronti, sì, arrivati al 348-7300-200. Una cosa importante, attenzione, perché da oggi, 16 luglio, entra ufficialmente in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattici elettrici di proprietà privata.
0: I monopattici?
1: E monopattini, ho detto monopatici.
0: Vabbè,
1: monopattini
0: e
1: monopattici. Vabbè, ciao.
0: Vabbè, quella roba lì che si muove.
1: Sì, signori, allora, se avete un monopattino che utilizzate chiaramente in proprietà privata, bisogna assicurarlo, giustamente, perché ormai un sacco di incidenti sono causati dai monopattini e sono anche purtroppo a carico dei monopattini, e quindi è giusto in qualche maniera tutelarci.
0: Tra l'altro c'è niente risarcimento diretto, cioè per i primi due anni in caso di incidente il danneggiato dovrà rivolgersi alla compagnia del responsabile e non alla propria.
1: Ah, ok.
0: Sono tutta una serie di...
1: Sì, sì, sì. Questo chiaramente non riguarda i monopattini sharing, quelli che noleggiate, quelli l'assicurazione è a carico ovviamente della società di noleggio. Però se per la proprietà, caschetto e assicurazione, d'ora in poi.
0: Esatto. Va bene.
1: J-Ax, qui su Radio 2. 1, 2.

0: che si prende quando vai col monopattino. Lui dice una cosa secondo noi sacrosanta, cioè applicherei, al di là dei dispositivi utilissimi, regole più stringenti sul rilascio delle patenti. E comunque la maggior parte degli incidenti sono dovuti a disattenzioni dei guidatori, primo colpevole. Lo smartphone che viene utilizzato con noncuranza. E Paolo dice, ve lo dico io, da vecchio motociclista ne vedo di tutti i colori quando giro con il mio Guzzi.
1: Sì,
0: hai ragione Paolo.
1: Hai ragione. Tra l'altro, a proposito di moto, c'è un altro ascoltatore, adesso non ricordo bene, ho letto il messaggio perché sono tantissimi.
0: Diciamo Mario.
1: Ha detto, è vero sì che non esiste più il posacenere nelle macchine, ma è pur vero che adesso cosa fanno? Una cosa peggiore, e cioè fumano e buttano i mozziconi di sigaretta dal finestrino e noi scooteristi ce li prendiamo in pieno. Hai ragione, quella è maleducazione ed è un'altra storia.
0: Andiamo a Saxarubra.
1: C'è George Michael.
0: Ah, è vero, c'è George Michael. Saxa quando andiamo?
1: Dopo.
0: Ci andiamo dopo. Va bene.

0: Così mi è venuta. Tra il
1: bravo,
0: country.
1: Bravo J-Ax. 15 e 25 minuti. Allora, c'è un bel messaggio del nostro amico Paolo. No?
0: Sì, sempre a proposito di tutti i dispositivi di sicurezza, sì, di cui abbiamo parlato oggi. Poi abbiamo parlato anche dei monopatici, che questa roba.

0: Cause I gotta have faith.
1: Scusa, stavo...
2: 1987.
1: Stavo ballando io.
2: Sì, ma mentre c'era la Ferrari F40, che era il modello di quell'anno lì, George Michael ci regalava questa canzone qui.
1: Bella!
2: Sai dove andiamo?
1: Andiamo a Saxa Rubra, dai!
2: C'è il GR2.
3: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
5: Sono le 15:30.
6: Rai GR2.
1: Buon pomeriggio da Roberta Sibona in studio. In apertura l'attesa sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi nel 2018 a Genova, che provocò 43 morti e 16 feriti. 12 anni di carcere al principale imputato, l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Per la sindaca Salis, una giornata dovuta alle vittime, ai parenti e alla città. Sentiamo allora l'inviato Simone Zazzera.
7: Sì, sono stati condannati i principali imputati a processo per il crollo del ponte Morandi con pene più basse rispetto alle richieste dell'accusa. La più alta, 12 anni di carcere, è andata all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Per lui erano stati chiesti 18 anni e 6 mesi e poi 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni di Autostrade Michele Donferri Mitelli, per il quale la procura aveva chiesto 15 anni e mezzo. 10 anni ciascuno agli ex dirigenti di Ispea Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, erano alla guida della società che doveva occuparsi della manutenzione. Condannato anche Mauro Coletta, l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. Per lui 5 anni, la procura ne chiedeva 10. In tutto sono arrivate 32 condanne su 57 imputati, un verdetto che a 8 anni dal crollo, dopo 4 anni di processo, soddisfa i familiari delle 43 vittime. In molti erano in aula ad ascoltare questa sentenza, seduta accanto a loro anche la sindaca di Genova Silvia Salis. I familiari ci hanno detto: è un primo passo, speriamo ora che l'appello non porti a una ulteriore decurtazione di questi anni di condanna. Per ora da Genova è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Zazzera. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori che aveva inseguito e ucciso dopo un furto al suo negozio. Stamattina la maggioranza aveva avviato una raccolta di firme per richiedere l'atto di clemenza. Con 217 sì, 152 no e 2 astenuti, la Camera ha dato il via libera in prima lettura alla riforma della nuova legge elettorale. Bagarre in aula, con la maggioranza che si ricompatta nel voto e le opposizioni che parlano di tradimento e arroganza del governo. Sentiamo allora cosa contiene il provvedimento.
8: Premio di maggioranza, indicazione del Premier, liste bloccate, voto e fuori sede. È questo il testo della legge elettorale che va a Palazzo Madama per la seconda lettura e, se qualche punto sarà cambiato, tornerà alla Camera per la terza. Indicazione del Premier. Nel programma elettorale le forze politiche devono indicare nome e cognome di chi verrà proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica. Raccolta delle firme, i partiti che non hanno un gruppo parlamentare almeno in una delle due Camere al 31 dicembre del 25 dovranno raccogliere le firme per poter presentare le liste e dunque Futuro Nazionale, Più Europa e Partito Liberal Democratico. Pluricandidature. Previsto l'obbligo della presentazione di liste in almeno un terzo delle circoscrizioni alla Camera, mentre per ottenere il premio i candidati nelle liste circoscrizionali devono presentarsi anche in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in cui è stata presentata la sua lista. Lista circoscrizionale. Restano per ora le liste bloccate. No alle preferenze. Sulla scheda elettorale massimo 6 candidati per simbolo nei collegi plurinominali. Noemi Giunta, GR2.
1: Il meteo Italia ancora nella morsa del caldo a causa dell'anticiclone africano. 15 oggi le città con bollino rosso, domani saranno 16, sabato 19. Al nord sono però arrivati anche i temporali che nella provincia di Modena hanno provocato una vittima sorpresa in auto durante un'improvvisa tempesta di vento e pioggia. E l'ondata di caldo anomalo sta mettendo a dura prova anche i grandi fiumi dell'Europa centrale, a cominciare dal Reno in Germania. Sentiamo l'inviata della RAI a Berlino.
0: Le navi da carico e le chiatte cisterna costrette a navigare a un terzo della portata, i pontili che poggiano sulla ghiaia asciutta. In tutto il tratto a sud di Duisburg e Colonia, nell'ovest della Germania, è allarme per il Reno a secco.
9: 31 gradi hier, die Oberfläche, verrückt.
0: La temperatura dell'acqua nel fiume più importante del paese segna 31 gradi, lo conferma prelevando un campione Carsten Brand, esperto meteorologico. Il livello del Reno a luglio si è abbassato come mai nella storia. Una media di soli 650 metri cubi di flusso al secondo. Era già successo in passato, in autunno, ma mai in estate, e siamo solo all'inizio. Una siccità senza precedenti, sommata le ultime ondate di caldo storiche per la Germania. La situazione è preoccupante anche per l'Elba e il Danubio. Il governo ha lanciato un sistema nazionale per monitorare le risorse idriche, perché il prosciugamento dei fiumi minaccia anche l'economia. Il Reno è la principale arteria per il trasporto merci dell'industria tedesca, soprattutto chimica e acciaio. I costi già saliti, come i tempi di consegna. Il colosso ThyssenKrupp, per precauzione, ha frenato la produzione. Da Berlino, per il GR2, Lucia Sgueglia.
1: Torniamo in Italia. Sarà Il rumore delle cose nuove, il nuovo film di Paolo Genovese, ad aprire la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 14 al 25 ottobre prossimi. Film corale con un bel cast: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella ed Edoardo Pesce. Al centro tre coppie alle prese con un evento imprevisto che le costringerà a rivedere la loro vita. È tutto, la linea torna agli amici di Music Room. Il prossimo appuntamento con l'informazione del GR2 alle 19.30 più tardi.
10: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio 2 Music Room.

0: City Self-Aware qui su Radio 2 alle 15:39 minuti. Siamo tornati in diretta grazie ai nostri amici del GR2. Saxa Rubra ti saluta.
1: Grazie. Ecco. Allora, ultima mezz'ora di cosa parleremo? Tra poco del mercato dei diamanti, sì, che è al suo tramonto, ma non solo, perché ci sono anche le pillole musicali ed altre curiosità.
0: Assolutamente sì, tanta e soprattutto tanta bella musica che torna. C'è un capolavoro adesso.
1: 1971, quando Lucio Dalla ci regalava 4 marzo 1943, basta, ce l'ascoltiamo da qua. Bravo.

0: Beh, capolavoro l'abbiamo detto, 1971, Lucio Dalla, 4 marzo 1943. Un po' di formazione musicale, BOP, Beats of Pompeii 2026, promosso dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei in collaborazione col Comune di Pompei e Regione Campania. Sabato 18, Riccardo Muti e l'orchestra giovanile Cherubini, una serata straordinaria lì all'anfiteatro degli scavi di Pompei. Nel ricordarvi che BOP, Beats of Pompeii 2026, ha una radio media partner che sì, è proprio la nostra,
1: ma
0: Radio 2.
1: Non me lo dire,
0: è così,
1: ma
0: è così.
1: Ma che dici mai? Allora signori, attenzione, c'è grande crisi degli anelli di fidanzamento. Aia. Sappiatelo. Talmente tanta crisi che praticamente una grandissima azienda di diamanti, di diciamo gioielli, senza entrare nello specifico, ha chiuso una delle più importanti miniere in Sudafrica, perché c'è un calo netto impressionante nella vendita di diamanti, soprattutto di richiesta della domanda, soprattutto in Cina, dove c'è sempre stata notoriamente una richiesta maggiore, e c'è una vera e propria crisi. E chiaramente questo porta automaticamente ad una catena quasi catastrofica nella produzione di questo tipo di oggetto, che quindi quello che rimane costa sempre di più a questo punto.
0: Posso dire, viva Dio, oggi il diamante sintetico è la scelta consapevole.
1: Sì.
0: Sì, perché si preferisce il valore simbolico del gesto all'origine, insomma, ecco, geologica della pietra.
1: Ecco, diciamolo a Giorgina. Chi è Giorgina? Fammi la domanda, chi è Giorgina?
0: Aspetta, no, già so chi è, però vi faccio finta di... Chi è Giorgina?
1: La futura moglie di Cristiano Ronaldo.
0: Sì, che al dito non c'ha un diamante, c'ha un pezzo di miniera
1: del Sudafrica. L'hanno chiusa perché praticamente un pezzo da miniera gli hanno dato a Giorgina Rodriguez. È la verità, signori.
0: Vabbè,
1: comunque, questo è quanto, insomma.
0: Allora, tra poco le pillole musicali, ma prima delle pillole c'è un'altra canzone. Questa qua.
1: Giselle.
2: Encore 10 mots, je dis sa chère.

0: è tutta tua l'annuncio del titolo di questa canzone.
1: No, io mi fermo a Giselle, ma Giselle, je suis triste, che la France non l'è passé.
0: Vabbè, se faremo una occasione, che da maffè.
1: Bellissimo.
0: Che dobbiamo fare? Allora, pillole musicali, ci siamo?
1: Allora, vado con la sigla. Le pillole musicali sotto l'ombrellone, sempre più aperto.
0: Sì, allora, l'omaggio a Miles Davis e Billy Evans di Fabrizio Bosso con la Casa della Jazz Orchestra il 17 luglio nel parco di Villa Ozio, la rilettura dell'album Sketches of Spain.
1: Shakira da record, signore e signori, prima artista in vetta su Spotify con brani in inglese e spagnolo, il singolo Die Die featuring Burna Boy, numero uno della classifica globale.
0: Parliamo della Notte dei Serpenti, svelato il cast da Patti Pravo a Raff, Bambole di Pezza, nella lineup anche Mr. Rain, Baby K, Antonia e Clementino.
1: David Bowie, dal 18 settembre la raccolta The Shell Tell Me Recording con i brani dal 1965, anzi del 1965, più 10 canzoni finora inedite.

0: of Monsters and Men, Mountain Sound, fa fresco, si sta bene, si respira buon ossigeno, tanto ossigeno.
1: Vabbè. Vabbè, tanta allegria.
0: Tutto a posto, dai.
1: Ma si sta molto bene a Cervia, anche a Cervia, tant'è che è stato consegnato, anzi verrà consegnato il premio Amici di Cervia, un riconoscimento dell'amministrazione comunale ai turisti che nel tempo hanno soggiornato nella località almeno per 10 anni consecutivi. Ed io potevo quasi partecipare, dai. Perché da piccolo ci sono stata almeno per 4 anni consecutivi.
0: Ah sì?
1: Da ragazza, insomma.
0: Chiamatela Nazzaro.
1: È un posto bellissimo che amo tantissimo.
0: Poi scusa, ci sono anche degli omaggi, tra cui il sale di Cervia, come augurio di fortuna e prosperità. Le prossime date di premiazione nella sala del Consiglio Comunale in Municipio: 22 e 29 luglio e 12 e 26 di agosto.
1: Sì.
0: Come vengono segnalati?
1: Allora, sono gli albergatori, gli esercenti chiaramente degli stabilimenti balneari, dei campi, i locatori di appartamenti, delle agenzie immobiliari, insomma, tu sei a Cervia, qualcuno ti vede e dice: ah, guarda, questo è già il secondo anno che vedo la Nazzaro in giro. Insomma, chiaramente le segnalazioni vengono fatte dagli esercenti del luogo e sono in grado in questa maniera di attestare la presenza decennale del turista a Cervia. Ed è molto bello perché intanto è una località meravigliosa, spiagge immense, curatissime, è bello, il nostro litorale è veramente bello e poi accogliente.
0: Brava. Facciamo le vacanze in Italia. Detto questo, arriva un'altra canzone, Talk to You, qui su Radio 2.
1: Sì, ci sono Another. Another.
0: Mega da solo.
1: No, sì, Another.
0: Adar.
1: No, ci sono anche 54, cioè esatto. Ultra, ragazzi.
0: Siamo avanti.
1: Che annuncio. Ok, salutiamo tutti perché iniziano a svuotare la regia. Noi ci siamo ancora.
0: Restiamo io e te.
1: No, c'è anche Leonardo Carioti.

0: per fare un po' d'ordine, Enotre, che è questo duo olandese famoso per le produzioni house, eccetera, insieme a 54 Ultra.
1: Sì.
0: Questa è.
1: C'è un sacco di gente in questo brano.
0: Sì, no,
1: perché poi queste
0: questo
1: produzioni,
0: è l'equipaggio.
1: Sì,
0: è.
1: Perché queste sono produzioni ormai che siamo abituati anche a raccontarvi, sono produzioni internazionali e spesso diciamo che sono internazionali anche molto miste, diciamo anche come origine.
0: E sai quindi... perché? Perché una volta si lavorava comunque a distanza, era molto più difficile. Oggi negli studi si collegano tramite Skype, eccetera, e lavorano magari da New York a Roma e fanno insieme il disco.
1: Infatti,
0: tranquillamente mandandosi i file, le cose, una volta per posta.
1: Infatti questo è il motivo per cui a breve ci sarà una mia collaborazione con Shakira, anche se lei è lì, io sono qui, ma che ci vuole, con un po' di collegamento con l'internet, come dice mia mamma.
0: Io farò il ballerino per Shakira.
1: Sempre con l'internet però, sempre con l'internet,
0: va bene.
1: Ragazzi, è stato bellissimo stare con voi, grazie a tutti voi, la parte tecnica innanzitutto, Alessandro Amendolara e Riccardo Bruno, grazie ragazzi.
0: Ciao, guarda chi c'ha la visual, Matteo Tarquini, grazie.
1: Matteo, grazie al nostro regista Leonardo Cariotti, Matteo Strada il nostro autore, la nostra Cecilia De Roberti la curatrice e anche Marta Pezzino in redazione che saluta.
0: Tutta
1: ecco
0: a memoria,
1: qui. Certo,
0: sono,
1: ormai siamo una squadrona, così come ragazzi del pomeriggio di Radio 2, Camillo, Pippo
0: Camillo
1: e Camilla.
0: Camillo e Pippa, i maghetti, andiamo.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
3: 2-2. Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it. 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sono le 16.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
8: Il pomeriggio di Rai.
9: Buon pomeriggio, eccoci qua, inizia una nuova puntata, quella di oggi che è giovedì 16 luglio 2026, ricordiamolo, sono le 16 in punto, 45 secondi, buon pomeriggio a tutti voi, soprattutto
10: basta,
9: a quelli che odiano
10: basta,
9: la trombetta.
10: Basta
9: come...
10: con sto fischietto.
9: Non è il fischietto,
10: basta.
9: È la trombetta, ma quella è quella digitale, la senti Provenzano?
10: Sì, ma non c'è bisogno poi di continuare, cioè, una volta che l'ho sentito, ho capito che sei presente, ti ho visto anche prima, quando sei arrivato.
9: Buon pomeriggio, Camilla Ferranti, o come dicono molti, Camillo.
10: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo, ma comunque da Camillo, Camilla, da oggi in poi puoi anche cambiarmi nome, perché io sono diventata l'oracolo di Radio 2, la divina Camilla,
9: arrivata.
10: La regina delle regine, l'oracolo, il pronostico, potete chiedere a me per tutta la settimana, andate tranquilli.
9: Signori,
10: ci penso
9: se,
10: io.
9: Se l'altro giorno ho battezzato io gli amici francesi, ieri ci ha pensato la nostra amica Camilla a battezzare gli inglesi.
10: L'avevo possiamo fare detto. Un pronostico per la finale allora?
9: No, ancora c'è punto, stasera, no? Argentina-Inghilterra. Io sicuramente ci saranno due espulsi, ve lo dico, stasera si ammazzano di botte.
10: Secondo me in finale andrà l'Argentina.
9: Brava. Brava, anche ci volesse il Papa a indovinare, voglio dire.
10: No, avevo detto anche il risultato: 2-1. 2-1, sì, è questo quello che mi ha colpito.
9: 2-1.
10: Quindi, che cosa succederà domani? Lo volete sapere? Lo volete sapere?
9: Ma domani cosa? Dove? Qua? Domani niente, domenica poi c'è la partita.
10: Io volevo illuminare una giornata qualunque.
9: Ti è andata bene un giorno, lascia tranquillo, lascia perdere. Presentiamo purtroppo i nostri amici che sono qua con noi dall'altra parte del vetro. Più lucido che mai, il nostro regista Alessandro Provenzano.
10: Ciao Ale.
9: E poi Andrea Perrone, eccolo qua al mixer.
10: Ciao Andrea. Alla visual Stefano a Imola. Ciao Stefano.
9: Ciao Stefano.
10: E poi, siccome siamo i maghetti, abbiamo anche la nostra squadra di maghette, e sono Valentina Totta, Caterina D'Aleo, la nostra cura, e in redazione invece abbiamo Eleonora Catapano. Ragazze e maghette, ciao, buon pomeriggio.
9: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Salutiamo anche ospiti, abbiamo oggi Giusy e la sister Valentina Masiello, sono venute a trovarci.
10: Ciao,
9: chi da Manchester,
10: ragazze.
9: Chi da Napoli, perché
10: porti sempre belle ragazze, cioè non mi pensi mai a me, cioè niente da fare, mai un amico che ti viene a trovare.
9: E tu porta qua begli uomini così fai contenta te, Provenzano e tante una serie di amici, insomma.
10: Capito? Va bene, mi attrezzo.
9: Vabbè, vedi come
10: mi
9: sta
10: attrezzo,
9: zittita?
10: Mi attrezzo.
9: Io do un bacio grande a Caterina D'Aleo, perché adesso è impicciata al telefono, ma mi ha portato un caffè meraviglioso,
10: è
9: capito?
10: Vero,
9: prima l'hanno portato solo a te, ho detto, io? Ah già, è vero, ci sei pure tu, ecco, grazie.
10: Cate, sempre un amore, l'ha portato a tutti, volevo dire che non sei il suo preferito, capito?
9: Appunto.
10: Cioè, levati subito da questa cosa.
9: L'ho capito. Dai, sono le 16, 3 minuti fino alle 18, stiamo insieme, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Mace Salmo con la pesce Cattive Abitudini, l'hai capita che si chiamava così per caso?
1: Certo, l'ho capita. Assolutamente. Mentre tu ti lamentavi nel fuori onda di quest'aria condizionata che è appiccicosa. Non lo so, ragazzi.
0: È umido.
1: Salutiamo tutti quelli che oggi qui a Roma, 38 gradi, 40 gradi, ma in tante zone d'Italia, sono usciti magari dal parrucchiere, si vogliono fare belli, hanno un gran galà magari stasera, una festa, e hanno i capelli più afflosciati del West. È una cosa clamorosa.
0: È vero.
1: No?
0: Posso dire che gli inviti serali con questo caldo sono veramente una cattiveria.
1: Mannaggia.
0: Miseria, c'è questa cena, c'è questa premiazione, c'è una cosa che ho capito, ti auspichi durante tutto l'anno.
1: Brava.
0: E arriva tipo il 15 di luglio a morire.
1: Avevo scampato i matrimoni e arrivano gli inviti. Vabbè.
0: Esatto.
1: 16 e 7 minuti, 18 secondi in questo momento. Camilla Ferranti, Pipolo Russo al pomeriggio di Radio 2. Voi lo sapete, quando iniziamo il programma si entra in confidenza, vogliamo conoscerci tutti un po' meglio rispondendo a queste quattro domandine. Maestro Gingo!
2: Voi. Cosa portate? Sì, ma quanti cibi? Un fiorino.
3: Vai!
0: Solo un fiorino per farvi gli affari vostri.
1: No, non
0: solo
1: si paga.
0: Uno, no.
1: Non si paga, dottoressa. Lei mi faccia un esempio preciso che risponda a queste domande. Dove siete? Con chi siete? Cosa fate? Dove andate?
0: Sai che cosa?
1: Dica.
0: Sarebbe forse potuto succedere che qualcuno in questo momento ha avuto il coraggio di andare in palestra, esercitarsi, perché l'attività fisica fa bene anche con il caldo. Per il sudore vi siete fatti una bella doccia e adesso siete pronti per organizzare una bella anguriata serale, visto la temperatura.
1: Ah, brava. Io faccio, non so, Michele da Mantova, che dice: volevo andare in palestra ma poi è iniziata la trasmissione, quindi sto a casa al fresco e ascolto voi. Insomma,
0: ottimo,
1: sbizzarritevi, fateci sapere dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate al numero
0: 348 7300 200.

0: E ritroviamo i Beatles, Ticket to Ride, alle 16:11. Siamo appena partiti, questo è il pomeriggio di Radio 2, Piccolo
1: Brava.
0: Russo, Camilla Ferranti. Ticket to Ride è dedicata a te.
1: Tutto ciò che c'è
0: a fare col ticket è te.
1: Io ho sempre avuto un sacco di tic da bambino, cioè, mi partivano gli occhi, la bocca, e quindi ci sta questa canzone.
0: Ovviamente era sottile la battuta, c'era una sottile ironia che hai fatto finta di non cogliere.
1: Non colgo mai, cara Camilla Ferranti. Allora, stanno arrivando un sacco di... Dove siete? Con chi siete? Dove andate? Cosa fate? Che dicono a te?
0: Buongiorno, sono Mario, ho 13 anni. Ciao Mario, sto andando a prendere un ragazzo che starà da me per una settimana per il Gifoni Film Festival. Ciao, bellissimo il Gifoni, grande festival,
1: bello, uno dei
0: pochi che merita veramente di esistere ancora.
1: Ah, quindi salutiamo tutti gli altri festival.
0: Ti ha dato questa bella opinione per i ragazzi, intendo, per gli amici.
1: Senti questo vocalone che è arrivato al 3487 300 200. Pronto?
2: Buongiorno, sono Giovanni da Torino. Sto andando dal commercialista. Oggi si decideranno i prossimi 4 mesi cosa metterò a tavola, quanto riscaldamento potrò attivare o posso continuare a tenere i condizionatori accesi. E non lo so.
1: Vedi, con squillo finale da commercialista, perché uno capisce quanto devi pagare, capito? Io conosco amiche, ad esempio, che sono qua in zona, che lavorano con commercialisti importantissimi, e un giorno, una sera, camminando per Londra, dissi: ma sai, io spendo, che ne so, 80 euro al mese per il commercialista. 80 euro al mese? No, lì se non spendi almeno 10.000 al mese neanche ti aprono la porta.
0: Vero?
1: E quindi
0: Wow.
1: Mi sono sentito come nel film Poveri ma belli, capito?
0: Diciamo che è un periodo in cui siamo tutti sulla stessa barca, più o meno. Cioè, il commercialista è il nostro migliore amico.
1: Esatto. Vabbè. Allora.
0: Oppure ci scrivono: ciao ragazzi, io come ieri, questo è un nostro affezionados, sono al lavoro, il centrino in ospedale, in vostra compagnia del mio bellissimo cane guida Tyson. A proposito di parrucchiere, io credo che starò tutta l'estate con la coda. Se ne parla a ottobre di rivedere il parrucchiere. Un saluto Luana, giusto?
1: Ha ragione. Giusto. Mamma mia, sto bidello come scassa, ragazzi. Dai, ci sta la grande musica targata Radio 2.

0: Ragazzi, io dopo 2 settimane di lavoro nel deserto,
1: sì,
0: domani torno a casa per una settimana e tutte le volte che torno a casa non vedo l'ora di dire alla mia moglie ti amo.
2: Bravo. Che bello.
1: Ragazzi.
2: Che bello.
1: Bravo, quasi una
2: dedica d'amore questa.
1: Perché il nostro amico vive in Australia, quindi ogni settimana dice ti amo ai canguri e poi dopo torna a casa e lo dice alla moglie. Capito?
2: Bene, benissimo, lo rilanciamo alla fine quando facciamo il momento dedica ed auguri. Allora, invece un nostro amico ci scrive: sto facendo dei materassi e si schiatta dal caldo. Fortunatamente ho mia figlia di 9 anni che mi fa compagnia. Ciao Corrado.
1: Vedi, ciao. Ciao ragazzi. Qua
2: bello.
1: Oggi i commercialisti stanno prendendo un po' troppo piede. Ciao, io faccio il commercialista, invio mail ai clienti con F24 da pagare. Ovviamente sono attrezzato con corni e ferri di cavallo per cercare di respingere tutte le loro maledizioni che mi mandano. Ma noi commercialisti non abbiamo nessuna colpa, capito?
2: No, c'ha ragione.
1: Cercate di capirci.
2: Continuo con il mio appello che ho fatto già lunedì. Caro commercialista, amico mio commercialista, la mail che mi ha mandato l'apro a settembre, ok,
1: ma sì, dica andate in spam, che
2: no,
1: te frega,
2: ragazzi, non si può aprire adesso a luglio, non ci se la fa a metà luglio.
1: Ma non ti ha mandato quella cosa per cui tu vedi invia,
2: no, non voglio vedere,
1: eh sì,
2: blocca,
1: che vedono se l'hai aperta
2: contatto.
1: Quando l'hai ricevuta la PEC, queste cose qua,
2: spam,
1: va bene, dai ragazzi. 348
2: la minaccia di Provenzano
1: 7300 200 se volete interagire con noi qui al pomeriggio di Radio 2.

0: Queste ragazzi è Fico Sound, come piaceva a noi qualche tempo fa, mamma mia, con il nostro provenzano DJ qui che faceva saltare tutti, veramente, capito? Il bicchierino, tac, lui avanzava, ha rimorchiato così, quindi...
1: Capito che coppia che siete.
0: Eugenia è caduta ai suoi piedi così, con questa canzone. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, il pomeriggio di Radio 2, sono le 16.23 in questo momento, un saluto a quelli che si stanno mettendo in viaggio in questo momento.
1: Audaci.
0: Vogliono partire, dicono anticipiamo il weekend, facciamo un po' di tutto, capito? Ecco, salutiamo quelli che suonano
1: bene. Dietro. Ma guarda che è abbastanza evidente, Roma è deserta, ragazzi, guarda, ci sono i parcheggi.
0: Guarda che poi ci scrivono, allora non fate i rumori dei clacson, non fate le trombette, non fate, capito? Perché sennò si distraggono.
1: Noi siamo esenti, non è colpa nostra, è provenzano, non è colpa nostra.
0: Il problema è vostro, perché andate in vacanza? Perché noi lo sapete che l'estate, da che mondo è mondo, dai tempi di Adamo ed Eva, quando arriva l'estate, quando arriva giugno, si iniziano a fare i primi lavoretti, capito? Ecco. Il lavoretto estivo è sempre stato un...
1: Nobilità!
0: Certo, è sempre stato un obiettivo di tutti. Oh, faccio un anno, lavoro, faccio la scuola, ma quando arriva l'estate faccio il benzinaio, visto che c'è una mazzetta di soldi, oppure vado a fare il bagnino, vado a fare il cameriere, capito? Aiuto mio cugino che fa l'idraulico. Cioè, oggi vi chiediamo, vi ricordate o state facendo o avete fatto il vostro lavoretto estivo? Vi ricordate il primo lavoretto estivo?
1: Sai che non avevo capita questa cosa? Cioè, mentre tu me la spiegavi in questo modo, pensavo che era il lavoretto estivo durante le vacanze, cioè che magari andavi in vacanza e ti tenevi occupato a fare qualcos'altro, oltre al fatto di essere in vacanza.
0: No. Va bene. Il vostro primo lavoretto estivo, tu te lo ricordi, cara Camilla?
1: Certo, certo. Attenzione, attenzione, cioè? Ragazzi, ho lavorato anche io. Vabbè.
0: Cosa facevi? Spolveravi diamanti dentro sullo yacht? Che facevi?
1: No, ho fatto pierraggio per le discoteche, certo. Quindi fermavo i ragazzi, dove ci incontravamo tutti quanti, in un posto di mare, e li invitavo a venire in discoteca con qualche battuta, qualche cosa.
0: Brava.
1: Così è stato il mio primo approccio alla discoteca.
0: Vedi,
1: capito?
0: Che bello. Che
1: io
0: bello.
1: Persona seria, ragazzi.
0: Mettevano le belle ragazze a fare pierraggio, capito?
1: Esatto.
0: Perché cosa succedeva? Dicevano sempre, venite ragazze gratis, maschi 100.000 lire,
1: sai
0: 100
1: cosa,
0: euro.
1: Però mi mettevano seduti fuori in uno sgabello perché sennò non mi vedevano. Cioè, capito?
0: Beh, certo.
1: Come...
0: Io ti avrei messo proprio sul piedistallo, così a 10 metri, capito?
1: E così ho imparato a combattere i miei difetti e tutte le mie paranoie.
0: Io devo dire, il mio primo lavoretto estivo, cameriere. Ero piccolino, avevo 14 anni e andavo ad aiutare in una pizzeria, capito? Quando iniziava il periodo estivo, che c'era così, e poi andavo a fare anche il bagnino, però dopo una volta preso il brevetto. Ma il primo lavoretto è stato proprio da cameriere.
1: Quello che ti è rimasto più impresso, qual è stato?
0: Beh, cameriere sicuramente. Come primo lavoretto estivo è stato quello.
1: Poi ho fatto cameriere tranquillo o cameriere da rimorchio?
0: No, cameriere è sempre l'occasione per rimorchiare.
1: I bigliettini sotto.

0: Certo, sempre.
1: Che nel conto poi arrivava il bigliettino col tuo numero, eh?
0: No, all'epoca no, 14 anni, 15 anni, no, più che altro era per prendere le mance, capito? Ah, ecco. Facevo così per avere le mance. Poi dopo i 16 anni mi sono svegliato e invece... vabbè, mi arrivavano le pizze.
1: Via la rumba proprio.
0: Vi ricordate, amici, nel pomeriggio di Radio 2, il vostro primo lavoretto estivo? Dai, condividiamolo tutti insieme al 348 7300 200, così se qualcuno in questo momento non ne ha voglia, gli viene il pensiero.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti al nord-ovest, in movimento verso le Alpi centrali. Domani il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili, a prevalente regime di brezza, con mari generalmente in poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste, infatti, l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne al meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Se la sigla para Venancio Ramos, sta sperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Gualdemar, la para con il pecho, va a tirarsi.
6: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: E sì.
7: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snacchi.
10: 2-2. Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
11: Hai dimenticato i costumi da bagno.
10: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
12: 2-2.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
16: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
2: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Ciao, Paolino da Milano.
1: Uè.
0: Primo lavoretto estivo.
1: Sì.
0: Pasticceria dalle 3 di notte alle 9 di mattina.
1: Bello.
0: Praticamente ho fatto un'estate da zombie. Perché poi dormivi al massimo fino a mezzogiorno, uscivi con gli amici.
1: Certo.
0: Così. Madonna, me la ricorderò per sempre.
1: La gavetta, capito? La gavetta, che bello. Per chi ci segue sul canale 202, ma non solo, è venuto a trovarci il direttore Giovanni Alibrandi. Buon pomeriggio.
2: Salve direttore, è venuto a controllare che andasse tutto bene, che tu mi trattassi bene.
1: Assolutamente, sì, beh, certo,
3: assolutamente
1: certo.
3: Sì. Buonasera a tutti quanti.
1: Buon pomeriggio, direttore.
3: Buon pomeriggio.
2: Anche a lei la stessa domanda,
3: Camilla,
2: a questo punto.
3: Pippo.
1: Yes.
3: Quale lavoretto
2: Pippo,
3: estivo?
2: Pippo,
1: sì, un primo lavoretto estivo. Che ne so, magari aiutare un parente, un cugino che faceva il meccanico.
3: Trovavo un camping a Praia Mare e lì ho cominciato a dare una mano, c'era una sorta di bar e così, in amicizia.
1: Ah, in amicizia?
3: Sì.
1: Si diceva all'epoca, no? Anch'io esatto. Mi ricordo a 14 anni quando il mio amico proprietario diceva: oh, se vengono i controlli di che sei mio cugino, mio nipote.
2: Senta direttore, possiamo dire la verità, se lo sta inventando.
3: Assolutamente. No, diciamo sì.
1: faceva il DJ a Praia Mare,
2: è
1: sì.
2: Totalmente inventata questa cosa. No. Vabbè, però il tuo l'hai detto, il certo. Mio l'abbiamo detto, chissà Provenzano che cosa avrà fatto. E Provenzano è nato già con la musica, era già dentro la discoteca.
1: Sì, lui faceva il DJ, in famiglia a 14 anni gli facevano fare il DJ, cioè sì. Lui non festeggiava mai le feste, era lì
2: musica.
1: A mettere i dischi a casa, capito?
2: È già nato così.
1: Continua. A te che dicono invece?
2: E ci scrivono in tantissimi, per esempio ci scrive Luigi, 1998 avevo 18 anni e un'amica mi chiamò per fare la hostess di sorveglianza a una mostra d'arte a Forte Belvedere a Firenze, faceva caldo, tipo come in questi giorni 39 gradi, ovviamente zero aria condizionata, è vero perché ci si lamenta di questa cosa, e si doveva indossare la divisa con camicia a maniche lunghe, gonna e calze, si doveva stare sempre in piedi, braccia dritte lungo il corpo e fermi come un soldato, si potevano dare informazioni solo se richiesto, però ricordo con tenerezza un ragazzo che cercò di imbroccarmi. Claudia, ciao Claudia da Scandicci.
1: Vedi? Firenze,
2: sempre sì. Dove sei? Dove ci sono i blocchi autostradali? Scandicci Firenze, sempre bloccata,
1: dove c'è
2: ragazzi.
1: Un teatro meraviglioso, il teatro di Scandicci, dove c'è una squadra di pallavolo di Serie A che è veramente fortissima, capito? Quindi,
2: che bravo,
1: certo ragazzi, sono un tuttologo.
2: Perché giocavi anche a pallavolo
1: all'epoca,
2: anche
1: c'era
2: in un'altra vita, ha fatto anche questo.
1: Non mi hanno mai schierato, ma all'epoca c'era una squadra che adesso non esiste più, la Cepirati Novara, capito? In Serie B, e insomma ho frequentato.
2: Alto sei alto, sulla coordinazione non saprei.
1: No, facevo schifo, dico di... Però da Novara ci colleghiamo con un amico della provincia di Novara. Ciao, sono Andrea, e dice: io durante l'estate portavo come primo lavoretto estivo ad attaccare gli annunci funebri. Che mi ammazza proprio. Spero ti pagassero bene, perché... cioè, andare ad attaccare i manifesti pubblici, cioè gli annunci funebri, tosta,
2: Beh, però sai, è sempre, comunque te lo ricorderai sempre come un lavoretto, capito? Una cosa proprio che, strana, che forse nella tua vita non avresti mai fatto e che ti capita di fare.
1: Diciamo che finché non è il tuo va sempre bene, insomma.
2: Bene.
1: Va bene.
2: Ok.
1: Dai, fateci sapere, amici del pomeriggio di Radio 2, qual è stato, qual è adesso magari il vostro primo lavoretto estivo.
4: Ragazze, ci sorridono.

0: ragazzi di Radio 2, io il mio primo lavoretto estivo, mio padre mi comprava un bel gregge di pecore e andavo a pascolare le pecore.
1: Lo vedi come bello, si fa, bravi. Come si faceva, che meraviglia. E sai quante esperienze quando fai il primo lavoretto estivo, mamma mia,
2: a
1: che
2: lavorare,
1: bello.
2: A lavorare.
1: Quante avventure, perché poi ogni lavoro, adesso bello e brutto che sia, ti permette di conoscere, di ampliare, capito, la testa, i dialoghi, i racconti. Invece sta tutti oggi col cellulare, mamma e papà, mandate i figli a fare un lavoretto, fateli incuriosire, capito?
2: Vero,
1: qualsiasi
2: giusto.
1: Sia, dai. A proposito di lavoretti estivi, andiamo a scoprire la nostra super classifica? No, la nostra mini classifica.
2: Cascata.
1: Ammazza come sei poetica oggi, mamma mia come sei creativa.
2: Sto creando dei momenti di fresco.
1: Qualsiasi cosa uno le dica lei ci crede, va bene. Allora scopriamo.
2: Certo, se no non le direi, capito? Vabbè.
1: Tre lavoretti estivi che fanno la maggior parte degli italiani o che hanno fatto la maggior parte degli italiani. Adesso per ognuna mettiamo la spunta e vediamo anche io e te se l'abbiamo fatto o meno. Al terzo posto cosa c'è?
2: Abbiamo l'animatore, Pippo ce l'ha.
1: E io ho fatto animatore, capovillaggio, capo animazione, mi sono ultima stagione.
2: Senti come si è.
1: Ultima stagione 1996 all'Isola d'Elba, ecco, capito?
2: Lì si è stroncata poi la carriera.
1: Poi studiavo recitazione, ho cominciato a fare altro, quindi però sono stati anni e anni di esperienze meravigliose.
2: Dopo ho fatto finta di fare l'attore.
1: Anche Provenzano ha fatto i villaggi, si è divertito. Ma ragazzi, fare i villaggi, capito? È bellissimo,
2: bello,
1: è bellissimo. Fiorello faceva i villaggi, capito? Tantissimi, Magalli faceva i villaggi. Tu hai fatto i villaggi?
2: Sì, come cliente.
1: Ah, come cliente. Però certo. Ringraziamo molto le esperienze con tutti i clienti.
2: Però io ho studiato gli animatori, mi sono guardato.
1: No, vabbè, questa è bellissima. No, lei ha studiato gli animatori,
2: guarda,
1: è stupenda.
2: No, lo sapevo, ho studiato quello che facevate. Cioè, guardavo con attenzione.
1: E noi
2: studiavo con attenzione i vostri movimenti.
1: Allora, io Provenzano e qualsiasi animatore all'ascolto in giro per il mondo, ti ringraziamo perché abbiamo fatto un sacco di esperienze. Al secondo posto abbiamo fatto le cavie.
2: Fa caldo oggi, ve lo dico, caldo.
1: L'hai detto tu. Al secondo posto, molti italiani cosa hanno fatto, cosa fanno?
2: Bagnino o aiutante spiaggia, Pippo ce l'ha.
1: Ce l'ho ragazzi. Prima l'aiutante spiaggia, poi presi il brevetto di salvamento e andai a fare il bagnino tante stagioni a Rimini, ok? Tu ridi e scherzi. Però purtroppo il primo giorno di lavoro, la cosa divertente è che il bagnino primo mi disse, si chiama Primo, e mi disse: guarda Pippo, c'ho un'emergenza, dovresti stare lì dove sono le cabine, che c'ho un problema con la fognatura. Cioè,
2: okay.
1: E io tutto il giorno volevo fare il figo, il bagnino, stavo lì a buttare i secchi, capito?
2: Ma il punto è almeno cambiavi il posto di mare. Oppure sempre lo stesso in diversi ruoli?
1: No,
2: però,
1: sono sempre state le mie tre spiagge. Tipo. Salutiamo la 63, 112, 113 di Rimini. Grandi ragazzi,
2: ciao, ragazzi.
1: Tanti ricordi.
2: Ciao.
1: E al primo posto?
2: Il cameriere e Pippo ce l'ha.
1: Ah certo.
2: Certo, ce l'ha, hai fatto la tripletta, forza.
1: Sì, cameriere che è bellissimo perché conosci un sacco di gente, perché io ero una pizzeria, ristorante molto semplice, ma andavo a fare anche il servizio a pranzo quando erano finite le scuole, perché c'erano le aziende, sai, la mensa aziendale così, e lì dovevi servire e sviluppare la memoria, perché ti dovevi ricordare tavolate da 20, capito? Cosa mangia? Questo. E no, col computer, con adesso con la tastiera, era tutto a memoria, capito?
2: E lì dopo ti è venuta la cosa, la passione della recitazione, perché hai capito che la memoria, le cose, cioè capire anche le altre persone,
1: brava,
2: come si pongono, lì ti è scattato questa
1: mi
2: cosa.
1: Mi dai l'opportunità per ricordare a tutti che qualsiasi lavoro uno faccia ti dà la possibilità di studiare tutte le persone, capito? Di studiare tutte le reazioni, i comportamenti, è quello che poi ci serve quando facciamo radio o facciamo spettacoli.
2: È vero,
1: capito?
2: Questo è molto vero.
1: Quindi tu sei una di quelle che abbiamo studiato e già abbiamo capito.
2: Sono andata a controllare il territorio.
1: Amici del pomeriggio di Radio 2, sono le 16:44, ma che dovete fare questo pomeriggio? Dai, state con noi, 348-7300-200, fateci sapere che cosa.
2: Qual è stato il vostro lavoretto estivo?
1: Il vostro primo lavoretto estivo, quello che non si scorda
2: l'unico,
1: mai.
2: L'unico, il solo, inimitabile.

0: Death No More Harry Styles, sapete, questo video mi fa volare veramente, cioè, impazzisco, devo fare tutta la coreografia.
1: Grandissimo artista, mi dici
0: bravo,
1: per piacere.
0: Bravo.
1: In che zona di Roma abita, per favore? Che
0: se c'è non lo avete capito, se non lo avete ancora capito, perché è la quarta volta che lo dico, abita a Monti, non vi dico la via, non vi dico il palazzo, ma è a Roma, nel quartiere Monti, quindi se vi capita di fare i turisti a Roma che non
1: brava,
0: siete di Roma, è oltretutto un quartiere bellissimo da vedere, molto storico, adesso, popolare, figo.
1: Figo, adesso faccio il cartello alla ricerca di Harry Styles, che la gente vedrai che crea i tour, capito?
0: C'era un film così. Comunque, cari nostri radioascoltatori, qual è stato il vostro primo lavoretto estivo? Ci state scrivendo in tantissimi, come per esempio la nostra Luciana Ferrucci, che ci dice: il primo lavoretto estivo a 14 anni accompagnavo una signora non vedente a fare la spesa. Ciao, bello.
1: Brava. In un paesino c'era un ragazzo che conoscevo tantissimi anni fa, accompagnava i nonnini al cimitero. Perché sai, partivano presto la mattina, a piedi
0: questo,
1: dal paesello, c'era bisogno, magari si dovevano arrampicare per pulire un po', capito?
0: È vero, quando devi rimettere in ordine,
1: sistemare pulire i fiori, queste cose.
0: C'è cura su tutto, è chiaro.
1: Bravi. Avanti un altro, chi è?
2: Allora, io sono Connie.
1: Ciao.
2: Ho 81 anni.
1: Ciao.
2: Quando avevo 15 anni avrei voluto avere un nuovo giradischi.
1: Bello.
2: Anzi, a dire la verità non ce l'avevo. Costava 38.000 lire.
1: Sì, botto.
2: Allora, nel mese di luglio, appena finito la scuola, sono andata a fare la salumiera per un mese, 1.000 lire al giorno.
1: Mm.
2: Appena ho avuto le 38.000 lire, mi sono licenziato e ho ascoltato la musica.
1: Brava, hai visto? C'erano gli obiettivi.
0: E infatti, sai qual è la cosa bella anche di questo? È che questo ti responsabilizza questi lavoretti, come dicevi te.
1: Sì.
0: Ti dà la possibilità di fare quel gruzzoletto per comprarti magari quella cosa che c'hai tanto che volevi, che desideravi tanto. E anziché pesare magari sulla famiglia, è una soddisfazione tua personale.
1: Assolutamente.
0: Dire: me lo voglio comprare.
1: Anche se io sai che mi piace sempre mettere un po' zizzagna. Cioè, anche se è vero che una volta, magari quando eravamo più giovani, con un lavoretto estivo riuscivi a pagarti il motorino o altre cose, adesso ci vorrebbero 10 estate per pagarsi quello che una volta, capito? Cioè.
0: È vero, anche questo.
1: Avanti un altro.
0: Ciao, oltre che servire birre la sera, andavo di giorno a montare mobili per un mobilificio del paese. Avevo 16 anni, Guido. Ciao Guido!
1: Applausi a Gogo, ha sentito birra, capito? È così, vai. Senti questo, pronto? Chi è?
3: Ciao da Francesco da Palermo, io mi ricordo, finivo la scuola, 16 anni,
1: sì,
3: benzinaio, perché a quei tempi non c'erano i distributori automatici e addirittura per guadagnare di più facevo anche il notturno, ragazzi. Mamma mia che giornata, però si stava freschi, eh?
1: Ci credo.
0: Vabbè,
1: freschi. È vero, tantissimi ragazzini anni 70, 80, anche 90 volevano fare i benzinai, perché tu andavi col papà a far benzina, vedevi questi che tiravano fuori certe fascette dalla tasca, capito? Le mazzette proprio così, dice: mamma mia, si guadagna così tanto? E non è cambiato, signori, perché vedendo il costo della benzina, insomma.
0: Dai, è vero.
1: C'erano le carte grosse così.
0: Senti, ce n'è uno bellissimo prima di salutare.
1: Dica.
0: Prima di dire, questo lo devo leggere assolutamente perché è bellissimo. Primo lavoro nel lontano 68, all'età di 15 anni. Aiuto commessa in un negozio di scarpe a Sanremo. Prima cosa, al mattino si spazzolava il marciapiedi di via Matteotti davanti al negozio. Sai tra i clienti chi c'era? Gregory Peck.
1: Ammazza,
0: A settembre sono tornata volentieri a scuola.
1: Quello era un grandissimo attore certificato.
0: Però ti somiglia un po' Gregory Peck.
1: L'hai capito? L'attore certificato.
0: No, sto dicendo la verità.
1: La PEC.
0: Oggi è versione commercialista. Vabbè. Bene, ok.
1: Abbiamo capito. Salutiamo. Questo è il pomeriggio di Rete 2. Sentiamo una canzone, intanto gliela spiego. La PEC, praticamente, capito? No. Certificazione.

0: La voce inconfondibile è quella di Giorgia, tu mi porti su il pomeriggio di Radio 2, vi stiamo chiedendo qual è il lavoretto estivo che avete fatto durante le vacanze che vi ha reso indipendenti, eccetera, ce lo state dicendo al 3487 300 200.
1: Siamo curiosi di sapere anche il primo lavoretto estivo del nostro super inviato Ivan Cardia, che troveremo tra poco.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: DNA.
1: Come si chiama questa canzone?
2: DNA, Gabri Ponte insieme a Jovanotti. Gabri Ponte che poi troveremo il 5 agosto su, in prima serata su Rai 2 e in simulcasting su Radio 2 per Radio 2 Live. Il cielo è sempre più blu, meraviglioso. Il primo concerto live di Radio 2.
1: Me l'hai detta così.
2: Vedi che le cose sono reciproche. Allora, dobbiamo andare in un posto meraviglioso che noi non conosciamo probabilmente, no? Cioè, nel senso, proprio non sappiamo dove si trova lui, il nostro super inviato, il nostro giramondo, Ivan Cardia. Ciao Ivan!
3: Ciao Ivan! Ragazzi, ma oggi sono in un posto, il posto più bello al mondo, posso dirlo, anche se ogni giorno scopriamo un posto più bello al mondo, è l'Italia in generale. Tagliacozzo, provincia dell'Aquila, mi trovo, pensate, in piazza dell'Obelisco, che sembra la scena di un film, e sono contornato da tantissimi ragazzi, tutti che mi chiedevano: Radio 2, vieni qua perché io ti voglio raccontare questo, quell'altro. Poi tra l'altro DNA, no, qui c'è Laura, DNA, tu mi dicevi, cosa avete voi nel DNA, voi tagliacozzani?
4: Il sangue caliente che scorre nelle vene.
3: Cioè, caliente, ragazzi, hai capito Pippo e Camilla? Ma qui stiamo a temperature altissime, guarda. Allora, veramente un clima caldo ma fresco anche, perché molti romani vengono qui proprio per rinfrescarsi, mi raccontavano, per passare le vacanze. Raffaele Morelli qui con me è uno dei ragazzi che organizza il Dante Street, che si è svolto tra l'altro scorsa settimana, bellissimo, e so che state già lavorando al prossimo anno in questa settimana, Raffaele.
5: Sì Ivan, innanzitutto grazie, e sicuramente Dante Street è stata una delle feste più belle che ha animato tantissimi giovani nella nostra città. Tagliacozzo è un po' un punto di riferimento non solo per la Marsica ma anche per Roma, infatti dico dallo studio che cosa state facendo, potete venire qui che siamo molto più freschi.
3: Cioè, avete capito che cosa state facendo? Imperativo proprio.
1: È così.
3: Raffaele, ma questo è un posto bellissimo, però diciamolo, tanti ragazzi che si adoperano come questa festa.
5: Sì, tantissime in realtà, anche dal punto di vista scolastico, ci adoperiamo per rendere un po' una visione contemporanea di Dante. Tantissimi sono stati gli ospiti di questa edizione, con Marcello Ciccuto, presidente della Società Dantesca Italiana, Giorgia Chiuggi, autrice di un libro, tantissimi altri giovani, spettacoli nella sera, proprio per rivivere sotto la statua di Dante che qui a Tagliacozzo è stata inaugurata dal Presidente della Repubblica Mattarella.
3: E qui di fianco a te c'è Franco, che ha proprio fatto questo murales di Dante, un Dante pop. Quanto ci hai impiegato, Franco?
6: Io ho impiegato 5 giorni, per me è stato un vero piacere realizzare questo murales nella scuola Tantalo di Tagliacozzo. Diciamo un po' rimescolato la palette dei colori e...
3: Poi il prossimo murales è su Radio 2, mi raccomando. Io, Pippo e Camilla, ci devi far belli, splendenti.
6: Va benissimo, onorato.
3: Allora, poi qui c'è, vi presento, è bellissimo stare in mezzo ai ragazzi giovanissimi, Aurora, che è l'assistente psicologica, qui mi hanno detto, perché tu, cioè, qui lo stress va via a Tagliacozzo, è vero?
4: Assolutamente, tutti i romani che vengono si rilassano, noi tagliacozzani un po' meno, però il turismo riesce a valorizzare le attività e grazie ai festival anche alle persone meravigliose che ci sono qui a Tagliacozzo.
3: E infine, guarda, prima di ridarvi la linea, qui ho scoperto Laura, no? Una giovanissima ragazza. Laura, ma tu sei tutti i detti in tagliacozzano?
7: Di tutti i detti tagliacozzani.
3: Dai, diccene qualcuno, dai, al volo.
7: Allora, al volo, cogliere l'attimo, ogni lassata è persa, la vita è una, quindi cogliamo l'attimo e divertiamoci, tanto vale stare bene. Oppure la corsa agli asini, che dura poco. Quindi
3: dura poco
7: chi tenta di fare il passo più lungo della propria gamba, oppure che bombare ancora gli cavalli,
3: cioè. No Laura, ascolta, facciamo una cosa, andiamo avanti fino a stasera in diretta su Radio 2, è fighissima questa cosa, cioè Pippo e Camilla, ma non posso lasciare andare via questi ragazzi così, ma sanno tutto veramente. Allora, che gli diciamo a Pippo e Camilla da studio?
7: Che la corsa agli asini dura poco e che la Trinità se canta all'ore venì,
3: perché sì, ma che significa?
7: È sicuro che ci si arriva, ma non è sicuro che si ritorna indietro.
3: Porca miseria, ma cioè, hai tirato un colpo, scusa.
7: No,
3: Laura,
7: no, sto bene.
3: Allora, da questi simpatici ragazzi Pippo e Camilla, che dirvi, noi vi ridiamo la linea, vi aspettiamo qui questa sera perché tanto è meno di un'ora, Tagliacozzo lo ricordiamo, ma soprattutto domani saremo in un altro borgo d'Italia. Grazie e un saluto qui da Tagliacozzo.
2: Grazie Ivan. A tutti i tuoi amici. Ho capito che devo partecipare alla corsa degli asini.
1: La corsa all'asino ci ha convinto.
2: Quello
1: in senso l'hai capito?
2: La potrei vincere. Ciao Ivan, a domani.
1: Ciao.

0: UB40 Red Red Wine.
1: Brava, ammazza, l'hai detto che sembravi tagliata, capito? Come se fosse una registrazione. UB40.
0: Non posso dire quello che Pippo mi racconta così dietro le quinte.
1: Io se racconto quello che dici tu, ragazzi.
0: Non si può dire, cioè, veramente mi fa degli esempi assurdi. Esco con una cultura, ragazzi, di vita incredibile, la vita di Pippo. È un libro da raccontare.
1: Perché al pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti e Pippo Lorusso, ci stiamo raccontando e vi stiamo chiedendo qual è il vostro primo lavoretto estivo che avete fatto, se ve lo ricordate, se magari lo state facendo in questo momento il primo lavoretto estivo, capito? E ci stavamo raccontando nel fuori onda di cose che si facevano una volta, le nonne, le bisnonne, le mamme, ma che forse oggi non si usano più. E sono cose molto,
0: c'erano
1: molto
0: dei tabù nel raccontarle.
1: Esatto, molto particolari, quindi ve la racconto, poi se ci incontriamo per strada ve la racconto, in radio non la posso dire.
0: Aveva già drizzato le antenne Provenzano, aveva alzato gli occhiali.
1: Figurati, ci state scrivendo e messaggiando in tantissimi al 348-7300-200. Senti questo, pronto?
2: Ciao, sono Filippo da Padova.
1: Ciao, bello.
2: Il mio primo lavoretto è stato a 17 anni in una fornace a fare le pietre faccia vista, quelle con l'argilla che poi vanno cotte in fornace. Ciao.
1: Bene, bene, ma in realtà non ho capito bene, cioè faccia vista.
0: Faceva
1: spiegaci un po', pure amici che siete magari, che padroneggiate un po'. Caterina D'Aleo guarda e dice sì, lo so, adesso vieni qua in diretta a dircelo subito, vieni subito qua dentro, dircelo, intanto leggi un po' mentre arriva Caterina.
0: Il mio, questo è molto interessante, lavoretto estivo allo gigolo, giusto? Antonio da Vicenza, cioè, va bene,
1: c'è il gigolo? Vabbè, chi non ha fatto il gigolo? Caterina, per piacere, vieni qua.
0: Non lo sai.
1: C'è ancora chi dice, buonasera, 1970, Milano, mese di luglio, caldo come in questi giorni, 14 anni, borsa di detersivi e spugnette che pesava ben 12 kg sulle spalle, pezzi da vendere porta a porta, 1000 lire ciascuno. Capito? Se andava in giro, come gli arrotini oggi, come le persone che vendono ancora i tappetini con quei carretti, la frutta, sì, è bellissimo.
0: Donne, è arrivato l'arrotino, quello?
1: Sì.
0: Ok.
1: Arrota, forchette e coltelli, donne, è arrivata Camilla.
0: Avevo 17 anni, mi preparavo per gli esami di ammissione al Politecnico con un professore molto conosciuto. Lui pubblicava libri di esercizi di matematica e mi faceva correggere i manoscritti, pagandomi per ogni errore trovato. Così studiavo e guadagnavo pure. Questo è difficile da leggere. Kantemir de München.
1: Sì, München. Canti da Monaco. München.
0: Ma tu l'hai tradotto così?
1: Sì, sì, Kanten, sì. Tu sai che io, allora, io sono di origini pugliesi, nato in Germania, a Kirchheim unter Teck, capito? Sì. Provincia di Esslingen, vicino a Stoccarda, Karlsruhe. Sì. E quindi un po' il tedesco.
0: Posso dire che non ho capito niente?
1: Me lo sapevo, immaginavo, non ti preoccupare. In geografia bocciata. Chiudo con Virgilio che dice: ho fatto l'animatore ai bambini di una colonia in montagna per un mese intero, capito? Bello dedicarsi ai bambini.
0: Bello.
1: Mi piace, dai, arriva qualcosa. Cosa che sicuramente piace a tutti, in questo momento è uno degli artisti più acclamati, Achille Lauro.

0: comuni immortali mentre Pippo vi prende in giro. Tra l'altro io e Pippo oggi siamo vestiti uguali.
1: Incredibile.
0: Chissà che cosa ne direbbe Achille Lauro, che adesso è anche direttore creativo di Maison di Moda, fa tutto.
1: Certo,
0: artista eclettico.
1: Ce l'hanno fatto notare ieri, siete vestiti uguali al contrario, maglietta, pantalone diverso, no? Così con gli stessi colori, oggi uguale, marroncino e bianco. Boh, non lo so, telepatia.
0: Ma guarda come siamo carini, si chiama, guarda come si vede.
1: Vabbè.
0: Vabbè. Eccoci.
1: Arriva il mio amico Cavalluccio. Quando arriva il Cavalluccio ufficiale di Mamma Rai è perché arrivano i consigli non richiesti di Camilla, però, la Queen.
0: Però Alessandro, posso chiedere una cosa, signor Provenzano, dottor Provenzano, possiamo avvicinare questo cavallino in una forma più femminile, più elegante quando arriva, per favore? Perché deve essere sempre così arrabbiato? Certo, una bella puledra, grazie.
1: Sì.
0: Dai suggerimenti,
1: dai.
0: Poi.
1: Da domani i mini pony, dai, domani i mini pony. My little pony! Vai, vai.
0: Come mi suggerisce? E poi mi dice no! Va bene, allora ragazzi, cari ragazzi, il consiglio di oggi è come godersi le meritate vacanze estive.
1: Sì.
0: Sai che le vacanze sono importanti, 28 milioni di italiani, mi levi gli appunti.
1: Cioè le faccio, la rinfresco col ventaglio e mi dice che vola, non metti la mano.
0: Lo sai che ho la memoria breve, a breve termine.
1: Labile,
0: proprio.
1: Sì.
0: Esatto, sì. E quindi qualche consiglio su come godersi queste vacanze, visto che siamo quasi tutti più o meno in procinto di partire. I fortunati che partiranno, c'è tutta secondo me anche una preparazione logica, come ad esempio il fatto di pianificare prima di tutto le vacanze, nel senso non evitiamo quelle last minute, perché last minute non ti danno la possibilità di rilassarti e dire adesso stacco,
1: certo.
0: Faccio invece già l'organizzare e il programmare la vacanza, già quello è uno stato invece di come dire tranquillità mentale che ti dà la possibilità di rilassarti, perché tu sai che in previsione ci avrai la vacanza, quindi sei già capito in un mood più tranquillo, già sai che tra 3 settimane parti stai più rilassato.
1: Che bello.
0: Quindi programmare in assoluto, scegliere posti sicuramente in mezzo alla natura dove il colore predominante sia il blu, perché il blu è un colore comunque potente che ti dà tranquillità, ti infonde pace, quindi trovare tutti quei posti nella natura, le passeggiate nel bosco, una bella passeggiata in riva al mare, che già quello fa bene per il sistema cardiovascolare, già ti mette in pace con i sensi, capito Pippo?
1: Sì, sì, stavo pensando alla foresta, il blu, cammini, cioè i puffi.
0: Sempre gli alberi che abbracci.
1: Ci sono i puffi.
0: Sempre... Perché?
1: Vedete il blu.
0: Non avevo capito. Somigli anche un po', c'è anche un po' del gargamella.
1: Grazie.
0: Poi, stabilire ovviamente la durata perfetta di una vacanza, che normalmente secondo un tot di ricerche dell'Università di Barcellona a 8 giorni entri ufficialmente, dopo 8 giorni entri ufficialmente in vacanza.
1: È vero.
0: Cioè, nel senso sei proprio rilassato, sei entrato nel mood.
1: È vero, i dottori ci spiegano che molti appena vanno in vacanza scaricano tutte le tensioni, quindi capita al 92% delle persone di star male la prima settimana, ti prendi la febbriciattola, i dolori, capito, l'acciacco, non sto scherzando.
0: Che cosa ho detto io?
1: E tu hai detto che dopo 8 giorni inizia la vacanza.
0: Sì.
1: E io ti dicevo, è vero, viene confermato anche in maniera scientifica, perché la prima settimana quando uno stacca si ammala normalmente.
0: Davvero?
1: Certo.
0: Ma no, ma va là.
1: Vedrai, appena andrai in vacanza tu vedrai. C'ho la febbre, sto
0: qui
1: male.
0: Qui se ne parla, qui se ne parla, ma poi non se ne viene mai a capo di queste vacanze. Poi giustamente con Pippo stavamo commentando delle cose poco fa.
1: Dica.
0: Vabbè, seconda cosa, poi sicuramente sperimentare dei posti nuovi, perché se è vero che andare in vacanza, nelle vacanze dei luoghi del cuore, cioè ci fa star bene, è altrettanto vero che poi anche lì entri in un mood di routine, no? Quindi fondamentalmente non esci mai da quelle che sono delle abitudini, cioè le abitudini lavorative, le abitudini della vacanza. Invece cambiare posto ti permette veramente di staccare la testa, di fare davvero il viaggio, che ti permette di stimolarti, di avere più creatività, di rimettersi in pace. Quindi magari evitiamo i posti del cuore, i posti del cuore ci andiamo poi dopo, quando dopo una settimana e poi dopo sai che comunque finirai lì magari.
1: Cioè avete capito, date retta solo a Camilla, cioè volete fare una vacanza per i fatti vostri? No,
0: ragazzi,
1: date retta alla Queen.
0: Sì, sì, e secondo cosa, organizzate sempre delle cose con i vostri bambini se andate in vacanza con i bambini, perché è un modo chiaramente di stare insieme e rinnovare e il legame.
1: Questa è una cosa forte che stai dicendo.
0: È una cosa molto
1: perché...
0: bella, sono diventata profonda all'improvviso in quest'estate, a metà luglio sono diventata profonda anche io.
1: Perfetto.
0: Buone vacanze ragazzi.
1: Signori e signori, questi
0: buon
1: erano
0: viaggio.
1: I consigli non richiesti della nostra Camilla la Quinta.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
2: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buonasera, bentrovati da Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, coda in direzione Courmayeur, traffico intenso sulla 32 tra circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso Bardonecchia. Code anche in A10 tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 verso Genova, in A26 code per un veicolo fermo tra l'allacciamento alla 10 e Masone verso Gravellona Tucci. In A12 coda a 2 km al momento per un incidente tra l'allacciamento alla 7 e Genova Est verso Livorno. Sulla 4 Venezia Trieste code tra Re di Puglia e la barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est verso Trieste. Incidente anche in A1 tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano.

0: Milano, direzione Bologna, il traffico poi rallenta per una perdita di carico ancora in A1 tra Reggio Emilia e l'allacciamento alla 22 verso Bologna. Sulla Firenze-Roma lunghe code per una perdita di carico tra Attiliano ed Orte, direzione Roma. Anche in A11 registriamo code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Code a tratti in A14 tra Bologna-San Lazzaro e l'allacciamento con l'A1 in direzione della Milano-Napoli. E code per un veicolo fermo anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. In A3 il traffico intenso tra Porto e l'allacciamento con l'A1 verso Salerno, code poi in A19 all'altezza di Enna per un veicolo in avaria direzione Catania. È tutto da Irene Mandolesi, un buon proseguimento di viaggio.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Levante, bravissima artista, e a proposito di artisti è anche una grandissima attrice, quindi leghiamo subito.
1: Fa subito match con quello che stiamo per ricordarvi, ovvero che Radio 2 è la radio ufficiale di Ischia Global Film and Music Festival edizione 2026, che si svolge dal 12 al 19 luglio proprio sulla magnifica isola di Ischia, 24esima edizione, quindi Ischia si trasforma nella capitale mondiale del cinema e della musica, e tutto grazie al nostro amico Pascal Vice Domini, che è proprio l'ideatore classico.
0: Bravo.
1: Ogni estate la passa con noi sempre qui con Radio 2.
0: Bravo, bravissimo.
1: Bravo Pascal.
0: E sarà un programma molto molto intenso, perché ci saranno tantissime chiaramente proiezioni, tanti ragazzi che parteciperanno alle masterclass di grandi artisti che sono ospiti, tributi speciali che sono dedicati poi a grandi icone dello Star System in generale.
1: Yes, ma numeri proprio eclatanti, 120 ospiti internazionali, 185 proiezioni gratuite. Poi venite a fare l'applauso, venite, dai.
0: Sai che poi ci sono anche dei casting spesso su queste masterclass tenute da grandi registi, che poi dopo riescono a vedere qualche attore da mettere poi nei film. È una bella occasione per il cinema e non solo.
1: Quindi seguite Radio 2 per tutte le informazioni, ma soprattutto il sito ufficiale, che è
0: www.ischiaglobal.com.

0: Brava Malika Ayane, una possibilità la diamo sempre a tutti, specialmente a voi che ascoltate il pomeriggio di Radio 2 in compagnia di noi due. Chi siamo?
1: Tu e io e tu, Pippolo Russo, Camilla Ferranti.
0: Ole ole ole ole, insieme a tutta la squadra qui presente il pomeriggio nonostante i 38 gradi, signore e signori. Si è rotta anche l'aria condizionata. No,
1: il
0: sto
1: mio
0: scherzando.
1: Ne segnava 41, la mia macchina. Non era sotto il sole, allora, voglio specificare, non era sotto il sole.
0: Oggi purtroppo ti devo dare... ti devo dire sì, è vero. Perché
1: per acclimatarmi ci ho messo tipo un'ora.
0: Ce l'avevo all'ombra, mi segnava 40 gradi, sono arrivato qui in radio che stavo comunque sudando. Dice, ma perché non fredda i vetri? Perché? Mannaggia la miseria, vabbè.
1: Sai che mio padre che dice sempre, ai miei tempi non ci si lamentava in questo modo per il caldo, perché quando era caldo e non avevamo l'aria condizionata, che cosa dovevamo dire allora?
0: Allora mi dai l'occasione, ecco, per ricordare che settimana prossima faremo una puntata su quelle vacanze familiari, no? Dove si partiva e non si sapeva che cosa succedeva. In 5 in macchina, e io dico, ma con le valigie dove le mettevamo? Finestrini tutti giù, arrivavamo giù che uno aveva la congiuntivite, l'altro aveva persi i capelli.
1: Ma tu stai scherzando?
0: No, ricordiamocela questa cosa.
1: Perché le macchine che cosa avevano all'epoca?
0: Le transumanze.
1: I deflettori, come si chiamano?
0: Deflettori. Dovevi già essere ricco, dovevi avere tipo la regata con i deflettori laterali, capito? Era una cosa,
1: no,
0: la
1: ragazzi,
0: 124.
1: Vero, c'era questo, e quindi serviva proprio per evitare, per cercare di, come dire, di aiutarti con il calore. Io mi ricordo un viaggio con mio nonno, 100 km all'ora fisso.
0: Sì. No, questo sarà l'argomento.
1: Allora,
0: lo dico a tutti i colleghi di Radio 2, il viaggio transumanza estivo lo facciamo noi settimana prossima. Okay. Basta, viaggio viaggio della speranza diventava. Oggi invece ci stiamo raccontando i lavoretti estivi, il vostro primo lavoretto estivo, ve lo ricordate? Quanto era bello, che cosa combinavate? C'è un amico, Massimiliano, che dice, io scrivevo l'oroscopo per un giornale di quartiere. Ovviamente era tutto inventato, ma c'erano persone che ci credevano. Un po' come facciamo noi in radio o in televisione, capito?
1: Cattivo.
0: È tutto inventato e la gente ci crede.
1: No,
0: sì. Ormai con il mondo in fake news non sai mai cos'è vero o cos'è finto, capito?
1: Regali felicità, regali gioia.
0: Ma certo.
1: In effetti l'oroscopo è l'unico momento dove tutto va bene, tutto bello.
0: Ti faccio un esempio di menzogna per dire Camilla Ferranti, sì. Ma in realtà tu sei?
1: Vittoria.
0: Vedi? Quindi è tutto così. Pippolo Russo, ma in realtà io sono? Giuseppe.
1: Sai che non lo sapevo, forse mi hai preso impreparata.
0: E per 2 minuti mi sono chiamato Maurizio.
1: Ero convinta fosse Filippo.
0: No,
1: Giuseppe. Allora, senti, Giuseppe.
0: Sì. Vai, Carmela, vai.
1: Giuseppe, allora. Ciao amici miei, sono Michele De Nuoro. Il mio primo lavoro è stato dalla fine delle scuole medie. Avevo lavorato in una tipografia rilegatoria.
0: Sì.
1: E mi divertivo a fare le fotocopie. Ciao, vi voglio un mondo di bene, siete la mia compagnia quotidiana. Grazie.
0: Grazie anche voi,
1: Michele,
0: anche
1: grazie.
0: Voi. Se volete interagire con noi, 348 7300 200 vi portiamo nella nostra jungle.

0: Jungle, The Wave in diretta 17:42, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo. Nel frattempo arrivano testimonianze, mia sorella mi ha scritto: è vero, il viaggio della transumanza, così. Io stavo sempre in mezzo tra me e mio fratello, noi ci addormentavamo con le teste all'indietro, cioè a dormire.
1: Vabbè,
0: così,
1: ragazzi, che ricordi, che bellissimi,
0: bello, che bello, ragazzi.
1: Cioè, quelle cose che ti rimangono nella memoria per sempre, belli,
0: sì, sì,
1: belli,
0: sì.
1: Belli.
0: Ogni frenata di mio padre lei finiva col collo davanti, capito?
1: Io mi ricordo delle grandi litigate con i miei fratelli, cioè, a un certo punto dopo tre ore di viaggio iniziavamo a scannarci.
0: Sì, sì, però, sì.
1: Smettetela!
0: Perché le famiglie, tra virgolette, normali, quelle tradizionali, quando si stava per partire, non durante l'anno, ma no, il giorno della partenza, genitori, figli, si scannavano, capito?
1: Litigata
0: per caricare
1: fissa
0: la macchina, per scendere prima, il papà che era giù, vestito da due ore, aspettava tutta la famiglia.
1: No, a casa mia è una settimana di litigate, normalmente. La settimana prepartenza era la tragedia.
0: Se no, che vacanze sono, ti
1: ma
0: devi
1: certo
0: scannare prima. Chiudiamo
1: bello
0: l'argomento, il vostro primo lavoretto estivo, che ti dicono?
1: Io facevo l'antennista, mi è passato un piccione addosso dal terzo piano e finita la carriera.
0: No, vabbè, non so come è andata.
1: Ma sempre il piccione c'è sempre.
0: C'è sempre l'impiccione, c'è sempre. Non so come è andata la carriera di questo anonimo, perché se è anonimo tu lo sai che anonimo è veneziano. E dice: io il primo lavoro che ho fatto, il primo lavoretto è stato fare il palo. Adesso spiegatemi cosa hai fatto, una rapina oppure il palo tra due innamorati?
1: Tra due innamorati.
0: Non lo so. E lo pagavano per fare il palo. Oh, guarda che si è mossa, oppure si è mosso, sta andando in spiaggia, vanno a beccare subito. Che ne so.
1: Che magari il suo migliore amico o la.
0: E come comunicavano? Non lo so.
1: Ah, poi faceva il palo, appunto. Era lui che comunicava, poi ha fatto questo, questo e quest'altro. Senti di questo: il mio primo lavoro a 8 anni è stato trasportare acqua dalla fontana alla giostra dei pesci rossi, pagato con pesciolino. Massimo d'Alessandria, carino.
0: Bravo Massimo, pesciolino. Apprezzo il messaggio, ma apprezzo soprattutto il logo che hai sul tuo telefono.
1: No. Perché... No, è attentissimo.
0: Vabbè, ha mandato, c'è lo scudettino dell'Inter, quindi mi piace, mi piace. Allora, signore e signori, volete fare gli auguri o un augurio ad amici, parenti, colleghi, compagni di scuola, che ne so, gente che avete conosciuto adesso in spiaggia o che avete appena abbandonato o salutato a un villaggio, oppure volete fare una dedica?
1: Una bella, bellissima, meravigliosa, dolcissima dedica d'amore.
0: Beh, scatenatevi, sbizzarritevi, perché poi chi c'è c'è, prima che arriva meglio alloggia, al 348 7 300 200.

0: Me voi, Julieta Venegas, sì. Venegas sarebbe detto
1: uno
0: proprio bene.
1: Uno dei dischi preferiti del nostro amico Damiano, che ci ascolta sempre, sempre presente. Ciao Damiano,
0: ciao,
1: ti
0: Damiano.
1: Vogliamo bene, grazie per tutto quello che fai per noi e non solo.
0: E lui sa,
1: è meraviglioso. Ascolta tutto e registra tutta la giornata e la settimana di Radio 2, capito?
0: Sì, sì.
1: Anzi,
0: precisissimo.
1: Mi ha scritto sui social l'altro giorno dicendo: ah, mi sei impallato Windows. C'avevo troppa roba, quindi
0: adesso farò delle richieste anche io a Damiano, sappilo Damiano,
1: va bene,
0: adesso
1: va bene.
0: Ci sarò anche io.
1: Gli auguri, vogliamo fare gli auguri a tanti amici che ci stanno scrivendo al 348 7300 200. Inizia tu, che a me viene da ridere, dai.
0: Inizio io perché questo è molto interessante e anche giusto. 110 come il calore che c'è, congratulazioni Barbara Tommaso da Roma, brava, auguri, congratulations dottoressa.
1: Ah, dottoressa, pensavo l'età era da Guinness, capito? Meraviglioso. 110, saluto. Salutiamo tutti gli ultracentenari che ci stanno ascoltando.
0: Dottoressa.
1: 110, auguri, pensavo, capito? L'ultima cosa. Non è tutto così che collegato velocemente, capito? Nelle teste di quelli un po' creativi.
0: No, anche perché c'è calore, il cervello comincia, come dire, a fumare.
1: Va in pappa. Tanti auguri al mio amico Maurizio che vi ascolta. Gli sto facendo una sorpresa, dice Andrea, da Pettenasco. E qui siamo sul Lago d'Orta, dalle mie parti, capito?
0: Bella.
1: Sei mai stata sul Lago d'Orta?
0: No.
1: Omegna, Pettenasco, sono posti meravigliosi. Citati già nelle opere del Settecento, dell'Ottocento.
0: Dov'è,
1: capito?
0: Che sono questi posti?
1: In Piemonte.
0: E dov'è il Piemonte?
1: Lago d'Orta, capito? C'è il Lago Maggiore da una parte e il Lago d'Orta dall'altra, che veramente. Allora, invitate. Scusa.
0: Il famoso Lago Maggiore, adesso ho capito.
1: Però Lago Maggiore è una cosa, Lago d'Orta è un posto così charmant, così meraviglioso. Amici, invitatela, così vedete che Camilla scopre posti meravigliosi.
0: Grazie, mi avete dato una dritta per andare a visitare un posto che non conosco, tipo
1: Brava.
0: Il Lago d'Orta. Grazie.
1: Lo vedi?
0: Grazie.
1: Tanti auguri anche a Samuele, che oggi compie 5 anni e lo festeggiamo,
0: auguri,
1: in famiglia ad Alba Adriatica insieme ai nonni, gli zii e i cugini. Auguri, voglio!
0: E a proposito di viaggi della speranza che stavamo raccontando, delle nostre esperienze da piccoli, l'augurio di Raffaele è: fateci gli auguri che stiamo per partire.
1: No, in quel senso no, mamma mia, va bene, dai. Allora, tra poco ci salutiamo, quindi se volete fare ancora un augurio, una dedica, potete approfittarne. 348 7 300 200.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Era l'estate del 2000.
1: Che meraviglia,
0: quando
1: ragazzi.
0: Quando ballavamo Molita.
1: Alizée. Io sai che ognuno di noi magari va su internet, su YouTube, si vede una canzone e poi ti rimane in memoria, no? E quindi è tutta una tua playlist. Sì. Beh, lei c'è sempre, capito? Lei c'è sempre. Lei, Britney Spears, Samantha Fox, Sabrina Salerno.
0: Samantha Fox.
1: Vabbè, ragazzi, sono ricordi, sono bei momenti che abbiamo passato.
0: La tua playlist.
1: Ma certo, la mia playlist, mi sembra la tua. 17:58, cari miei, chiudiamo in bellezza i ritardatari dei compleanni.
0: Tanti ritardatari, come per esempio Francesco che fa gli auguri a Xenia. Auguri, sei la mia fortuna, 38 anni.
1: Auguri.
0: Ciao Xenia, auguroni, buon compleanno.
1: La senti Samantha Fox, la senti? Auguri anche Yuri di Verona, dice sono 34 anni di anniversario oggi con mia moglie Elena, ma anche il suo compleanno fa 62 anni, quindi hai capito che meraviglia, il 16 luglio si è sposato con la moglie che faceva anche il compleanno, ragazzi.
0: Sai che io questa canzone l'ascoltavo
1: era
0: in
1: bello,
0: una musicassetta.
1: Ragazzi. Mi voglio andare in giro su
0: di una famosa bambola.
1: Sull'autoscontro con gli amici. Grazie Camilla Ferranti.
0: Grazie Pippo Lorusso.
1: Grazie Francesco Napoleoni per essere stato con noi. Vi lasciamo con il divertimento, gli amici di Radio 2, e state da matti. A domani. Ciao.
0: Ciao.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: 2-2. Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Sono le 18.
7: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: eccoci qua!
1: Buongiorno,
0: ben ritrovati, è stata davanti qui su Radio 2 in questo giovedì 16 luglio, pronti a tenervi compagnia per le prossime due ore. E la Vigna Mauro Frontera,
1: ci siamo!
0: Francesco Arienzo, sempre qui da Roma.
2: Ciao Agiuni!
0: Sempre più, come dire, costernato da quando sono da Roma. Che è successo?
2: Non sono costernato, sono solo imbalsito perché sto mangiando come non lo so, il tonnarello e poi il supplì e poi la pizzetta e poi la pizza a taglio. Sembra che io non debba più tornare.
1: Ma tu dovresti essere abituato da buon campano.
2: Lo so.
1: È gorgonzola. Però ti ha...
0: Poi fai bene a mangiare la carbonara con questo caldo. Bravo, bravo, ottima scelta.
1: Piatto giusto. Il nostro Particolucci.
0: Buonasera, ben ritrovati. Peppe Verdella alla regia, la parte tecnica Andrea Perrone. Siamo visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre. Salutiamo anche la visual Valentina Galli. E abbiamo il piacere, dopo la vittoria di ieri contro l'Inghilterra, di avere di nuovo Leo Messi che presenta il menù di questa puntata.
1: Che onore!
0: Una cosa incredibile. Leo! Colleghiamo, eccolo!
3: Hola, hola a todos da Leo Messi. Muchas gracias, muchas gracias a todos los italiani per il supporto. Sí. Volevo fare i complimenti anche all'Inghilterra. Scusate, ma viene troppo da ridere, no? Se pensa alla faccia di Kane quando abbiamo segnato, aveva la stessa faccia di conforto di quando ascolta Estate da Matti questa trasmissione.
0: Un po' più sportivo di
3: avete
0: essere.
3: Ragione, avete ragione, dai. Chiedo scusa. Allora, volevo fare i complimenti all'Inghilterra.
0: Bravo, dai.
3: Anche al grande Mick Jagger, che era tifare appunto d'Inghilterra, e che ancora una volta ha dimostrato che l'età è solo un numero. In questo caso 2-1 per l'Argentina.
0: Ma dai Leo, torna un po' più.
3: Grazie comunque anche a voi e continuate così, perché la vostra trasmissione fatta ascoltare agli avversari rimane la nostra arma incante.
0: Grazie,
3: vamonos.
0: Bravo, grande Leo.

0: Fabri Fibra Antidroga 1806, Radio 2, State Damati, Marti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Rienzo. Siamo pronti a tenervi compagnia per le prossime due ore e partiamo con la notizia culinaria.
1: Che bello!
0: Visto che Francesco Rienzo a Roma sta testando tutte le trattorie e ne potete vedere il risultato sul canale 202, non riesce più a parlare. È pieno di cacio e pepe, di amatriciana.
1: Ha un occhio provato,
0: ha un occhio chiuso.
2: Ragazzi, mi avete svegliato comunque per venire in radio.
1: Scusaci, Pisolino.
2: Che succede? Che cosa ci vuoi raccontare?
0: Visto che te piacciono i ristoranti, allora, se mai dovessi andare a New York, oppure voi che ci state ascoltando avete in programma di andare a New York quest'estate ad agosto, bene, fatevi un giro nel Greenwich Village a Manhattan, perché lì c'è un ristorante nascosto che si trova dietro una porta segreta all'interno di una galleria d'arte.
1: Io ne conoscevo un altro dove sono stata a New York.
0: Figurati!
2: Richard Gere aveva aperto questo posto.
0: Ciao, sono zio Robert. Ti ricordi la vita che ho portato nei ristoranti migliori di New York? Ciao da zio Robert.
1: Questo è un posto molto famoso, quello dove sono stata io.
0: Non c'era bisogno di dire che era
1: famoso. Famoso nel senso che è conosciuto ed è un'hamburgeria tipica americana, newyorkese, dietro una tenda all'interno di un albergo super lussuoso.
0: Ma certo, ti pare che l'albergo
2: un B&B?
1: Però tu togli questa tenda e ci sono tutti i graffiti sui muri, le scritte. C'è una roba bellissima, c'è proprio la contrapposizione ed è molto conosciuta ed è buonissimo.
0: Beh, l'hamburger costa 500 euro.
1: Vi posso dire. Ricordo, non lo specifico, però niente.
0: Ha pagato
1: di
0: zio Robert De Niro? Sicuro si è pagato lei.
1: In America i prezzi ovunque andiamo sono un po' più altini. Però no, molto bello, tipico.
0: Tipo lo speakeasy. Lo speakeasy andavano tanto in Italia.
2: Erano quei locali in cui dovevi dire la parola
0: d'ordine nascosti. E questo è lo stesso, ha ricevuto una stella Michelin, però pensate, non talmente nascosto non riescono a consegnare. Hanno aperto tutti quanti.
1: Nessuno lo conosce.
0: E allora, se parliamo di cose nascoste, ci si è aperta la fantasia pensando ai nascondigli di quando eravamo bambini.
1: Bello.
0: Perché le cose nascoste piacciono da morire?
1: Ho un fascino, subisco molto il fascino delle cose nascoste.
2: Ma tipo i tesori, a me è
1: esatto, bravo.
0: Io le stanze segrete, posso dire. Le stanze segrete.
1: Oppure i corridoi di corte nascosti. Segreti della corte. Delle robe nascoste.
0: Ricordiamolo perché possiamo ricordare agli ascoltatori. Tu sei marchesina.
1: Marchesina.
0: Quindi
2: veramente?
1: Sì, tra l'altro.
2: Ma quante cose sto scoprendo, ragazzi?
1: Lo sapevi?
2: No.
1: Ma sì.
2: Ma come si fa a essere marchesina?
0: Sei nobile. Noi siamo nati plebei e rimaniamo plebei.
2: Ah, certo.
1: E tra l'altro la cosa simpatica è che mia sorella è andata a Edimburgo, marchesina sempre pure lei. Ormai marchesa che si è sposata, però è andata ad Edimburgo anni fa con l'attuale marito. Libro
0: Re Carlo come si chiama il marito?
1: È Conte Carlo.
0: Come si chiama il tuo?
1: No, si chiama Matteo pure lui.
0: Conte ovviamente.
2: Ragazzi, ma io non so come state prendendo.
1: È andata e ha sfogliato il libro della nobiltà europea.
0: Ha scoperto stanze
1: segrete. C'è il nostro marchesato Mauro.
0: Non c'era
1: però il titolo del marito, quindi lui ci è rimasto molto male.
0: Certo. Doveva prendere un conte, un marchese anche lui e lei. Però parlavamo di stanze segrete. Torniamo a essere un po' bambini. Torniamo a quando ci si nascondeva, quindi il gioco nel nascondino, e chiediamo agli ascoltatori qual è il vostro nascondiglio preferito, sia di oggi pure di quando eravate bambini.
2: I marchesi dove si nascondono?
0: Nei camini,
1: esatto. Potete scriverci o mandarci dei messaggi vocali al 348 7300.

0: Colucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo, vi stiamo chiedendo di scriverci al 348-7300-200 il vostro nascondiglio preferito. Siamo partiti da questa notizia che vede accaparrarsi una stella Michelin, questo ristorante di New York che è nascosto. Cioè è all'interno di una galleria d'arte dietro un quadro. Tu devi sapere che quel quadro si apre e c'è il ristorante. Non ci va mai nessuno, nessuno lo trova.
1: È vuoto.
2: È un quadro enorme, giusto? Perché altrimenti il ristorante quanto deve essere piccolo? Metti che sta dietro un quadro grande come quello della Gioconda.
0: Ti devi filare, ti devi da dentro, capito?
2: Tipo un ristorante, tu tipo una costruzione Lego, non lo so.
1: Magari solo le entrate più piccoline e poi dopo si apre.
0: Ora andiamo a vedere un po' di immagini, magari
1: che
0: ci sono
1: bello.
0: In giro. Intanto ci scrive Giulio da Milano: il mio nascondiglio preferito quando ero bambino era il frigo, soprattutto d'estate. Il frigo d'estate.
1: E dopo un po' bisogna uscire, però no.
0: Ma il frigo ci sta, ma il problema sarebbe stato il freezer.
1: Oddio.
2: Freezer un po' più strong.
0: Va bene, raccogliamo un po' di messaggi vocali. Continuate a dirci il vostro nascondiglio preferito di quando eravate bambini, ma anche da adulti, perché noi.
1: Sì.
0: Vi dirò fra poco quale. 348 7300 200.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 2-2.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: 2-2.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2% grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 2-2.
0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: 2-2.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
3: 2-2.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Dice le 18:19, Radio 2, state amati, stiamo parlando di nascondigli, il vostro nascondiglio preferito, tanti messaggi al 348-7300-200, quale vuoi leggere Francesco?
1: Quello di Antonella da Grosseto che dice che da piccola si nascondeva nel mobiletto della macchina da cucire della nonna.
0: Beh, ah, ho capito,
1: quello con lo sportellino sotto, prima le macchine da cucire,
2: sì,
1: questi mobili.
0: E poi sparivano, cioè se, poi diventava tipo un tavolo.
1: Esatto, e poi capito.
2: E lì dentro.
1: Poi dentro. Dentro, e poi magari appunto, magari se la nonna poi si metteva a cucire potevi finire anche lì sotto. Nella
2: maglietta cucita
0: avrà ancora due o tre punti croce, esatto, però va bene così, va bene.
2: Ricordi
0: così.
2: Della nonna. Allora ragazzi, dato che stiamo parlando di nascondigli, non poteva mancare la mia classifica.
1: Certo.
2: Beh, io farei partire la sigla. Ah, sì.

0: classifica di oggi tratta e scriveva: guardate Barti sul canale 202. Ma allora mi prende in giro.
1: Parla con me, vai, tu parla con me, non ti preoccupare.
0: Tratta
1: vai.
0: I tre nascondigli più famosi nella storia.
2: Questo mi interessa.
0: Mi piace.
2: Molto, molto.
0: Allora, partiamo con il terzo posto: abbiamo le stanze segrete di Buckingham Palace.
1: Ci sei stata tu là?
0: E davanti, non sono entrata. Cioè,
2: come sei entrata?
1: Hanno fatto entrare i marchesi.
0: Non mi sono presentata come marchesina e non mi hanno fatta entrare. Cioè,
2: la nobiltà italiana non viene riconosciuta all'estero?
0: Sì.
2: Cioè, tu vai là, dici principe, regina.
0: Ma non gliel'ho detto.
1: Carlo,
0: amica Celli. No, lì ancora mi manca, da fuori sì. Però allora parliamo delle stanze segrete di Buckingham Palace. Praticamente ci sono dei corridoi nascosti dietro a delle librerie, dei pannelli, a delle porte, perfettamente mimetizzati con appunto le pareti, dove i reali e il loro personale possono insomma passeggiare lontano dagli occhi indiscreti.
2: Dove ci vediamo? Ci vediamo alla terza libreria sulla destra.
0: Infatti lì il gioco è trovare l'uscita, perché poi una volta che vai dietro
2: è vero,
1: comunque ne parli molto dettagliatamente. Secondo me ci sei stata e non ce lo vuoi dire.
0: Allora, io sono stata non a Buckingham Palace, ma nell'itinerario
2: figurati
1: l'itinerario
0: nascosto.

0: lega il Vaticano a Castel Sant'Angelo, dove i papi una volta insomma fuggivano in caso di pericolo, come successe nel 1527, dove il papa appunto scappò e si rifugiò a Castel Sant'Angelo. Dai, vabbè, perché c'era l'acqua, sì,
1: insomma, bello il passeggio. E ogni tanto lo aprono anche, eh?
2: Sì.
1: Sì, sì, ogni tanto lo aprono
0: sì,
1: anche.
0: Eh?
1: Molto bello, sì.
0: Eh sì, con il sacco di Roma, insomma, lì fuggì su Castel Sant'Angelo. Al terzo posto, invece,
1: al
0: ragazzi.
1: Al primo posto.
0: Sì, vabbè. Vabbè, oggi è il caldo.
2: Siamo solo qui a sottolineare i due errori eventuali,
0: esatto.
2: Non ti preoccupare.
0: Al primo posto abbiamo questa che in realtà è stata resa pubblica da pochissimi anni. Ah. La Hall of Record nel Monte Rushmore, dietro la testa, diciamo che quella è la montagna dove sono rappresentati i quattro presidenti.
1: Ah, esatto. Cosa c'è lì?
0: Che lì dietro la testa di Abraham Lincoln, sì, insomma, sì, la statua lì nella roccia, si nasconde una camera segreta. Progettata per. Sì, non si sapeva fino a qualche anno fa. Progettata per tenere dei documenti sulla storia degli Stati Uniti riservati.
1: Ah, che figo!
2: Dice
1: questa cosa
2: scritto
1: qui
2: nella roccia, no?
0: No,
2: dice...
0: c'è una camera.
2: Sì,
1: era una battuta.
2: No, ma non voleva essere una battuta.
1: Era bene, dai.
0: Comunque, ovviamente la montagna può essere visitata, ma non la camera.
1: Anche che ti devi aggrappare con le corde, non è il caso, se sei professionista. Grazie, Lavinia.
0: A voi, ragazzi.

0: non vedeva l'ora. Non vedeva l'ora di fare lo scratch.
1: È carichissimo lui.
2: Ma ci stava lo scratch qua, no?
0: Va bene, ci stava.
1: Ci stava,
2: mi avete, come dire, in certo senso inibito. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
1: Ma dai, parti. A tra poco.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero
6: 2-2.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro.

0: e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness. 2-2.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: 2-2.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
10: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
11: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
12: Estate da matti.
13: Come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

Cosmo, per mio fratello, estate da matti, Radio 2, Barti Colucci, Lavinia Mauro, Frontera, Francesco Arienzo. È arrivato il momento di giocare al cantante.

0: bello, ma la sigla è bella.
1: La sigla, sì, la sigla è bellissima, con tutte le sigle di questo programma. E che contenuti, vabbè.
0: Vabbè, ma lo diciamo. Sono, siamo onesti, siamo onesti.
2: Noi quello, facciamo quello che si può, ecco.
0: Sì, quello che ci compete. Allora, è semplicissimo, tre indizi. Abbiamo un cantante molto famoso che ovviamente con la voce camuffata darà tre indizi a voi ascoltatori, che dovete essere più veloci a rispondere al 348 7300 200. Allora, cantante italiano, ve lo diciamo,
2: sì.
0: Già abbiamo un indizio su lì, molto famoso, molto nostro amico.
1: Antonello Venditti.
0: Non è Antonello Venditti. Vai col primo indizio, vai.
3: Canto con gioia e tanto calore, porto nel mio ombelico tutto il mio cuore.
1: Vabbè.
0: Beh, già
2: un c'è
1: indizio, sì, sì, sì, è un buon indizio.
0: Buon indizio. Secondo, vai.
3: Magnifico come il mio omonimo, quello è il mio vero nome. Ma in arte mi chiamano il giovane in ogni dove.
0: Ho capito, io l'ho capito.
2: Dai, beh, sì, sì.
0: Vabbè,
2: sì.
0: C'è qualcuno che è ancora indeciso, c'è il terzo.
1: Pure.
0: Senti,
3: Tra rap e pop faccio ballare volontà. Il mondo racconto girando con la mia bici in libertà.
2: Allora.
0: Vabbè, raga, fa caldo, vedo,
1: cioè, fa caldo, aspetta. Ci vediamo sulle spiagge, per
2: esatto.
0: Non lo so. Avete indovinato? E allora scriveteci
2: al 348 7300 200.
4: Estate da matti.
5: Estate da matti, la grande freschezza.

0: Your husband is coming.
1: Hey, where is my husband? Dov'è mio marito? 18:36, Radio 2, state amati. Stiamo giocando al cantante mascherato. Chi sarà il cantante che si cela all'interno dei nostri tre indizi? Molto difficile oggi.
2: Ma è impossibile, posso dire impossibile.
1: Beh, parlate per voi, ma gli ascoltatori non hanno indovinato. Però la più veloce è stata la nostra Maria da Latina. Maria, ci abbiamo un collegamento telefonico con noi. Ciao,
3: ciao
1: Maria!
3: Ciao.
1: Ciao Maria. Maria, la domanda non te la facciamo, ma te la facciamo. Quanto caldo fa a Latina?
3: Quanto caldo fa, caldissimo. Guarda, io sono andata a fare una passeggiata al mare.
1: Sì.
3: Sono tornata, mi sono fatta la doccia, sono grondo di sudore.
1: Allora, rivai al mare e poi ritorna. Dico, rivai al mare, ritorna a casa e fai altra doccia.
2: Sì, ti passa pure la giornata così.
3: Capisci?
1: Ti stiamo rinfrescando un pochino, almeno la...
3: Sì, sicuramente, sì, io vi ascolto sempre.
1: Grazie Maria, grazie mille.
3: In macchina, come salgo, metto sempre Rai 2.
1: Grazie, Radio 2. Allora Maria, cosa fai di bello nella vita?
3: Dunque, io sono un insegnante d'inglese.
1: D'inglese? Ma vuoi fare una domanda a Francesco Arienzo per testare
2: tanto
1: il suo livello?
2: Non ti rispondo, quindi vai.
4: What's your name, Fra?
1: Dai, una semplice, dai, Francesco, una semplice. Vai, Maria, una semplice.
2: Vai, Mari.
3: Una semplice?
2: Sì.
1: Mari.
3: How old are you?
1: Dai, questa è semplice. How old are you?
2: Allora, Mari. My English is very bad, ok? No.
1: But
3: very bad, bad, tipo letto?
1: La prima cazziata dalla professoressa. Brava Maria, brava.
4: E rispondi in francese, dai.
2: Ma perché non rispondete voi?
1: Brava Maria, brava. Il livello è questo.
3: L'ho colto proprio sulla
2: Maria, ti stai giocando la sacchetta.
1: No. Tanto decide Peppe Verdelli, mi ha detto che ok. Senti Maria, allora, vuoi svelarci qual è il nostro cantante mascherato di oggi?
3: Giovanotti.
1: Ma sì, brava Maria, riceverai anche tu la nostra red bag che potrai portare quando vai al mare. Fai da Latina a mare, mare Latina, però passeggio la red bag Radio 2.
4: Perché no?
3: Sarò molto molto orgogliosa di andare in giro con la sacchetta.
1: Grazie, e noi siamo orgogliosi di te. Grazie per la pazienza con cui ci ascolti.
2: Bye bye.
3: Grazie a voi.
4: Bravo.
1: Ci ha salutato Arienzo in inglese. Non so
2: bye
1: se
2: bye col... Mary.
1: Bye bye Mary.
3: Bye bye.
1: Bye bye Mary.
4: Mary.
1: Have a nice afternoon.
3: Bye. Bye, Mary. Bye. Ciao.

0: Si pronuncia YouTube, ma noi diciamo l'italiana, U2, anche per la nostra amica professoressa d'inglese, YouTube.
1: Non siamo in collegamento con lei, non ci può rimproverare. Quindi, vabbè.
0: Street of Dreams 18:45, Rai 2, state amati, ragazzi, tornano le cose, ci insegnano cose.
2: Perché,
0: ma chi l'ha detto che solo i grandi storici, i grandi filosofi possono insegnarci la vita?
2: Vero.
0: Anche gli oggetti più comuni hanno nel loro interno, se andiamo a scavare, un insegnamento da cui possiamo trarre appunto spunto. Partiamo con il primo. La sveglia che suona alle 5 di ogni mattina ci insegna che quella spiaggia delle Maldive con il mare cristallino in cui nuotavi sorseggiando un drink dentro un cocco appena raccolto non è un sogno inarrivabile. Basta pagare 10.000 euro a settimana escluso transfer da Male all'isola. Poi se volete ho conoscenze per gli sconti.
2: Oh, bene però.
0: La pezzetta per pulire gli occhiali che puntualmente perdiamo dopo averla usata ci insegna che esiste la quarta dimensione. Le deiezioni canine se calpestate volutamente non portano fortuna.
2: No, questo
0: ce lo insegnano. Il succo ace cosa ci insegna? Ci insegna che anche oggi si può bere la candeggina.
1: Non è la stessa cosa.
0: No. L'espressione quanto è piccolo il mondo ci insegna che dietro quella frase si nasconde un che palle pure qui ti ho trovato.
2: È vero.
0: La mortadella ci insegna che ci sono buchi nell'anima che solo lei può colmare.
1: Assolutamente.
0: Ma anche la matriciana di Francesco Arienza,
2: sì,
0: la caccia e pezzo. Il granchio blu che vive e mangia tutto quello che sversiamo in mare ci insegna che questa estate è aumentato l'uso del Viagra.
1: Martin, stai confondendo.
0: L'unghia incarnita ci insegna che le unghie non sono vegetariane.
1: Non c'entra.
2: Sono arrivata un pochino dopo.
0: Il kilt scozzese ci insegna che non tutte le gonne coprono la stessa cosa.
2: No, Martin, davvero.
0: La bara cosa ci insegna? Tante cose, intanto ci diamo
1: spesso. L'altra volta era cos'era il monolocale?
0: Che anche al di là vivremo in un monolocale. Invece ci insegna che ci sono oggetti che valgono più di quello che conservano.
1: Assolutamente.
0: Una mozzarella con a fianco due pomodori tagliati ci insegnano che oggi tutti sono food blogger.
2: È una cosa pazzesca.
0: Instagram ci insegna infine, visto che oggi è l'anniversario della nascita di Instagram.
2: La prima foto postata.
0: Ci insegna che ci sono persone che ti visualizzano ma se ti incontrano non ti salutano.
2: Vero.
0: Questi e altri insegnamenti con le cose ci insegnano cose.
2: Che
0: poi,
2: bello.
0: Se ne avete anche voi qualcuna?
1: Adesso. No, tutte le sei scritte, ma le dovrei preparare.
0: Preparati, fra poco se ci sono poi Francesco.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: 2-2. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: 2-2.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS. Love people, not labels.
2: 2-2.
6: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
2: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Stars con Mel C, When You Gone. Tra l'altro lui si è riciclato, usiamo questo termine bello per me, non è negativo, perché poi è diventato un fotografo famosissimo.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, un grandissimo fotografo di moda. Molto ambito, oltre a essere il grandissimo cantante che tutti conosciamo.
2: Certo.
0: Quindi alterna la sua vita tra i concerti e la fotografia.
2: Che bello, sempre arte.
1: Noi sempre alterniamo la nostra vita tra la radio e il disagio, posso dire?
0: È vero.
1: No, a proposito, prima parlavamo di nascondigli, no?
2: Sì.
1: Il disagio di oggi tratta proprio il nascondino, il gioco del nascondino.
0: Ah, bello!
2: Sentiamo.
1: Queste serie d'estate, no? Richiamano alla mente tanti ricordi e quindi tantissimi disagi della nostra adolescenza. I palloni finiti sui balconi, le zanzare grandi come aquile. E quella macchina abbandonata da anni in fondo alla strada, con, che i residenti ormai la considerano un ornamento al condominio.
0: Sta bene. Pare brutto toglierla. Esatto.
1: Allora, che succedeva, soprattutto nella nostra generazione? La sera d'estate si poteva uscire dopo cena.
0: Sì, vero.
1: Certo, in provincia negli anni 90 non c'era granché da fare.
0: Beh,
1: i miei amici contavano spesso su di me.
0: Addirittura.
1: Uno in particolare mi citofonava e diceva: Francesco, visto che mi sta annoiando, puoi scendere così ti picchio?
2: No, come?
1: A quel punto tu devi creare un diversivo e proponi: ma perché non giochiamo tutti insieme a nascondino?
0: Bravo!
2: Bello.
1: Allora accettavano una condizione: chi mi trovava mi doveva picchiare.
2: Ah, no!
0: È un'idea di nascondino.
1: È un'idea, comunque ci sta. Io ricordo quel giorno, quella partita la dovevo assolutamente vincere, quindi, e nessuno mi doveva trovare e sapevo dove nascondermi.
0: Ah, attenzione, dove?
1: La macchina abbandonata.
0: Data,
2: okay. Eccola!
1: Quella che mio padre ogni giorno guardava e diceva: ma quando la spostano da là? Okay. Quella sera...
0: Sì.
1: La spostano.
0: Hanno deciso
2: non
0: di spostare.
2: Non c'era più la macchina per nascondere.
1: Con me dentro.
2: Oddio.
0: Era già nascosto lui.
1: Un carro attrezzi a trainarla.
0: Sì.
1: Ora, ritrovarsi alle 2 di notte. Nel deposito della polizia municipale.
2: Ecco.
1: A 20 chilometri da casa.
0: Sì.
1: Può non essere esattamente il massimo.
0: Ma vabbè, dipende dai punti di vista.
2: Sì,
0: poi.
2: Dai. No.
1: Però non immaginate nemmeno la gioia di non essere stato trovato dal gruppo di miei amici ed aver vinto quella partita a nascondino.
2: Che bello!
0: È stato un disagio,
2: no.
0: Ma questa volta non era
1: disagio.
0: Questa
1: volta no, questa
2: c'è
1: volta
2: è stato un lieto fine.
0: E allora ti dedichiamo.

0: Baci, maledetto me, state matti, Radio 2, eccoci qui ragazzi.
1: Arrivato il momento, le 18.58, Particolucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo, la regia di Peppe Verdelle, di menzionare anche oggi la nostra notizia matta. Ragazzi, una bella notizia, perché notizia nata è una bella notizia, perché è stata ritrovata la prima poesia mai scritta in inglese.
0: Bello!
1: Era in un manoscritto medievale nascosto in una biblioteca di Roma, neanche a farlo apposta, stavamo parlando di stanze segrete, nascondiglia,
0: sì, certo,
1: per puntata. È un manoscritto conservato, restituisce Cedmon Him e riapre il viaggio dell'inglese scritto nel medioevo europeo. Ora, tramite conoscenze della Lavinia Mauro Frontera, che è marchesina, siamo riusciti ad avere un estratto di questa poesia.
0: Ma dai.
1: Ora, che recita in anteprima, qui a Radio 2, state davanti, nessuno l'ha mai letta.
0: Che meraviglia.
1: Vado a leggere un estratto.
0: Attenzione amici.
1: Quindi inglese del medioevo.
2: Sì.
1: Uè mamma.
2: Ma come? Aspetta, ma sei sicuro che è inglese?
1: Come stai?
2: Ma perché?
1: A casa tutto bene.
2: Ma vuoi pure, cioè?
1: Ma che si dice? Un tempo là come?
0: Ma non come si suona?
1: Saluto ma assorto.
2: Ma perché?
1: Azzi Peppino.
2: Ma perché?
1: E azzi a Luis. Quando venite a Londra fa un po' che freddo.
2: Ah, a Londra fa freddo, sì.
1: Grigio, grigio, un cielo. Però se vi coprite è buono. Ma poi si sta buono. Un mangiare niente che. Sto fish and chips. I patatini. Porto da pomarola e una bella mozzarella. Fermate Peppino.
0: Medievale, ma ragazzi.
1: Lei è medievale questo.
0: Ma io ho i brividi, che emozione.
1: È una cosa pazzesca.
2: Ma incredibile.
1: È incredibile.
2: Come
1: le... Sembrava napoletano, ma era inglese, medievale.
2: Medievale.
0: Ma vedi,
1: vedi. Può essere che anche Francesco che abbia... Che
2: sono
1: ha
2: un poeta.
1: No, oppure sei un marchese pure tu.
2: Sono marchese inglese medievale.
0: Medievale.

0: Red Star qui a Estate da Matti. Che vogliamo fare, ragazzi? Che cosa c'è adesso?
1: No, ragazzi, allora, tra le tante notizie, io non ne posso più. Ogni estate, o meglio, ogni sei mesi esce una notizia sugli addominali di Lenny Kravitz. Allora,
0: ma mai su quelli di Bartolucci?
1: Mai,
0: ma
1: mai.
2: Io sono fan degli addominali di Lenny Kravitz.
1: Allora, è uscito un articolo, hanno scritto il segreto del fisico scolpito di Lenny Kravitz.
0: Sì.
1: A 62 anni.
0: A 62 anni, vergogna che hai gli addominali.
1: Ma che cafone,
0: mamma mia.
1: A 62 anni,
2: è un
1: cafone. Gli addominali.
2: Non mi toccate Lenny.
1: Vabbè, comunque lui dice, il mio segreto, allenarsi con i pantaloni di pelle. Bah, ragazzi.
2: Che suda.
1: Lo diceva il Pepe Verde, immagina che guazza sotto.
2: Mamma mia, veramente.
0: Ma scusa, ma chi c'ha azzeccato gli addominali? Non è che si mette una fascia di pelle sulla
2: i pantaloni ascellari.
0: Dove ce l'hai gli
1: addominali? C'avrà anche le gambe. Vabbè, questa è l'ennesima notizia sugli addominali di Lenny Kravitz. Abbiamo fatto contento la nostra Lavinia Mauro.
2: Certo,
1: che fa di Lenny. Una canzone di Lenny al volo, vai.
2: Oddio, mi avvisate.
1: Perché sono fan solo degli addominali. Bravo.
0: Cadono gli addominali.
1: Vedi,
2: mi ricorda proprio così alla sprovvista.
1: Ah, vabbè, pensaci, torniamo fra poco. T'ho detto che non lo sapevo. Allora, sarà. Rai Radio 2.
3: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
4: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
5: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
4: Cioè?
5: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
4: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli.
5: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
4: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
6: 2-2. Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Torni sempre al tuo paese.
8: 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

0: con Los Angeles 19:14, estate amati in questo giovedì 16 luglio, Radio 2, siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, ringraziamo ancora la nostra Valentina Galli, Lavinia Mauro Frontera, Martico Lucci, Francesco Arienzo e la regia di Peppe Verdel. Allora ragazzi, l'abbiamo citato en passant, come, sì, come direbbero quelli bravi, sì, oggi 16 luglio ricorre l'anniversario della nascita nel 2010 appunto di
1: Instagram.
2: Ma che meraviglia, la prima foto pubblicata 16 anni fa.
0: 16 anni fa.
2: Tra l'altro pubblicata da uno dei, dei fondatori.
0: Kevin Systrom. Mm. Esatto. Sì. Infatti la foto è terribile, una cafonata pazzesca.
1: Ah, beh. Anche al primo video YouTube era un video così, però.
2: Però insomma, ha cambiato totalmente, no, l'immagine di come pubblicare la nostra vita, gli nostra vita.
0: Sì, beh, voi come la vedete, in maniera positiva o negativa?
1: Secondo me, sempre nell'ottica di un equilibrio, cioè nel senso, dipende come lo usi il social.
2: Allora, io ci lavoro, quindi lavorativamente, ovviamente bene.
0: Beh, si è aperta un'altra attività lavorativa.
2: Proprio,
0: positivo,
2: un'altra,
0: cioè,
2: esatto, un'altra professione, tante altre professioni.
1: Però è cambiato, dai, prima era.
2: È cambiato, ha avuto tante evoluzioni, sì, e sono d'accordo con Fra, sicuramente sempre con un equilibrio, perché è un attimo che i social possono scappare un po' di mano.
0: Beh,
2: no?
0: I social effettivamente andrebbero regolamentati. Tra l'altro c'è la proposta di legge in Inghilterra, leggevo proprio stamattina, che vogliono vietare l'uso dei social ai minori di 16 anni, che è la stessa cosa che hanno già approvato in Spagna. Sì. E non sarebbe male, sempre per tutela, insomma, dei ragazzi che vivono spesso in maniera un po' troppo, come dire, assidua sui social, e questo sicuramente non fa bene. Va bene, volevamo citare nuovamente il compleanno di Instagram. Auguri a Instagram.
2: Eh beh, sì,
0: e chissà fra 10 anni cosa uscirà, quale altra
1: piattaforma. Un po' paura, non me lo vorrei chiedere, onestamente.
2: Sì, è vero.
0: No. Qualcosa uscirà, torniamo fra poco.

0: Jess Glyn, Hold My Hand, Radio 2, sì, ciao, è stata da Matti Radio 2, vabbè ragazzi, oggi io il caldo fa così.
1: Non è il caldo, ok, Francesco Renzo in presenza con quegli occhi blu,
2: ragazzi,
1: come dire,
2: non posso fare niente.
0: Lui è un po' Leo DiCaprio, da quello che, sì, sintonizzatevi sul canale 202 del digitale perché potete vedere gli occhioni blu di Fra e tutti noi tre comunque, posso dire.
1: Io anche gli occhi blu metto le lentine perché sennò sarebbe troppo.
0: Troppi occhioni blu.
1: Troppi punti di bellezza. Allora ragazzi, sono le notizie rinfrescanti anche oggi. Quelle notizie che noi diamo, insomma, così sono notizie leggere che magari sotto l'ombrellone in macchina, anche con questo caldo,
2: ti rinfrescano.
1: Ti rinfrescano perché non ti danno troppo da pensare.
0: Tanto.
1: Allora, vi porto in Giappone oggi.
2: Oh,
1: perché
2: Giappone?
1: È una bella notizia questa qua. C'è un ristorante che si chiama Restaurant of Mistaken Orders. Sarebbe il ristorante degli ordini sbagliati. Praticamente tu ordini un piatto e te ne arriva uno diverso.
2: Sì.
0: Cioè, in che senso?
1: Sì, perché fa parte dell'esperienza. Cioè, tu ordini, che so, un immagino la vigna cosa posso ordinare. Allora,
2: caviale no.
1: Champagne.
2: Vabbè, sì.
1: Non so, pizza non le mangia. No. Cosa puoi ordinare?
0: Ah, caviale mi piace, le ostriche no.
1: Quindi
0: potrei ordinare caviale e mi arriverebbero le ostriche.
1: E non lo devi correggere perché è un progetto ideato dal produttore Shiro Gonyu con l'obiettivo preciso: promuovere una nuova visione della demenza e dell'inclusione. Perché all'interno di questo ristorante lavorano dei ragazzi che soffrono di demenza.
0: Bello,
1: è bellissimo. E gli ordini per far parte, insomma, della cena o del pranzo di questo ristorante sono di qui a 6 mesi.
0: Vedi, bellissimo.
1: Un applauso, che queste sono iniziative meravigliose. Allora, mentre ritornando sempre in Giappone, qui è stato portato alla luce un videogioco che in 2 settimane ha venduto, pensate un po', 3 milioni di copie. E l'unica missione è quella di nascondersi.
0: Anche qui nascondino?
1: Sì, è tipo nascondino.
2: Ma è un gioco online, quindi
1: È un gioco online. Quindi non devi fare nulla. Se ti beccano, finisce il gioco, se no diversamente. Un nascondino virtuale.
2: Bello, però.
1: Che sta piacendo tanto ai ragazzi, esattamente.
0: Ah, vedi.
1: Mentre sempre in Giappone, cioè abbiamo tempo.
2: Sempre in Giappone.
1: Ragazzi, oggi.
0: Il Giappone ci offre delle freschezze.
1: Ma perché io do le notizie, soprattutto del Giappone, con la speranza che qualcuno, un ambasciatore giapponese, ci ascolti. Ma venite in Giappone.
2: Però perché il Giappone ci manca, è vero, sì.
0: Sì, anch'io, ancora mai.
1: Amici, con i chua. Invitateci, vediamo subito, perché in Giappone un'azienda offre ai dipendenti che non fumano fino a 6 giorni di ferie in più all'anno come compensazione per la pausa sigaretta.
2: Bene.
1: Capito?
2: Bene.
0: Ah, vedi, però non fumano.
1: Se non fumi, cioè smetti di fumare.
2: Smetti.
1: Te già che non fumi, niente pausa.
2: Scusa, ma io magari allora che ho smesso di fumare tanti anni fa.
1: Dovresti riprendere mentre sei in azienda.
2: Ma perché non è retroattiva la cosa.
1: No,
2: magari,
1: non è
2: retroattiva. Magari 15 anni senza fumare faccio tante ferie tutte insieme. No,
1: tu devi andare dal direttore e dici dove devo iniziare a fumare. Poi dopo ho smesso di fumare.
0: Sai perché? Io non fumo, te hai smesso, l'unico che può andare in ferie è Barty,
1: esatto,
0: che continua.
1: Esatto, vedi? Allora, per quello invitatemi, amici di del Giappone.
0: Ecco,
1: arriviamo subito. Tanto c'è Gaia con la sua Bossa Nostra, ovviamente Radio 2, ovviamente estate davanti.

0: Gaia, Bossa Nostra, Estate da Matti, Radio 2. Ragazzi, è arrivato il momento di giocare.
1: A che? A che? A
0: di
1: cosa?
0: Giocare a Cantando Sotto la Doccia.

0: spiato? A chi abbiamo spiato?
1: Avete spiato me oggi.
2: Esatto.
1: Voi ascoltatori di Radio 2 state da matti, semplicissimo partecipare, dovete capire quale canzone ho canticchiato io sotto la doccia. Ed è un evento storico, la doccia non la faccio mai.
0: No, infatti siamo stati fortunati.
1: Amo il bagno per quello.
0: Sali, vero?
1: Bravo, esattamente. Con le bolle di. Come si chiamano? Le bombe di sapone.
0: Ah, certo.
1: Le bombe di sapone.
2: Sì.
1: Allora, siete pronti?
2: Eh beh, siamo pronti.
1: Sentiamo
2: carichi.
1: La clip. Vai. Dai, facile. Ecco. Dai, canzone straniera, vi do una mano, se ancora avete capito.
2: Di qualche tempo fa.
1: Ma i nostri ascoltatori.
2: Sì, l'ho riconosciuta.
1: Certo, non l'hai riconosciuta?
2: No.
1: Abbiamo tempo per riascoltarla, vai, senti bene, guarda che semplice.
2: Non c'entra.
0: Ok.
1: Quando Francesco Netti dice ah ok, non l'ha capito. Non l'ha capito.
0: Posso dare un indizio?
1: Dai un indizio.
0: Musical? È tratto da un musical?
1: Forse sì, forse no.
0: Secondo me sì.
1: Però siamo su quel genere lì. Okay. Bravo, esatto.
2: Sicuramente di qualche anno fa, ecco, parecchi anni fa. Tormentone.
1: Allora, aspettiamo le vostre risposte. 348 7300 200. Vi lasciamo in compagnia del GR2, ma torniamo fra pochissimo.

0: Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: 2-2.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
3: OVS, love people, not labels.
2: 2-2.
5: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
6: Sono felicissima!
5: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
7: Stanno arrivando i mini cuccioli.
8: Ciao a tutti.
9: Portatemi chiunque provi ad entrare.
10: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
9: 14 ore.
5: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
11: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
16: Sono le 19:30.
17: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR2.
18: Dopo 8 anni arriva la sentenza sul crollo del ponte Morandi di Genova che provocò 43 morti e 16 feriti. Condanne severe per gli allora vertici di Autostrade per l'Italia e per due funzionari del Ministero dei Trasporti. I parenti delle vittime, crollata la cortina di fumo sulla verità. Con 217 sì, 152 no, 2 astenuti, la Camera ha dato il via libera in prima lettura alla riforma della nuova legge elettorale che ora passa al Senato. Soddisfatto il centrodestra, a maggiore stabilità, insorgono le opposizioni, la maggioranza non esiste più. Nicaragua rompe le relazioni con l'Italia per Alessio Casimirri. Tajani, inaccettabile l'immunità per uno dei BR autori della strage di Via Fani. Formula 1 inizia il weekend in Belgio. Il leader della classifica Kimi Antonelli. Saremo competitivi come sempre. Attenzione però alle Ferrari. Buonasera da Roberta Sibone in studio. In primo piano dunque la drammatica vicenda del ponte Morandi. Per la sindaca Salis una giornata dovuta alle vittime e ai parenti alla città. Scontato il ricorso in appello dei condannati. Il nostro inviato.
19: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova condanna.
20: Dopo il crollo del viadotto, Gianluca Ardini rimase incastrato 4 ore tra i detriti. C'era anche lui ad ascoltare una sentenza attesa da 8 anni.
21: Da sopravvissuto non è facile, fisicamente ho i miei problemi, mentalmente ci stiamo sempre lavorando.
19: Ferri, Mitelli, Michela, la pena di anni 11.
20: I 170 anni di carcere inflitti ai 32 condannati hanno commosso i parenti delle vittime, nonostante il procuratore Carlo Nicola Piacente di anni ne avesse chiesti 400.
22: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
20: La condanna più dura, 12 anni, all'ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, Giampaolo Accini, al suo avvocato.
23: È senz'altro un capo espiatorio, si è cercato il colpevole, non si è cercata la colpa.
20: Ma per chi ha subito un lutto, nessuna pena è abbastanza.
24: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa 4 bambini, ci aspettavamo di più.
20: 23 gli imputati assolti o prescritti, condannati 2 dei 4 funzionari del Ministero dei Trasporti, secondo l'accusa non vigilati. Vigilarono sulla manutenzione, ridotta al minimo per risparmiare, e quando la Pila 9 collassò si portò dietro il ponte e le vite di 43 persone. Da Genova, Simone Zazzera, GR2.
18: La politica, via libera della Camera alla nuova legge elettorale. Il provvedimento ora passerà al Senato per l'approvazione definitiva.
0: In aula applausi e strette di mano nella maggioranza, opposizioni con i cartelli Meloni ha fallito e legge truffa dopo il sì di Montecitorio. Augusta Montarulli, Fratelli d'Italia, sottolinea che con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Per Antonio Tajani, Forza Italia, le preferenze non erano l'elemento fondamentale della legge. Dalla Lega, Matteo Salvini spera comunque che si possano recuperare al Senato, auspicio condiviso da Maurizio Lupi, Noi Moderati.
6: Al Senato lavoreremo per reintrodurre le preferenze, ma oggi più che mai la priorità è completare il disegno di cambiamento dell'Italia.
0: Anche i vannacciani che hanno votato no si dicono pronti a cambiare idea qualora a Palazzo Madama si reintroducano le preferenze. Opposizioni sulle barricate. Perfino le donne sono state tradite dalla prima premier donna, attacca la segretaria PD Elish Lein, che rincara: lavoreremo per vincere con qualunque legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte avverte: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
8: Questa schiforma è una schiforma che rimuove la centralità del Parlamento.
0: Per Italia Viva è una legge elettorale last minute fatta solo per paura di perdere. Azione, riforma che produrrà disastri clamorosi. Francesco Macaro, GR2.
18: Non si è ancora costituito Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio e averne ferito un terzo. Aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante, che ha aggiunto: è provato ma resiste ed è riconoscente verso chi si è mosso per fargli concedere la grazia. E proprio la condanna di Roggero e la richiesta di clemenza per lui accendono il dibattito politico.
14: Il centrodestra si schiera compatto con Mario Roggero, avviando una raccolta di firme a partire dai parlamentari per chiedere la grazia al presidente Mattarella. Su cui è già al lavoro il guardasigilli Carlo Nordio, che ha avviato oggi l'istruttoria. Quanto accaduto è ingiusto, incomprensibile e difficile da accettare per il ministro Crosetto, che auspica si trovi un modo per evitare il carcere al gioielliere. Un uomo che ha sbagliato per il ministro Tajani, ma che merita il perdono perché è vittima di tante aggressioni. Primo a dare solidarietà e a chiedere un provvedimento di clemenza, l'altro vicepremier Matteo Salvini. Ma se sono tutti di medesimo segno i commenti della maggioranza, dalle opposizioni è durissima la reazione dei 5 Stelle. Il centrodestra vuole il Far West e la legge del taglione, sostengono dal movimento, secondo cui la richiesta di grazia è una vergognosa operazione di propaganda. Chiara Appendino parla di destra sciacalla, mentre da Verdi Sinistra Nicola Fratoianni spiega: pericolosissima l'idea che ognuno possa farsi giustizia da sé, le sentenze si rispettano. Daniele Petraroli, GR2.
18: E proprio poco fa il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il guardasigilli Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che, si legge in una nota, la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato, come confermato dalla Corte Costituzionale nel 2006. Torna al centro dell'attenzione la vicenda di Alessio Casimirri, l'ex brigatista che partecipò all'agguato di Via Fani, condannato all'ergastolo, che da più di 40 anni vive in Nicaragua. Il ministro degli Esteri Tajani ieri ha criticato il governo sandinista del paese centroamericano, che continua a dare rifugio all'ex BR. Oggi la risposta delle autorità nicaraguensi.
15: È l'unico componente del comando che uccise la scorta di Aldo Moro a non essere mai stato arrestato. Partecipò anche all'uccisione del giudice Girolamo Tartaglione. Il 2 agosto Alessio Casimirri compirà 75 anni. È fuggito all'estero nell'82 e in Nicaragua si è unito al movimento sandinista, attualmente al potere. Nel 98 si è sposato con una donna nicaraguense e da anni gestisce un ristorante di pesce non lontano dalla capitale, Managua. L'Italia ha chiesto a lungo, ma inutilmente, la sua estradizione. Al vertice dei partiti popolari europei ieri a Madrid, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha apertamente criticato il paese centroamericano per la vicenda.
25: Este señor vive en libertad en este país, en Nicaragua. Esto es inaceptable para nosotros.
15: Come risposta, nella notte la nostra ambasciata ha ricevuto una lettera di protesta con la quale Managua annuncia l'intenzione di rompere i rapporti diplomatici con l'Italia. Fausto Bertuccioli, GR2.
18: All'estero, con la guerra tra Stati Uniti e Iran, nuovi raid americani nell'area dello stretto di Hormuz. E crescono i timori di un allargamento del conflitto in caso di coinvolgimento dei miliziani yemeniti Houthi.
26: L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, lo ribadisce il portavoce del ministro degli esteri Baghaei, ma allo stesso tempo, come riferisce l'agenzia di stampa Reuters, Teheran, che già ha di fatto bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, qualora il Pentagono dovesse colpire le infrastrutture energetiche. Stati Uniti e Iran sono la fonte del male e dell'instabilità globale, afferma il leader degli Houthi, che minaccia anche attacchi contro gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita. Intanto, per il quinto giorno consecutivo come rappresaglia per i raid americani, che continuano, l'Iran ha ordinato lanci di missili e droni contro obiettivi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e in Giordania, lì su una base militare in risposta, sostengono i Pasdaran, a un bombardamento nei pressi di un ospedale pediatrico. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
18: Andiamo ora negli Stati Uniti, non tanto per parlare dei mondiali di calcio che vivono una sospensione fino alla finalissima di domenica sera tra Spagna e Argentina, ma per raccontarvi l'altra faccia di un paese con tante luci e ombre, e tra queste ultime in diverse città si impone l'emergenza senza tetto. Con il nostro inviato vi riferiamo cosa accade a Dallas.
1: Seduto su una panchina nel tramonto caldo di Dallas, un uomo sorride ironicamente, guarda verso la Reunion Tower, la torre con ristorante girevole in cima. È una bella città, dice, fuma accanto una valigia bianca con le ruote, vestiti, l'occorrente per una vita tra strada e ostelli. Nell'ultimo, ovviamente approssimativo, censimento annuale sono state contate 3.513 persone homeless. Il municipio di Dallas, tante organizzazioni benefiche fronteggiano la situazione attraverso progetti che mirano a dare appartamenti a chi è rimasto senza niente. Non bastano però, il lavoro che manca, la fascia d'età con la percentuale più alta, oltre il 20%, va dai 55 ai 64 anni. Come gruppo etnico, la maggioranza, oltre la metà, è rappresentata dagli afroamericani. Eppure la situazione è stata ancora peggiore. Fino a pochi anni fa nel centro della città c'erano tende, accampamenti. Dal 2021, secondo i dati del municipio di Dallas, c'è stata una diminuzione del 23% degli homeless. La questione resta legata anche al disagio mentale, alla dipendenza da sostanze stupefacenti. Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR2.
18: Il meteo, l'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Bisognerà attendere domenica per un calo delle temperature.
2: La terza ondata di calore dell'estate va verso il suo picco. Oggi punte di 40 gradi in Sicilia e sono 15 le città con il bollino rosso. Domani saranno 16 e sabato 19. L'OMS torna a lanciare l'allarme all'Europa, che è il continente che a causa delle emissioni di gas serra si sta arroventando al doppio della velocità del resto del mondo, e la mortalità correlata al caldo è aumentata negli ultimi 20 anni del 30%. Con le ondate di calore cresce il rischio di violenti temporali e grandinate. Allerta gialla per meteo avverso nelle regioni del nord. Le previsioni del maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
3: Avremo ancora temporali a partire dalle Alpi del nord-ovest, arriveranno anche sulla Liguria e sull'Appennino Tosco-Emiliano. I temporali nei prossimi giorni tenderanno a permanere sulle Alpi, prima quelle centrali venerdì e poi sabato si sposteranno al nord-est. Le temperature sono ancora alte, con picchi oltre 43 gradi nelle aree interne delle due isole maggiori, tuttavia già da domenica si inizierà a respirare di più a partire dalla regioni settentrionali.
2: Francesca Fornario, GR2.
18: Lo sport inizia il weekend all'Università della Formula 1 a Spa in Belgio. Ascoltiamo le parole del pilota Mercedes Kimi Antonelli, leader della classifica generale in vista delle prove libere e qualifiche della gara di domenica.
4: La nostra macchina è sempre stata veloce e ci aspettiamo che possa esserlo anche qui a Spa. Però attenzione alle Ferrari, a Silverstone sono state molto competitive, a sorpresa, ma nemmeno tanto, perché in fondo ci aspettavamo potessero essere lì davanti. In qualifica spesso riescono a trovare quel qualcosa in più e immagino che anche qui potrebbe essere così. Poi ci sono anche McLaren e Red Bull, non possiamo dimenticarcene. Da parte mia cercherò di essere concentrato su me stesso, ma con fiducia saremo competitivi, perché fin qui lo siamo sempre stati tutta la stagione.
18: Lo spettacolo, i Santi francesi hanno pubblicato a sorpresa sui loro canali social ufficiali la canzone inedita Nebbia, nuova musica per Alessandro De Santis e Mario Francese, impegnati anche nel Guerriglia Tour.
7: Ho solo fatto una domanda.
9: Ed arriva un altro brano firmato dai Santi francesi a testimoniare un'urgenza artistica che, dopo le atmosfere rock di Guerriglia, uscito a maggio scorso, li porta a pubblicare Nebbia. Si tratta dei primi assaggi del prossimo progetto discografico che fa seguito al loro EP del 2024. Potrebbe non avere un peso. E un peso lo ha invece questa canzone, Nebbia, un grido doloroso che può appartenere a tutti noi quando una storia finisce. Un suono vintage, la voce cantata dentro un vecchio registratore a nastro, anni 90, di quelli che i giornalisti usavano per le interviste. Il fruscio a contrasto rispetto alla pulizia degli archi molto raffinati. Nel mentre, il duo piemontese, formato da Alessandro e Mario, è in tour. Una serie di date in giro per la penisola fino a settembre inoltrato. Marcella Sullo, GR2.
18: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi sta parlando, in regia Daniele Di Noia e Massimo Chiadroni. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora torna Estate da Matti. Da tutti noi ancora buon ascolto.
5: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full

0: Eccoci qua, ben ritrovati. Grazie ai nostri amici del GR2. Torniamo in diretta con voi fino alle ore 8. Stiamo giocando al Cantando sotto la doccia. Quale sarà la canzone che ho cantato sotto la doccia in questo...
1: Chissà.
0: Questo particolare momento io, oggi ho cantato io. Facciamo riascoltare la clip per chi si fosse appena collegato. Prego.
2: Nanna, nanna.
0: Che facile, hai ragione, è semplicissimo. Dai, molto semplice, diamo un altro indizio. Bacon, boss, basta, basta, basta.
3: Stop, stop.
0: Dai, scriveteci.
1: Scriveteci al 348 7300 200.

0: Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul. 19:48, Radio 2, state da matti. Bartico Lucci, Lavinia, Mauro Frontera, Francesco Arienzo. Stiamo giocando a Cantando sotto la doccia. E il più veloce è stato direttamente da Adelaide in Australia, Salvatore.
1: Ma salve,
0: Salvatore.
2: Pronto. Ciao.
0: Tipico nome australiano, dicevamo. Salvatore.
2: Sì, proprio tipico nome australiano, sì.
3: Della storia vera.
0: Salvatore, un sega, sei siciliano, sento, no, dall'accento.
2: Sì, sono di Palermo, sono.
0: Che meraviglia, parlavamo poc'anzi degli spaghetti con le sarde, che è uno dei piatti in cui insomma ci stavamo dilettando in termini.
2: Io ho avuto l'onore di lavorare in un albergo 5 stelle a Londra, sì. E mi hanno chiesto gli spaghetti con le sarde a Dolce & Gabbana quando hanno fatto la presentazione del profumo Sicily.
0: Sì.
2: Gli è piaciuta la pasta che gli ho fatto e mi hanno regalato il profumo Sicily prima che usciva nel mercato.
1: Oh, che bello!
0: Che bravo! Ma scusa, ma sei uno chef, Salvatore?
2: Sì, io sono più di 30 anni che lavoro.
0: No, che meraviglia.
3: Salvatore, ma tra due viaggi nel mondo non ti trovi mai a passare qua in via Asiago 10 così ci prepari qualcosa qui in radio?
0: Lo spaghettino.
1: Di pasta, bravo.
2: Magari ragazzi, vediamo, dai.
0: Va bene, Salvatore, sappiamo che fra poco devi servire le colazioni, giusto? Perché lavori, non so, in un ristorante, in un albergo, quindi non hai molto tempo. Grazie per aver partecipato, grazie per ascoltarci e bravo perché hai risposto correttamente. Qual è la soluzione di questa canzone che stavo cantando sotto la doccia?
2: La mia versione è quella che canti tu. Na na na na na na na na na. Jack come back.
0: Ovvero, esatto. Ovvero il titolo, dai il titolo.
2: Ah, Footloose.
0: Bravo! Numero uno, Salvatore. Che ora sei in mezzo al deserto, stai in macchina in mezzo al deserto, ci diceva Laura Azzullo.
2: Sono in mezzo al deserto, io praticamente cucino ai ragazzi che estraggono il gas dal sottosuolo, quindi sono una sessantina di persone e niente, io ogni tanto guido, gli porto le colazioni, in mezzo al deserto non si vede niente,
0: certo, immagino.
2: Un buio totale.
0: Senti, e cosa hai preparato oggi per colazione ai ragazzi?
2: Vabbè, le solite cose vogliono il bacon, la salsiccia, e poi i spaghetti nelle lattine, mamma mia
0: Salvatore, ma falli due spaghetti con le sarde, Salvatore, vai, fagli vedere tu la cucina italiana, dai.
2: Sì, no, io faccio i speciali, loro gli faccio la lasagna con la pasta fresca, ma chi gli fa? Solo io.
0: Salvatore.

0: Paolo Nutini, Rewind 1958, Estate Amati, Radio 2. Tra l'altro Paolo Nutini è stato ospite a Radio 2 l'anno scorso, quindi lo salutiamo. Hi,
1: che
0: Paolo.
1: Bello, io grande fan.
2: Ti ricordo di te, sì, si ricorda.
0: Mi ricorda perché poi lo incontrò nella palestra che frequento.
1: Cioè,
0: che
1: eccolo.
2: Stavi tu, Natalia Imbruglia, Paolo Nutini.
1: Harry Styles.
0: Paolo Nutini nel caso, voi prendete in giro.
1: Taylor Swift.
0: Mi ha chiesto come fare la leg press. Vabbè, ma sono cose.
1: Dettagli.
0: Dobbiamo salutarvi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie alla Vigna Mauro Frontera.
1: Grazie a voi ragazzi.
0: Francesco Arienzo.
2: Marti Colucci.
1: Eccoci.
0: Alla regia Peppe Verdel, grazie Peppe, salutiamo la visual, la nostra Valentina Galli, abbiamo Francesco Napoleone alla parte tecnica, prima c'è stato il nostro Andrea Perrone, grazie a Laura Zullo alla cura di questo programma, in redazione Angelo Dello Jacopo, e noi puntualmente torneremo domani dalle 18.30 alle 21.30,
1: sì.
0: Orario allungato perché io e la Vigna, Francesco no, non è voluto venire, non si sa perché. Andremo a Sibari.
1: In Italy
0: and the city a Sibari.
2: Io sarò qui da Roma comunque.
0: Ah, sì, da Roma. Quindi ci
1: saremo domani da Sibari.
2: Quindi da Roma.
0: Passate una buona serata. Ciao amici.
1: Ciao.
3: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: 2-2. Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Ciao patatina.
1: Ciao patatina.
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: 2-2.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: 2-2.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic?
7: La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Radio 2.
9: Vivi l'esperienza del Giffoni su RaiPlay.
10: Urrà!
9: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
10: Oh, guardatemi, gente! Foto finish!
9: E in anteprima esclusiva, il corto Ti respiro. Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Meteoradio.
12: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti al nord-ovest, in movimento verso le Alpi centrali. Domani il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici associati a sporadiche piogge.

Oggi sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili, a prevalente regime di brezza, con mari generalmente in poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne al meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: l'aria afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
2: hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: 2-2. Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: 2-2.
7: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: 21, sono le 21, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Lodi e l'allacciamento A1-58 verso Milano la coda per lavori. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 45 minuti al Piazzale Francese, la coda in direzione di Courmayeur. Sulla A9 Lainate-Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, coda per lavori. A1 Milano-Napoli, tra Magliano Sabine e Ponzano Romano in direzione di Roma ci sono 6 km di coda per la presenza di materiali dispersa. Siamo in direzione di Roma. Tratto urbano della A24, tra Portonaccio e il Bibbio, A24 tangenziale est di Roma verso la tangenziale est, c'è coda sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno a Livorno-Porto, in uscita in entrambe le direzioni c'è coda. Sulla A3 Napoli-Salerno a Castellammare di Stabia, per chi viene da Napoli la coda è per via della viabilità esterna congestionata. Una notizia anche dalla viabilità ordinaria: sulla statale 7 bis diramazione di Villa Literno il traffico è rallentato per un incidente 7 km dopo la rotta a Casaluce, siamo in direzione della statale 7 bis terra di lavoro. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
11: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
12: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
13: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
11: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
14: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
15: Buonasera, siete all'ascolto di Era Ora. Io sono Emma Stoccolme, sono le 21 e precise, quindi calcio d'inizio. Oggi non ci saranno partite a distrarmi, e questa è una cosa bellissima, infatti mi posso concentrare solo sulla musica. E che musica, ragazzi, perché settimana scorsa io ho mancato ai microfoni di Radio 2, perché purtroppo ho perso il mio cane che aveva 16 anni ed è stato veramente difficile. Infatti ringrazio tutta la squadra di Era Ora e Radio 2 che mi ha permesso di stare a casa, perché qualcuno potrebbe pensare è solo un cane, e invece no, non è così. E allora io gli dedico la canzone che per me è sempre stata la canzone sua, e vi chiedo al 3487 300 200: ce l'avete una canzone per il vostro animaletto? La mia è questa ed è quella di Jovanotti, Tutto l'amore che ho. Live!

Quanto mi piace iniziare con i live e poi vabbè, ve l'ho detto, questo è proprio la canzone che io dedico a Jordan per sempre, un testo meraviglioso, e vado avanti perché se no mi metto a piangere. 3487 300 200, ci siete anche voi. Noi apriamo con un live e chiudiamo con un altro live, però in mezzo c'è tanta musica, e questa sera mi andava di sentire un pezzo di 10 anni fa. Lui è Donald Glover, conosciuto anche come Childish Gambino, regista, attore. L'anno scorso insomma non ha passato un bellissimo periodo perché ha avuto un ictus, per fortuna è tornato in ottima forma e l'abbiamo visto per il nuovo capitolo di Super Mario Galaxy, perché lui fa la voce di Yoshi, che Matteo Strada qua mi ha scritto che è il dinosauro amico di Mario. Non so nulla io di questa storia, c'è un dinosauro in Super Mario? Fantastico. Se volete parliamo di dinosauri, facciamo un'altra puntata come ieri, va bene, per me va bene. Comunque questo pezzo ha vinto miglior canzone R&B nel suo anno, lo so, c'è una lunga intro, Provenzano, però non me ne ero accorta, quindi la lasciamo così. Radio 2 Era Ora, io sono Emma Stoccolma, 3487 300 200, ci siete.

E a tal proposito, se c'è una musica che non invecchia bene, mi duole dirlo, faccio proprio fatica, mi si stringe il cuore, però a volte quella di Michael Jackson è proprio figlio dei suoi tempi, perché i pezzi sono sempre bellissimi, il mio artista preferito, quindi veramente faccio fatica, però quando a volte ascolto degli album tipo Dangerous, è proprio un album degli anni 90, e questo effetto, devo dire, a volte la musica degli anni 70, anche 80, non me lo fa. Comunque andiamo a sentire Michael Jackson, questo è un pezzo del 1997, non c'è un brano di Michael che non mi piace, quindi ogni tanto io ve li metterò, tanto sto ai microfoni di Radio 2 fino a fine luglio, quindi cerco di mettere cose magari un po' meno scontate, non lo so, per me Ghost lo è un po' meno, appunto 1997, un album che esce dopo

0: ghost of jealousy.
1: E chiude, come chiude bene questo pezzo di Michael Jackson, perfetto, era Ghost. E noi adesso ci fermiamo qualche istante e torniamo con Saul Williams, che si interroga su che fine fanno le anime, se bisogna crederci nelle anime, se sono accanto a noi. Insomma, è un disco molto interessante che uscirà il 28 agosto. Ascolteremo tra pochissimo Conspiracy di Saul Williams.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 2-2.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 2-2.
5: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
6: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
7: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
8: Radio 2, era ora!

0: and disappear.
1: Radio 2 era ora, questo programma si chiama così perché non lo so dire fondamentalmente, e poi perché ci stava. Bellissimo mettere la musica di sera, spero che vi sto accompagnando, non lo so, magari a cena, magari tornate a casa dal lavoro, magari siete a casa e avete messo così Radio 2 e io vi metto un po' di musica. Vi prometto che ci sarà anche del rap stasera, sto scherzando, ovviamente c'è sempre del rap, e già siamo partiti molto bene, e infatti vado avanti sempre con un artista che ci ha lasciato veramente molto presto, perché aveva soltanto 20 anni e ci fu un periodo in cui c'era il club dei 27. Purtroppo in America, per colpa delle armi, il club ha fatto anche abbassare l'età media a 20 anni, insomma. Morire così in una dinamica di non lo so, furto, sparatoria, insomma, se ne parla anche tanto in questi giorni, è sempre una cosa tremenda. Tra l'altro era un artista incredibile, si chiamava XXXTentacion. Se voi avete ascoltato qualche volta Back to Back, sapete insomma che per me lui era il Kurt Cobain della trap, ecco, la mettiamo un po' così per dirvi quanto io pensavo che avesse talento questo.

Grande talento quello di XXXTentacion. Io ve li lascio tutti quanti i dischi, perché c'è Provenzano, vorrebbe che io entrassi prima sulle canzoni, ma questo alla fine è un programma musicale, io non c'ho niente da dire, non so niente di niente e sicuramente non ho nulla da insegnare. Infatti appunto al 3487 300 200, qualcuno mi ha scritto: ma il tuo cane si chiamava Jordan come il matematico? Ma chi è il matematico Jordan? Io conosco solo Jordan le scarpe, non conosco altri Jordan. Quindi non so chi sia il matematico, vedi, io non ho nulla da insegnarvi. Se non c'è qualcuno accanto a me tipo Gino Castaldo o Luca Barbarossa, che vi devo dire io? Niente, niente. Infatti vedete cosa vi porto io? Vi porto la musica peggiore dei peggiori bar di Caracas, anzi qua delle peggiori discoteche di Milano Marittima. 2008, come ve la introduco questa? Semplicemente a me non mi va di lavorare, questo è un po' il tema della canzone. Ascoltiamo Laurent Wolf, Nostra Zappella.

I don't want to work today, ma alla fine fare era ora non è proprio come lavorare, noi ci divertiamo e basta. Siamo in radio, abbiamo spento le luci, per fortuna non abbiamo sbagliato il bottone, così possiamo comunque andare in onda. Era Laurent Wolf con No Stress e io ringrazio il periodo delle discoteche di quegli anni lì, ragazzi, perché la discoteca mi ha fatto conoscere la mia migliore amica Andrea Dologo, quindi va bene, che bello, è stato un periodo bellissimo. Andiamo avanti, cambiamo completamente genere, anche se questa è la dimostrazione che le nostre scalette veramente non hanno senso, perché infatti l'inno delle nostre scalette potrebbe essere proprio questo. Sto parlando dei Beatles e io potrei parlarvi a lungo dei Beatles, perché avendo lavorato con Gino Castaldo per tanti anni ne so a pacchi. La verità è che io non ascolto quando lui mi parla soprattutto dei Beatles, quindi ho guardato adesso su Google il significato di questo pezzo e vabbè, John Lennon ha detto che era un mix di idee senza senso, e allora vale tutto, scusami. Ascoltiamo i Beatles, I Am The Walrus.

È veramente tutto pazzo questo pezzo, eh. Se, questa è una cosa che ho imparato con Gino Castaldo, ecco. Non conoscevo molto dei Beatles, però poi ho scoperto veramente il genio dietro a alcuni brani. Questo è uno di questi, era il 67, inutile dirvelo, Magical Mystery Tour e I Am the Walrus. A proposito di Trick e Key, se vi piacciono i film horror, ma in questo caso è un po' grottesco, c'è un horror che fa ridere, però comunque è un horror, eh. Io mi rivolgo solo agli amanti del genere perché non vorrei scioccare nessuno. C'è Mr. Tusk, che è un film che appunto, se arrivate fino al finale, fa abbastanza ridere perché c'è questo pazzo che sequestra un tipo, un podcaster, e lo fa diventare un tricheco, quindi già vabbè, la trama è folle, però anche il finale lo è abbastanza. Poi nei titoli di coda c'è una cosa bellissima, vi faccio spoiler: sapete quando vedete un film assurdo e vi chiedete, o un programma televisivo assurdo così, e vi chiedete, ma in riunione nessuno ha detto niente? Bene, loro nei titoli di coda hanno messo proprio quella riunione, quella riunione in cui loro ridono e dicono, ah, e poi facciamo questo, e tutti ridono, no dai, non lo possiamo fare. Questa cosa alla Griffin io trovo geniale. Quindi il film comunque è un classicone del 2014, Mr. Tusk, se vi interessa. Ma questo era Ora su Radio 2, sono le 21:36, siamo in diretta ed è il momento di mettere un altro brano. Ascoltiamo Francis and the Lights. C'era l'intro, mi dispiace. Loro si chiamano Francis and the Lights. Pensate veramente dove uno si va a inventare le cose, perché le luci sono the lights, sono quelle del palcoscenico, ma sono anche le luci blu del computer, perché stanno spesso davanti al computer a creare i brani. Allora, però, Alessandro Provenzano, se tu mi sbagli le intro, ti devo licenziare immediatamente.

Che bello, vengo tanto denigrata dall'altra parte del vetro qua, da tutta la squadra di Era Ora. E invece voi al 348-7300-200 siete amici miei, devo dire siete molto carini, nonostante capisco che a volte magari non vi piacciono le scelte musicali, però vi assicuro che questa sera ci saranno delle sorprese, ci saranno anche quasi dei regali natalizi, ve la butto lì così, più avanti nella scaletta. Comunque adesso andiamo avanti con la musica di Era Ora, non perdiamo tempo perché già ho parlato troppo per dire cose inesatte. Poi Steve Angello, questo è Body Ocean featuring Pusha T, Body Ocean remix in realtà. Vedi, c'è del rap dovunque, eh?

0: Ragazzi, è arrivato un messaggio stupendo al 3487 300 200. Non è firmato, ma è stupendo. Sai, Emma, che le canzoni che stai passando stasera sono davvero brutte e proprio per questo mi rilassano un casino. Grazie con tutti i fiorellini, ma io ti amo, grazie. Adoro. Comunque questo era Steve Angello e secondo me invece spacca, però i gusti sono gusti, ma l'importante è che ti rilassi. Stupendo, grazie. Grazie per il messaggio, continuate a scrivermi perché io sono da sola qua in studio, quindi vi leggo più che volentieri e spero ti rilassare anche questo pezzo di Drake. Allora, forse la canzone è brutta per alcuni, però Drake comunque ha un legame con l'Italia e il suo legame è che lui ha lanciato le maglie per il Venezia che è in Serie A. Abbiamo parlato tanto di calcio questi giorni, quindi va bene, ben venga, però pensa, Drake che fa le magliette del Venezia, e quindi fighe, l'ho visto, tanta roba, me la comprerò sicuramente, anche perché tutto quello che fa Drake alla fine deve avere uno spazietto in casa mia. Scherzo, però ascoltiamo No Long Talks, questo pure è un pezzo veramente potentissimo, sentite che bassi, Drake. Willy!
1: Yeah. Yeah.

0: It's like I'm back or something.
1: You done know, it's Hollow Man Gigs. Right now, just here with the big man Drizzy. You get me, more life flex. You done know. OVO and SM1 to the world.
2: Che bello, More Life era l'album del 2017 di Drake che abbiamo appena sentito su Radio 2. Era Ora, era No Long Talks. L'album è veramente bello anche perché è un po' il principio di Era Ora, un pezzo completamente diverso dall'altro. Dentro trovate dei pezzi più lenti, delle versioni remix, addirittura un campione di Jennifer Lopez, perché c'è stato un presunto flirt tra Drake e Jennifer Lopez, pezzi più elettronici, insomma veramente un grande album. Si torna in Italia perché nel 2019 Madame era fresca di Sciccherie, era il primo pezzo che usciva di Madame, e così abbiamo imparato a conoscerla. Per me veramente nella top 3 delle cantautrici italiane, quindi sapete, noi a Back to Back abbiamo anche a volte passato veramente tutto l'album, ogni sera passavamo un pezzo di Madame. Iniziamo a sentirlo sotto qua e insieme a Enzi, in realtà il pezzo di Enzi, il featuring è di Madame. Ascoltiamo Mira.

Saluto Marco e Cosimo che sono in macchina e che loro la musica piace, quindi sono contenta. Però la musica migliore è sentire la tua voce e il tuo accento. Allora, voi siete due pazzi. Ecco perché mi avete scritto un messaggio carino. Due pazzi. Io quando sento la mia voce dico veramente boh. Comunque, ascoltiamo adesso. Non lo so, non mi ricordo che pezzo è. Mettimelo sotto. Vabbè, Phoenix Flexin.

0: Lo sai che a me mi fanno arrabbiare i pezzi che sfumano, non li capisco proprio, però questo pezzo è bellissimo. Phoenix Flexin, Radio 2, Era Ora. Non ho sentito cosa mi hai detto, Provenzano. Posso lanciare Jay-Z e poi c'è l'Onda Verde, giusto? Quindi andiamo subito con Jay-Z. Questo pezzo lui l'ha fatto per la figlia. Ci cascano tutti, fanno dei figli e poi fanno la canzone per i figli. E questo è proprio tutti gli artisti del mondo. Ci è cascato anche Jay-Z. Insomma, all'inizio il pezzo Glory è uscito con le prime primi suoni della bambina, era veramente appena nata. Poi da grande l'ha registrato con lei al pianoforte, perché Blue Ivy, che è il nome della figlia di Jay-Z e Beyoncé, sta crescendo esattamente come Beyoncé, cioè è nata per uccidere, perché Beyoncé così sua madre gli faceva i vestiti, la faceva studiare danza, canto già da piccolissima, e così stanno facendo con Blue Ivy. Perché si chiama Blue Ivy? Perché blu è il colore preferito di Jay-Z. Potevano sforzarsi un po', ma tant'è che questo è Glory.
1: The most amazing feeling I feel, words can't describe, but the feeling for real. Baby, I paint the sky blue. My greatest creation was you. You. Glory.

0: Viaggiare informati.
1: 21:59 43 secondi. Bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, dove c'è un veicolo in fiamme tra Lodi e l'allacciamento A1:58 in direzione di Milano. Per questa ragione c'è un chilometro, al momento un chilometro di coda. Tra Basso Rodigiano e il Bivio A1, inizio complanare Piacenza verso Bologna, la coda è invece per tratto chiuso. Tra Foro del Monte Bianco, attesa di 15 minuti al Piazzale Francese, coda verso Courmayeur. Torniamo sulla A1, tra Valsamoggia e il Bivio A1 a 14 Bologna Taranto verso Bologna, il traffico rallentato per la presenza di lavori. E poi la 4 tra Bivio a 4 a 21 Torino Brescia e Brescia Ovest verso Milano, la coda è per tratto chiuso. A 13 Bologna Padova, tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso Bologna, segnalata la presenza di pedoni. Ancora la A1 tra Firenze Sud e Valdarno in direzione di Roma, il traffico è invece rallentato per via di un veicolo fermo a chilometro 315. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Radio 2, era ora!

Era Robbie Williams con Phil, era ora su Radio 2. Ma che mi dicono di là in regia? Che per la finale Argentina-Spagna, la finale dei mondiali, ci saranno dei cantanti, e tra questi cantanti ci sarà Robbie Williams insieme a Laura Pausini. Ma che bello, io sono troppo felice. Orgoglio nazionale, ragazzi, perché come avete notato, quando serve sono francese, quando serve sono italiana, e in questo caso io sono italiana, faccio un grande tifo per Laura Pausini. Super bello sapere che sarà lì in un evento sportivo così importante, se lo merita Laura, ovviamente una star internazionale. E ci sarà anche Justin Bieber, che farà tipo l'halftime, quindi adesso il calcio sta diventando come l'NBA, diciamo, e di là vabbè, maschi etero basici, tutti contrari ovviamente, perché il cambiamento per un maschio etero basico, ragazzi, è difficile, a cambiare veramente è la cosa più difficile da accettare, ma sarà un bellissimo Provenzano. Adesso parlo io, non mi interessa che tu vuoi la musica, sarà bellissimo. Allora adesso noi ascoltiamo insieme un artista che io ho scoperto da poco, che mi piace, però voglio sapere la vostra al 3487 300 200, visto che mi ha scritto anche Lara, che si sta rilassando con questa musica nella sua casa al mare, stai lavando i piatti e stai ascoltando la musica di Radio 2, e io sono così felice che ti piaccia. Dimmi cosa ne pensi di questa Gaia Banfi. Lei è figlia d'arte, suo padre è Baffo Banfi ed è un nome meraviglioso, trovo. Tastierista dell'era d'oro progressiva italiana, aveva una band che si chiamava Biglietto per l'Inferno, non so se conoscete. Comunque lui ha un po' spinto la figlia a fare musica, sicuramente l'ha un po' aiutata. Gaia Banfi, quanto c'è dentro? Vai, metti già il pezzo sotto. Seia è il titolo del pezzo, la sto ascoltando, la sto scoprendo in questi giorni, e devo dire che mi sta interessando moltissimo, la trovo molto profonda. Quindi ditemi voi anche cosa ne pensate al 3487 300 200.

tutto l'abbiamo sentito, perché è un bellissimo progetto quello di Gaia Banfi. Tra l'altro mi iscrivete al 3487 300 200, l'abbiamo avuto ospite nel festival dove mi occupo della programmazione. Massimo me lo scrivo, live rende ancora di più che in studio una vera scoperta, felici di averla avuta sul nostro palco. Gaia, una vera scoperta, grazie Massimo. Ti ho chiesto che festival era. Nell'arena della Balle di Paglia, concluso due giorni fa tra l'altro. E bellissimo, beh, vedi, quindi io la sto scoprendo ora, ma per fortuna c'è qualcuno che già aveva buttato l'orecchio su Gaia. Questa seconda parte di Era Ora sarà un po' pazzoide, non che non lo siamo stati fino adesso, ma questo è un pezzo, un album, una band che io amo tantissimo, 1999, e il contesto un po' dal quale emergono gli archive, io li chiamo archive da sempre, pensa, e lo stesso dei Portishead, cioè, ad esempio dei Massive Attack, insomma si riconosce, adesso li sentirete se non li avete mai sentiti, ma non credo, vi conosco voi mascherine di Radio 2, già li conoscete gli archive. You Make Me Feel.

che ci ascolta, mi ascolta, perché comunque sono da sola, però è sempre brutto dire mi ascolta da, in bici dal, sta sul lungomare dopo una brutta giornata, e questo mi dispiace molto. Sono contenta che ti facciamo compagnia con la musica di Era Ora, e saluto veramente Giuseppe anche da Putignano, che scrive: le tue scelte musicali sono davvero originali, di buon gusto e invitano all'esplorazione. Ma che bello, aspetta a dirlo però, perché adesso, no vabbè dai, questo va bene, c'è Busta Rhymes insieme a Janet Jackson, What Is Gonna Be.

Busta Rhymes, Janet Jackson, What's Gonna Be, videoclip costato 2,4 milioni di dollari. Era l'epoca in cui i video dell'R&B e del rap li faceva tutti Hype Williams. Chissà che fine ha fatto Hype Williams. Comunque aveva un'estetica molto precisa e si riconosceva subito. Un suo video, ad esempio, ha fatto tanti video anche di Missy Elliott, ne parlavamo ieri, e questo è un video iconico. Busta Rhymes e Janet Jackson, Era Ora su Radio 2. Poi c'è Susanna che mi scrive al 3487 300 200. Ciao Emma, mi sapresti dire che musica è questa trasmessa? Grazie, a tratti mi piace molto. Guarda, non lo so neanch'io, cioè nel senso, se ti piace a tratti vuol dire che magari ti piace un po' di pop, oppure non lo so, un po' di Robbie Williams, non lo so, un po' di trip, non lo so, non te lo so spiegare. È una musica di era ora, questo è. Comunque forse ti piacerà il brano che sto per mettere. Oh, tra poco mi devo ricordare, vi devo parlare dei pantaloni della morte. Esistono dei pantaloni della morte, adesso ve ne parlo quando rientriamo dai Cocteau Twins. Questo è Evan Las Vegas, Radio 2, Era Ora, sono le 22 e 23, noi siamo insieme finale 23, ciao!

sbagliato perché ho lasciato Matteo Strada aggiungere questo pezzo e vabbè, stavo un po' sbadigliando, però va bene, qua tutti si possono esprimere a Era Ora su Radio 2. Saluto Francesco da Padova che sta preparando Zaetti e Cantucci per la festa del Redentore a Venezia, che questa colonna sonora è perfetta, quindi vedi, comunque Cocteau Twins, no vabbè scherzo, comunque tanta roba, infatti per questo li ho lasciati, perché io, dovete sapere, ho il potere sulle playlist, faccio, io posso cancellare le cose, le sposto, e infatti non so se ho fatto un grande lavoro per questa seconda parte di Era Ora, però andiamo comunque avanti con la musica. C'è un artista che è diventato famoso all'improvviso grazie o per colpa, perché poi non si sa mai, potrebbe essere anche una colpa alla fine, di Gus Van Sant, il regista che si è innamorato dell'album di Elliott Smith e l'ha inserito in Genio Ribelle, film bellissimo del 1997. Diventa appunto Elliott Smith famoso a tal punto di suonare e di cantare sul palco della notte degli Oscar del 98 tra Céline Dion e Shania Twain, per farvi capire. E il pezzo che ascoltiamo racconta la città in cui lui si è trasferito, che è Los Angeles, infatti si chiama Angeles, è una città che lo stava un po' corteggiando e che è capace comunque di darti ti promette il successo in cambio della tua anima, insomma della tua autenticità artistica. E quello che dice Elliott Smith, devo dire che è un po' quello che si prova quando si va a Los Angeles. Sono stata una volta soltanto l'anno scorso, non è che mi ha fatto impazzire. A parte i posti che sembrano Twin Peaks, per il resto, boh, lo capisco, Elliott Smith.

Radio 2 era ora, vi prometto che adesso ci diamo una svegliata. Vi avevo detto che parlavamo di dei pantaloni della morte, sono usciti questi pantaloni, la marca è Zara, vabbè lo dico una volta poi non lo dico più, però ci sono questi pantaloni larghi a palazzo, si chiamano. Comunque è un caso perché su TikTok è pieno di video di queste ragazze che hanno comprato i pantaloni e inciampano anche male. Comunque sono diventati famosi perché sono i pantaloni della morte. Fa abbastanza ridere questa cosa, però pare che li abbia anche Manila Nazzaro, li ha acquistati, e lei dice che invece non è morta, quindi perché è alta, forse ci vuole l'altezza. Quindi allora ragazze, se avete acquistato i pantaloni della morte, provate a fare l'orlo, provate così. Detto questo, non mi sento di darvi consigli perché se vi succede qualcosa è un casino. Comunque mi sa che alcune stanno facendo causa addirittura al marchio, perché effettivamente potrebbe essere pericoloso. Comunque capita con i pantaloni larghi in generale, se avete le scarpe a punta, mi è successo a me nelle scale qua di Via Asiago, pensate, sono caduta malamente. Adesso noi cambiamo un genere, andiamo a Berlino e ascoltiamo un'altra cosa, dai, perché ci stiamo un po' addormentando. Io ve l'ho promesso, tra poco ci sarà anche una sorpresa quasi come quando a Natale si aprono i regali, no? E io forse sto facendo tutto questo soltanto per arrivare lì al finale di puntata, pensate un po'. Questa è Dina Summer.

E vai, Dina Summer, che non è Donna Summer, Dina, Girls Gang featuring Calipo, Local Suicide. Vabbè, questi sono i nomi loro, non ci posso fare niente. Andiamo avanti con la musica perché siamo arrivati quasi verso la fine, infatti. Ah, che bello, non vedo l'ora, non vedo l'ora di farvi questo regalo, ragazzi, ve l'ho promesso inizio puntata, sono le 22:37 e noi adesso torniamo un po' sul rap. Guarda, Matteo Strada non aveva più voglia di lavorare, ha scritto semplicemente New York

ASAP Rocky insieme a Skeptown, Super Duo, Praise the Lord, Radio 2 Era Ora. Oggi ho visto che non c'entra niente, lo so, però ho visto un'intervista di Madonna per Vogue Italia e lei racconta tipo a casa sua, fa vedere un po' di oggetti importanti per lei e a un certo punto ha amato molto perché tira fuori una come si chiama quella cosa che fa la musica, che giri e fa la musica, come si chiama, un carosello, come si chiama, dai ragazzi, invece di il carillon, è pure una parola francese. Tira fuori un carillon che fa la musica di Bella Ciao. E lei dice: questo mi è stato regalato tantissimi anni fa, io lo amo molto. E racconta perché ama Bella Ciao, racconta dei partigiani, della resistenza, degli italiani che hanno fatto la resistenza. Quindi, insomma, è un momento molto toccante di Madonna, che è molto vicina all'Italia. Vabbè, lo sapete, ha cantato anche La Bambola di Patti Pravo, insomma le sue origini sono italiane e ho apprezzato molto comunque che lei abbia voluto raccontare di questo oggetto che gli è stato regalato, che si chiama Carillon, e adesso spero di non dimenticarlo mai più. Vi volevo dire che questo è Era Ora, che siamo su Radio 2, che questo programma io lo amo, un gioiellino per me, non tornerò mai più a fare social club, non tornerò mai più, basta, io voglio fare solo questo adesso, mettere la musica che voglio e, di notte al buio, ma cosa c'è di più bello di così? Domani però non ci siamo, perché sempre la musica su Radio 2, c'è la musica, è quella del Team Samaritz condotti da Carlo Conti, da Andrea Delagu, e quindi staremo tutti ad ascoltare e guardare i Team Samaritz. Ma è il momento? Siamo arrivati al momento giusto? Qualcuno mi ha scritto al 3487 300 200, ma non è che vuoi scongelare Mariah Carey? Ma no, vi pare? Non metterei mai Mariah Carey All I Want For Christmas Is You, ma raga, ma ci sono 87 gradi, siamo al 16 luglio, non lo farei mai, dai, non lo faccio. Ascoltiamo i Wham, Last Christmas.

Lo so che sfuma, però io cosa facevo da ragazzina? Alzavo sempre di più il volume perché non volevo che finisse mai la canzone. L'ho fatto, ma perché, ragazzi, cioè io mi rifiuto di catalogare le canzoni. Cioè, se uno ha fatto una canzone, ok, che va bene per Natale, ma va bene per tutto l'anno, ma di che stiamo parlando? Come sarà lui, sarà lei? Non è mica solo per i gender reveal. Cioè, quella è una canzone, ragazzi. Allora, che vuol dire? Vuol dire che If I Ever Feel Better è una canzone che puoi mettere solo quando ti sentirai meglio? E no, la mettiamo anche adesso che stiamo tutti male, i Phoenix.

un regalo prima. Qualcuno ha scritto: sembra già più fresco, il meglio del meglio questa sera, ce lo scrive Lara. Invece Lara, non è finita, perché io adesso ho un regalo per te. Sai quando il cuore dice una cosa e la testa ne dice un'altra? Beh, la persona che più è riuscita a spiegare questa ambivalenza, si dice così, ambivalenza, è lei, è Maria Nazionale.

Incredibile. Vabbè, voglio ringraziare, non so perché, tutta la squadra di Era Ora che dice abbiamo tolto Pink Floyd per mettere Maria Nazionale, perché voi non capite niente di musica, questa è la verità. E quindi ringrazio Lucia Mosca, Emma Caggiano, Linda Critelli, lascia sotto Maria, parlo piano io, in console Cristina Santi e Francesco Napoleoni, in regia Alessandro No Stress, Provenzano Nazionale, Matteo Strada, grazie mille. E lo sapete, aspetta fammi sentire il violino, perché qua finisce chi vincerà tra la ragione. Tu sei

Pino che non c'è più, e chiudiamo con un altro live sempre di Jovanotti, San Siro 2015. Questo è a te. Noi ci risentiamo mercoledì perché ci sono i Team Samaritz. A mercoledì, amici di Radio 2.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande, il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo uccidermi stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a

da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, di mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande.

stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: 2-2. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: 2-2.
0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.